di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Calma di mare e Viaggio felice per coro e orchestra, opera 112. Orchestra e coro, collegio.

Barry, Robin e Morris Gibb. How Deep Is Your Love? Arrangiamento di Matthew Barley. Victoria Mullova, violino. Matthew Barley, violoncello. Joseph Julian, pianoforte. Steve Smith, chitarra. Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.

di Barry, Robin e Morris Gibb avete ascoltato How Deep Is Your Love. Victoria Mullova, violino, Matthew Barley, violoncello, Joseph Julian, pianoforte, Steve Smith, chitarra, Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.

Innocentius da Monis. Tre laude da Laude Libro Primo. O stella matutina, umilmente t'invoco, Maria, Madre de Dio. Soprano Laura Fabris. Ensemble vocale Dodecantus e complesso strumentale Consort Veneto, diretti da Marina Malavasi.

Di Innocentius da Monis avete ascoltato tre laude da Laude Libro Primo, soprano Laura Fabris. Ensemble vocale Dodecantus e complesso strumentale Consort Veneto diretti da Marina Malavasi. François Francœur, sonata in sol minore per violino e basso continuo, opera 2, numero 6. Dalle sonate a violino solo e basso continuo, secondo libro. Adagio lentamente, allemanda, corrente, sarabanda, rondò. Théotime Langlois de Swart, violino, e Justin Taylor, clavicembalo.

0: Di François Francœur abbiamo ascoltato la sonata in sol minore per violino e basso continuo, opera 2, numero 6, dalle sonate a violino solo e basso continuo, secondo libro. Théotime Langlois de Swart, violino, e Justin Taylor, clavicembalo.
1: Franz Schubert, sonata in la minore per violoncello e pianoforte, arpeggione, D821, allegro moderato, adagio, allegretto. Mischa Majski violoncello, Daria Ovora pianoforte.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Sonata in La minore per violoncello e pianoforte Arpeggione, D821, Misha Maeski violoncello, Daria Ovora pianoforte.
1: Rai Radio 3 Classica.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Fantasia in Do minore. Pianista Roberto Prosseda.
1: Anton Bruckner. Sinfonia numero 9 in Re minore. Incompiuta. Solenne, misterioso, scherzo, molto vivace. Trio, presto, adagio, lento, solenne. Gewandhaus Orchester. Andris Nelsons, direttore.

0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, incompiuta, Gewandhaus Orchester, Andris Nelsons direttore.
1: Ludwig van Beethoven, sonata in fa maggiore per violoncello e pianoforte, opera 5, numero 1, adagio sostenuto, allegro, rondò, allegro vivace. Christoph Kwan, violoncello, e Patrick Cohen, pianoforte.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sonata in Fa maggiore per violoncello e pianoforte, opera 5, numero 1. Christoph Kwan, violoncello, e Patrick Cohen, pianoforte.
1: William Byrd, messa a 5 voci, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Benedictus, Agnus Dei. Complesso vocale The Talus Scholars, diretto da Peter Phillips.

Di William Byrd avete ascoltato Messa a cinque voci, complesso vocale The Talent Scholars, diretto da Peter Phillips.

Rai Radio 3 Classica. Dmitri Shostakovich. Sinfonia in Sol minore, numero 11, opera 103. L'anno 1905. La piazza del Palazzo d'Inverno di Pietroburgo. Adagio. Il 9 gennaio. Allegro. In memoriam. Adagio. Allarme. Allegro non troppo. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Semyon Bychkov.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: L'energia verrà tratta dai mari e dai venti, regolata da tastiere che vibrano sotto le dita di ingegneri seduti davanti ai quadri di distribuzione. Gli uomini avranno mobili d'acciaio, 20 volte più leggeri e meno costosi dei nostri, e potranno scrivere in libri di nickel, il cui spessore non supera i 3 cm, economici e che contengono non di meno 100.000 pagine. Il caldo, il fresco e la ventilazione sono regolati da rapidi meccanismi. Tutto è controllato per mezzo di telefoni senza fili. Lo scambio di informazioni sarà immediato e sbrigativo. Istintivamente l'uomo non perderà tempo a costruire i periodi. Si infischierà della punteggiatura, disprezzerà cesellature e sfumature di linguaggio. Userà i segni matematici più, meno, per e immagini che servono ad esprimere la mimica facciale e la gesticolazione. Buongiorno, questa domenica 24 maggio, qui comincia. Buongiorno da Federico Capitoni, ci ritroviamo qui come ogni mattina, sono le 6:02, anzi quasi 3 minuti, e il programma è a cura di Federico Vizzaccaro, in regia troviamo questa mattina Cristiana Munzi, mentre il tecnico per la messa in onda è Davide Gabrielli. Ho letto una serie di ovvietà, di cose oggi all'ordine del giorno, ma chi le ha pronunciate, insomma chi ha detto, chi ha provato a preconizzare, indovinando praticamente tutto, lo ha fatto più di 100 anni fa, Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del futurismo. Ho preso queste parole da un libro che ho qui davanti a me, un libro molto bello, molto ben scritto, edito da Rizzoli, si intitola Audacia, ribellione, velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani. Lo scrive Giordano Bruno Guerri, che ha bisogno di poche presentazioni, storico, scrittore, esperto del ventennio, di tutto ciò che lo riguarda. Ha scritto veramente un libro notevole, un libro anche molto bello, illustrato, pieno di foto, di immagini, ma insomma fa veramente il punto sul futurismo dal punto di vista biografico, storico, ma anche attraverso delle interessanti riflessioni. Le vite un po' di tutti i futuristi sono raccontate, certamente quella che puntella un po' tutto il libro è proprio quella di Marinetti, che insomma è quello che ha sovrinteso il futurismo e che è rimasto fino alla fine. Tanti artisti sono entrati e usciti dal movimento, prima in disaccordo, poi in accordo, ci hanno ripensato, c'è un primo, un secondo futurismo, ma Marinetti è stato colui che ha tenuto sempre insieme un po' tutti i fili. Il futurismo, bisogna ammetterlo, è la nostra unica avanguardia e forse per inciso anche una delle avanguardie più importanti di sempre, forse anche la più importante, non tanto per le opere che ha prodotto, che sono certamente rilevanti, ma soprattutto per le ricadute che ha avuto nella pittura, nella scultura, nella letteratura, tantissimo nella musica. Adesso ci addentriamo nel libro. Io intanto vi ricordo il nostro numero di telefono 335-56-34296. Fateci sempre sapere cosa pensate, vi piace il futurismo, non vi piace, cosa pensate anche della musica che trasmettiamo oggi. Io ci ho provato, insomma, ho cercato di comporre un percorso futurista, ma in maniera non troppo estrema e non troppo radicale, in maniera tale da così, da venire incontro un po' a tutti, ma ricordandosi sempre che davvero anche la musica futurista più estrema in realtà è stata la base, ha costituito, ha prodotto, ha procurato i prodromi di tutta la musica che ascoltiamo oggi.

brevissimo, rapidissimo e estremamente efficace questo Rails di Vladimir Dashevov con Nikita Mdoyans al pianoforte, un pezzo del 1926. Questo è un esempio di come certe idee del futurismo, come il movimento, il dinamismo, il meccanicismo, l'industrializzazione, avessero preso piede anche fuori dall'Italia, in particolare in Russia. Allora il tema appunto questo, è proprio questa disace, questo Rails di Vladimir Dashevov con Nikita Mdoyans al pianoforte, un pezzo del 1926. Questo è un esempio di come certe idee del futurismo, come il movimento, il dinamismo, il meccanicismo, l'industrializzazione, avessero preso piede anche fuori dall'Italia, in particolare in Russia. Allora il tema appunto questo, è proprio questa disamina sul futurismo molto molto ben condotta, molto completa, che parte

da Marinetti e dalle intenzioni dei futuristi, da questo personaggio straordinario, particolare, un vero e proprio genio, anche particolare nel modo in cui si è espresso, perché poi Marinetti sì, ha lasciato delle poesie, ha lasciato insomma delle testimonianze letterarie, però poi alla fine è uno di quei casi rari e strani di un artista che più che opere artistiche ha lasciato un testamento intellettuale. Cioè alla fine Marinetti è importante soprattutto per la configurazione di questo movimento, di questa corrente futurista, a cui poi hanno dato corpo attraverso le loro opere, quelle che sono restate di più nel nostro immaginario, dei vari pittori, dei vari musicisti. Il libro insomma si divide in varie parti, c'è un interessante capitolo per esempio sulle donne, il futurismo, c'è una un'intervista impossibile a Marinetti fatta attraverso l'intelligenza artificiale verso insomma alla fine del volume, e ci sono tante riflessioni, per esempio anche quella su l'inevitabile oscurantismo, insomma l'oblio a cui è andato incontro il futurismo per molto tempo. Ancora oggi non tutti sembra vogliano interessarsi veramente fino in fondo al futurismo per le sue implicazioni politiche, ma insomma dobbiamo ricordarci che è stata una questione evidentemente, come dire, contestuale, contingente. Il futurismo e il fascismo sono semplicemente, diciamo, hanno corso insieme per questioni cronologiche, temporali. È vero che molti, non tutti, dei futuristi avevano aderito al fascismo, ma è pure vero che poi insomma il fascismo ha assunto il futurismo come sua arte, diciamo, pilota, ma solo perché aveva bisogno in qualche maniera di legittimarsi e di nobilitarsi anche dal punto di vista culturale. Peraltro perché insomma effettivamente è bizzarro, no? Che un movimento, sicuramente un'ideologia politica che diremmo conservatrice, poi insomma avesse fatto affidamento ad artisti che invece celebravano il progresso, celebravano il futuro, come appunto nelle profezie di Marinetti. Qui non si trattava soltanto di avere un approccio nuovo all'arte, ma si trattava addirittura in qualche maniera di profetizzare quello che sarebbe poi stato che sarebbe poi stato il mondo. E Marinetti era veramente un personaggio estremamente interessante, estremamente nuovo, che aveva fatto un po' come D'Annunzio, che era stato un po' anche un suo nome tutelare, che poi lui in qualche maniera ha rinnegato, voleva superare anche D'Annunzio, ma inevitabilmente D'Annunzio ha avuto molta influenza su di lui, per esempio sul fatto che ha cercato di identificare vita e arte. Da Marinetti ha vissuto da artista, cercando esso stesso, egli stesso, di diventare in qualche maniera una specie di opera d'arte vivente, anche nell'abbigliamento, anche nel modo di fare, nel modo di porsi, i suoi spettacoli teatrali, anche quando appunto non c'era un vero e proprio copione, no? Quando non stava recitando davvero una parte, ma stava semplicemente dicendo ciò che il futurismo doveva essere, creavano sempre scompiglio, perché aveva una presenza scenica notevole, una voce sicuramente molto potente, e faceva di tutto per far parlare poi di sé il giorno dopo.

Alfredo Casella, Pagine di guerra per pianoforte a quattro mani, i pianisti erano Antonio Ballista e Bruno Canino, insomma un duo che ci ha reso veramente fieri del pianismo italiano. E scritta questa suite nel 1916, quindi all'inizio del conflitto mondiale, ed è proprio l'anno in cui sono morti due giovani futuristi, Boccioni e Sant'Elia. Boccioni durante un'esercitazione a cavallo e Sant'Elia proprio durante il conflitto. E la guerra è un tema chiaramente che il futurismo ha affrontato in maniera certamente diversa da come l'ha affrontiamo oggi, e come ci ricordano alcuni ascoltatori che evidentemente non sono proprio d'accordo né con il movimento né tantomeno ovviamente insomma con le idee che circolavano in quel periodo storico, le idee politiche. Però la guerra bisogna un po' vederla appunto con gli occhi di quel tempo e dei futuristi. Oggi per noi, per quasi tutti, insomma a parte chi la guerra forse la fa, la prima cosa che ce n'è in mente quando si parla di guerra è morte, no? Insomma l'idea della morte. Ecco, all'epoca per Marinetti e chi nella guerra credeva, prima di affrontarla poi, perché poi una volta affrontata la guerra si sono tutti resi conto che era una cosa su cui c'era poco, no, che c'era, era poco da celebrare sicuramente, però l'idea inizialmente soprattutto per questi giovani artisti era che la guerra invece fosse una fonte di vitalità, di vita, cioè proprio esprimesse l'energia, la vitalità dell'uomo, in particolare del maschio. C'era insomma una visione che oggi forse riteniamo un po' retriva, insomma, però retrograda, però ecco, la guerra era vita. Perché? Perché c'era appunto l'energia, perché c'era la forza fisica, perché c'era anche questa ancora idea di progresso, delle nuove armi che potevano distruggere il nemico. Sicuramente un atteggiamento anche un po' infantile, come avere a che fare con il giocattolo nuovo, l'ultimo ritrovato bellico era diventato il nuovo giocattolo da utilizzare. E proprio Boccioni per esempio è stato uno dei grandi pittori, dei grandi artisti del futurismo, appunto morto giovanissimo, uno dei firmatari, primo firmatario dei principali manifesti sull'arte figurativa, quello sulla pittura e quello sulla scultura, ossessionato dal nuovo. Bisognava sempre rinnovare, e su questo con Marinetti andava molto d'accordo, cioè l'idea di proprio dover sempre rincorrere il nuovo, e molto sostenuto proprio da Marinetti anche economicamente. Marinetti era benestante e questo inevitabilmente aiutò un po' tutti quelli che passavano, ecco, sotto la sua protezione. E poi Balla certamente uno dei più importanti, diventato poi insieme a Severini forse insomma comunque un pittore importantissimo al di là del futurismo. E Balla anche ha addirittura proposto uno stile d'abbigliamento futurista, inventandosi per esempio il vestito antineutrale, cioè divise tutte colorate, cercava di far vestire gli altri artisti del futurismo in maniera coerente, cioè in maniera nuova, in maniera diversa, in maniera non anonima. Egli stesso, anche vestito in maniera elegante, portava sempre cravatte particolarmente colorate. Dopo un manifesto scritto anche da Balla, in cui effettivamente nota che col arrivo della fotografia e del cinema forse l'arte figurativa, cioè il disegno della figura, non ha più molto senso, poi anche lui insomma si allontanerà sia dal futurismo sia dal fascismo e riprenderà proprio un approccio figurativo. Poi c'è Carrà che propone per esempio in un suo manifesto l'idea di sinestesia: i colori possono urlare, i colori possono profumare. Ha una breve esperienza nel futurismo, poi comincia a percorrere la metafisica, insomma, con De Chirico, De Pisis, e fa tutta un'altra carriera. Poi ci sono un'altra coppia interessante, i fratelli Corradini, che sono autori di un altro scritto sulla scorta delle idee wagneriane, dell'opera d'arte totale. Come Wagner, anche loro ritenevano che proprio nella musica si poteva trovare il collante, il collettore di tutte le arti, sembrava l'arte più completa. E anche qui è proposta una sinestesia, e sono anni quelli in cui questa idea di sinestesia, di associare la musica ai colori, ai sapori, agli odori, insomma, quindi a cercare di coinvolgere un po' tutti i sensi nell'esperienza musicale e artistica, è molto, molto frequentata anche da autori lontani dal futurismo, lontani geograficamente o lontani culturalmente, viene in mente Scriabin o Ciurlionis, tutti peraltro influenzati, anche molti dei futuristi lo erano, pensiamo a Russolo, dalle teorie teosofiche.

per chi ha avuto la pazienza ad ascoltare fino qua. Ecco, questa è vera musica, vera e propria musica futurista. Francesco Balilla Pratella, questo è un pezzo dall'Aviatore Dro, arrivo di automobili, aeroplano, spasmo e morte di Dro, una versione per pianoforte e voci e intona rumori. Pratella Ensemble, coro da camera Euridice, Pierpaolo Scattolin è il direttore. Ecco, io vi chiedo, vedo che continuano ad arrivare dei messaggi che mettono sempre, insomma, che hanno un po' di sospetti sul futurismo perché lo associano inevitabilmente al fascismo. Ecco, magari vi chiedo di fare lo sforzo di separare le due cose. Il fascismo abbia fatto anche cose buone, non lo so, ma sicuramente il futurismo cose buone l'ha fatte, tra cui proprio l'introduzione del rumore nella musica. Ecco, i musicisti del movimento futurista sono molto importanti, non sempre considerati, ma forse la grande rivoluzione l'hanno fatta proprio loro, perché non c'è stato nessun movimento al mondo che ha in quegli anni che ha proposto le stesse cose, mentre nella pittura, nella scultura, mutatis mutandis, si trovavano alcuni elementi comuni anche in altri movimenti artistici presso poco dello stesso periodo. Ecco, nel caso della musica, ciò che ha fatto soprattutto Luigi Russolo non si è ritrovato. Ecco, Francesco Balilla Pratella era il musicista ufficiale del futurismo, quel molto molto stimato da Marinetti gli suggeriva di essere anche più sfrontato di quello che già era. È autore di un primo manifesto della musica futurista in cui c'erano delle teorie molto vicine a quelle che già avevano anche altri autori in Europa e anche negli Stati Uniti, quindi un'idea di liberare la musica dalla tonalità, l'idea eventualmente di esplorare la microtonalità, i libretti dell'opera che dovevano essere più liberi dalla metrica classica, quindi una serie di idee moderne che già però erano state in qualche maniera visitate da altri autori. E invece il vero innovatore è un pittore, Luigi Russolo, che nasce proprio come pittore, tant'è che firma anche i primi manifesti sulla pittura, che prende a modello gli insegnamenti di Balilla Pratella, ma va molto oltre, veramente fa quello che aveva chiesto di fare Marinetti, cioè sconvolge tutto e tutti, facendo cosa? Introducendo il rumore nella musica, ma non come elemento così accidentale, proprio come elemento costitutivo. Cioè, per Russolo la musica del futuro sarebbe dovuta essere una musica fatta di soli rumori, ormai assunta un'analogia, o meglio un'identità tra suono e rumore, quindi una distinzione che non aveva più luogo secondo Russolo, la musica si poteva fare quasi esclusivamente attraverso i rumori. E quello che Russolo ottenne non è stata poi una musica fatta esclusivamente di rumori, ma una mediazione come quella che abbiamo sentito proprio qui nel pezzo di Francesco Balilla Pratella, dove assieme agli strumenti tradizionali ci sono anche i rumori fatti con cosa? Con degli strumenti appositi, proprio costruiti da Russolo, che si chiamano intonarumori. Sono scatole, oggi li possiamo vedere ricostruiti perché sono poi durante il secondo conflitto mondiale sono andati distrutti, ma possiamo vederli abbastanza fedelmente ricostruiti. Sono delle scatole con dei coni, delle manovelle, dei pulsanti. Dentro c'è un meccanismo molto semplice di lamelle e di ingranaggi. Beh, girando le manovelle, azionando i pulsanti, ne possiamo sentire tutti i rumori del mondo, almeno del mondo dell'epoca. Il ronzio, il sibilo, il fischio, il rombo, ecco, tutti questi rumori venivano poi estesi secondo vari registri, e c'erano appunto vari rumori, esattamente come nell'orchestra ci sono varie sezioni e vari tipi di strumenti. Ecco perché intona rumori, perché poi venivano in qualche maniera modulati sulla base delle esigenze. Beh, quello che è avvenuto è proprio questo. Ancora oggi abbiamo una musica finalmente che insieme al suono produce anche e convive con il rumore. Certo, è un po' come avveniva per gli spettacoli di Marinetti, i concerti di musica futurista provocavano grande scalpore. C'è un concerto molto noto dal Verme di Milano nel 1914, che è poi finito in una vera e propria rissa in cui ci sono stati
contusi, feriti, insomma il pubblico non si aspettava di ascoltare rumore, no? Pensava di ascoltare musica, e invece appunto questi intorno a rumori insomma non mantennero le promesse fatte secondo il pubblico, e quindi, ma questo era quello esattamente ciò che volevano i futuristi, creare scompiglio e beh, certo, forse anche creare poi queste risse, queste zuffe in cui molti di loro si divertivano, al quale molti di loro si divertivano a partecipare, perché quest'idea appunto del combattimento, di un approccio anche un po' violento, è vero, insomma molti di loro lo avevano, insomma ci sono tantissimi episodi anche raccontati in questo libro di zuffe, di risse finite più o meno bene, però quello che conta è veramente il segno che poi ha lasciato Russolo anche sulla musica odierna, perché poi quei rumori sono diventati i suoni elettronici che popolano un po' quasi tutta ormai la nostra musica.

Victor de Sabata, il balletto Mille e una notte, datato 1929, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi con direttore Francesco Maria Colombo. In questo settimo quadro de Sabata ambienta tutto dentro un grande aeroplano capace di contenere 1.000 persone che sorvola i cieli di New York, quindi la metropoli, il progresso, gli aeromobili, tutto ciò che ai futuristi interessava particolarmente. E chiudiamo con un pezzo di un gruppo attivo tra gli anni 80 e gli anni 90 che si chiama The Art of Noise, ha scritto molti pezzi che molti di voi conosceranno. Questo è un pezzo ispirato a Debussy, La Flûte de Pan, e con questo io vi saluto e ci sentiamo presto.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
2: Ci siamo. Torna a Play Memories.
3: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
4: Vogliamo la commedia!
3: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
7: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
8: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Possibile svolta in Medio Oriente. Donald Trump, dopo una giornata di colloqui a distanza con i leader del Golfo, di altri paesi islamici e poi anche con il premier israeliano Netanyahu, ha annunciato che un accordo con l'Iran è ormai vicino.
3: Un accordo ampiamente negoziato, un'intesa in dirittura di arrivo, soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto. È la descrizione dello stato della trattativa di Donald Trump sul suo social, un post di propaganda, la replica dei Pasdaran, pubblicata dall'agenzia di stampa iraniana Fars. Teheran non ha preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri di Teheran parla di un accordo vicino e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula di un memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito dalla Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti del servizio segreto dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali. Enzo Arcieri, GR3.
4: In Ucraina, di un morto e almeno 5 feriti il bilancio del massiccio attacco missilistico russo su Kiev e sulla sua area metropolitana. Dichiarato lo stato di allerta in tutto il paese, la rappresaglia per il raid ucraino nel quale è stato colpito un dormitorio universitario nella regione occupata di Luhansk, con un bilancio di 21 morti e decine di feriti.
2: La strage di Capaci del 23 maggio del 1992, in cui vennero uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, è stata manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Lo ha scritto il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 34esimo anniversario dell'attentato.
4: A proposito di criminalità, un appello a scardinare la cultura della prepotenza è stato lanciato da Leone XIV ad Acerra nel corso della prima visita di un papa nella Terra dei Fuochi e con le sue parole.
5: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
2: Oggi e domani elezioni amministrative in quasi 750 comuni italiani, coinvolti oltre 6 milioni di cittadini. I seggi apriranno fra pochi minuti, alle 7, e chiuderanno alle 23. Domani saranno aperti dalle 7 alle 15. Si vota in 18 capoluoghi, tra cui Arezzo, Macerata, Reggio Calabria, Salerno e Venezia.
4: Si conclude a Trento il Festival dell'Economia. Ieri dal governo stime e annunci su turismo, pubblico impiego e fisco. L'inviato.
6: Il primo punto è pubblico impiego, per il quale la stagione dei rinnovi contrattuali dovrebbe chiudersi entro l'anno. Di pari passo procede il turnover del personale, con un obiettivo ambizioso ma possibile, ha detto il ministro Paolo Zangrillo.
7: Per quanto l'obiettivo del milione di dipendenti nei prossimi 8 anni sia un obiettivo molto sfidante, io sono molto ottimista.
6: Secondo punto è il turismo. Le incertezze delle crisi geopolitiche in corso potrebbero favorire la stagione del bel paese, con più italiani e più europei. Secondo le previsioni, più 2% per presenze e arrivi. Infine il fisco, non esclusa con la prossima manovra una riduzione dell'aliquota IRPEF anche per i redditi da 50 a 60 mila euro, con una decisiva riserva però, ha avvertito il viceministro Maurizio Leo.
8: Vogliamo fare di più, però dobbiamo tener conto che abbiamo una situazione molto molto complicata dal punto di vista delle risorse.
6: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR3.
2: Caro Energia, la Commissione valuta per l'Italia una clausola temporanea con spese green fuori dal patto di stabilità, ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre al confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che l'Unione già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, dal Next Generation EU alla difesa. Su possibili estensioni e proroghe la decisione deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo.
4: La tragedia alle Maldive. Sono rientrate in Italia tutte le salme dei 5 sub morti durante un'immersione in una grotta oltre 60 metri di profondità. Da domani all'ospedale di Gallarate le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano anche sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause del tragico incidente.
2: È andata a Fjord di Kristian Mungiu la Palma d'Oro per il miglior film al 79esimo Festival di Cannes, Grand Prix al russo Minotaur premio per la miglior regia condiviso da due pellicole, La Bola Negra e Fatherland, due ex aequo anche per le migliori interpretazioni, maschili e femminili. A Barbara Streisand, in videocollegamento dagli Stati Uniti, la Palma d'Oro d'onore. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Meteo Radio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: RAI Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
0: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Domenica 24 maggio, un saluto a chi ci ascolta alla radio, un saluto anche a chi ci ascolta su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Il saluto vi arriva da parte mia, ma anche da Giulia Nucci che è in regia con noi e Davide Gabrielli che è alla console. Dunque, oggi è domenica, di consueto noi andiamo a sfogliare soprattutto le pagine dei settimanali dei periodici stranieri, ma non possiamo farlo prima di aver guardato le ultime notizie, gli ultimi titoli anche sui quotidiani. E oggi, domenica 24 maggio, certamente l'espressione che potremmo sottolineare in molti dei titoli che abbiamo visto prima di iniziare è largely negotiated, in gran parte negoziato. Trump afferma che l'accordo con l'Iran è in gran parte negoziato, compresa la riapertura dello stretto di Hormuz. Questo è un titolo che vediamo praticamente ripetuto, identico sia sulla home page della BBC che su quella di CNN che su quella di Al Jazeera. Ecco, abbiamo preso i principali network di informazione. Teheran segnala anche progressi nei colloqui, scrive BBC, ma afferma che la questione chiave delle armi nucleari non fa parte del quadro iniziale su cui si sta lavorando. Al Jazeera aggiunge il fatto che il presidente ha dichiarato che l'accordo includerà appunto la riapertura dello stretto di Hormuz dopo una telefonata, una conversazione avuta con i leader mediorientali. E se andiamo su Tehran Times leggiamo in realtà in apertura questo titolo: l'Iran comunica ad Asim Munir di non fidarsi degli Stati Uniti e avverte che adotterà una risposta ben più severa se la guerra dovesse riprendere sotto la copertura della diplomazia. E il giornale riporta ancora l'analisi che abbiamo letto ieri: la diplomazia di Trump è una farsa, si chiedeva il giornale di Teheran. In ogni caso, appunto, come sentivate anche dal servizio del GR, la notizia del giorno è questa: un accordo in gran parte negoziato, dunque un procedere verso una reale conclusione, lo vedremo. Allora, se questa è la notizia del giorno, le speculazioni, tra virgolette, giornalistiche si muovono tutte quanto è avvenuto nelle ultime ore. Noi andiamo sulle pagine dell'Atlantic per leggere un editoriale, per leggere il titolo di un'analisi scritta da Robert Kagan, un politologo, storico analista americano. Il titolo è: il piano finale di Trump è la resa, sembra che speri di dileguarsi senza che gli americani si accorgano della portata di questa sconfitta. Va detto che il pezzo è firmato il 21 maggio, ovviamente siamo su un periodico e siamo a prima degli ultimi sviluppi, all'ultima mandata dei negoziati, a prima dell'arrivo dei negoziatori pakistani e del Qatar a Teheran. In ogni caso vale la pena leggere la sintesi del pensiero di Kagan. Gli Stati Uniti si stanno ritirando dalla crisi. Trump potrebbe lanciare un altro attacco limitato per mostrarsi inflessibile e soddisfare le richieste dei sostenitori della guerra, ma sarebbe un gesto puramente di facciata. In questo caso, strategia finale è un eufemismo per resa. Questo Robert Kagan. Se andiamo sulle pagine di Foreign Affairs troviamo davvero tanti titoli dedicati alla guerra in corso. Uno ce l'abbiamo davanti, titola: l'Iran come il Vietnam, l'Ucraina come la Corea, guerre simili finiscono in modi simili. Un altro titolo ancora che vediamo in apertura è: Hormuz è un monito per l'Indo-Pacifico, la prossima sfida per le vie navigabili dell'Asia. E l'articolo racconta di quante volte, di come è stato importante proprio lo stretto di Hormuz in varie fasi della storia recente, nelle relazioni internazionali. E poi però aggiunge che le nuove tecnologie e il nuovo sistema economico fa sì che
il potenziale, diciamo, decisivo dell'apertura o chiusura dello stretto può fare molto, avere molti più effetti di quanto accaduto in precedenza. Abbiamo parlato dei negoziatori, ieri abbiamo tanto letto del ruolo del Pakistan in prima linea, abbiamo visto arrivare a Teheran appunto le squadre dei negoziatori sia del Pakistan che del Qatar. Se andiamo su Le Monde Diplomatique troviamo in apertura un articolo dedicato proprio a Islamabad e Kabul, il costo della prossimità. Dal 23 marzo, scrive il giornale, Islamabad si è imposta come uno degli attori chiave nel tentativo di mediare tra Washington e Teheran in vista appunto di decretare un cessate il fuoco. Al confine con l'Iran, il Pakistan misura le conseguenze potenziali, ovviamente, di una escalation del conflitto, mentre però lo stesso Pakistan è alle prese con il suo rivale storico, l'India, e impegnato in uno scontro violento con l'Afghanistan. Un'interessante analisi del ruolo del paese. L'articolo racconta della guerra che di fatti abbiamo un po' tutti accantonato tra Pakistan e Afghanistan, con scontri che ci sono stati a più riprese, l'ultimo il 27 marzo tra due paesi che condividono 2640 chilometri di confine, ci ricorda Le Monde Diplomatique. Un altro tema che torna nelle pagine dei settimanali dei periodici è che ieri abbiamo visto a più riprese declinato nelle cronache di molti quotidiani che davano conto della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia in vista di un decisivo vertice della NATO che si terrà ad Ankara nel prossimo mese di luglio. Sullo Spiegel andiamo a notare un'intervista all'ex ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer, no, nutro dei dubbi sulla sopravvivenza della NATO. Joschka Fischer, figura di spicco della politica estera tedesca del periodo della post-riunificazione, scrive lo Spiegel, afferma di trovare Trump profondamente sgradevole, discute della necessità di una bomba europea e dichiara di non essersi mai fidato, di Putin. Dal mio punto di vista, risponde a un certo punto Fischer al giornalista dello Spiegel, è stato un errore già nel suo primo mandato accantonare l'accordo sul nucleare con l'Iran negoziato da Barack Obama e dagli europei. Con la guerra attuale finora non ha ottenuto nulla, il regime molto probabilmente si aggrapperà al potere e l'uranio arricchito resterà sotto il suo controllo. L'unico cambio di regime che Trump ha realizzato in Iran, dice Fischer, è stata la sostituzione dei mullah come principale fattore di potere con le guardie rivoluzionarie. Il regime è diventato persino più radicale. Questa l'opinione di Joschka Fischer. E poi troviamo anche Cuba nelle pagine dei giornali che abbiamo letto ieri, erano purtroppo rimasti fuori dalla nostra lettura gli articoli del País, ma anche quelli di Gramma, Cuba, l'ultima frontiera della politica di Donald Trump. Il País raccontava della grande manifestazione di donne cubane. Noi stanno matando, ci stanno uccidendo. Questo è il messaggio di donne che hanno occupato le strade dell'Avana, da una parte accusando ancora una volta il bloqueo e l'embargo come causa di tutti i mali del popolo cubano, dall'altra però dubitando anche dei risultati della rivoluzione. Gramma parlava della canagliesca accusa contro i leader della rivoluzione. Ricorderete la notizia dell'imputazione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro Raul Castro per fatti avvenuti più di 30 anni fa. E poi, ecco, parliamo di Cuba anche perché abbiamo trovato in più punti il ricordo di colui che è stato il padre dell'indipendenza del paese, José Martí, perché la sua morte
È avvenuta il 19 maggio del 1895, quindi questi sono i giorni di cui si è scritto dell'apostolo, appunto, José Martí, leader del movimento per l'indipendenza cubana. Giriamo pagina per aprire un capitolo dedicato a elezioni, elezioni in vista. Andiamo col Courrier International in Turchia. In Turchia la giustizia decapita la direzione, i vertici del principale partito di opposizione. Vi preannuncio subito che questo sarà il tema, uno dei temi dei nostri approfondimenti. Domani alle 11 ai microfoni di Radio Tremondo ci sarà Luigi Spinola e andremo appunto in Turchia per leggere, diciamo, per cercare di misurare il peso di questa decisione, annullando l'elezione dell'attuale direttivo del partito del CHP, scrive il Courier International, trasferendo le redini del partito kemalista nelle mani di un ex dirigente sospettato di vicinanza, diciamo, di connivenza col potere, la giustizia turca dà un colpo importante all'opposizione, alla stampa, chiama alla resistenza di fronte a quello che viene percepito come un nuovo colpo di Stato per la democrazia turca. E il Courier International, come fa spesso, rilegge la stampa del paese, rilegge i titoli di vari giornali, per esempio Cumhuriyet, colpo di Stato contro la democrazia, resistenza contro il colpo di Stato. Di elezioni in elezioni si avvicinano anche quelle di medio termine negli Stati Uniti, e allora la copertina di Time è dedicata a un personaggio che forse diventerà d'ora in poi sempre più popolare, che iniziamo a conoscere appunto attraverso un lungo articolo di copertina del magazine americano, la controversa ascesa di Graham Platner. Graham Platner potrebbe essere un nuovo volto o uno dei nuovi volti del Partito Democratico americano. La storia di Platner sembra uscita direttamente da un film, scrive Time. Con gli elettori democratici desiderosi di vedere qualcuno dall'esterno scuotere il sistema, ecco che arriva un veterano dei Marine, rude e dalla voce roca, proveniente da Sullivan, nel Maine, un paese di 1.300 abitanti. Come nuova stella nazionale, gira per lo Stato con un populismo economico aggressivo, conquistando rapidamente un seguito tale da costringere la sua avversaria, la governatrice democratica uscente Janet Mills, al suo secondo mandato, a ritirarsi dalla corsa prima ancora che gli elettori possano votare. Questo per farci capire appunto l'impatto dell'entrata in scena di questa figura. Platner, 41 anni. È un nuovo arrivato che si porta dietro un bagaglio di problemi tale da affondare un peschereccio, scrive Time. Un tatuaggio nazista, una condanna per guida in stato di ebbrezza, risalente a un periodo post-militare di abuso di alcol, e una serie di post su Reddit pieni di ostilità in ogni direzione. I candidati della classe operaia stanno vivendo un momento di gloria, ma sicuramente, lamentano molti democratici, il partito avrebbe potuto trovarne uno che non avesse, ad esempio, difeso l'atto di urinare sui cadaveri dei talebani o scherzato sulla Vergine Maria, definendola una poco di buono. Insomma, questo è il ritratto che Time fa di Platner, ma gli elettori sono molto attratti da questa figura, continua più avanti nella sua cover story Time. Dopo decenni di candidature di tecnocrati impeccabili con curriculum scintillanti, molti democratici desiderano candidati con difetti, tatuaggi sbiaditi e percorsi di redenzione simili ai propri. Il passato di Platner potrebbe essere proprio il suo destino. L'ascesa di Platner si inserisce in un momento in cui molti democratici ritengono che le strategie tradizionali non abbiano funzionato né politicamente né personalmente. La sua diversità potrebbe essere proprio il suo ingrediente segreto. E dunque, ecco, una copertina dedicata a Graham Platner, figura di cui forse torneremo a parlare stesso di paese in paese, di elezioni in elezioni. Andiamo in Francia con le pagine del Nouvel Observateur. Gabriel Attal, candidato all'Eliseo.
Le falle di un'ambizione presidenziale, titola il giornale. Avanti nei sondaggi, sopravanzato, scusate, nei sondaggi da Édouard Philippe, il segretario generale di Renaissance è ormai ufficialmente candidato all'Eliseo. Vuole credere che questa corsa sia aperta, ma davvero potrebbe imporsi, si chiede il giornale, dopo una suspense mantenuta fino a poco fa. Venerdì sera, appunto, c'è stata la sua candidatura alla successione di Emmanuel Macron. Vedremo quale sarà appunto il destino di questo giovane politico francese. Ce n'è un altro che si fa strada nei titoli dei giornali. Siamo ancora sul Nouvel Observateur. L'altro giovane è il pupillo di Marine Le Pen, Jordan Bardella, candidato per invece per l'azione di Emmanuel Macron. Vedremo quale sarà appunto il destino di questo giovane politico francese. Ce n'è un altro che si fa strada nei titoli dei giornali. Siamo ancora sul Nouvel Observateur. L'altro giovane è il pupillo di Marine Le Pen, Jordan Bardella, candidato per

Un anno dalle presidenziali, scrive il settimanale francese, Jordan Bardella ha ufficializzato il nome della sua compagna, Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, erede di una potente famiglia aristocratica, di cui appunto esprime tutto il potere pubblicamente, con la quale appunto probabilmente farà un bel matrimonio. La principessa è uscita dall'anonimato e soprattutto questa mossa viene letta dai giornali francesi come un mettere le mani avanti. Jordan Bardella presenta quella che potrebbe essere la premier dame, come a dire, questa è la donna che mi accompagnerà a livello internazionale, a livello nazionale, se diventerò presidente. Allora, Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie. Chiudiamo questo capitolo dedicato alle elezioni e notizie di economia, chiamiamole così. L'Economist, va detto, dedica la sua copertina a SpaceX. SpaceX è capitalismo a propellente solido. Traete le vostre conclusioni su Elon Musk, scrive il giornale britannico, ma la sua azienda missilistica è una meraviglia del libero mercato. Ecco, potete leggere la cover story nell'edizione online dell'Economist. Torniamo su Le Monde Diplomatique, che racconta sempre in apertura la storia di Yiwu, la capitale della mondializzazione. Questo è il marchio di tutte le griffe, della maggior parte degli oggetti che usiamo nel nostro quotidiano, scrive il giornale. Ovunque, da New York a Mosca, da Oslo a Pretoria, ci sono oggetti che vengono costruiti qua. È il cuore del sistema della fabbrica del mondo. Yiwu International Trade Market, appunto, è il luogo da cui arrivano miliardi di oggetti che poi popolano la nostra vita quotidiana. Ancora un ritratto del ruolo fondamentale nell'economia reale del pianeta, della Cina. Una notizia che riguarda l'industria dello spettacolo, in particolare quella del cinema, ce la dà il Corriere Internazionale. L'Arabia Saudita stende un tappeto rosso ai professionisti del cinema. L'Arabia Saudita ha annunciato un nuovo programma di vantaggi fiscali sulla croisette per incitare e incentivare i professionisti del settore a produrre e a girare film nel regno, un segnale delle grandi ambizioni di Riyadh. Adesso, oltre l'economia, torniamo a guardare il pianeta nel suo complesso, nella sua grandezza e nelle minacce che lo possono aggredire. Ieri la nostra rassegna era stata improntata a tanti titoli dedicati a Ebola. Sull'Economist c'è un lungo articolo dedicato a come fermare l'epidemia di Ebola. L'ultima epidemia nell'Africa centrale è un monito sulle future pandemie. Il 20 maggio l'OMS ha dichiarato che sono in fase di sviluppo due vaccini promettenti contro questo ceppo, ricorda l'Economist. Sebbene ci vorranno mesi prima che uno dei due venga messo a punto, tali sforzi dovrebbero essere la priorità. L'anno scorso, continua più avanti l'Economist, e l'ONG umanitaria hanno ridotto le loro misure di prevenzione dell'Ebola nell'Ituri, la provincia in cui è scoppiata l'epidemia, a causa dei tagli agli aiuti. Hanno urgente bisogno di fondi per acquistare dispositivi di protezione e per reclutare più operatori sanitari. Tutto ciò è reso molto più difficile dalla situazione politica locale. Il Congo orientale è il luogo ideale per la proliferazione di un'epidemia, lo Stato è pressoché inesistente e laddove esiste spesso si comporta in modo predatorio. Oltre 100 le milizie che terrorizzano la popolazione, dunque fa un quadro della situazione. Da una parte vedevamo ieri il passaggio a un livello di gravità ulteriore nelle comunicazioni dell'OMS, dall'altra le notizie che riguardano gli studi dei vaccini, ma soprattutto spesso il mettere in evidenza i danni che ha fatto soprattutto la politica degli Stati Uniti attraverso la chiusura di USAID
i danni che ha fatto questa politica, appunto, poi portando alla chiusura di molti, alla fine di molti servizi. Sempre l'Economist ci riporta in qualche modo agli effetti dei conflitti in corso, di nuovo in Medio Oriente.

0: dove finiscono gli espatriati in fuga da Dubai, riusciranno mai a tornare? Si sta scrivendo molto delle nuove destinazioni di chi lascerà Dubai, sempre di destinazioni parliamo, in questo caso turistiche, se andiamo sul Moscow Times, perché è il Dagestan che sta vivendo un boom turistico, perché a causa del conflitto molti russi vanno in vacanza lì, ma in tanti lo vedono come un nuovo neocolonialismo da parte di Mosca. Noi ci fermiamo qui, ma voi rimanete in ascolto di Prima Pagina. Retro il Mondo torna domani, intanto buona domenica e buon ascolto da Anna Maria Giordano.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. In diretta dalla Cappella Paolina, un concerto che nasce come omaggio a uno dei più grandi e celebrati musicisti indiani, il Gaan maestro Zakir Qureshi. Il tributo sarà eseguito dal Triveni Duo, con Ustad Fazal Qureshi alla tabla e Kala Raminat al violino. Per partecipare vai su palazzo.quirinale.it. Domenica 24 maggio alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini.
8: Bentrovate, bentrovati, buona domenica a chi ci ascolta in diretta, a chi lo fa in podcast. Cominciamo subito con i titoli. Il Corriere della Sera, l'annuncio di Trump, c'è l'accordo. Il leader USA, lavoriamo sui dettagli, riapre lo stretto di Hormuz, ma Teheran dice di nucleare, parleremo più avanti. Coinvolti nella trattativa i paesi arabi che hanno spinto per l'intesa in attesa di finalizzazione. La telefonata del tycoon con Netanyahu, la strana guerra e il titolo dell'editoriale di Federico Rampini, che scrive sul Corriere che fino all'annuncio di un accordo, dato ieri sera da Donald Trump, il conflitto del Golfo stava quasi diventando una guerra dimenticata. Un po' perché dall'8 aprile i combattimenti hanno lasciato il posto a una tregua, un po' perché gli effetti sull'economia mondiale si sentono al rallentatore. I rincari dei carburanti ci sono, le temute penurie di rifornimenti no, o non ancora. Poi la Repubblica, Trump, accordo pronto, però spazio anche a voto, sfida nelle città, è un test per il governo. Poi un editoriale di Lirio Abate, lotta alla mafia, dolore e proteste al corteo per Capaci. La verità, scrive Lirio Abate, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio non è nascosta, è frammentata in sentenze definitive, verbali dimenticati, depistaggi, omissioni, intuizioni investigative rimaste sospese. E forse il modo più sbagliato per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 34 anni da Capaci è proprio quello di semplificare la storia. La Stampa, Iran contro la rovescia, Trump pronta l'intesa. E poi Marina Berlusconi, il rebus leadership, un italiano su tre la vuole in politica. C'è il consueto sondaggio di Alessandra Ghisleri, sono dei personaggi che in questo momento stanno in parte facendo tremare la politica italiana, in parte ovviamente creando un nuovo ottimismo negli elettori del padre. Sul Sole 24 Ore, carburante, spesi 2 miliardi per 3 mesi, le misure tampone concentrate per il 65% sugli sconti a benzina e diesel, impatto limitato sul caro energia, ad aprile inflazione salita di un punto. Sergio Fabbrini nel suo editoriale ci parla degli effetti indesiderati del conflitto in Iran, una teoria universalmente accettata, scrive nelle Scienze Sociali, è quella delle conseguenze inattese. Ogni azione umana è destinata a produrre conseguenze, alcune prevedibili, altre imprevedibili. Tra queste ultime, alcune sono negative, altre positive. Non era necessario conoscere i lavori del sociologo e filosofo americano Merton, in particolare il suo studio del 1936, per pensare che l'intervento militare americano-israeliano contro l'Iran avrebbe prodotto conseguenze inattese negative. Quell'intervento è stato realizzato senza una conoscenza del contesto e senza un piano d'azione. Coloro che avevano quella conoscenza, gli alti funzionari dei dipartimenti della difesa e di Stato, erano stati precedentemente licenziati dai loro capi, in quanto rappresentanti del Deep State che Trump è impegnato a smantellare. Il loro posto è stato preso non solamente da dilettanti, ma soprattutto da fanatici, scrive ancora Sergio Fabbrini nel suo editoriale sul Sole 24 Ore di oggi, Sole che dà molto spazio al Festival dell'Economia, che oggi chiude a Trento con numeri da record, scrive il Sole. Il mondo, una giungla, regole per fermare i predatori. Il Nobel per la pace Karman parla a Trento e Prodi interviene dicendo all'Unione Europea, adesso è l'Unione Europea è una serva davanti a Trump. Poi il Messaggero, principale spazio dato a USA-Iran, intesa a un passo, si va verso una tregua di 60 giorni, ma molto spazio anche a Papa Leoni nella Terra dei Fuochi, sono qui a raccogliere le lacrime, scrive il Messaggero in prima pagina. Poi un approfondimento sulla sanità, Schillaci, il ministro dice più controlli negli ospedali per fermare il ricorso ai medici gettonisti. Intervista del Messaggero al ministro della Sanità che dice non abbandoniamo i ragazzi di Cran. Avvenire, crimini e misfatti. Nella cattedrale di Acerra l'abbraccio di Leone XIV ai familiari delle vittime. Raccolgo, dice il Papa, le vostre lacrime. Il Papa denuncia il concentrato di oscuri interessi e indifferenza nella Terra dei Fuochi. Per risanare vanno contrastate l'emarginazione e le mafie, non gli emarginati. E scrive Giacomo Gambassi in prima pagina su Avvenire. Contrastare l'emarginazione, non gli emarginati, e combattere le alleanze criminali che cercano ricchezza e potere inquinando la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza. Sono parole forti e chiare quelle usate ieri da Leone XIV nella sua visita pastorale ad Acerra, un'occasione per raccogliere il grido della creazione e dei poveri che sale dalla Terra dei Fuochi, dalle comunità ferite, dalle famiglie che piangono morti a causa dell'inquinamento. Il Fatto Quotidiano punta in prima pagina su Nordio che si crede Falcone. Senza vergogna, scrive il Fatto Quotidiano, entrambi abbiamo rischiato la vita. Prende una frase pronunciata ieri dal ministro Nordio e scrive ancora il Fatto Quotidiano in prima pagina. Passerella a Capaci, sfidano ministri e Colosimo, capifila della guerra ai PM. L'ex PM Morvillo, fratello di Francesca morta accanto a Giovanni Falcone e insieme agli uomini della scorta quel giorno tragico del 23 maggio di tanti anni fa, dice l'ex PM Morvillo, Giovanni non avrebbe gradito stare al servizio di qualche ministro. Il Giornale in prima pagina, Bangladesh fa un titolo ad effetto, i big del PD lo ammettono, il futuro dell'Italia è islamico, il PD al vertice della sinistra islamista, scrive il Giornale, la proliferazione dei candidati musulmani nelle liste Dem è in corso da tempo. E Fassino profetizza, la società cambia, Europa già piena di sindaci musulmani. Il Manifesto, perdere o lasciare, con una grande foto di Trump in prima pagina. Vicini a un nuovo attacco all'Iran, ma anche a una tregua. Trump cerca la via d'uscita, oggi atteso un annuncio. Teheran intanto propone un rinvio sull'uranio e un'intesa in 14 punti. Washington può accettarla. Netanyahu no e si sfoga sul Libano. Strage di medici. Luca Celada parla del dilemma del tycoon. Dov'è la vittoria totale, si chiede, fra le indiscrezioni sempre mutevoli e contraddittorie sulle prospettive di un accordo con l'Iran? Quello che pare sempre più consolidato è il dilemma di Trump: accettare condizioni dettate da Teheran o patire le conseguenze economiche e politiche di una linea dura? Questa è la domanda che si farebbe il tycoon. I continui annunci di prossimi possibili accordi alternati a minacce di imminente ripresa delle ostilità, puntualmente seguita da posticipi, indicano che entrambe le opzioni sono pessime per il presidente. Nella sua metafora preferita delle carte da giocare, quella che è in mano sembrano entrambi perdenti. La ripresa della guerra con scarse prospettive di vittoria totale e un accordo che nella migliore delle ipotesi riprodurrebbe un facsimile di altri accordi, il trattato siglato 10 anni fa dai diplomatici di Barack Obama con garanzie internazionali assai più solide. Nel frattempo il conto alla rovescia verso l'elezione di midterm favorisce chiaramente l'Iran. Le carte perdenti, appunto, il titolo dell'articolo di Luca Celada sul Manifesto del tycoon. Libero punta sulla Spagna che mena la flottiglia. Israele dice Sanchez spieghi. Attivisti gonfiati di botte dalla polizia all'arrivo all'aeroporto di Bilbao. 4 arresti, sberla la propaganda del premier di Madrid, mito del PD, nel paese più pro-PAL d'Europa. E Mario Secchi, nel suo editoriale, parla di contrappasso iberico. Adesso si convochi il loro ambasciatore. Fermi tutti, la polizia spagnola all'aeroporto di Bilbao ha manganellato i membri dell'intrepida flottiglia che ostacolavano le operazioni di sbarco. Mentre scrivo, sono le 21, sulle agenzie di stampa non c'è un refolo di reazioni politiche. Zero, niente, nulla. Mi correggo, c'è un geniale commento del Ministero degli Esteri di Israele che su X percula Pedro Sanchez chiedendo al governo spagnolo di fornire spiegazioni sul trattamento riservato agli anarchici della flottiglia. Il boomerang della politica è perfido, scrive Secchi su Libero di oggi, soprattutto con chi ha la faccia di bronzo. Ripeto, a beneficio della polizia morale della sinistra pro-PAL, il ministro israeliano Ben-Gvir è un hooligan politico, un tricheco istituzionale, ma vogliamo parlare dei flottiglianti? Come vedete, ancora una volta le posizioni anche sui giornali italiani sono profondamente diverse su questo tema. Trump tra pace e bombardamenti, il titolo invece che sceglie Domani, l'accordo con l'Iran molto più vicino. Spazio anche a un'inchiesta, un approfondimento di Stefano Iannaccone sul Domani. Fratelli di pistola, gli italiani sono sempre più armati. Il partito di Meloni domina il settore. C'è un riarmo che non divide il governo, non c'entrano le richieste della NATO, né tantomeno le minacce di Donald Trump di diminuire la presenza di truppe statunitensi in Italia. Non sono in ballo, scrive Domani, le divergenze di vedute tra il ministro della difesa Guido Crosetto e la Lega, ma è il riarmo all'italiana, la corsa ai fucili e pistole da custodire in casa, principalmente per la caccia e per il tiro sportivo, quello ai poligoni, che mette d'accordo tutta la destra. I dati della polizia amministrativa visionati da Domani raccontano l'impennata delle licenze per il possesso di pistole e fucili. Nel 2025 sono 1.275.000 i titolari del porto d'armi, considerate le varie tipologie. La crescita complessiva è di oltre 80.000 licenze in confronto al 2024, quando il dato era sotto la soglia psicologica di 1,2 milioni. Si tratta del livello più alto dal 2020. Il Giorno titola, a parte USA Iran e l'intesa possibile, titola sul Papa nella Terra dei Fuochi, raccolgo, l'avete sentita la dichiarazione del Santo Padre, raccolgo le vostre lacrime. Spazio in prima pagina anche l'omicidio Gucci con la figlia Allegra che dice come versare un riscatto, chi ha ucciso ha incassato. Milano dopo la conferma del vitalizio alla madre. Sul Giorno si approfondisce anche il tema dei sub, ovviamente parliamo di chi è morto alle Maldive, rientrate le salme dei sub, quelle mail con l'università, l'inchiesta comincia da lì. Aggiungo che sulla Verità il titolo principale è avvocati pedinati e spiati in tribunale, dopo Perugia scoppia il caso Napoli, dalle informative dei carabinieri emerge un sistema di controllo dei colloqui tra legali a margine delle udienze, ira dei penalisti che hanno già annunciato 5 giorni di sciopero. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo agli approfondimenti.
7: Prima pagina, gli approfondimenti.
8: Vi dicevo poco fa del Corriere della Sera, dell'editoriale di Federico Rampini, Una strana guerra. Ebbene, lui scrive che ora l'intesa andrà verificata nei dettagli, con quali modalità riapre lo stretto di Hormuz, quali sono esattamente i patti sul nucleare, infine quali garanzie e verifiche offre Teheran sull'applicazione. La cautela deriva anche dalla nostra ignoranza su un dato essenziale. L'ulteriore inasprimento della censura su internet in Iran ha quasi azzerato la visibilità su ciò che accade dentro il regime di Teheran. Dobbiamo attenerci, dice ancora Rampini sul Corriere della Sera di oggi, alle apparenze. Il regime resiste, forse con una prevalenza delle frange più estremiste e feroci al suo interno. Sono riprese le esecuzioni degli oppositori. Sul versante americano la fretta di chiudere da parte di Trump era chiara da tempo ed è comprensibile. Pur essendo un conflitto combattuto dal cielo e dal mare, con un numero davvero minimo di vittime, rimane straordinariamente impopolare, scrive ancora Rampini sul Corriere della Sera di oggi. Ancora in prima pagina sul Corriere vi segnalo Khan, che premia Fjord del romano Mungio, per il regista Ibis, il primo successo a Khan 19 anni fa. Spazio in prima pagina sul Corriere anche al voto in 749 comuni, la posta in palio per destra e sinistra. E parto proprio da qui perché è un tema che ovviamente riguarda tantissime persone oggi nel nostro paese, perché sono appunto 749 i comuni che vanno alle urne, le sfide chiave per i nuovi sindaci. Oggi e domani il voto, ne parla Cesare Zapperi sul Corriere della Sera di oggi, 18 capoluoghi coinvolti, i duelli e le crepe nelle due coalizioni. I riflettori sono puntati soprattutto su Venezia, Mantova, Pistoia, Salerno, Reggio Calabria ed Enna. E i partiti stanno analizzando quella che è la posta in gioco, e Antonio Polito parla di centrosinistra, mentre Francesco Verderami parla di centrodestra. Sul Corriere della Sera di oggi scrive Polito: com'è cruciale Venezia, bisogna riconquistare la laguna per parlare di remontata. L'altro obiettivo è la Toscana, con due capoluoghi su tre in mano agli avversari. Verderami, a proposito di centrodestra, invece titola «Guardare oltre questi due giorni alla ricerca di idee forti per l'agenda di fine legislatura». Ci sarà da superare la crisi del centrodestra dovuta soprattutto ai fattori interni. E a proposito anche delle questioni che riguardano la maggioranza, ieri al Festival dell'Economia di Trento ho avuto l'onore, insomma, e anche l'onere, perché non è mai facilissimo, di intervistare il ministro Ciriani, che a proposito della legge elettorale ha detto che ci sarà un primo sì entro giugno. Il PD ha risposto dicendo è arroganza. Mercoledì, scrive il Corriere, abbiamo la riunione dei capigruppo della Camera col presidente Fontana. I capigruppo della maggioranza chiederanno la calendarizzazione nel mese di giugno della riforma della legge elettorale. Quindi c'è la volontà di accelerare al massimo l'approvazione. Speriamo, ha detto ancora il ministro ieri a Trento, entro la fine del mese di giugno di poterla approvare almeno in prima lettura alla Camera. A parlare, intervenendo a un panel del Festival dell'Economia di Trento, è il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che parla anche di Elish Line. Credo che abbia la legittima ambizione di fare il Presidente del Consiglio nel 2027, ma con l'attuale legge elettorale il rischio è molto concreto che lei non lo possa mai più fare. Le parole di Ciriani, che dettano di fatto una roadmap sulla legge elettorale, provocano le reazioni del PD. Se verrà presentato un nuovo testo della legge elettorale con l'obiettivo di blindarlo e quindi di impedire qualsiasi contributo migliorativo, questo sarebbe un modo elegante per proseguire nella stessa impostazione di arroganza istituzionale che si è già manifestato in occasione della riforma della giustizia, poi sconfitta al referendum. Metto d'accordo all'interno della maggioranza e poi, commenta Federico Fornaro del PD. Maggioranza e governo affrontino la discussione presentando emendamenti al loro pessimo testo senza forzature procedurali o nei tempi, auspica il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi. L'auspicio è davvero che in Parlamento si mettano d'accordo per arrivare a una legge elettorale che abbia almeno e soprattutto come prima cosa il merito di riportare i cittadini alle urne. Hormuz invece al centro delle prime pagine del Corriere, l'annuncio di Trump, accordo ormai fatto, Hormuz sarà riaperto, il presidente sente i leader del Golfo e Netanyahu, Teheran dice di nucleare, parleremo dopo. Barchini contro due petroliere al largo dello Yemen, scacciati dalle guardie armate. Troppo caos nelle mosse americane, dice il politologo Nasr, si cammina sul filo del rasoio. Non è chiaro cosa abbiano offerto gli americani. L'Iran fermerebbe l'arricchimento dell'uranio, ma vuole la revoca delle sanzioni. Il forfè alle nozze del figlio, la rinuncia al torneo di golf, il lungo giorno di Donald prima dell'accelerazione, la scelta di disertare tutti gli impegni, un brutto momento. Ne scrive Massimo Gaggi sul Corriere della Sera di oggi a proposito delle scelte del tycoon e scrive: «Presidente, sta perdendo il controllo del Senato?» Non lo so, davvero non lo so. Una settimana che era iniziata con conferme del suo ferreo controllo sul partito, parziale consolazione a fronte del desolante andamento del conflitto con l'Iran, è finita, scrive Massimo Gaggi sul Corriere di oggi, con una mezza rivolta del Congresso contro la Casa Bianca. Ma anche così si fa fatica a credere che a dire queste cose sia stato un Donald Trump da sempre sfrontato, allergico all'ammissione di errori o sconfitte. Ancora più strane le parole che ha usato parlando coi giornalisti per giustificare la scelta di disertare il matrimonio del primogenito Donald Jr. e la rinuncia anche al consueto weekend di golf. Sarei dovuto andare, ma sarà una cerimonia molto piccola, intima, privata, e questo, voi lo sapete, non è un buon momento per me. C'è quella cosa chiamata Iran e altro. Dicono che non posso vincere. Se vado al matrimonio, mi farete a pezzi. Se non vado, mi farete a pezzi con le fake news. Perché queste spiegazioni poco sensate? Perché rinchiudersi da solo alla Casa Bianca durante il lungo weekend del Memorial Day, tradizionale momento di break fine vacanziero? Un Trump ferito dai venti di ribellione del Congresso e dalle analisi di esperti anche conservatori che parlano di vittorie militari tattiche in Iran che sfociano in una sconfitta strategica, prepara una sortita spettacolare. Nuovi attacchi contro l'Iran? Sposta l'attenzione altrove mettendo nel mirino una Cuba ormai allo stremo? O cerca di chiudere a tutti i costi la pace con Teheran anche accettando un accordo lontano dalle sue richieste iniziali pur di riaprire Hormuz? Come vedete, la partita è più aperta di quanto si possa immaginare. E Giuseppe Sarcina, a proposito di questo Medio Oriente in fiamme, scrive: lo stretto, la tregua, i punti dell'intesa. Trump accelera il percorso negoziale dopo aver messo sul piatto anche i piani per una ripresa dei raid sui siti militari e uomini del regime. 15 morti negli attacchi israeliani intanto in Libano, con Hezbollah che risponde con i droni. E ancora sul Corriere: così il regime ricompatta i ranghi, scongiurato un nuovo attacco, gli ayatollah convinti che tenere duro abbia pagato. La gente di Teheran però dice: siamo allo stremo. È davvero un Medio Oriente in fiamme. Resto per un istante sul Corriere della Sera, avendolo in questo momento sotto gli occhi, per dire che c'è una lunga intervista al Presidente del Senato La Russa, che torna sulla questione Almirante, che ricordate in questi giorni è stato ricordato in occasione dell'anniversario della sua morte. Bene, dice Almirante, fascista e a Salò, sì, ma anche per due presidenti, poi aiutò la democrazia. La Russa interviene anche nell'intervista a Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera di oggi, parlando di Vannacci, e dice: lo ricordiamo Almirante per timore di Vannacci? No, questo fa ridere, lo facciamo ogni anno. Nel Movimento Sociale, dice ancora, si votava per tutto, mai trovato un partito così democratico. Prosegue intanto la battaglia fra Renzi e Meloni a proposito di cartelloni che appaiono in alcune città. Quando c'era lei era la battuta che usa Renzi a proposito dei treni in ritardo. Ebbene, nella disfida sull'orario dei treni ora arrivano anche i manifesti preparati da Fratelli d'Italia, che rispondono in modo altrettanto ironico. Vi porto lontano in Cina, perché c'è una strage in una miniera cinese, un'esplosione uccide 90 lavoratori, come scrive il Corriere, una fuga di gas la causa del disastro, il presidente Xi ha annunciato un'indagine. Il Grisù, sempre il maledetto Grisù, incubo di tutte le miniere di carbone. La miscela esplosiva di aria e metano sprigionato dal carbone faceva stragi tra i minatori inglesi dell'Ottocento e prosegue la sua lunga serie di vittime anche oggi in Cina. Venerdì sera un'esplosione ha squassato le gallerie della miniera di carbone di Liuscenio di Qinyan, prefettura di Shanghai, nella provincia del mese di Shanxi. Le vittime accertate finora sono almeno 90, ma si teme che il numero sia destinato ad aumentare. Ci tenevo a leggere la notizia che c'è davvero su pochi giornali. Vi ho detto poco fa anche dei sub, perché in Italia sono tornate le salme dei 4 sub, acquisite le mail tra la prof e l'Ateneo, l'inchiesta per omicidio colposo, il nodo delle autorizzazioni, domani le prime autopsie. Carlo Sommacal, il marito della professoressa, dice: mi fa davvero male sentire da 8 giorni tutte queste illazioni su mia moglie. Si parla anche in un articolo di Sara Gandolfi, inviata proprio a Malé, alle Maldive, si parla anche dell'ipotesi della torcia lasciata sul dosso all'inizio del cunicolo. Chi entra lì sotto spesso lo fa, dicono gli esperti. L'indagine maldiviana e il silenzio sulle attrezzature sequestrate. Sarebbe davvero bello fare chiarezza su questa tragedia. Vi dicevo invece di Capaci, perché ieri è stato il giorno di ricordo, ma ancora una volta, ahimè, anche di qualche polemica. La strage 34 anni fa, polemiche al corteo, Conte contro Colosimo, Fratelli d'Italia la difende. Capaci, il ricordo di Mattarella, scrive il Corriere della Sera. Da qui partì la riscossa civile. Alle 17.58 le migliaia di persone che hanno attraversato il centro di Palermo si fermano in silenzio davanti all'albero di Falcone, di fronte alla casa del magistrato. 34 anni fa, era un sabato anche allora, Falcone saltò in aria con la moglie, Francesca Morvillo, e i 3 agenti di scorta. Sul palco i nomi vengono scanditi da ragazzi, un elenco di 11 vittime, perché i martiri della strage di Capaci si uniscono quelli di Via D'Amelio, avvenuta 57 giorni dopo. A scaldare l'atmosfera, scrive Riccardo Bruno sul Corriere, però nel giorno del ricordo non sono mancate alcune polemiche, che hanno avuto come protagonista in diretta e diretta la presidente dell'antimafia, Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia, prima per la presenza alle commemorazioni di Gaetano Galvagno, anche lui di Fratelli d'Italia, presidente dell'ARS e indagato per corruzione. A domanda Colosimo ha risposto: non sono io a fare gli inviti. Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle ha colto l'occasione per attaccarla. Colosimo prenda le distanze da se stessa, non voglio inseguire prese di distanze dettate da motivi occasionali. Ma Fratelli d'Italia, con Galeazzo Bignami, la difesa. Il secondo fronte polemico si è acceso per le contestazioni di alcuni manifestanti. Chiara Colosimo fotografata sorridente insieme al busto di Mussolini. Per fortuna, a restituire alla giornata il carattere solenne che è giusto che abbia, sono arrivate le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, la strage di Capaci, manifestazioni tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha detto nel suo messaggio, elencando i nomi delle vittime della medesima strategia eversiva e testimoni fino al sacrificio estremo dei valori costituzionali incompatibili con le trame infami della mafia. Il 23 maggio, conclude Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Maria Falcone, sorella del magistrato e presidente della fondazione a lui intitolata, ha sottolineato come la memoria deve essere un continuo ricordo alla città a non fermarsi. Mai dire abbiamo vinto, perché la mafia spesso risorge dalle sue stesse ceneri. In mattinata avevano colpito le sue parole sul boss pentito Giovanni Brusca. Io e mia sorella Anna siamo diverse. Lei ha un impatto più passionale, difficilmente lo avrebbe perdonato Brusca, anzi non lo avrebbe mai fatto, me l'ha detto lei. La mia fede religiosa forse mi ha portato al perdono. E sul fatto che sia tornato libero lo scorso anno aggiunge: ritengo che Brusca stia riscuotendo quello che ha contrattato con lo Stato, secondo una legge voluta anche da mio fratello, altrimenti non avremmo mai avuto i collaboratori di giustizia. Letta in questa prospettiva, è una battaglia vinta dallo Stato, così come l'incremento dei beni tolti ai clan, lo rammenta il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che dice il riutilizzo dei beni confiscati resta strategico e abbiamo migliorato del 300% la loro assegnazione. Ieri con il collega della giustizia Carlo Nordio si è recato a Capaci per deporre una corona di fiori. Il guardasigilli ha annunciato che l'auto su cui viaggiava Falcone, questa reliquia insanguinata, sarà trasferita dal Ministero al Museo del Presente a Palermo e ha aggiunto: sia io che Falcone abbiamo rischiato la vita, io quando indagavo sulle BR e lui sulla mafia. E come avete visto in particolare quando vi ho letto il titolo del Fatto Quotidiano, questa dichiarazione ha fatto molto scalpore. Voglio spostarmi su Avvenire per parlarvi della visita del Papa, una visita che è stata molto importante nella terra dei fuochi. Ovviamente ne parlano tutti i giornali, ma scelgo il giornale della CEI per dare uno spazio diverso a questo intervento del Papa. Terra dei fuochi col Papa, dalla rabbia alla speranza, scrive Antonio Maria Mira su Avvenire. Dai familiari delle vittime ai rappresentanti delle istituzioni, è con commozione e gratitudine che questa comunità assetata di verità e giustizia ha accolto le parole di Prevost. Il procuratore generale di Napoli ha detto: alla denuncia ha affiancato una chiamata stringente alla responsabilità collettiva. Leone XIV, contrastare emarginazione e crimine, non gli emarginati. Nella cattedrale di Acerra l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento. Sono qui per raccogliere, ha detto il Papa, le vostre lacrime. Poi in piazza Calipari l'incontro con i sindaci e i cittadini. È l'ora, ha detto, delle responsabilità. Testimoniate la vita, educate alla cura. Il Papa ieri in campagna, come scrive Giacomo Gambassi, è arrivato per raccogliere il grido della creazione e dei poveri che sale dalla terra dei fuochi e che ha preso voce nelle forti parole del Vescovo di Donna. E le famiglie delle vittime portano al Papa le loro 10 proposte. 10 proposte di interventi ambientali sono state consegnate a Papa Leone XIV ieri ad Acerra dai familiari delle vittime dell'inquinamento. Nella lettera un appello a misure urgenti e strutturali per superare la terra dei fuochi, tra allarmi su polveri sottili e falde contaminate e la richiesta di garantire un futuro sano alle nuove generazioni. Anna, mamma di Riccardo in particolare, morto di leucemia a 22 anni, ha detto che il pontefice dà ancora una forza alla nostra battaglia. Tito D'Enrico, sindaco di Acerra, dice non rassegnazione ma resistenza civile e riscatto morale. E devo dire uno spazio importante alla visita del Papa è stato dato da più quotidiani oggi in Italia. Vi leggo di Netanyahu invece su Repubblica, perché Netanyahu è un po' più debole, anzi molto più debole, al punto che Fabio Tonacci, inviato a Gerusalemme in Repubblica, scrive di un Netanyahu senza voce in capitolo. Un errore, dice, siglare questo patto, si riferisce ovviamente al patto tra Stati Uniti e Iran, l'ira per l'esclusione della trattativa, vertice del governo. Il New York Times scrive che Israele da copilota di Donald è diventato un mero passeggero in economy. Netanyahu, scrive Repubblica, è preoccupato per sé, per la tenuta del governo che ancora guida e per le elezioni d'autunno, perché se il memorandum d'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran si compone davvero delle condizioni anticipate nelle ultime ore e se Trump sceglierà di accettarlo rinunciando a riprendere i bombardamenti, per il premier israeliano si pone un problema politico enorme. La fretta con cui ieri sera ha convocato un vertice della coalizione a cui hanno partecipato i responsabili della sicurezza nazionale per discutere del pessimo accordo, come le hanno descritto fonti governative, non è né la prova. Netanyahu è preoccupato, dunque, molto. La soluzione diplomatica che lascia in piedi il regime di Teheran con i suoi missili a lunga distanza e che punta al compromesso sul nucleare non è la vittoria totale che aveva promesso agli israeliani e che poteva giocarsi alle urne, una soluzione transitata sopra la sua testa oltretutto e che di lui restituisce l'immagine evocata appunto da un articolo del New York Times nel quale si dice che è passato da copilota di Trump a mero passeggero in economy. E in un'intervista a un esperto di Medio Oriente che è Alex Plitzas, Repubblica scrive: tutti vogliono una soluzione ma nessuno vuole trovarsi in una condizione condizione peggiore di prima della guerra. I paesi arabi, dice, sono spaccati e in un vicolo cieco. Di certo non accetteranno un pedaggio ad Hormuz. Le monarchie del Golfo, anticipa nella sua intervista, temono nuovi attacchi ai loro impianti. Vi avevo letto anche della flottiglia, perché ci sono diversi titoli e anche diverse interpretazioni a seconda di quale sia il giornale a raccontare questa vicenda. Repubblica in particolare dice: flottiglia, dopo le violenze la Francia bandisce il ministro Ben Gvir, divieto d'ingresso sul territorio nazionale, cittadini brutalizzati. La Farnesina non adotta la stessa misura ma insiste per avere delle sanzioni da parte dell'Unione Europea. La catena di comando IDF nell'inchiesta di Roma, la procura acquisirà i referti medici di chi ha denunciato maltrattamenti, faro in particolare su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. Parla anche l'attivista che è rimasto in ospedale, io 69 anni, ricoverato per i pestaggi dei militari a bordo. Ruggero Zeni, dopo le violenze dell'IDF e 72 ore in ospedale a Istanbul, dice: quei soldati addestrati a fare del male, ma ciò malgrado tornerò ancora. Molto spazio anche sui quotidiani diversi del Sole 24 Ore, che è dentro l'organizzazione del Festival dell'Economia di Trento, proprio alla kermesse che oggi si chiude a Trento. In particolare vi leggo su Repubblica di Enrico Letta, che parla di dichiarazione di indipendenza dell'Unione Europea, e di Romano Prodi, che ha ribadito che in questo momento l'Europa è una serva di Donald Trump. Ne scrive Rosaria Amato, che scrive: per l'Unione Europea è il momento di una dichiarazione di indipendenza, afferma Enrico Letta, perché le dipendenze con le quali abbiamo vissuto in tutti questi anni sono il grande elemento della nostra debolezza, ma per ora l'indipendenza è lontana. Ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi, rileva Romano Prodi, aggiungendo che invece l'Europa dovrebbe avere capacità unitaria di intervento. Le scelte che l'Europa non può più rimandare su temi come l'energia, la difesa, l'unione finanziaria sono state al centro di alcuni dibattiti ieri al Festival dell'Economia di Trento. Nello scacchiere globale la partita non è persa, osserva Paolo Gentiloni, ma a frenare è proprio chi avrebbe tutto l'interesse a un'Europa forte e unita, che parli con una voce sola. Troppi governi, dice l'ex commissario dell'Unione Europea Gentiloni, inseguono un presunto nazionalismo dell'opinione pubblica. Invece io penso che l'opinione pubblica sia perfettamente consapevole di un fatto: se vogliamo diventare un'alternativa a Trump e avere una voce autorevole con Putin e con la Cina, dobbiamo essere europei. Manca quindi la volontà politica per costruire un'Europa unita, mentre i fondamentali economici ci sono. Noi europei, ricorda ancora Prodi a Trento, abbiamo ancora una capacità industriale straordinaria, un prodotto lordo che è poco inferiore a quello americano, se mettiamo anche Svizzera, Norvegia e Gran Bretagna. E gli americani questo lo sanno bene, sottolinea l'ex presidente della Commissione europea. Un illustre americano ha definito l'Europa un gigante economico, un nano politico e un verme militare. Non a caso Trump ha iniziato il suo attacco sull'economia in modo che l'Europa diventi un verme in tutti i campi. È la prima volta, dice ancora Prodi, che c'è questo tipo di ostilità da parte di un presidente americano. L'Europa, scrive ancora Rosaria Amato su Repubblica di oggi, dovrebbe cogliere finalmente l'occasione per reagire. Chi pecora si fa, il lupo se la mangia, cita ancora Prodi. Servono scelte di lungo periodo, indica invece Letta, magari partendo dall'energia, l'emergenza emersa con forza prima all'indomani dell'attacco della Russia all'Ucraina e adesso con la chiusura dello stretto di Hormuz. L'Europa è una specie di arlecchino, ogni paese ha la sua politica energetica e due paesi come Francia e Spagna non riescono neanche a mettersi d'accordo per fare il gasdotto sui Pirenei. E invece oggi noi dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per l'euro, anche sull'energia, sulla connettività, sui mercati finanziari, sulla difesa. Insieme, perché la sovranità generale giocata senza la sovranità europea è un enorme regalo a russi, americani e cinesi. Da Brescia, dove partecipa invece al summit di Future Proof Society, anche Matteo Renzi ricorda che se oggi siamo in ginocchio è perché non abbiamo investito per tempo in sovranità energetica e quindi lo Stretto di Hormuz è la prossima sigonella per l'Europa. Urgente è anche invece investire nella difesa, ma il punto non è quanti soldi in più ci si mettano, dice il leader di Italia Viva, piuttosto che gli europei investono infinitamente meno nei fondi destinati alla ricerca. E rispetto alla situazione internazionale, su Repubblica interviene col suo editoriale di oggi Ezio Mauro, che scrive: in questi anni di continua discesa agli inferi abbiamo visto subito e patito immagini drammatiche che credevamo di non dover più condividere nella modernità. Il ritorno del pogrom antiebraico con l'assalto terroristico di Hamas il 7 ottobre del 2023, Gaza imprigionata in un mattatoio dell'esercito israeliano per sradicare la popolazione palestinese con la fame e con la forza. Ma come se mancasse ancora un sigillo morale all'abiezione, la cronaca ci ha trasmesso il filmato del porto di Ashdod, dove gli attivisti della flottiglia fermati da Israele sono inginocchiati in massa come un trofeo di guerra, la testa a terra, le braccia ammanettate e costrette dietro la schiena, derisi e umiliati dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Non è la fotografia più violenta che ci arriva dalla tragedia del Medio Oriente, ma attenzione, stiamo assistendo, scrive ancora Ezio Mauro su Repubblica di oggi, allo stravolgimento di una procedura fuori da ogni regola civile, al sopruso dell'autorità nei confronti dell'inermità assoluta dei suoi nemici, alla deformazione del diritto, alla sicurezza del dominio pieno e incontrollato sui prigionieri e infine al degrado di una democrazia che disonora se stessa mentre avvilisce i suoi critici, mortifica i loro ideali, irride i loro progetti dopo aver incatenato anche i loro corpi. E scrive ancora Ezio Mauro: la flottiglia con ogni evidenza non rappresentava una minaccia per lo Stato di Israele, ma una presenza attiva di denuncia e di condanna, insieme con la conferma di una solidarietà che i Gazawi, che dura e persiste anche quando si spenga la luce dei riflettori televisivi, perché il palinsesto imperiale sta già impaginando altre guerre. Siamo dunque davanti a una violenza materiale, fisica, contro un'azione evocativa di testimonianza politica e umanitaria. La forza contro il simbolo che con la semplicità e la radicalità della sua rappresentazione del reale costringe il potere sovrano a uscire dalle regole, disumanizzandosi. Come un governo non capisca questo rovesciamento di potenze contro il potere resta inspiegabile, come non lo avverte il governo di una democrazia è addirittura inconcepibile. Molti amici di Israele hanno invocato le ragioni della Realpolitik, avvertendo Netanyahu che l'estremismo fanatico di Ben-Gvir rafforza la propaganda avversaria. Ma questo è un problema secondario, sia pure rilevante, perché è una conseguenza. Ciò che conta, scrive ancora Ezio Mauro su Repubblica di oggi, è la sostanza, il merito, il nucleo della politica israeliana nei confronti dei suoi critici, degli avversari e dei nemici. Per due ragioni evidenti. La prima è che la democrazia obbliga terribilmente a rispettare i suoi codici, obbligo che naturalmente non avverte Hamas, che infatti imprigiona la rappresentanza palestinese in una logica terroristica. La seconda ragione è un corollario. La democrazia ha il diritto di difendersi, ma il dovere è il dovere di farlo restando se stessa. Essendo su Repubblica vi parlo anche di Ebola, altra notizia che non trova moltissimo spazio sui quotidiani, non solo oggi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, scrive Elena Dusi, alza il livello di allerta. Gli USA bloccano i voli dall'Africa. Il grado del rischio diventa molto elevato in Congo. Alcuni centri sono stati bruciati. Il capoprogetto a Goma dice mancano test e laboratori. Contro Ebola ci mancano i test. I campioni dei malati sospetti non possono essere analizzati nelle strutture locali, devono essere inviati nei pochi laboratori in grado di trattare virus così rischiosi. Valeria Greppi è capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia nel paese conta finora 746 casi e 176 decessi. 5 contagi sono emersi anche in Uganda. Mentre Greppi e il suo gruppo costruiscono in fretta e furia due reparti di isolamento a Goma, un altro centro di Medici Senza Frontiere è stato bruciato la scorsa notte in una zona di miniere d'oro e di sfollati di guerra nel nord-est del paese. dove il primo decesso è avvenuto il 24 aprile. 18 casi sospetti di Ebola, aggiunge, che erano isolati all'interno, sono fuggiti. Il giorno prima un episodio simile era avvenuto in un altro ospedale, poco distante. Un gruppo di giovani, credendo che un calciatore locale fosse morto lì dentro, ha cercato di recuperare il cadavere per seppellirlo, secondo gli usi tradizionali. Le cerimonie funebri che prevedono di toccare il corpo per un ultimo saluto sono probabilmente alla base anche di quest'ultima epidemia, circolata, secondo gli esperti, da metà marzo, esplosa con un contagio di massa, probabilmente proprio a un funerale, a inizio maggio e dichiarata emergenza internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità solo il 16 maggio con 250 casi e 80 vittime già all'attivo. Parlo anche di legge elettorale, riferendomi all'articolo di Repubblica ma anche di altri quotidiani, perché da una parte si parla delle urne aperte per 6 milioni con la sfida di cui vi ho già parlato fra Venezia, Messina e un test per il governo, ma c'è uno sprint a giugno appunto per la legge elettorale con l'opposizione che dice no a forzature. Il governo chiederà di approvare il nuovo testo entro un mese alla Camera, ma Forza Italia avverte anche gli alleati. Con le preferenze salta tutto, il PD troppa arroganza, norme incostituzionali. È un tema che fa parlare i giornali, non resta che il tempo per dirvi che finisce qui la rassegna stampa. Fra qualche minuto ci sentiamo per il consueto filo diretto. A fra poco.
7: Alberto Faustini ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
13: Sì!
14: Sta pillola mi tramuterà in un puffo.
15: Che bella la nostra storia d'amore!
16: La spada di Capitan Barba Zombie!
15: Walo!
12: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Ciao!
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. In diretta dalla Cappella Paolina, un concerto che nasce come omaggio a uno dei più grandi e celebrati musicisti indiani, il Gaan maestro Zakir Qureshi. Il tributo sarà eseguito dal Triveni Duo con Ustad Fazal Qureshi alla tabla e Kala Raminat al violino. Per partecipare vai su palazzo.quirinale.it. Domenica 24 maggio alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
18: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
7: Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
8: Il primo messaggio che leggo riguarda la morte di Andrea Rocchelli, che è una ferita ancora aperta. Il fotoreporter pavese veniva ucciso il 24 maggio del 2014 mentre in Donbass documentava le sofferenze della popolazione civile intrappolata nel conflitto tra le forze governative ucraine e i separatisti filorussi. Ripeto il 2014 anche per dare un'idea di quanto ancora si parli di quella vicenda, ma di quanto poco si parli invece di Andrea Rocchelli. La ricerca di verità e giustizia su quella morte va avanti da 12 anni fra distorsioni e resistenze. Alla tenacia della famiglia Rocchelli, che mai si è voluta arrendere, si aggiunge l'iniziativa del Collegio Ghislieri, un appello di cui si fa portavoce il rettore Alessandro Maranesi. La nostra, dice, non sarà una presa di posizione che possa prestarsi a strumentalizzazioni di qualsivoglia natura, né un giudizio sul lavoro di chi è stato ed è ancora chiamato a ricostruire fatti e ad attivare gli strumenti previsti dal nostro ordinamento per accertare le responsabilità. Siamo consapevoli della complessità di un'indagine condotta in un contesto geopolitico straordinariamente difficile. Il nostro unico intento è quello di farci promotori di una forma di vicinanza alla famiglia Rocchelli, tenacemente impegnata da oltre 10 anni nella ricerca disciplinata delle responsabilità e delle cause profonde della sua morte, lontana da ogni sensazionalismo. La stessa ricerca che operava Andrea Rocchelli, svolgendo il proprio lavoro con rigore e coraggio, con l'obiettivo di offrire al mondo, attraverso la fotografia, conoscenza e consapevolezza. Ma sentiamo la prima telefonata. Pronto?
11: Buongiorno. Mi chiamo Ernesto, vivo a Milano ma adesso mi trovo in Toscana. Complimenti per la settimana, come al solito, non è più una novità. Allora, io sono un cittadino spagnolo, vivo in Italia da tanti anni. Ho ascoltato, divertito, l'interpretazione di Mario Secchi su quello che è successo ieri all'aeroporto di Bilbao. E capisco che nei sogni un po' umidi della certa destra mediatica si cerca sempre di trovare la contraddizione del governo Sanchez. Allora, ieri intanto va spiegato che nei Paesi Baschi non c'è il Ministero dell'Interno spagnolo che comanda la polizia, ma il governo basco, la polizia basca, si chiama Ertzaintza. Ieri è successo qualcosa che ancora deve essere chiarito. Quando i 6 attivisti baschi sono arrivati, mentre posavano per la stampa, una delle persone che attendevano ha cercato di andare incontro a loro a abbracciarli e per qualche motivo, ripeto, da chiarire, la polizia basca ha deciso di inspiegabilmente un po' di evitare questo abbraccio. Da lì è partito un tafferuglio sicuramente molto violento, sicuramente molto sbagliato. Il governo basco immediatamente, la consigliera d'interiore, quindi degli affari interni, ha detto che riferirà in Parlamento martedì, Parlamento basco, e ha chiesto spiegazioni ai capi della polizia. Quindi nessuna contraddizione nella politica di Sanchez, nessuna strumentalizzazione da parte del governo di Israele. Credo che tutta la Spagna maggioritariamente continua a essere a favore della global support flotilla e contro del popolo palestinese e contro tutto quello che di orribile sta facendo il governo israeliano, che non il popolo israeliano. Volevo solo chiarirlo perché...
8: Grazie Ernesto, no, la ringrazio molto. Ha aggiunto, come dire, un articolo, sì, perché io poi, devo dire, ho anche un po' giocato, no? Con una visione di una parte e con la strumentalizzazione dell'altra, però ha contribuito a fare chiarezza e a spiegare anche meglio la situazione dei Paesi Baschi e probabilmente l'equivoco dal quale sono nati i tafferugli, che appunto sono stati letti invece in modo molto diverso, per non dire distorto, da alcuni giornali. Enrico da Genova scrive: perché nessun paese osa chiedere sanzioni nei confronti di Israele nonostante i continui genocidi a Gaza, dove sparano i bambini alla ricerca di cibo, oltre che l'invasione nel Libano e i coloni in Cisgiordania, la presa di posizione di Netanyahu e paesi europei e i tafferugli, che appunto sono stati letti invece in modo molto diverso, per non dire distorto, da alcuni giornali. Enrico da Genova scrive: perché nessun paese osa chiedere sanzioni nei confronti di Israele nonostante i continui genocidi a Gaza, dove sparano i bambini alla ricerca di cibo, oltre che l'invasione nel Libano e i coloni in Cisgiordania, la presa di posizione di Netanyahu Netanyahu e paesi europei è evidentemente specchietto per le allodole che fa pena. La mia tesi è semplice: gli ebrei o tanti

0: siamo sentiti tante volte. E noi abbiamo un profondo rispetto e dovremmo sempre averlo per ciò che è accaduto ai tempi del nazifascismo, ma questo certo non autorizza Netanyahu a comportarsi in questo modo. Sul tema delle sanzioni iniziano molti a chiederle a gran voce, l'Europa è vero che ha reagito tiepidamente, però comunque è un primo passaggio, io mi auguro che ne seguano altri, che ancora una volta si riesca a distinguere fra cosa è successo il 7 ottobre, ma quale reazione ci sia stata dopo è davanti agli occhi di tutto. Esiste un modo per inviare denaro alla flottiglia, chiede Leo, so che nei siti è possibile sostenerla in diversi modi, si trovano informazioni. Possibile che a distanza di tanto tempo nessun giornale parli di questo assurdo aumento dei prezzi degli articoli di prima necessità? Politica, giornalisti, eccetera, incapaci di combattere questa assurdità. In realtà devo dire anche oggi ci sono approfondimenti che partono ovviamente dalla questione della benzina, ma addirittura in particolare Il Giorno spiega quali e quante siano le perdite di potere d'acquisto di molte categorie rispetto al tema di cui stiamo parlando. Si parla spesso, scrive invece Maddalena dalla provincia di Pesaro, delle elezioni di midterm, ma siamo sicuri che Trump le farà svolgere? Io temo che ci stupirà con qualcosa di negativamente imprevisto, cosa ne pensa? No, penso che non accadrà, perché penso che alla fine la democrazia americana sia più forte anche di Trump e più forte di qualche magheggio che certo gli piacerebbe fare. Le elezioni midterm comunque segneranno verosimilmente una sua prima importante sconfitta. Mi meraviglio molto, scrive invece una persona da Lugo, dell'articolo di Rampini sulla guerra USA-Iran, mi è sembrato che gli dispiace se la guerra dovesse finire, poi tutti i dubbi ce li ha sull'Iran, mentre sulla stabilità mentale di Trump non ne ha. In realtà non gli dispiace, semplicemente diceva che è una guerra che stava già passando un po' nel dimenticatoio. Devo dire, in realtà è una guerra di cui stiamo ancora parlando tutti moltissimo. Ma sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono Mustafa e chiamo da Treviso. Io volevo parlare dell'occhio critico del giornale sui sindaci musulmani in Europa. E scrive che ci sono sempre di più sindaci musulmani in Europa, ma io dico ben venga. Io non capisco perché dare una connotazione. Questa prova è vera di integrazione, è quello che volevamo, che si integrassero, ma è come se i sindaci musulmani avessero un'agenda religiosa, ma in realtà non hanno neanche un'agenda religiosa, hanno partecipato, se vediamo cosa ha fatto a Londra Han, cosa ha fatto il sindaco di Rotterdam, hanno partecipato a una missione di inclusione sociale vera, che tutti hanno visto, hanno lavorato sulla sicurezza, sono riusciti a creare dei modelli veramente di governance molto pragmatiche. Quindi non vediamolo come una cosa negativa, anzi, prima o poi succederà in Italia, non è vero che non succederà, anzi, nella mia città dove abito io sono sicuro che è la città più improbabile, succederà un sindaco musulmano, ci sarà, questo è il mood del mondo adesso, bisogna accettarlo. Volevo solo dire questo e capire cosa ne pensa lei, Faustini. Grazie.
0: Grazie Mustafa, grazie per la sua testimonianza da Treviso, e sa che ci sono alcuni giornali che si divertono ad alimentare questo fuoco. In realtà ha citato giustamente i sindaci di Londra e Rotterdam, che ci hanno dimostrato come da una parte questo sia un processo normale, perché appunto cambia la popolazione, cambia anche ovviamente l'elettorato e di conseguenza cambiano le preferenze che vanno al singolo candidato, però siamo di fronte a una prova di integrazione anche a mio avviso, non c'è un'agenda religiosa, confermo, e soprattutto confermo che dire musulmano non può essere un'offesa, non può essere riferito se non a una religione, invece purtroppo a volte, soprattutto per qualche giornale, questa parola è un sinonimo di qualcosa di cattivo, di pericoloso. Non è così e il mondo sta profondamente cambiando. Ma ringrazio Mustafa anche perché ci ha dato ancora una volta una prova di delicatezza nelle sue parole. Sentiamo una terza chiamata.

0: Chiamata, poi torno ai vostri messaggi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Pronto.
1: Salve, sono Nicola da Napoli.
0: Buongiorno, Nicola.
1: Mi sente?
0: Sì, molto bene.
1: Mi sente, scusi, sì, bene. No, io torno sul discorso della flottiglia per dire semplicemente che sento ancora la tuttura, soprattutto esponenti della destra, a cominciare dal Presidente della Corte del Senato, parlare di un'inutilità di quello che ha fatto la flottiglia, visti i risultati. Ebbene, io dico proprio che, visti i risultati, la flottiglia ha vinto perché è riuscita a ottenere quello che voleva, e cioè riportare Israele e il problema palestinese, il Gaza, Cisgiordania, al centro dell'attenzione, che era scomparsa praticamente. Oscurata da Ucraina, oscurata da Stretto di Hormuz e tutto il resto. È come la favola del re nudo, cioè, oggi il re è Israele, è il bambino, è il popolo, è la flottiglia. La flottiglia ha visto che il re era nudo, che ha scoperto la vera natura del governo israeliano. E oggi tutti quanti ne sono consapevoli, perlomeno. Adesso nessuno può dire di non sapere, e che quindi la flottiglia ha perfettamente raggiunto i suoi obiettivi, perché chi è partito sapeva probabilmente che non sarebbe riuscito ad arrivare, visti i precedenti lì, però ha ottenuto questo risultato eccezionale. Tutto il mondo sta parlando di nuovo della Palestina, dell'assurdo del governo israeliano, e quindi non è Ben Gvir, è un falso obiettivo dire le sanzioni a Ben Gvir. Le sanzioni vanno fatte al governo israeliano, tutto quanto, perché Ben Gvir è semplicemente un esponente di quel governo, il peggiore.
0: Grazie, grazie Nicola. Anche perché, ma infatti anche perché, come abbiamo detto in queste ore, Netanyahu non è che abbia preso le distanze poi con la forza che ci si aspettava da Ben Gvir, perché ha bisogno dei suoi voti a destra, come abbiamo detto. Però confermo, la flottiglia ha vinto perché ha riportato al centro dell'attenzione questo tema. Mi piace anche che citi i vestiti nuovi dell'imperatore di Andersen, perché quando si dice il re è nudo ci si riferisce a quella fiaba, quella fiamma che era raccontata per bambini e che ci dice che sono proprio i bambini, con la loro capacità di guardare la verità, sono proprio loro capaci non solo di vedere le cose ma anche di raccontarle, perché molte volte fatichiamo a vedere che in realtà i vestiti dell'imperatore non esistono affatto. Volevo leggervi ancora qualche messaggio, ne stanno arrivando come di consueto molti. Gennaro da Pizzo Falcone ad esempio dice: al momento l'unico sindaco musulmano in Italia è quello di Monte Argentario in Toscana ed è un berlusconiano di ferro, forse sarebbe il caso di dirlo, lo faccio attraverso le sue parole, così lo ricordiamo anche a chi tende a preoccuparsi. Sono rimasto senza parole ieri sera alla 7 per il 59,3% di italiani che dal sondaggio sono favorevoli a togliere la cittadinanza agli immigrati che delinquono, eppure anche dal sondaggio Censis di 2 anni fa il 57,4% degli italiani aveva già evidenziato di temere immigrazione e islamizzazione. E ci scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice: e come vedete il tema è un tema molto caldo, così come la paura quando viene cavalcata in un determinato modo. Mario, torinese da Milano, parla del nucleare, apprezzo e la ringrazio per le sue parole. E se il lavoro del giornalista è informare sui fatti, è altrettanto importante cercare cosa stia dietro i fatti e quindi interpretarli. E qui devo esprimere una posizione diversa sua sul nucleare, che quanto capito è aperta alla ripresa di utilizzo per il nostro fabbisogno energetico. E le dico la verità, io sono aperto alla riapertura del dibattito. Questo per me è il tema fondamentale, che in Italia si torni ad interrogarsi sulla autosufficienza energetica. Non dico che si debba riaprire il nucleare, dico che si debba tornare a ragionare di questo e di altro, anche perché nel frattempo le cose sono profondamente cambiate. Proprio ieri, parlando con il ministro Ciriani ha detto che il governo intende avviare una riforma dell'energia. C'è stata anche polemica perché ha detto sicuramente poi ci sarà un nuovo referendum sul nucleare, qualcuno della maggioranza non ha gradito, però che si torni a parlare del tema secondo me è fondamentale. E poi lei parla di un articolo di Santolini perché la conclusione di scelta nucleare equivale a proseguire col fossile. Non si tratta di organizzazione di idee, ci serve abbassare i costi energetici e ci serve domani. Sì, ci serve addirittura oggi, mi sento di dire Mario, ed è, secondo me, ripeto, fondamentale aprire il dibattito. Io poi sono contento che ovviamente su questo non tutti la si pensi allo stesso modo. Questo è anche uno dei motivi che rendono formidabili questa trasmissione, cioè il confronto con gli ascoltatori, con chi ha un'opinione diversa, non solo da chi vi parla, ma anche da chi vi scrive, perché la rassegna stampa consente a ciascuno di voi di percepire più di un punto di vista diverso per poi potersi fare un'opinione. Ma sentiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Buongiorno, dottor Faustini, Cosimo da San Severo. Rimango sul
0: Buongiorno.
2: tema flottiglia. Buongiorno. E sento dire da più parti che il governo di Israele si è comportato con tanta violenza contro i flottiglianti perché ne ha paura. Adesso, a lei sembra che Ben-Gvir, Smotrich, Netanyahu, tutta la catena mondiale di finanziamento del progetto Grande Israele si preoccupino di queste probabili perdite di consenso internazionale? A me sembra che Ben-Gvir, per fare un esempio, che non è nato ieri come politico, ma ha una lunga storia, alle prossime elezioni vedrà aumentato il suo peso elettorale e quindi il suo peso nella Knesset, forse compenserà o eroderà i posti a Netanyahu, ma non mi sembra che le nostre prese di posizione possano incidere, nel senso che noi vorremmo auspicare, in quello sfortunato paese. Mi sembra comunque una situazione cosiddetta win-win, cioè Ben-Gvir aumenta il suo peso elettorale e noi possiamo dire, perdoni la battuta, ce ne hanno date, ma quante gliene abbiamo dette? Le chiedo, dov'è che sbaglio in questa analisi? La ringrazio.
0: Allora, no, non sbaglia. Innanzitutto va detto che la sensazione che si ha dall'esterno è che comunque i voti si spostino all'interno dello stesso raggruppamento, come capita spesso anche in Italia, quando il centrodestra in particolare magari ottiene un risultato simile a quello delle elezioni precedenti, con però uno spostamento dei voti tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega in un senso o nell'altro. Sta accadendo anche adesso, per cui io la sensazione, ripeto, perché non ho dei dati certi, anche se qualche sondaggio è uscito nei giorni scorsi, che Ben-Gvir stia di fatto raccogliendo qualche voto più in più nell'estrema destra, ma sono i voti che si spostano da Netanyahu e che si spostano verso il partito più oltranzista. Per quel che riguarda noi, sì, è vero, a noi piace difenderci a volte con le parole, dare qualche buffetto e non succedono grandi cose, però io ritengo comunque che sia indispensabile che ci sia anche un dibattito fatto di parole, cioè che intervenga l'Italia, che intervenga l'Europa, che faccia sentire la propria voce. Poi, se lei mi dice che questa voce non cambierà le cose in Israele, posso confermarglielo. Sicuramente non sono preoccupati dalle parole di Tajani o dalle parole dell'Europa in questo momento in Israele, sono preoccupati da ben altro. Trovo comunque che le reazioni internazionali, soprattutto se arrivano ad essere qualcosa di più concreto, abbiano sempre un senso, perché esiste ancora, anche se sta quasi saltando, e mi ha colpito molto anche nei giorni scorsi sentire le parole di Prodi in questo senso, sta un po' saltando la diplomazia, però appunto esiste ancora e la diplomazia ha bisogno di parole, ha bisogno di confronto e non certo di scontro. Allora, grazie, insomma, devo dire che arrivano molti messaggi, ringrazio Sabrina, ringrazio Vincenzo, i tanti che stanno scrivendo. Flavia da Udine dice: per favore ringraziate Mustafà di Treviso e il suo intervento, lui ha sempre bellissime riflessioni, peccato che ultimamente intervenga poco. Io devo dire, non solo gli ho detto grazie, ma ho molto apprezzato e il tono e quello che ci ha detto, e spero che sia felice del suo intervento di oggi. La chiarezza di cui vi sono notizie alla fine della sua settimana. Vabbè, allora, molte cose belle stanno arrivando riferite a me, ma una persona mi chiede come si concilia la commemorazione di Capaci con i limiti posti alle intercettazioni. E questo infatti è un grande tema, perché sono molti i magistrati che ci ricordano quanto sia fondamentale continuare non solo ad intercettare, ma continuare a indagare in un certo modo per riuscire a trovare non solo i responsabili di determinate tragedie, ma anche quelli che stanno ancora muovendosi nell'ombra. Fra l'altro, voi sapete che la mafia è profondamente cambiata, oggi si è spostata più sui settori economici, e non ci sono più le stragi, per fortuna, però ci sono stragi probabilmente invisibili che nascono in altri mondi che riusciamo a percepire molto meno, per cui le intercettazioni, così come altri strumenti di indagine, restano a dir poco fondamentali. Sento una quinta telefonata, pronto?
3: Pippo da Roma. Anzitutto complimenti, non, mi sembra pure difficile staccarmi dall'argomento che lei sta trattando, perché soprattutto dal siciliano sento vivamente l'importanza di continuare le indagini e di continuarle con tutti gli strumenti, come lei ha appena letto e detto e credo ha sentito. Però le chiamo per un'altra cosa che passa abbastanza sotto silenzio nella stampa nazionale. La sua regione, Trentino Alto Adige, ha 10 giorni fa modificato lo statuto, che era già uno statuto speciale, di regione a statuto speciale. Vorrei capire da lei in che senso, mi corregga, ho l'impressione, mi corregga perché è probabile che io abbia letto poco e male, perché è circolato poco questa notizia, mi sembra che abbia allargato i termini della propria autonomia, che era già allargata, appunto, che era uno statuto speciale, e che questo si inserisca sicuramente con grande soddisfazione di Calderoli e dei sostenitori con il tema e con la legge ormai approvata dell'autonomia differenziata. Quindi concludo lasciando la parola a lei e restando tutto orecchi. Mi sembra che nel 2001 il centrosinistra guidato da D'Alema abbia allargato, abbia con la riforma del titolo quinto messo a rischio quasi l'unità nazionale, e che questa modifica della sua regione addirittura abbia allargato rispetto all'allargamento fatto con la riforma del titolo quinto. La ascolto con grande interesse.
0: Grazie. Allora, la riforma del titolo quinto aveva un paradosso, che ha anche il tema dell'autonomia differenziata, nel senso che c'è il rischio, tra virgolette, che su determinate competenze, cambiando le regole del gioco, il Trentino Alto Adige in particolare, ma anche le altre regioni o province autonome, perdano un po' di peso nelle competenze che sono state loro affidate nel corso degli anni, competenze importanti che passano attraverso norme di attuazione, che necessitano da una parte di un parere di una commissione specifica, poi di un passaggio del governo con un dialogo continuo con le due autonomie. Fatta questa premessa, perché lo statuto in realtà chiarisce una serie di cose ribadendo dei concetti antichi, cioè restituendo, se vuole, un po' di autonomia a quei territori che nell'ambito della riforma Calderoli avrebbero rischiato di perdere questo pezzetto di autonomia, per cui in realtà è un'intesa che Giorgia Meloni fra l'altro aveva già garantito fin dal suo insediamento nel primo discorso programmatico, strizzando un po' l'occhio a questi territori, anche perché spesso i voti dei pochi parlamentari di questi territori sono stati necessari nel nostro paese per far andare avanti un governo, per cui sono molti i governi che hanno strizzato l'occhio. Ecco, dicevo, c'è però una modifica sostanziale molto importante di cui si sta parlando tantissimo, non solo in questo territorio ma anche da altre parti, che riguarda gli aspetti dell'autonomia sulla fauna, sulla gestione della fauna. Perché? Perché lei sa benissimo che in questi territori c'è il grande tema visto come emergenza, ricordiamo che qui è stato ucciso da un orso un giovane, Andrea Papi. Ecco, dicevo, c'è un'autonomia maggiore da parte dei due territori per quello che riguarda le leggi per la regolamentazione della fauna. Questo non vuol dire poter uccidere orsi e lupi, semplifico, vuol dire però avere una competenza maggiore su questo, sempre all'interno delle regole nazionali e delle regole europee. Però su questo il cambiamento è sostanziale, tanto che ci si è concentrati nelle descrizioni dei giorni successivi all'approvazione dello statuto proprio su aspetti che riguardano appunto una maggiore autonomia in termini di gestione della fauna selvatica, considerata in questo caso pericolosa, poi io continuo a dire che bisogna vivere in questi territori per capire anche quanto a volte sia diventata davvero difficile la convivenza, in particolare con gli orsi. Fu un grande progetto di ripopolamento, fu un grande progetto di rilancio dell'ambiente, un progetto europeo fatto proprio dalla provincia autonoma di Trento. Nel frattempo si sa che la popolazione di orsi è molto cresciuta e qualche problema c'è stato, ed ecco che approvare un nuovo statuto con una competenza in particolare specifica sulla fauna aiuta l'autonomia a essere più libera, però non mancheranno i controlli, non solo da chi ama gli ambienti e gli animali, ma anche da chi guarda con rispetto le regole nazionali e internazionali. Leggo ancora qualche vostro messaggio, come sempre ne stanno arrivando molti. Se i palestinesi non avranno uno stato riconosciuto dal mondo intero, assisteremo a continue puntate di una macabra telenovela, tante chiacchiere e atti sufficienti che non bloccheranno lo sterminio di un popolo. E ancora scrive questo lettore, ascoltatore o lettrice, ascoltatrice, perché non c'è la firma: gli ebrei trionferanno e si prenderanno definitivamente i territori dei palestinesi. Se non avranno un loro stato, i palestinesi finiranno rinchiusi in riserve come gli indiani d'America. Io da sempre, ma chi mi ascolta a Prima Pagina lo sa, sono favorevole ai due popoli e ai due stati, non vedo altre soluzioni. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, sono Manuela. Buongiorno, mi sentite?
0: Pronto? Benissimo.
4: Ok, mi chiamo Manuela e chiamo da Milano. Volevo allacciarmi alla telefonata di Mustafa, al suo intervento. Sostengo in realtà che la definizione musulmano esprima un concetto religioso, così come mi farebbe un po' paura sentir parlare di un sindaco cristiano. Credo fondamentalmente che è proprio attraverso la laicità che dobbiamo sollecitare e ottenere l'integrazione. Vorrei sapere cosa ne pensa. La ringrazio molto per il suo tempo. Arrivederci.
0: La ringrazio anch'io, Manuela. Sono d'accordo al punto che infatti ho proprio detto che l'accezione, no, ma musulmano sta diventando per alcuni un'accusa di chissà cosa. Non bisogna nemmeno dirlo, bisogna dire semplicemente che c'è un sindaco che ha una provenienza diversa e non è sempre facile trovare le parole giuste. Confermo invece l'analisi sulla laicità, Manuela, e ricordo sempre che il primo in Italia a distinguere bene la laicità della politica rispetto anche alle interferenze della Chiesa fu Alcide De Gasperi, insomma, che precisò molto bene, insomma, che la sua posizione personale era quella di cattolico, ma che da Presidente del Consiglio doveva difendere la laicità dello Stato. Mi piace questo approccio e dovremmo anche dare un peso diverso alle parole, perché purtroppo spesso appunto le abbiamo trasformate in sinonimi di qualcosa che invece non rappresentano quelle medesime parole. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? No, allora in questo momento la telefonata non c'è, per cui torno ancora ai messaggi, e sono altre le persone che intervengono per ringraziare Mustafa, Mustafa che allora invitiamo a intervenire più spesso. E poi ancora si torna sugli articoli di Rampini. E poi allora Angela Trieste dice: una riflessione in merito all'integrazione dei minori non accompagnati in Italia. Mi riferisco all'articolo sull'Avvenire in cui si riporta l'appello di 27 associazioni, tra cui Caritas e Fondazione Astalli, contro la riforma della legge Zampa che sta venendo smantellata pezzo per pezzo. Che senso ha non creare integrazione in risposta a tante richieste di lavoro che potrebbero essere coperte dalla formazione dei ragazzi che giungono da noi? Sono totalmente d'accordo e sottoscrivo non solo idealmente gli appelli di Caritas e Astalli, perché dobbiamo integrare, non dobbiamo disintegrare, dobbiamo creare nuova convivenza e non nuove paure. Ma sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
5: Sì, buongiorno. Pronto? Vittorio da Udine.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Mi sente?
0: Benissimo.
5: Ok, grazie. Niente, leggevo che la Germania si sta candidando a nuova potenza militare europea con delle spese incredibili, e mi chiedevo, essendo d'accordo con quanto dicono su Repubblica, Gentiloni, Letta, Prodi, se non sia un momento da cogliere per l'Europa, cioè o accettare questo nuovo status quo con la Germania a capo, oppure muoversi finalmente verso cogliere l'attimo, cioè verso un'integrazione maggiore, in primis militare, ma anche europea, perché ha tutte le caratteristiche, come hanno detto queste persone, di essere un gigante in molti campi. Quindi mi chiedo se non sia il caso storicamente di cogliere l'attimo. La Germania ha bisogno, il cancelliere, di rafforzarsi sul fronte interno per scongiurare l'avanzata della AfD, e quindi lui vuole dare un'impronta molto forte di se stesso. Però l'Europa allora dovrebbe cogliere l'attimo e prendere il via finalmente, dare questo nuovo impulso. Mi chiedo,
0: sono totalmente d'accordo, Vittorio. E allora ha anche detto giustamente che Merz è una questione interna, per cui non vuole farsi superare a destra, ed ecco che insiste sul rafforzamento militare della Germania, perché Merz nelle sue ultime dichiarazioni palesemente parlava all'interno, non all'esterno, perché ha le sue questioni interne da risolvere. E anche secondo me potrebbe essere il momento giusto, e quando Letta dice noi dobbiamo fare ciò che abbiamo fatto con l'euro anche sull'energia, sulla connettività, sui mercati finanziari e sulla difesa, che poi vuol dire arrivare a una sovranità più grande, una sovranità europea, che in assenza della quale appunto solo russi, americani e cinesi potrebbero guadagnarci, penso anch'io che potrebbe proprio essere il momento giusto, agevolato fra virgolette anche dalla condizione geopolitica avversa, perché è avversa da una parte, però forse ci permetterebbe di capire che insieme noi stati europei possiamo andare molto più lontano, e questo è anche il momento per interrogarsi, tema che ha sollevato più volte anche Mario Draghi, sulla necessità di un esercito unito e unico europeo, perché in contesti come questi sarebbe a dir poco necessario avere un'unica truppa capace di intervenire in determinate situazioni. Leggo ancora altri vostri messaggi che stanno arrivando come di consueto al cellulare della redazione. Allora, scusi, ma ce ne sono molte, scusatemi. E così oggi se il PD che la Lega andranno al voto con candidati islamici la cui civiltà e religione è incompatibili con i nostri valori costituzionali, dice una persona, devo dire di questo parlo poco, soprattutto perché siamo in strapiena par condicio, perché mentre noi parliamo molte persone in tantissimi comuni italiani sono andati a votare, per cui eviterei qualsiasi tipo di strumentalizzazione, inviterei semmai a guardare a come sono cambiati negli anni i cittadini dei nostri comuni, i cittadini delle nostre città. C'è una nuova Italia che va a votare, io mi auguro fra l'altro che vada a votare molto con passione, perché ritengo il voto qualcosa di fondamentale, non solo per cambiare la piccola storia di un comune, ma anche per far contare chi poi va alle urne. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Buongiorno dottor Faustini, sono Ettore, chiamo da Urbino.
0: Buongiorno.
6: Io dunque, buongiorno, volevo appunto, ecco, anche sempre a proposito appunto di legge elettorale, volevo fare appunto un intervento per segnalare l'importanza del ballottaggio, di un secondo turno, cosa che appunto sembra sparito dalla legge, no? Dalla prima proposta. Io volevo dire che è una cosa secondo me molto semplice, ecco, si dovrebbe prevedere un secondo turno, perché è fondamentale per l'assegnazione del premio di maggioranza, se no non avrebbe senso appunto, no, fare una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza senza poi assegnare il premio, no? E questo basterebbe, è pochissimo secondo me, cioè basterebbe prevedere un secondo turno al quale possono accedervi ad esempio se le singole liste, se vanno da sole, che al primo turno hanno raggiunto un 10% di voti validi. In Francia prevedono un 12,50%, e invece ammettere ad esempio le coalizioni di liste che al primo turno abbiano raggiunto il 20% dei voti validi. Il 20% è, diciamo, la metà del 40% o 42% all'incirca che le coalizioni di liste possono aver preso al primo turno. Quindi penso che sia anche un diciamo, no, un doppio turno sull'esempio della legge elettorale della regione Toscana, che secondo me è fatta molto bene e che dovrebbe essere presa per esempio e portare quindi anche, diciamo, un po' a livello diciamo nazionale. Ecco che si arriverebbe secondo me a una legge, ecco, molto democratica, dove, ecco, l'opposizione dovrebbe dare secondo me il proprio contributo, come un po' diceva Del Rio, come diceva appunto Franceschini, certo. Perché sarebbe un peccato, guardi, io lo dico in modo molto accolorato, perché sarebbe un peccato perdere ancora un'occasione di fare una legge elettorale proporzionale, con un premio di maggioranza, certo. Un premio di maggioranza ovviamente è equo, no?
0: La ringrazio, Ettore. Scusi, perché siamo in chiusura, devo però è molto chiaro quello che ha detto. Anzi, guardi, le dico una cosa: chiamiamolo Ettorellum, così sa che c'è questa mania di dare un nome alle riforme elettorali e a chi le propone. Visto che questa volta la proposta arriva da Ettore, chiamiamolo Ettorellum. Allora, bisogna imparare dalla regione toscana, dalle regioni in cui funziona molto bene questo sistema, che poi è un sistema applicato ai comuni italiani, che poi vanno al ballottaggio quando si arriva a un certo numero di voti, per cui secondo me è importante trovare una soluzione, però trovarla tutti insieme. È brutto quando si vota una riforma come questa alla fine di una legislatura e quasi sempre accade la stessa cosa ed è un problema. E ho una telefonata velocissima, l'ultima, la nona, chiedo di essere davvero veloce a chi mi parla. Pronto?
7: Buongiorno, sono Anna da Treviso. Devo sentire, visto che lei vive in una regione, ma se dopo della Repubblica è giusto che ci siano le regioni tutte uguali o tutte autonome oppure no? Lei cosa ne pensa?
0: Grazie, penso che ci sono ragioni storiche fondamentali. Per esempio, nel caso del territorio del quale vi parlo io, la ragione è molto semplice, si chiama guerra civile da una parte, perché ricorderete cosa è successo in Trentino Alto Adige con i tanti morti che ci sono stati per il terrorismo sudtirolese, e ricordiamo anche da dove nasce un'autonomia che doveva conciliare due territori che facevano parte addirittura di due stati all'inizio, perché di fatto il Trentino Alto Adige è questo, c'era una minoranza importante tedesca, mentre gli Asburgo avevano garantito la minoranza italiana, ahimè lo Stato italiano non aveva fatto questo durante il nazifascismo, di conseguenza l'autonomia è stata una risposta importante di pace, e così è stato in molti territori di confine, penso alla Val d'Aosta, penso al Friuli Venezia Giulia, per cui c'è una ragione dietro queste autonomie che funzionano soprattutto quando i territori sono piccoli e sono più facilmente gestibili. Poi l'importante è che anche altri territori, ovviamente senza distruggere, insomma, lo Stato unico, che è qualcosa di particolarmente importante non solo per il sistema delle regole, è importante che anche altri territori possano avere una maggiore autonomia. Ci sono molte cose che adesso vorrei dirvi. La prima è ringraziare tutti voi ascoltatori per come mi avete fatto compagnia questa settimana. Ringrazio poi la direttrice Simona Sala, Cristiana Castellotti, che è la curatrice del programma. E questa è sempre una palestra straordinaria di libertà. Ringrazio poi Riccardo Bruno, che da Roma, e Mario Leonardi da Trento mi hanno assistito per la parte tecnica. In redazione oggi c'erano Giulia Nucci e Erika Manni, che ringrazio e saluto. Vi ringrazio per questa settimana insieme, che è stata davvero molto bella e intensa. Da domani a questi microfoni troverete Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. A me non resta che dirvi che oggi a 30 minuti la finestra di attualità nel weekend di Radio 3, Luigi Spinola e i suoi ospiti approfondiranno il nuovo volto della radicalizzazione giovanile. In questo caso l'appuntamento è alle 17.30. Io vi dico che potete riascoltarci come sempre su Rai Play Sound e che, ahimè, domani non ci sarò, ma leggerò i giornali con la stessa attenzione e penserò ai commenti di voi ascoltatori. Buona giornata.
8: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8:45.
1: GR3.
2: Accordo vicino. Trump annuncia che con l'Iran si stanno limando gli ultimi dettagli di un memorandum d'intesa, ma Teheran frena, nessun passo indietro sul nucleare e Hormuz resta sotto il nostro controllo.
3: Tempesta di fuoco su Kiev, nella notte missili ipersonici a testata multipla si sono abbattuti sulla città, almeno un morto e decine di feriti, e la rappresaglia russa per i raid su un dormitorio universitario nel Luhansk.
2: Elezioni amministrative, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, 6 milioni di cittadini, seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15.
3: Festival di Cannes, il romeno Mungiu vince la Palma d'Oro per la seconda volta, ex aequo per regia e migliori interpreti, Grand Prix al russo dissidente Zviagintsev che chiede a Putin di fermare la guerra.
2: A tutti una buona giornata da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Allora, è ormai prossima una svolta nelle trattative per porre fine alla guerra in Medio Oriente. A sostenerlo il presidente americano Trump. Secondo il New York Times, un'intesa sarebbe stata raggiunta sulla cessione delle scorte di uranio arricchito da parte di Teheran, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero e lo stop alle ostilità su tutti i fronti, incluso il Libano. Resterebbe fuori la questione del programma nucleare da affrontare in un successivo negoziato. La corrispondente da New York.
4: Un accordo con l'Iran è stato in larga parte negoziato, lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, scrive Trump, che anticipa che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il presidente fa sapere di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu. La svolta arriva al termine di una giornata caratterizzata da messaggi contraddittori. Mentre già prendeva corpo un memorandum d'intesa per un cessate il fuoco di 30 o 60 giorni, Trump diceva al sito Axios che le possibilità di un accordo o di un attacco erano 50-50 e assicurava che non avrebbe firmato un'intesa che non fosse vantaggiosa per Israele. Poi la telefonata con i leader dei paesi del Golfo e altri leader regionali che lo hanno esortato ad accettare l'accordo, preceduta da consultazioni con i suoi consiglieri riuniti alla Casa Bianca, dove in serata un uomo ha sparato vicino al posto di blocco e gli agenti del Secret Service hanno risposto uccidendolo, ferito anche un passeggero. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Il governo iraniano resta cauto sull'esito del negoziato e ribadisce che restano forti divergenze su due punti chiave, il nucleare e lo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
5: Il primo ministro pakistano Sharif si congratula con Trump per gli sforzi definiti straordinari nel cercare la pace, ma da Teheran si rivendica come un proprio successo il memorandum d'intesa. Come gli antichi romani, che credevano di essere il centro del mondo e furono invece costretti a fare la pace alle condizioni dei persiani, così il presidente americano è stato spinto a fare i conti con la realtà, ha commentato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. E intanto sono già iniziate le precisazioni e le smentite. Lo stretto di Hormuz resta sotto la gestione dell'Iran, riferisce l'agenzia di stampa Fars vicina ai Pasdaran, che giudica come incompleto e incoerente l'annuncio del capo della Casa Bianca. È solo propaganda, aggiunge poi, citando proprio le guardie della rivoluzione islamica, che assicurano non è stato preso alcun impegno in merito al nostro programma nucleare. Doveva essere il punto cruciale, e invece non se n'è nemmeno parlato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: Il premier israeliano Netanyahu, che come abbiamo sentito ha avuto un lungo colloquio telefonico con Trump in serata, ha fatto filtrare la propria irritazione per non essere stato coinvolto nelle trattative e non ha nascosto la preoccupazione per un possibile accordo che in assenza di garanzie sul nucleare iraniano ritiene pessimo.
3: La Francia intanto ha vietato l'accesso sul proprio territorio al ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, al centro delle polemiche per le violenze e le umiliazioni inflitte agli attivisti della Global Summit Flotilla. Un convoglio di terra della missione umanitaria per Gaza è fermo da giorni in Libia. Ne fa parte anche una decina di italiani, secondo i quali le autorità locali avrebbero intimato di lasciare gli aiuti sul posto e tornare indietro invece di consegnarli alla mezzaluna russa.
2: Sull'altro fronte di guerra, quello ucraino, nuova escalation dopo il raid russo che nella notte ha colpito Kiev. Il bilancio provvisorio parla di almeno un morto e una ventina di feriti. La corrispondente da Mosca.
0: È stato uno degli attacchi più massicci dall'inizio del conflitto. Le forze russe nella notte hanno colpito Kiev con missili balistici e droni, utilizzato anche il potente missile Ariechnik. Le immagini mostrano il distacco delle testate multiple che precipitano una dopo l'altra e arrivano al suolo alla velocità di 20.000 km orari. Lo stato di allerta è stato dichiarato in tutto il paese. Putin aveva chiesto alla difesa di Mosca di dare una risposta all'attacco ucraino che giorni fa ha colpito un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Un attacco terroristico, lo aveva definito il presidente, il cui bilancio definitivo, ultimate le operazioni di ricerca, è di 21 vittime, tutti ragazzi. Secondo i russi sarebbero stati lanciati almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo, ma gli ucraini sostengono di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: La politica. In un video messaggio inviato al Festival del Lavoro, la Premier Meloni rivendica le scelte dell'esecutivo in campo economico e con passaggio del suo intervento.
6: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. E per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
2: Caro carburanti, dall'Ecofin di Cipro emerge una possibile soluzione di compromesso per l'Italia che tratta per porre fuori dal patto di stabilità le spese per far fronte alla crisi energetica e sul debito comune Bruxelles apre al confronto.
7: Il commissario UE all'economia Dombrovskis conferma la realtà del debito comune europeo e ricorda che Bruxelles già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, citando Next Generation EU e il Fondo per la Difesa Safe. Questi interventi hanno dei costi, ricorda, alludendo anche alla richiesta dell'Italia di considerare le spese per calmierare il caro energia fuori dal patto di stabilità. Dall'Ecofin arriva un'ipotesi di compromesso, una mini clausola che consenta all'Italia di scorporare le spese per l'energia ma per un solo anno, vincolandole a investimenti green. A questo percorso verrebbe associato l'uso dei soldi residui del PNRR e una nuova allocazione dei fondi di coesione. Solo questi ultimi due strumenti valgono 3 miliardi. Con l'aggiunta della clausola annuale, il valore del pacchetto potrebbe raddoppiare, risorse che si tradurrebbero in aiuti per famiglie e imprese. Gelsomina Testa, GR3.
3: Si è già aperti in centinaia di comuni per le elezioni amministrative, si vota oggi e domani.
8: Oltre 6 milioni di italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi. Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi i capoluoghi di provincia, da nord a sud, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Seggi aperti fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè 50% più uno dei voti. E se nessuno supererà questa soglia, si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessera elettorale e documento di identità valido. Noemi Giunta, GR3.
2: Siamo al cinema. Fjord di Christian Mungiu si è aggiudicato il premio per il miglior film al 79esimo Festival di Cannes. Quella di quest'anno è stata l'edizione degli ex aequo con premi condivisi per regia, miglior attore e miglior attrice. L'inviata.
9: Fjord.
10: Così Christian Mungiu vince con Fjord ed entra nel club prestigioso di chi ha vinto due palme d'oro. In un mondo sempre più diviso, il nostro film è contro i fondamentalismi, dice. L'eco di un mondo in fiamme arriva più volte sul palco. Con l'appello a Putin del dissidente Zviagintsev, Grand Prix con Minotaur perché metta fine alla carneficina della guerra, con Palikovsky, premio alla regia con Fatherland. Viviamo in un mondo orribile in cui tutti pensano di avere ragione, dice il regista polacco premiato insieme ai due Javier della Bola Negra, ex aequo anche tra gli attori.
11: Where? Where?
2: Emmanuel Macchi e Valentin Campagne, soldati innamorati nella prima guerra mondiale in Coward, saltano sul palco.
9: Ma gratitude de mon respect.
2: Virginie Efira piange con Tao Okamoto, attrici di Umaguchi. Isabelle Huppert accetta la palma d'onore di Barbara Streisand con un appassionato omaggio alla sua indipendenza.
11: Film has that...
2: Il cinema ci unisce, dice Barbara in un video messaggio.
11: Viva la cinema!
2: Cannes, Miriam Mauti, GR3.
3: Nuovo progetto discografico per Rita Marco Tulli, pianista che ha fatto dell'eclettismo la propria cifra stilistica, un album che getta un ponte tra jazz, ricerca e contemporaneità grazie a un gruppo di talenti sotto i 29 anni e alla sofisticata tromba di Luca Aquino.
12: Echoes of a Reflection, 9 tracce, tutte nuove, in cui il suo pianoforte Rita Marco Tulli incontra un gruppo di giovanissimi. Di cosa è fatto questo album?
13: La voglia e il desiderio di fare qualcosa con i giovani, confrontarsi anche e arricchirsi per entrambi, per loro per farli conoscere, ma anche per me per capire dove la musica sta andando. Però c'è anche uno special guest che è Luca Aquino alla tromba.
12: Ogni brano è impreziosito da un elegante senso della melodia e grande sintonia nell'improvvisazione.
13: La musica è scritta a quattro mani con Elettra Minieri, mia figlia. Cioè, in realtà lei ha scritto 4 brani, altri 4. È un mélange un po' pop, jazz, però molto melodica e godibile.
12: Rita Marco Tulli, cosa ha dato lei a questi giovani musicisti e cosa ha preso da loro?
13: Diciamo che è veramente uno scambio creativo, perché la musica non ha età, non ha sesso, è un modo per tirar fuori le emozioni di ognuno di noi. Quindi io dico sempre, con loro è come dipingere un quadro a più mani. Ognuno porta la sua cultura, per esempio Ava Alami è di origine iraniana, ha una voce angelica, meravigliosa.
12: Claudia Fayent, GR3.
2: In chiusura parliamo di clima. L'annunciato arrivo del fenomeno meteorologico del Super Niño, con un riscaldamento accentuato delle acque oceaniche, fa temere un'estate rovente caratterizzata da eventi estremi. Ascoltiamo il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale LAMMA CNR.
14: Probabilmente il 2026 nella sua seconda parte a livello mondiale sarà caldo, e probabilmente anche il 2027. Il fenomeno impatta molto di più su quelle che sono le zone dell'America Latina, in Australia. Sulla nostra penisola non ha un impatto diretto, potrà dar luogo anche a delle ondate di calore non persistenti, interrotte ogni tanto da qualche fase instabile.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Fernando Conti e Stefano Siani.
2: Adesso c'è Onda Verde, poi il meteo, quindi lezioni di musica. Prossimo giornale radio alle 13.45. A tutti buon ascolto da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
16: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
17: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sulla viabilità alle 9.58 minuti. Segnaliamo un traffico in forte aumento sulle strade della penisola, una domenica di intensi spostamenti, previsto traffico di rientro nel pomeriggio sera. Per agevolare la circolazione, attivo lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 22. Al momento sulle strade la maggiore criticità è in A12, la Genova-Rosignano, code a tratti per 4 km per un veicolo in fiamme tra Brugnato, Borghetto Vara e lo svincolo Sarzana in direzione Rosignano. Sempre al nord, in A9, la Lainate Chiasso code alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. In A7, nel tratto Milano-Genova, code per incidente tra Bereguardo e lo svincolo Groppello Cairoli in direzione di Genova. Segnaliamo poi alto impatto sulla viabilità per la 15ª tappa del Giro d'Italia, Voghera-Milano, tutta in Lombardia, partenza da Voghera in Piazza Duomo intorno alle 13.30, un percorso che interesserà la Statale 10, la Provinciale 199 e la Statale 35 in provincia di Pavia. Mi fermo qui, a voi tutti un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
4: In collaborazione con il CIS.
21: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
22: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
21: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
22: E ci mantiene giovani.
21: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
22: Perché Oliveto è Oliveto.
23: Meteo Radio.
24: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
25: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: RAI, Radio 3.
26: Radio 3, lezioni di musica. Giochi tonali, Dmitri Shostakovich. Preludi opera 34 e Preludi e fughe opera 87, seconda parte, con Maria Cecilia Farina.
27: Buongiorno cari amici e amiche di Radio 3. Oggi concludiamo il nostro ciclo Giochi tonali, continuando il discorso che avevamo cominciato ieri sui Preludi e fughe opera 87 di Dmitri Shostakovich. Un capolavoro composto nella maturità dell'autore nel 1950-51 e veramente un saggio impressionante della letteratura pianistica del Novecento e della capacità di questo colosso russo, sommo sinfonista, autore di teatro, autore di musica per il cinema, ma la sua somma capacità anche nella scrittura polifonica. Questi pezzi furono eseguiti integralmente nel 1951 la prima volta da Tatiana Nikolaeva nella sala Glinka di Pietroburgo, che allora si chiamava Leningrado, e io ho scelto appunto l'esecuzione di questa grande pianista, sebbene l'incisione sia un po' datata, ma perché è stata proprio una delle interpreti predilette da Shostakovich. Ieri avevo già accennato ad alcune peculiarità della raccolta, che vuole essere un omaggio al clavicembalo ben temperato di Bach, nelle 24 tonalità maggiori e minori, però come abbiamo detto non nell'ordine della scala cromatica seguito da Bach, bensì seguendo il circolo delle quinte, come fanno Chopin e Scriabin. E oggi entriamo nel nucleo centrale di Preludi e fughe. Quelli, per intenderci, con molte alterazioni in chiave, quindi con tanti tasti neri del pianoforte. E poi ci avviamo al cammino indietro, dai sei bemolli in chiave, via via fino alla chiusura della raccolta con la gigantesca fuga in re minore. E cominciamo oggi col numero 12, in sol diesis minore, che, come avevo già detto ieri, il preludio è una passacaglia su un basso ostinato di 12 battute. Qui c'è proprio il ricordo delle danze barocche, no? Di cui abbiamo parlato ieri. E questa passacaglia ricorda proprio nel tema la grande passacaglia per organo BWV 582 di Bach. Proprio c'è la stessa allure solenne, seriosa, andante in tre quarti. L'ostinato è questo.

e poi cominciano le variazioni e appunto per un totale di 9 ripetizioni. Poi dopo l'austerità di questa passacaglia c'è una fuga davvero molto interessante, difficilissima da suonare, perché è in 5/4. Quindi questo metro quinario che è di per sé asimmetrico, e ne ascolteremo solo l'inizio perché si tratta sempre di fughe di vaste proporzioni che utilizzano tutte le più complesse tecniche contrapuntistiche, stretti, canoni, aumentazioni, diminuzioni, insomma tutto il grande armamentario del perfetto contrapuntista. E qua appunto oltretutto in un sistema metrico, in un metro quinario che è particolarmente complesso. Uno, due, tre, quattro, cinque.

sentite che è proprio un intrico metrico e contrappuntistico che adesso lasciamo perché non abbiamo tempo purtroppo di ascoltarlo tutto e passiamo invece al preludio e fuga successivo. Siamo in fa diesis maggiore come tonalità e qui di colpo passiamo ad un clima completamente diverso. È un'atmosfera da preludio o da notturno di Chopin. C'è un moto ondeggiante, una melodia che galleggia su accordi dolcissimi. Sono proprio gli sbalzi improvvisi d'umore, di carattere, di stile di questi pezzi che hanno anche provocato l'accusa di eclettismo su Shostakovich, un'accusa che io personalmente rifiuto, perché come ha scritto uno dei massimi esegeti italiani di questo autore, cioè Franco Pulcini, qui cito sue parole, Shostakovich credeva nei classici e nel rispetto della grammatica e della sintassi di un linguaggio maturato nel solco della tradizione. È stato moderno senza voler aggredire la lingua passata. E quindi sentiamo adesso come gioca a fare Chopin in un linguaggio un po' più moderno.

una delizia questo pezzo. E la fuga che segue, lenta e contemplativa, ha un tema vocale e è trattata a cinque voci. È l'unica di tutte le fughe di Shostakovich trattata appunto a cinque voci, con grandi artifici contrappuntistici, stretti, aumentazioni, diminuzioni. E pensate che la quinta voce è scritta su un pentagramma a parte, come si fa nella musica organistica. Quindi il sistema non è di due pentagrammi, come di solito nella musica pianistica, ma di tre pentagrammi, con questa quinta voce che fa come quasi i pedali di un organo. E vi faccio sentire giusto solo il tema, così molto vocale.

Terza entrata. Eccetera. Poi dal fa diesis maggiore in avanti si passa enarmonicamente ai bemolli, per cui si passa alla tonalità di mi bemolle minore, una tonalità estremamente scura, dolente, tipicamente usata proprio in questo senso dolente, come fa anche Bach nel primo volume del clavicembalo ben temperato. Shostakovich fa un preludio in 7/4, quindi ancora una volta un metro dispari, molto drammatico, e faccio un'osservazione banale su quanto turbano questi metri dispari, perché l'essere umano anatomicamente è concepito su rapporti pari, anche il cuore batte sistole e diastole, no? Quindi a fronte di ritmi dispari si resta già leggermente scombussolati. I grandi russi poi nel Novecento sono stati usati moltissimo. E qui si sente in particolare molto Mussorgskij, intanto in questa scrittura che è tutta a tremoli, cioè praticamente un tremolo in fortissimo che comincia e il tremolo va avanti, o in fortissimo o in pianissimo, con vari colori, ma tutta questa scrittura a tremolo va avanti per tutto il pezzo, e poi si innestano quasi come campane a morto queste note ribattute. Ma credo che questo pezzo potremmo sentirlo quasi tutto.

questa ripetizione insistita di un elemento motivico di due note praticamente, questo mi mi mi re, no? E sentite quanto si sente l'eredità dei quadri di un'esposizione di Mussorgsky.

l'ultimo ricordo di queste campane a morto. Difficile parlare dopo un pezzo così, crea un clima veramente incantatorio. E per contro la fuga che segue ha invece un allure gentile di danza in un tessuto contrappuntistico leggero a tre voci, e in questo caso, e lo fa spesso Shostakovich, non assegna lo stesso carattere al preludio alla fuga, non ne fa un binomio con uno stesso ethos, no? uno stesso carattere espressivo, ma gioca invece sul contrasto, è proprio la forza del sorriso e delle lacrime. Shostakovich amava scrivere e aveva scritto un articolo su Chaplin intitolato appunto La forza del sorriso e delle lacrime. Chaplin gli piaceva moltissimo per questa sua capacità repentina di passare da un clima all'altro. Ecco, e penso che possiamo ascoltare almeno l'esposizione, le prime entrate, insomma, del soggetto di questa fuga.

ascoltiamo ancora questo tema. Ecco, e la lasciamo perché dobbiamo passare al successivo, cioè il preludio in re bemolle maggiore. E questo che è veramente un altro clima ancora, perché il preludio è un valzer rustico, il tono è grottesco, tipico dei valzer orchestrali di Shostakovich, che sono forse i suoi pezzi più famosi. Anche la scrittura pianistica è molto orchestrale, perché è massiccia e si sente proprio come è un pianoforte quasi orchestrato. E formalmente è tripartito nella forma ABA dello scherzo, quindi c'è una sezione iniziale A, poi c'è il trio in cui la scrittura, ve lo segnalerò ascoltando, si alleggerisce molto, e poi c'è la ripresa dello scherzo.

Ecco, attenzione perché qua di colpo, ecco, parte la sezione B. Sentite com'è più leggera la scrittura. Soltanto due voci, mano destra e mano sinistra, suonano una nota per volta.

antico e a questo valzer rustico segue una fuga di un'originalità sconcertante e di una spaventosa difficoltà esecutiva. È velocissima, ascoltando si ha l'impressione di disordine, quasi di follia. Non ci sono appigli metrici, perché ci sono all'inizio tre battute in tre quarti, poi una in quattro quarti, una in cinque quarti. Il soggetto diventa un suoni, è cromatico, quindi è un tema già molto lungo e per giunta cromatico, che copre praticamente quasi tutti i suoni della scala cromatica. Ne sentiamo almeno una parte.

è veramente uno dei pezzi più folli della raccolta, in cui, devo dire, Shostakovich ha abbandonato un po' il linguaggio tradizionale per avvicinarsi proprio a un linguaggio quasi di avanguardia. E si nota come si tratti di pezzi straordinari in cui i modelli accademici del preludio e della fuga possono a volte venire deformati fino a limiti estremi, ecco.

veramente qualcosa di folle, di ossessivo. E per contro, con la legge dei contrasti che sembra in Shostakovich c'è, il preludio che segue in si bemolle minore inizia quasi alla Tchaikovsky, e poi c'è questa fuga lunghissima, quasi metafisica, anche qui su un tema tutto asimmetrico, è un brano incantatorio che porta fuori da questo mondo. Ma purtroppo il tempo stringe e devo giungere all'ultimo preludio fuga. Come già detto ieri, l'ultimo preludio è in tempo di Sarabanda, il primo e l'ultimo, entrambi Sarabande, se ricordate ieri, quello in Do maggiore e quest'ultimo. E solo che mentre il primo è in un clima molto limpido, quasi diafano, questa volta in re minore la scrittura, lo sentirete, è drammatica, massiccia. E la cosa interessante è che a circa metà compare il tema della fuga che seguirà. La fuga, che è un pezzo monumentale, una sorta di apoteosi della raccolta, dove un po' come nell'arte della fuga di Bach, Shostakovich concepisce una struttura estremamente complessa, con la differenza che in Bach il pezzo è incompiuto, mentre qui si compie solennemente come il coronamento di un rito. Ed è una doppia fuga perché dopo due pagine compare un nuovo motivo musicale in crome che via via fa crescere la tensione portando a un finale di pianismo trascendentale. Adesso ascoltiamo giusto l'ultimo preludio fino alla comparsa del tema della fuga e poi ci allacceremo subito alla fuga stessa.

sentite questa solennità del tempo, di questa sorta di ciaccona di tempo di sarabanda.

Ed ecco qua l'elemento motivico della fuga. Ecco, e quindi lo lasciamo e attacchiamo direttamente la fuga. Dite che gli intervalli sono gli stessi. Qua in re minore, là erano citati in sol minore, ma il tema è quello. È molto doloroso parlare sulla musica, ma devo trarre le conclusioni. Siccome è stato scritto che questa raccolta è una riaffermazione della fede nel vecchio caro sistema tonale, che era stato disgregato dalle avanguardie musicali europee. Una riaffermazione del sistema tonale che qualcuno ha letto quasi come reazionaria da parte di Shostakovich. Una sorta di imposizione del regime sovietico sulle scelte culturali e estetiche di Shostakovich. Io non sono convinta di questa visione. Penso che nella difficile vita creativa di questo autore, nel suo doversi continuamente difendere dagli attacchi della dittatura, un ciclo così concettuale ma al tempo stesso pieno di pathos abbia rappresentato un autentico momento di libertà creativa. È un sipario aperto su tutte le più complesse tecniche contrapuntistiche, sul mondo russo nella molteplicità delle sue tradizioni, sulle sue melodie popolari, le sue danze, gli aspetti grotteschi, funerei o parodistici. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo impegnativo ciclo, ringrazio per la preziosa collaborazione Laura Plauta e per la parte tecnica Marco Costero. Un caro saluto da Maria Cecilia Farina.

0: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato, con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.
1: Il mare è vasto, così vasto da sembrare infinito, e poche parole non bastano a comprenderlo. Possono però aiutarci a tracciare rotte, possono orientarci in questa immensità blu a cui tutti noi apparteniamo.
2: Stretti, pirati, vacanze, mostri, correnti, portolani, alisei, ghiacci. Le parole del mare con Alessandro Vanoli, fino al 12 luglio, la domenica alle 18:30 su Radio 3.

0: Uomini e profeti. Giona, la vocazione del profeta. Con Luigino Bruni. Seconda puntata.
1: Buona domenica a tutte e a tutti. Sono Luigino Bruni. Stiamo continuando la lettura del libro di Giona, questo piccolo gioiello narrativo della Bibbia. E abbiamo lasciato Giona in fondo al ventre della balena, questo ventre femminile che lo accoglie, dove era arrivato per una disubbidienza alla voce del Signore. Noi stiamo mostrando che nel libro di Giona si nascondono molti messaggi importanti, tra questi una grammatica dello sviluppo di una vocazione nel tempo. Abbiamo ipotizzato con San Gerolamo che Giona fosse giovane, che quindi vive la sua prima crisi vocazionale quando Dio gli ordina di andare a portare un messaggio a Ninive, la città della Siria. Invece, dice il testo, Giona non andò a Ninive per recarsi a Tarsis, la parte diametralmente opposta del Mediterraneo. Si imbarca su una nave, paga il prezzo pieno di mercato e si ritrova dentro una tempesta e i marinai e il capitano imputano a Giona la colpa di quella tempesta. E Giona si autoaccusa di essere veramente la causa della tempesta. Siamo dentro, per usare le parole di René Girard, un perfetto esempio di fenomeno di capro espiatorio. Viene quindi gettato in mare ma non muore, perché un pesce grande lo salva, un pesce femminile, e dentro quel ventre buono, materno, Giona rimpara a pregare.

0: Dal ventre del pesce, Giona pregò il Signore suo Dio e disse:
1: «Nella mia angoscia ho invocato il Signore, ed Egli mi ha esaudito. Dal profondo degli inferi ho gridato, e Tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i Tuoi flutti e le Tue onde sono passati sopra di me. Io dicevo: sono scacciato lontano dai Tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il Tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre, ma Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a Te, fino alla Tua santa dimora. Quelli che adorano vane nullità abbandonano il loro amore, ma io con voce di lode offrirò a Te un sacrificio e adempierò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore».
0: Il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona sull'asciutto.
2: Quindi in questo ventre buono Giona prega. Giona era già un profeta, lo sappiamo, ce lo dice il testo. Quindi sapeva pregare, perché fa parte del mestiere dei profeti pregare. Ma dopo quella grande crisi, dopo quella morte, dopo quella depressione spirituale, quella fuga, Giona rimpara a pregare. Quante volte nella vita accade questo? Che si rimpara a pregare dopo averla dimenticata, magari aver perso la fede, aver perso la preghiera, dopo una depressione, dopo una malattia, dopo un lutto. Perché si può rimparare la preghiera. Questo è il grande messaggio anche della Bibbia. E lo fa con un salmo che non è né salterio. Questo è un salmo tra i più belli della Bibbia, che è nascosto in questo libretto sottovalutato sotto il profilo etico e spirituale. Quindi in quel ventre buono Giona diventa amico di molti salmisti, di Giobbe, si sente l'eco di Giobbe in alcuni versi che abbiamo ascoltato, di Isaia, di Cristo, dei tanti uomini e moltissime donne che hanno imparato e rimparato a pregare dentro un ventre buono. E ora iniziamo il terzo capitolo che introduce la seconda parte del libro di Giona e della sua storia.
0: Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: «Alzati, va a Ninive, la grande città, e annunzia loro quanto ti dirò». Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Poi fu proclamato in Ninive questo decreto, per ordine del re e dei suoi grandi: uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece.

Questo inizio di capitolo 3 sarebbe stato un perfetto inizio di un libro profetico, perché appunto Giona fece quanto ordinato dal Signore. E invece no, abbiamo avuto due capitoli donati, i primi due, che ci hanno fatto entrare dentro l'officina del profeta. Che cosa accade dentro il cuore dei profeti veri prima di fare il loro compito? Quanto, tutto ciò che non leggiamo magari nei libri, nelle biografie, nelle storie di profeti di ieri e di oggi, tutto il lavoro interno, intimo, che c'è prima e durante un compito svolto. Quindi due capitoli precedenti, questa storia, che è una storia, poi vedremo che avrà altri colpi di scena, ma che ora sembra molto lineare. Dio comanda e il profeta obbedisce, noi la capiamo perché l'abbiamo inserita dentro un orizzonte più ampio, dentro una cassa di risonanza etica e spirituale che ci fa capire molto meglio che cosa è la vocazione e la vita di un profeta. Giona giunse quindi a Ninive, finalmente arriva, dove doveva arrivare già molto tempo prima della nave, prima della balena. E qui a Ninive si svolge il suo compito profetico. Proclama il suo messaggio, che l'autore del testo lascia ambivalente. Non è chiaro se Giona dica avete 40 giorni per convertirvi, oppure sono gli ultimi 40 giorni che avete di vita prima della distruzione. Quindi preparatevi. Sembra che Giona, da tutto quello che vedremo, che ascolteremo, Giona sia più per la seconda interpretazione, ma comunque il testo rimane ambivalente. Ciò che comunque accade, abbiamo ascoltato, quegli abitanti pagani, non ci dimentichiamo che qui stiamo parlando di una città che non è ebrea, quindi non dovrebbero obbedire a Dio questi abitanti secondo la logica biblica, ma lo fanno. Questi abitanti, re incluso, credettero a Dio e si convertirono. Quindi credettero a Giona, pensarono che fosse un profeta vero, infatti avevano ragione perché lo era. Il popolo si converte, grandi e piccoli. Non era un esito prevedibile, è una sorpresa per il lettore, ma soprattutto è una sorpresa per Giona. È una sorpresa per il lettore biblico ed è anche una sorpresa magari per Dio, perché il Dio biblico, diversamente dal Dio dei filosofi, non sa tutto e non sa tutto prima, impara. E quindi assistiamo nel testo ad una liturgia di conversione tutta laica. Non si svolge nel Tempio, non si parla di preghiere, non si parla di dei, ma di un sacco che prende il posto del mantello, della cenere che subentra al trono. Tutti sono coinvolti in un dialogo tra profeta e popolo, in un corpo a corpo tutto civile che si svolge nelle piazze, dentro le case, lungo le strade. Giona non va prima dal re ad annunciargli, a portargli il messaggio. Poteva farlo, nel mondo antico si faceva spesso così, anche perché il re era persona collettiva. Va invece in mezzo alla gente, lì parla, lì grida, e il re lo viene a sapere dalla gente, lo vede nel suo popolo. E qui c'è un meccanismo importante da guardare, che ha a che fare anche con la nostra vita politica, sociale. Sono i falsi profeti che vanno direttamente dal re. E questa prima mossa è anche un indicatore infallibile per smascherarli come falsi. Il profeta vero, invece, è sussidiario, parte dalla gente, parla alla gente, poi arriva alla politica, poi arriva ai capi, perché sa che è la gente che deve capire la profezia. C'è una presenza spirituale particolare nel popolo. È lì, appunto, che vale il proverbio vox populi, vox dei. E quindi ci dice anche questo episodio perché a volte le conversioni non sono efficaci, perché partono dai leader, partono dai capi nelle imprese, nelle comunità. Si va direttamente al capo e si pensa che convertendo il capo tutto il popolo, come nel Medioevo si pensava, si convertisse. E invece no, si cambia veramente una mentalità, si fa una svolta, una metanoia, un'inversione a U nella vita in un popolo, quando la gente sente che è giunto il momento di cambiare. Qui non si agisce per incentivi, per propaganda o manipolazione, no, è il corpo che si muove, sono i corpi che reagiscono, per un istinto quasi carnale, primordiale, profondo. Quando accade questo, qualche volta anche i re seguono. E questo movimento di seconda battuta e sussidiario li fa diventare come tutti. Lì nascono forse quei pochi momenti di fraternità civile. Nasce e rinasce la comunità di uguali. Nasce e rinasce quindi la democrazia autentica. Nel mondo antico poi, abbiamo ascoltato, le conversioni avevano una loro
liturgia, avevano i segni, avevano delle immagini che somigliavano a quelle dei lutti, cenere, vestiti diversi, capelli e barba rasati, digiuno, lamenti, pianti, grida. Quindi una conversione era sempre una faccenda che riguardava i rapporti. Tutti dovevano capirla arrivando in città, senza avere nessuna informazione sulle tecnologie delle penitenze, perché era evidente a tutti, avveniva in piazza. Era uno spettacolo collettivo e sociale. Perché l'uomo antico sapeva che delle cose veramente importanti la parola non basta, la voce è impotente, ci vuole il corpo, bisogna parlare con tutto il corpo, e noi oggi l'abbiamo dimenticato questo, però non del tutto, tanto che quando dobbiamo oggi ancora dire cose importanti, magari prendiamo una ciocca di capelli o una maglietta per dire qualcosa che le parole non riescono più a dire. La Bibbia ha custodito la parola, ha dato un peso enorme, ma sa che per certe parole la parola non basta, ci vuole il corpo, ci vogliono i vestiti, ci vogliono i capelli. E quindi il sociale esiste soltanto dove esistono i corpi. Ed è interessante che in questa penitenza partecipano anche gli animali, che si coprono di sacco. E qui è un passaggio commovente, profetico. Se pensiamo che gli animali erano uno sfondo molto secondario nel mondo antico, tutto era legato agli esseri umani, per non pensare alle piante che erano totalmente inesistenti, tanto che nell'arca di Noè le piante non entrano, solo gli animali. Ma noi oggi sappiamo che, anche se innocenti, gli animali devono essere coinvolti nella nostra conversione ecologica, e lo stanno già facendo, perché noi ci stiamo già salvando grazie agli oceani e alle piante che stanno mitigando gli effetti del cambiamento climatico che noi esseri umani abbiamo prodotto.

Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore. «Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere». Ma il Signore gli rispose: «Ti sembra giusto essere sdegnato così?» Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino, ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno, e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino?» Egli rispose: «Sì, è giusto. Ne sono sdegnato al punto da invocare la morte». Ma il Signore gli rispose: «Tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali».

0: Siamo arrivati all'ultimo capitolo, alla conclusione della storia stupenda e bizzarra di Giona. Giona provò un grande dispiacere e ne fu sdegnato. Oppure, come traduce Henry De Luca, e fu male a Giona un male grande e si accese. Giona di nuovo ci sorprende, un ennesimo colpo di scena. Giona si arrabbia con Dio perché non ha punito Ninive. Giona rimprovera Dio. Che è una cosa stupenda. Ma non lo rimprovera parlando soltanto, ma andando via, uscendo dalla città. Come facciamo noi quando terminiamo una litigata a casa sbattendo la porta e continuiamo non tornando a cena. Qui siamo di fronte di nuovo ad un passaggio e ad un messaggio etico tra i più importanti della Bibbia. Giona discute, litiga con Dio, ne critica l'operato, si arrabbia perché non condivide ciò che ha fatto, non condivide il perdono. Sembra un paradosso per noi che ci sia nella Bibbia un profeta che si arrabbia con Dio perché perdona Ninive. Qui abbiamo uno svelamento di qualcosa di molto intimo e di molto bello. Giona è un profeta, dialoga con Dio protestando. E questa litigata è preghiera. Qui somiglia a Giobbe di nuovo, ma Giobbe non era un profeta, era soltanto un uomo giusto. Ma allora, forse per capire questo linguaggio, questi versi, questa litigata fra Dio e Giona, bisogna entrare dentro il mistero della vocazione biblica. Che cos'è una vocazione profetica? Giona è un profeta e dialoga con Dio anche protestando. E anche questa litigata è una forma di linguaggio che il Dio biblico ama, o quantomeno ammette, tra i linguaggi legittimi. Che l'uomo biblico fosse un essere capace di dialogo con Dio, lo sappiamo fin dalla Genesi. Con Giona scopriamo che anche il profeta ha nel suo repertorio la polemica con Dio. Cioè il profeta non è un esecutore passivo di ordini. Dice la sua, protesta prima, durante e dopo le parole ricevute. Alcuni profeti sono esecutori perfetti, bene, ma altri profeti no. Quindi vuol dire che il repertorio profetico è più ampio dell'obbedienza esecutiva degli ordini. In questa protesta di Giona con Dio c'è allora una radice del processo che nei secoli ha portato donne e uomini a liberarsi da un Dio padrone, da un Dio sovrano, e quindi riuscire a litigare con Dio per chiedergli conto del dolore innocente del mondo, per le ingiustizie, per le cattiverie, per i genocidi. C'è anche Giona allora dietro le pagine del grande inquisitore di Dostoevskij, sotto l'uomo folle di Nietzsche che annuncia nel mercato che Dio è morto e che noi l'abbiamo ucciso. E dietro tutti coloro che ancora oggi continuano con la schiena dritta a litigare con Dio perché non si accontentano delle risposte troppo semplici delle religioni e dei teologi. Ma chiediamoci, perché Giona si arrabbia con Dio? Qui c'è forse la parte più intima di questo dialogo e di questo commento. Perché nel corso della storia le risposte, sia nel mondo, nella cultura ebraica che in quella cristiana, sono state sempre molte. Risposte che vanno dal nazionalismo di Giona, perché Dio salva una città pagana, Ninive, fino alla meschinità di Giona che si arrabbia solo perché Dio gli ha fatto fare una figuraccia davanti agli abitanti di Ninive. Non ha fatto ciò che Giona aveva annunciato. E quindi una spiegazione che ha a che fare con una sorta di orgoglio ferito, di una ferita narcisistica, diremo oggi, facendolo passare per falso profeta o per ciarlatano. Ma io credo che si possa dire qualcos'altro su questo, che si possa scavare di più. Giona, dopo questa conversione, cambiamento di mente di Dio che è misericordioso e non distrugge Ninive, Giona chiede a Dio di farlo morire. Dice, toglimi la vita. Questa rabbia di Giona può allora svelarci qualcosa di intimo della Bibbia, dei profeti in particolare, ma anche della vita di tutti noi, perché la profezia appartiene ad ogni persona. C'è una dimensione profetica in ogni essere umano. Quindi capire i profeti è capire l'umano. I profeti sono i grandi amanti della parola. Per questo sono anche i suoi custodi. Ciò che però sappiamo meno è che i profeti sono anche i difensori della parola nei confronti di Dio. perché il primo essenziale e vitale compito del profeta è proteggere la parola anche quando l'emittente, chi ha emesso quella parola, cambia idea, fino all'impensabile, fino a difendere la parola di Dio da Dio stesso. Il valore della parola nella Bibbia lo troviamo ovunque. In alcuni episodi è particolarmente evidente ed è particolarmente forte. Ne cito due. Isacco, patriarca e figlio di Abramo, che ormai cieco e vecchio, vuole benedire il figlio Esaù, ma complice Rebecca, sua moglie, benedice per sbaglio Giacobbe, che si presenta come Esaù, con Rebecca che dice: «Sì, Esaù è tuo figlio, benedicilo». Isacco recita una benedizione stupenda per colui che pensava fosse Esaù, torna più tardi Esaù dai campi e si rende conto Isacco che ha sbagliato, diciamo, destinatario della sua benedizione, ma dice: ormai ho benedetto, ormai ho parlato, non posso farci niente. Piange disperato perché quella parola operava mentre veniva detta e non poteva essere quindi smentita, cancellata. Oppure pensiamo a questo episodio straordinario, pazzesco, paradossale di Efte, personaggio del Libro dei Giudici, che fa un voto a Dio che se vincerà la battaglia, la guerra, offrirà la prima persona che incontra per strada a lui, a Dio, come sacrificio. Esce di casa e incontra sua figlia e dice: ho promesso questo, non posso cambiare, la parola ha questa forza. Quindi, disperato, esegue quel sacrificio. Per noi oggi è incomprensibile, ci fa ribrezzo una cosa del genere. Ma questo è stato il prezzo, il costo che la Bibbia ha pagato per salvare la dignità e la forza della parola. In fondo dobbiamo essere grati tutti noi, soprattutto gli scrittori, giornalisti, comunicatori, alla Bibbia per aver custodito la dignità della parola, che oggi è particolarmente preziosa in un tempo popolato da chiacchiere, da fake news, da smentite, dove la parola è diventata una merce come tante altre che si può vendere e comprare a basso prezzo. Ma in questo episodio di Giona possiamo vedere un'altra dimensione della parola e della profezia, cioè il profeta che difende la parola di Dio da Dio quando Dio cambia idea. Come dire, ricordati che hai parlato, ricordati che la tua parola è performativa, è efficace. Quindi, come dire, ricordati di te. Questa è una frase molto bella nei rapporti umani, no? Quando una persona è in crisi, che fa delle cose strane verso di te, non devi dirgli ricordati di me, ma ricordati di te, di chi sei veramente. Quindi qui è come se Giona dicesse a Dio: ricordati di te, che la tua parola è per sempre e non mi può cambiare parola così come hai fatto con Ninive. Durante questa ultima esperienza Giona è seduto sotto una piccola capanna alla sua ombra, ma nonostante fosse già all'ombra, Dio gli fa crescere una pianta misteriosa, un kikaion. Kikaion è un apax, è una parola che compare una volta sola in tutta la Bibbia, quindi non sappiamo cosa fosse questa pianta. Si è ipotizzato un'edera, una zucca, il ricino è la traduzione più comune, ma non lo sappiamo in realtà. Kikaion è anche il nome della casa editrice della comunità di Bose, che ha voluto intitolare a Giona, quindi, a questa parola misteriosa e unica, la propria casa editrice. L'ombra della capanna è quella che possiamo trovare anche noi quando, dopo i grandi fallimenti vocazionali e identitari della nostra vita, fuggiamo, ci nascondiamo, cerchiamo un riparo. A volte lo costruiamo da soli, questo riparo. Altre volte ci ospita un amico, un'amica, una sorella, un genitore, e in quella casa, in quella capanna, troviamo un'ombra, un riparo che ci ristora e ci rincuora. Si può restare a lungo sotto questa prima ombra. Ma perché Giona, che era già all'ombra della capanna, ad un certo punto fa l'esperienza di Dio che gli fa nascere una pianta di Kikaion per dargli un'altra ombra? Anche qui dobbiamo immaginare qualche spiegazione, qualche interpretazione. Quello che è certo, che dice il testo, che Giona ebbe, provò una grande gioia, una gioia speciale che forse con questa intensità conoscono davvero soltanto i profeti. Perché con la seconda ombra del Kikaion, Giona entra in un'altra dimensione, risente il gusto della sua vocazione e quindi della sua vita. E allora con lo spuntare di quell'albero, ipotizziamo, Giona rifà la stessa esperienza fatta nel ventre del grande pesce, quando aveva sentito che quel grembo buono era un seno materno di Dio. La custodia del grande pesce e quella del Kikayon sono esperienze diverse, ma anche molto simili tra di loro. Il testo ci dice, infatti, che Dio aveva fatto crescere quella pianta per liberare Giona dal suo grande male. Qual era il grande male di Giona, se non la sua rabbia, l'indignazione, il rammarico, il conflitto con Dio? Quella pianta donata, abbiamo ascoltato, non durerà per molto tempo. Ha offerto a Giona soltanto un sollievo temporaneo. Ma un sollievo e una gioia temporanei restano sempre sollievo e gioia. La loro transitorietà non annulla l'esperienza buona che abbiamo fatto magari solo per un giorno, magari a volte solo per un'ora. L'umanesimo biblico è un umanesimo della vita e per questo è anche un grande insegnamento etico sul valore della vita mentre si svolge. L'umanesimo biblico è l'umanesimo del presente. È vero, esiste la memoria, ricorda, ma la vita accade ora. Il famoso Salmo, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Oggi, non ieri. Ora accade la salvezza, ora accade la generazione. La Bibbia è un eterno presente. Non è il mentre, non è il presente dell'attimo fuggente, del carpe diem, è molto di più. È quello che conosce molto bene Coelet. È quell'istinto vitale che ci dice che la vita che in questo momento accade dentro e attorno a noi è l'unica possibilità che ho per intonarmi con l'infinito, con Dio, con te, con il mio cuore. La vita passata, ricordata, la vita futura immaginata sono solo vanità, direbbe Coelet, sono solo soffio, se non sono allacciate dentro un nodo di presente, vero e vivo, proprio perché presente. È qui che accade il miracolo della vita, dove si compie la possibilità di sfiorare e forse toccare l'eterno. E allora si può vivere una buona adultità, una bella vecchiaia, se un giorno capiamo che ciò che davvero vale è l'ascolto di questo amico che mi parla in questo momento preciso, ora, e sparecchiare bene questa tavola dove il mio piatto è l'unico piatto ormai rimasto. E poi scoprire che in quel gesto con cui riassetto la cucina è un gesto solenne e sacro come quello di un prete sull'altare. E sto di nuovo ricreando il mondo insieme agli Elohim. Sto gustando ancora la vita esattamente come feci con la prima poppata di latte. E se c'è una possibilità vera di eternità su questa terra, tutta umana, deve essere qualcosa del genere. Perché si impara il mestiere del vivere sotto l'ombra provvisoria e effimera del Kikayon. Non basta a Giona l'ombra della capanna, ha bisogno dell'ombra anche del ricino. Cosa vuol dire? Certo, noi possiamo costruirci una capanna da soli e trovare una certa consolazione nei passaggi difficili della vita, ma altre volte decisive ci ospita un amico, un'amica, un genitore, una sorella, che non è la nostra casa, è Kikayon. E quest'ombra viene percepita come tutto e soltanto dono. Quella pianta di Kikayon divenne per Giona qualcosa di simile alla ginestra di Elia, quando sotto quella ginestra un angelo lo tocca e lo risveglia, e Elia inizia di nuovo a camminare e supera la sua prova. Bene, questo Kikayon fu come l'angelo, non solo come la ginestra. E quindi si capisce perché fu così triste quando si secca, perché è come un altro cambiamento di linguaggio. Lui interpreta quel Kikayon come un dono di Dio e poi il giorno dopo Dio glielo toglie e non c'è più. Quindi di nuovo Giona che dice a Dio, ma cerca di essere coerente con te stesso. Mi hai dato un dono e poi lo hai tolto. Quindi Giona continua a rimproverare Dio per il suo cambiare sempre idea nei suoi confronti. Qui stiamo entrando nel mistero di una vocazione profetica. Tanto che Dio dice a Giona, ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? E gli rispose, sì, è giusto. Ne sono sdegnato da morire, come nel caso del perdono di Ninive. Giona continua a parlare con le parole e con il comportamento e dice qualcosa che va in contrasto con l'intenzione e il pensiero di Dio. Quindi Giona continua ad essere un profeta sdegnato, doppiamente deluso. La prima delusione si amplifica e il dolore antico si acutizza. E allora qui possiamo anche ricordarci un grande insegnamento della grande tradizione spirituale, almeno quella occidentale. Cioè, nelle grandi crisi della vita si può non perdere la fede se riusciamo a trasformare il dolore e la rabbia in litigio con Dio. E finché si litiga con Dio, la fede c'è. Quando smette il litigio, non c'è più. Queste sono le ultime parole di Giona del suo libro. Un modo insolito di terminare una vocazione. Sì, è giusto. Sono sdegnato da morire. Un modo insolito e bizzarro per noi, ma non per la Bibbia. Questo credo che sia il messaggio di questo libro più prezioso. Se oggi noi andiamo ad ascoltare i profeti veri e li ascoltiamo davvero, se studiamo i profeti della Bibbia nella vita, ci accorgiamo che in realtà che il finale di Giona è molto più comune di quanto pensano coloro che non conoscono i profeti. Perché sono i falsi profeti che terminano la loro vita nel successo e tra gli applausi. Il profeta sincero e autentico non controlla il finale della sua storia. Mentre vive non può sapere come finirà quel dialogo che lo ha nutrito fin dalla giovinezza. Conosce il presente, è ignorante del futuro. Il futuro proprio, il futuro degli altri, il futuro di Dio. E quindi questa ignoranza esistenziale diventa anche ignoranza della fine della sua storia, della sua vita. Il profeta conosce la vita e la parola mentre accade. Non ha nessuna garanzia di cosa accadrà domani. Questa conoscenza e competenza del futuro ce l'hanno invece i falsi profeti, che diventano futurologi e scedaristi, vendendo prodotti totalmente inventati a scopo di lucro. Possiamo concludere, tornando all'inizio, quando abbiamo ipotizzato con Gerolamo che Giona fosse un giovane profeta, che Giona è riuscito a diventare adulto restando profeta, senza quindi perdere la sua vocazione giovanile. Battaglia, una lotta, c'è anche un po' di combattimento di Giacobbe con l'angelo della Genesi qui dentro. La fede come lotta, l'idea che si rimane fedele ad una chiamata lottando, non stando nel divano, nella comfort zone. Quindi Giona è diventato adulto restando profeta. Ha litigato, ha combattuto, finisce la sua storia, il suo libro, con una domanda, con una critica a Dio, ma rimane dentro questo litigio, dialogo con la voce. Questo è il profeta. Il profeta non è un esecutore passivo, non è un servo, non è uno schiavo, non è un computer programmato dall'esterno, è un essere umano che rimane profeta finché continua a dialogare, anche litigando con la voce. Non era morta la vocazione con quell'invece, con quella nave, con quella fuga. E poi non era morta la sua vocazione quando ha litigato con Dio, era morta soltanto la sua prima idea della vocazione. Ed era morta perché in quello spazio potesse nascerne una nuova e più vera. Bene, terminiamo così questo viaggio in compagnia di Giona e anche oggi abbiamo con noi Federico Vizzaccaro, che ha scelto un brano musicale ispirato alla storia di Giona e che ora ascoltiamo.
1: Grazie a Luigino Bruni, che saluto, e un saluto anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3. Se la settimana scorsa abbiamo ascoltato un brano tratto da un oratorio della seconda metà del 600, da Jonas di Giacomo Carissimi, oggi ci spostiamo all'inizio del 900 con un'opera poco conosciuta ma veramente molto interessante, anche questa basata sul libro di Giona. L'autore di questo oratorio è Rudolf Tobias, uno dei più importanti compositori della musica estone. Il brano che ascoltiamo corrisponde allo stesso momento della narrazione che ho proposto la settimana scorsa, ossia quello della tempesta che investe la nave con la quale Giona è salpato per fuggire alla chiamata divina. In questo caso abbiamo un'orchestra di grandi dimensioni che prevede anche l'uso di molti ottoni e anche dell'organo, oltre a diverse voci soliste e a un coro misto cui si aggiungono anche delle voci bianche. La tempesta è realizzata da Tobias attraverso una scrittura tardo-romantica molto raffinata che ben rappresenta attraverso la musica i momenti di terrore causati dalla violenza del mare e dei venti, con le percussioni anche in primo piano e attraverso l'uso dell'organo. Interessante anche la sezione che segue la tempesta, che si placa quando Giona è gettato in mare. Qui c'è un coro di ringraziamento dal carattere trionfale introdotto proprio dall'organo. Ascoltiamo dunque questo brano da Jonas, che ricorda un oratorio imponente della durata di circa 2 ore, nella prima incisione mondiale in lingua estone, datata 2025, con il coro filarmonico estone e l'orchestra da camera di Tallinn, diretti da Tonju Kaljuste.

0: Abbiamo ascoltato la sezione della Tempesta e il coro di ringraziamento da Jonas, oratorio per voci soliste, coro e orchestra di Rudolf Tobias, nell'esecuzione del coro filarmonico estone e dell'orchestra da Camera di Tallinn diretti da Toniu Kaljuste.
1: Grazie a Federico Vizzaccaro, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori, grazie ad Elisabetta Parisi che ha curato la regia di queste due domeniche e grazie a Giona perché lo abbiamo potuto conoscere meglio, si è rivelato molto più vicino a noi di quanto potevamo pensare prima di iniziare questa lettura. Ci ha svelato dimensioni della profezia e dimensioni della vita. Buona domenica da Luigino Bruni.
2: Giona, la vocazione del profeta, con Luigino Bruni. Regia di Elisabetta Parisi. Letture di Orsetta De Rossi e

Diego Marras. Musiche scelte e introdotte da Federico Vizzaccaro. Uomini e profeti è un programma a cura di Benedetta Caldarulo con Elisabetta Parisi e Ilaria Sanduzzi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia?
4: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
7: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
8: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Complesso termale Bonifacio VIII a Fiuggi, raccontato da Valerio Paolo Mosco.
9: Siamo a Fiuggi, una città termale che ha una storia di città termale. Le terme di Bonifacio VIII sono le terme a cui andava persino Michelangelo. Per cui è una storia continuativa nel corso degli anni, e prendiamo un momento particolare di questa storia, che è quella un po' degli anni 60, quando viene chiamato, esattamente nel 1963, un architetto eccentrico, unico nel panorama non solo nazionale, Luigi Moretti, per pensare a un sviluppo delle terme stesse. Moretti abbatte le vecchie strutture Liberty e propone un'architettura del tutto eccentrica, quasi un'architettura di sogno, strabiliante, molto seducente. Le terme per Moretti devono sedurre il cliente. Il cliente si deve trovare in definitiva come un habitus in cui poter stare insieme, ma più che altro sognare. Beh, viene in mente il famoso film di Federico Fellini, Fellini 8 e mezzo, che non è un caso che viene girato nel 1963. Bene, quell'atmosfera a metà tra la realtà e il sogno, tra la malinconia e l'allegria, rivive totalmente nelle terme di Moretti. Moretti interviene nella valle, una valle ristretta con dei castani che corrono sui lati, e organizza una serie di padiglioni concatenati tra di loro. La grande attrazione di Moretti è il barocco, ed è bizzarro che un architetto degli anni 60 abbia avuto un'infatuazione per uno stile che era del tutto antimoderno considerato. Per lui il barocco è il momento di unione tra un'architettura di élite, per cui raffinata, e un'architettura popolare che sappia parlare a tutti. L'intervento qua a Fiuggi di Moretti ha proprio questa caratteristica, un intervento del tutto peculiare, però allo stesso tempo condivisibile, un'architettura parlante, oserei dire. Chi è Luigi Moretti? Luigi Moretti è un eccentrico, Nasce nei primi del Novecento, è uno dei primi laureati alla Scuola Reggio di Architettura e sviluppa nella prima parte della sua carriera l'architettura sì moderna, nel senso che i suoi riferimenti sono Le Corbusier, il Bauhaus, ma trasfigura completamente questi riferimenti nella metafisica, gioca tra il tangibile e l'intangibile, cambia completamente dopo la guerra. Dopo la guerra i nuovi amori sono innanzitutto l'eclettismo. Lui inizia a concepire un'architettura che non deve essere completamente determinata, ma essenzialmente combinatoria. Combinatoria tra antico e moderno. Nel 1950, per cui 13 anni prima che inizi a costruire qua le terme, fonda una rivista che sarà uno degli esperimenti editoriali più interessanti che possono venire in mente, in Italia, non solo in Italia. La rivista si chiama Spazio, dura pochi anni, è totalmente gestita da lui e all'interno di Spazio troviamo dei riferimenti che non sono congruenti tra di loro. In Spazio troviamo citazioni del romanico, troviamo Giotto, ma poi Capocrossi oppure Tapies, e questa eccentricità e questa capacità da dandy dell'architettura in definitiva prefigura quello che sarà la postmodernità. Ecco, Moretti è il primo architetto postmoderno, il vero senso della parola. E questo 20 anni o 30 anni prima che il postmoderno diventi lo stile internazionale, il nuovo stile internazionale. E del postmoderno poi Moretti capisce anche un fatto essenziale: l'architettura deve essere popolare, cioè deve essere un grande dispositivo di comunicazione. In anni in cui invece l'architettura, cioè l'International Style, aveva un altro compito, ovvero quello di dar vita, fondare e perseguire una civiltà edilizia. Moretti è totalmente disinteressato a ciò, è per l'arte, in un momento in cui, dire una cosa del genere, era un anatema vero e proprio.

Le terme si sviluppano in questa piccola vallata, nel castagneto, e si organizzano attraverso un'asse che tiene insieme diversi padiglioni che scendono verso valle. È un percorso e questo ha anche un valore metaforico, cioè Moretti concepisce le terme, ovvero la cura, come un percorso. Per cui entrando dall'ingresso, che è ancora un ingresso da barocchetto romano, vezzeggiato, entriamo in una concatenazione di oggetti che non sono architetture, neanche padiglioni, sono sogni di architettura e di padiglioni, ognuno diverso dall'altro, con una propria personalità. Però Moretti in questo si affida alla capacità barocca di tenere insieme tutto attraverso quella che veniva chiamata la moda natura. Avvolge questi padiglioni in una narrazione continua, per cui abbiamo individualità e narrazione continua. E questo atteggiamento è un atteggiamento tipicamente postmoderno. E questo atteggiamento inclusivo, liberale per certi versi, pone l'architettura stessa in un altro livello. Bene, l'Italia, che era rimasta abbastanza indietro nella modernità, arriva in architettura, ma non solo, alla modernità in ritardo, e della modernità ne vede gli sfridi e inizia a lavorare con questi sfridi. Quindi propone una modernità alternativa che è stata pure molto criticata, però poi alla fine avrà un gran successo, una peculiarità, una personalizzazione dell'architettura. Mentre nel resto del mondo, nell'architettura moderna, voleva dire essere anonimi, per determinati architetti italiani, in primis Moretti, invece essere profondamente individuali, insostituibili, non fungibili, lasciare un ricordo indelebile, fissare con delle icone l'esperienza di vivere l'architettura. Beh, se ci pensiamo bene, questo era il messaggio barocco. Per cui gli stessi, questi oggetti edilizi, prendono un nome. Abbiamo il fungo, che non è nient'altro che un grande impluvio da cui scende l'acqua, e poi abbiamo la tenda orientale, che è una tenda con la sua catenaria morbida, e infine poi abbiamo le vele. E qua è importante, cioè il nome però non corrisponde perfettamente al significato. C'è uno iato, c'è una trasfigurazione. Cosa fa Moretti in maniera già surreale? Trasfigura nomi comuni e nomi propri. È il fungo di Moretti, è la tenda orientale di Moretti, sono le vele di Moretti. In definitiva, e questo è importante per capire poi la postmodernità, la migliore postmodernità, Moretti lavora sull'ambiguità delle figure. Noi riconosciamo la tenda, ma anche veniamo a conoscere un nuovo tipo di tenda. È proprio questa ambiguità che dà una personalizzazione a questi oggetti insostituibili.

0: tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi Claudia...
1: E tu? Saresti capace?
0: No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto. Non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo, come dissanguato.
1: E così finisce il film?
0: No, comincia così. Poi incontra la ragazza della fonte. È una di quelle ragazze che danno l'acqua per guarire. È bellissima. Giovane e antica.

Siamo scesi dalla rampa che ci ha portato al primo di questi padiglioni, e che è il cosiddetto fungo, che altro non è che un impluvio, una grande tenda in pluvio bucata al centro, né più né meno, come un Pantheon schiacciato e rovesciato, tutto in cemento. Ecco, il cemento è l'elemento che tiene insieme tutti i padiglioni, ma non è un cemento sempre uguale a se stesso, è un cemento che varia a seconda dell'istituzione e varia passando dal liscio al butterato, al bocciardato. È una narrazione dei diversi cementi. E chiaramente vengono in mente le grottesque manieriste, vengono in mente i trattamenti delle pietre barocche, e lui si rifà a tutto ciò, però li trasmuta nel cemento. Capisce che il cemento dà delle possibilità espressive peculiari, tali da poter sembrare una pietra plastica. Ma una cosa che poi c'è in mente anche Carlo Scarpa è che percorre tutta la cultura figurativa architettonica italiana degli anni 50 e 60. Bene, questo impluvio, questa grande tenda impluvio, di fatto è un'architettura plastica, come una grande scultura. Noi stiamo vivendo, siamo al di sotto di una grande scultura. Può sembrare normale, ma non lo è affatto. Stiamo parlando di un'architettura degli anni 60 in cui di fatto l'architettura moderna era un'architettura per piani. Moretti invece ti viene a dire che l'architettura non è per piani, era fatta da forme plastiche, forme che per certi versi potessero avere, possono avere una loro identità corporea. La cultura architettonica italiana, almeno fino agli anni 70, non ha mai perso quest'idea del corpo, questa metafora si poneva come metafora del corpo, e l'ha fatta attraverso l'utilizzo del cemento. Questa grande rotonda ci permette, posta quasi un po' fuori scala all'interno di questa valle di castagni, ci permette di tenere insieme sia l'architettura stessa che il paesaggio che la circonda. È come una camera all'aperto, è il preludio a quello che vedremo dopo, cioè gli altri padiglioni. Ora, scendendo per la scala, questa scala barocca che mima in definitiva il corso dell'acqua, lo scorrere dell'acqua, fino al punto che le modanature stesse danno l'idea di una stilizzazione dell'acqua che scende. Bene, scendendo questa scala dal sapore barocco, arriviamo al secondo dei padiglioni, che è la tenda orientale. E che cos'è la tenda orientale? Beh, anche lei si fonda su quattro grandi pilastri che sono dei personaggi, come dei giganti. Questi quattro giganti tengono una tenda che descrive una catenaria, che ricorda chiaramente le catenarie delle tende, però è una tenda in cemento armato. Cioè, anche qua, l'inversione dei canoni e dei codici, che è fondamentale sia nella cultura manierista e anche in quella barocca. Ci troviamo di fronte a un'opera eccentrica che mira alla meraviglia, cioè al potere seduttivo dell'oggetto edilizio così com'è, come le statue, che è una cosa che, ripeto, è per noi abbastanza scontata, ma all'epoca in cui Moretti opera non lo era minimamente, era l'eresia più totale. E questa eresia deriva anche dal fatto che Moretti si sente talmente artista di porre se stesso al di là del tempo. Lui, ciò che è nuovo può essere vecchio, ciò che è vecchio può essere nuovo.

Di lato alla tenda araba si aprono una serie, da una parte e dall'altra, di padiglioni con degli spazi interni peculiari e che sono di supporto poi all'esterno, che è la vera cuore dell'opera. Questi spazi sono degli spazi quasi indeterminati, però sempre evocativi, sono fatti di episodi. Lui, Moretti, lavora per episodi e questi episodi si concatenano tra loro. A lui gli interessa una cosa molto precisa, che è la narrazione. Lo spazio deve essere fatto di elementi narrativi che si concatenano da soli, uno dopo l'altro. E questa narrazione però che cerca il Moretti non è una narrazione didascalica, non è che racconta una storia ben precisa, ma si ha l'impressione, forse questa è la grandezza di Moretti, che ognuno di noi può proiettare su questi elementi una sua peculiare interpretazione, una sua peculiare storia. Ecco, siamo di fronte a un'architettura essenzialmente loquace, essenzialmente narrativa, però non didascalica. Cioè una narrazione che non racconta una storia ben precisa, ma tante storie.

Dover passato la tenda orientale, perché altro ci appaiono molte scale, nel senso che a un certo punto Moretti non si affida soltanto al percorso assiale, ma aggettiva lo stesso con dei percorsi laterali, per cui abbiamo da una parte una cordonata molto dolce, del tutto barocca, e dall'altra invece una scala più rigida. Cioè abbiamo tre tipologie di scale che concorrono alla narrazione del tutto. Ecco, c'è una sovrabbondanza in un periodo in cui negli anni 60 l'architettura modernista tendeva a essere il più possibile astringente. Moretti è sfacciatamente sovrabbondante, però lo fa con grande senso dell'ordine. Ecco, la capacità che hanno avuto i grandi architetti italiani negli anni 50 e 60 è stata quella di aprire verso il barocco, la sovrabbondanza, anche il kitsch, mantenendo il senso dell'ordine. Si potrebbe anche dire che gli architetti italiani di quegli anni hanno preso il senso dell'ordine e l'hanno portato alla massima espressione. Beh, possono sembrare questi tutti ossimori. Sì, sono degli ossimori. Tutta l'architettura italiana che porterà e fonderà di fatto il postmoderno, non solo in Italia, lavorerà sugli ossimori, alto e basso insieme, antico e moderno. E questa capacità di uscire fuori dal calvinismo, dall'out-out dell'architettura modernista, oserei dire classica, la Le Corbusier, caratterizzerà l'architettura italiana, e attraverso proprio questo saper vedere i grigi e tutte le tonalità di grigi, l'architettura italiana negli anni 70, negli anni 80 risulterà al centro di quel vasto fenomeno postmoderno. Anzi, oserei dire che qua, non soltanto in quest'opera, ma specificamente in quest'opera, Luigi Moretti fonda i concetti chiave non del postmoderno, ma della migliore postmodernità.

0: siamo scesi a valle, abbiamo una viale con i castagni al centro. Ai lati del viale abbiamo le cosiddette vele, ovvero sono due corpi di fabbrica che corrono paralleli con i negozi e queste pensiline del tutto peculiari, perché non sono proprio delle pensiline, anzi sono delle pensiline barocche che sembra un po' qualcosa di assurdo, ma è un po' assurdo, lo sono. Sono dei grandi funghi, ancora una volta, ellittici, che tendono a alleggerirsi verso l'alto, che sospendono una tela di fatto che si alza e si abbassa ritmicamente, e seguendo il percorso stesso. Ancora una volta siamo di fronte a una trasfigurazione di fatto di un'immagine popolare, quella delle tende, che però a un certo punto nelle mani di Moretti incontra, nella trasfigurazione, nella torsione che gli dà Moretti, incontra dal manierismo al surrealismo di Hans Arp, tenuti tutti insieme. E Moretti ti vuole dimostrare che lui è unico, lui è l'unico che riesce a tenere insieme ciò che insieme, da un punto di vista semantico, non può essere tenuto insieme. Forse sta proprio qua l'unicità di Moretti, e forse deriva proprio da questa ragione la sua eccentricità. Moretti non lascia discepoli, non lascia una scuola, però apre al postmoderno, forse fonda il postmoderno, per cui è al di là del singolo discepolo. In definitiva è un architetto irripetibile. Siamo alle terme e Moretti disegna queste terme, come abbiamo già detto, nell'anno in cui Fellini gira 8 e mezzo. Beh, forse Moretti è irripetibile come Fellini, però frammenti di Moretti e di Fellini li troviamo in tantissimi autori. Moretti, come Fellini, non è un autore che può essere preso in toto, si può prendere degli elementi, dei frammenti, che però vanno trasfigurati a loro volta. E questo è il destino di un certo tipo di artista, di un artista sostanzialmente non moderno, perché poi gli artisti moderni, specialmente gli architetti, hanno cercato di avere dei discepoli. Il fine di Le Corbusier era quello di fondare una civiltà edilizia. Tutto ciò non interessava minimamente a Moretti. Ciò che interessava a Moretti era l'arte per l'arte, era l'idea stessa di fare un'architettura capace di non avere delle epigoni, un'architettura che nascesse e morisse con lui, e in definitiva in questo ci è riuscito. Ora, perché abbiamo scelto quest'opera di Moretti tra le tante? Quest'opera di Moretti è paradigmatica di tutto un percorso artistico. In quest'opera noi troviamo tutti gli elementi di Moretti: l'eclettismo, il barocco, il valore della struttura come presenza plastica, la narrazione, l'ordine nel disordine, e possiamo continuare. Qua è l'opera in cui tutto ciò è tenuto insieme con qualcosa che è difficile tenere insieme in architettura, ovvero il rigore e la libertà quasi più assoluta.
1: Le Meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Complesso termale Bonifacio VIII a Fiuggi, raccontato da Valerio Paolo Mosco. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
1: RAI, Radio 3.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
4: Albatros Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
3: In prima visione.
5: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
3: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini. Un film di Giulio Base. Albatros. Venerdì 21:20, Rai 3.
6: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. A questi microfoni Paolo Di Paolo. Questa mattina parliamo d'amore, che detta così può suonare un po' curiosa, un po' eccentrica, ma in fondo il senso della nostra trasmissione è provare attraverso la lingua a toccare tanti ambiti della vita e quindi anche i sentimenti. Sì, certo, sull'asse del discorso sempre molto acceso sulla necessità dell'educazione affettiva e sentimentale nelle scuole, però più diffusamente anche sul modo che oggi possiamo trovare per parlare d'amore, per scrivere d'amore, magari addirittura per pubblicare un romanzo sull'amore nella contemporaneità. Si può non essere prevedibili? Ecco, il primo esempio che faccio viene da un romanzo appena uscito per Einaudi, La somma delle cose, di Pier Lorenzo Pisano. Pier Lorenzo Pisano è scrittore e regista di teatro e di cinema, è nato nel 1991 ma ha ricevuto importantissimi premi in questi anni appunto per la sua scrittura teatrale ed è attualmente direttore artistico junior del Teatro di Napoli. In questo sorprendente romanzo per Einaudi, La somma delle cose, si trova a un certo punto un lunghissimo scontrino e attraverso questo lunghissimo scontrino vengono fuori i momenti, ma forse anche pezzi di vita vissuta in termini quasi immateriali. Un caffè, ti va di prendere un caffè insieme? Si inizia sempre dal caffè, una bustina di zucchero stracciata e due tazzine minuscole davanti a noi. Io la mia non la guardo nemmeno, ma continuo ad ascoltarti mentre appoggio le mani da tutte le parti tranne che vicino alla tazzina, perché non voglio bere, voglio che quel caffè duri per sempre. Poi c'è un biglietto del treno, un gin tonic, 2564 messaggi WhatsApp, un taglio di capelli, due spremute d'arancia, 780 monetine da 5 centesimi, 24 Kinder Pinguì, due confezioni di preservativi, un cactus e tutti i nostri concerti vissuti insieme. Voglio farvi ascoltare la piccola breve testimonianza intorno a questo libro di Pier Lorenzo Pisano.
2: Allora, intanto grazie, sono molto contento di poter parlare del romanzo. Io sono partito da un'idea, cioè che uno scontrino è un po' una storia ridotta ai suoi minimi termini, nel senso che dentro uno scontrino noi troviamo un luogo, uno scambio tra due persone, c'è un prezzo e qualcosa di molto concreto. A volte c'è anche il nome del cassiere, insomma ci sono tutte le informazioni per una storia minima. E appunto questa unità minima di storia mi affascinava molto, che poi se ci pensi anche un po' come, non lo so, le tavolette sumere antiche, cioè sono proprio tra le prime storie che ci sono arrivate, queste compravendite. E quindi ho provato a raccontare in questa forma una storia d'amore. Quindi ho scritto questo scontrino lunghissimo composto da tutti gli oggetti acquistati da una coppia, con salti in avanti e indietro nel tempo, con oggetti immateriali e con un totale. E la prima cosa che ne ho fatto in realtà è stata un'installazione, cioè non è nato come elemento del libro, ma era un'installazione, uno scontrino appunto lungo 3 metri. E una cosa che mi piaceva molto proprio dell'elemento in sé è che uno scontrino, cioè la carta termica, è un materiale che deperisce. Appunto ci può essere scritta la storia d'amore più bella del mondo, ma a un certo punto, dopo qualche anno, ingiallirà e sparirà. Già questo mi piaceva molto, mi sembrava una cosa molto adeguata, un supporto molto adeguato per raccontare una storia d'amore. E poi da questo scontrino sono partito per, diciamo, ho espanso il mondo intorno a questo scontrino, intanto perché lo scontrino racconta solo un punto di vista dei due della coppia, quindi ho cominciato a immaginare eventuali risposte, rettifiche, anche sul piano molto concreto, perché appunto c'è un totale, ogni cosa ha un prezzo, e poi ho cominciato a immaginare questa storia, cosa è successo prima, cosa succederà dopo, insomma appunto a espandere, come dicevo, questo mondo intorno a quel lunghissimo rotolino di carta. E questo seme così, diciamo, formalmente particolare del romanzo si è un po' espanso anche al resto del romanzo, quindi poi ci sono una serie di invenzioni per cui lo scontrino non si trova fuori luogo, ma in realtà è una delle forme per raccontare questa storia, che poi è fatta a più voci, si esplica in formule matematiche, in logaritmi, insomma, tutta una serie di sue invenzioni, appunto per poi raccontare quella che è la storia più semplice del mondo, cioè due persone che si incontrano, si piacciono, si mettono insieme, si amano e a un certo punto non si amano più. E mi piaceva molto questo, cioè che raccontare un amore per oggetti.

0: Lei vuole stare solo con lui e glielo dice: sono tua, prendimi. Lui vuole solo lei e la corrisponde dicendo: sei mia, ti voglio. Sono femmina e maschio di una specie animale bipede, la perfetta preda e il perfetto cacciatore. Si amano e se lo dicono. Questa è la prima parte, sono le prime righe di un trattatello sull'amore che a sua volta apre L'amore che non uccide, introduzione all'educazione sentimentale, un libro pubblicato da Castelvecchi a firma Francesco Campione, psicologo clinico che ha insegnato all'Università di Bologna, si è molto occupato di amore, di lutto e dell'accompagnamento alla morte. In questo caso, ecco, sì, c'è la messa a fuoco anche da un punto di vista verbale, lessicale, dei problemi che portano appunto a un amore che uccide, che può uccidere. Frasi sbagliate che sembrano giuste, leggo a pagina 7 di questo volume, siamo proprio alla pagina appunto iniziale. Sono felici e figliano, ma il tempo passa e le cose possono cambiare. Lei dice ai figli: sono vostra madre, non vuole più stare solo con lui. Lui non è più il suo re, lo dice: non sei più solo mia, non ti voglio più. Allora lei parte, Francesco Campione, proprio dalle parole, dalle frasi, perché sono spie decisive, credo, no? Per capire come viviamo l'amore.
1: È importante perché in questo modo esprimono il loro modo di amare. Dal mio punto di vista, quelle parole che sono state citate esprimono la prevalenza di uno dei modi dell'amore che sono contenuti nella parola amore, perché la parola amore, a proposito di parole, è una miscela complessa, un composto complesso di tre dimensioni fondamentali: lo scambio tra il dare e l'avere, il dare per essere, cioè per essere riconosciuti per come si è, e il dare per dare, cioè il darsi, il dare disinteressato. Ecco, quando prevale la prima modalità, cioè quella dello scambio, l'amore va in crisi quando lo scambio non funziona.
0: Ecco, si è parlato molto in questi ultimi anni di necessità di educazione affettiva, l'affettività. Lei parla proprio di educazione sentimentale nel sottotitolo, introduzione all'educazione sentimentale, e anzi educazione e autoeducazione all'amore disinteressato, che è, secondo lei, Francesco Campione, attuabile psicologicamente, culturalmente e socialmente. Ma quali potrebbero essere le strategie per incentivare questa educazione e autoeducazione?
1: La strategia dovrebbe partire dalla consapevolezza che tutti noi sentiamo il bisogno, un bisogno profondo di essere amati senza che ci chiedano niente in cambio. Cioè tutti noi abbiamo questo bisogno profondo, cioè il nostro desiderio è di incontrare qualcuno che magari è stata la nostra mamma, che forse un po' ci è riuscita, ma di incontrare qualcuno che ti ami disinteressatamente. L'esperienza clinica poi dice che quando questo modo di amare nella miscela dell'amore non è abbastanza rappresentato, l'amore può diventare distruttivo, cioè l'amore può essere un amore che uccide.
0: Se fosse lei a dover dare qualche suggerimento appunto a chi magari in commissioni ministeriali deve o potrebbe costruire programmi di educazione e autoeducazione all'amore, all'affettività, ecco, che cosa appunto indicherebbe come decisivo?
1: Ma intanto io direi che appunto l'ambizione del libro è proprio questa, di rendere possibile, dando un fondamento psicologico, teorico, in qualche modo anche antropologico, all'educazione sentimentale, di rendere possibile l'educazione sentimentale. Quello che io suggerirei è fondamentalmente di smettere di pensare che esista un'educazione sentimentale targata, che sia in qualche modo relativa, che dipenda da qualche ideologia, dipenda dai valori. Cioè il tentativo del mio libro è di dire che l'educazione sentimentale va fatta tenendo conto di tutte le ideologie, di tutti i valori, perché nell'amore ci sono tutte le ideologie e tutti i valori, semplicemente bisogna cambiare la composizione della miscela. Non è possibile oggi l'educazione sentimentale perché c'è il conflitto tra le educazioni sentimentali. Bisogna uscire da questa trappola.
0: Ecco, a proposito di trappole, lei ce ne sottopone alcune nel libro, Francesco Campione, L'amore che non uccide, pubblicato da Castelvecchi. Per esempio, l'amare l'altro pensando a se stessi, o amare l'altro in quanto me stesso, amo l'altro in quanto se stesso. Sono, diciamo, formulazioni appunto lessicali che però ci aiutano a capire come dovrebbe essere appunto gratuito e disinteressato qualunque amore.
1: Sì, gratuito e disinteressato in una certa misura, in una giusta misura, non solo gratuito e disinteressato, perché se l'amore è solo gratuito e disinteressato è l'amore dei santi, e l'amore non è un amore certo. umano. Cioè, l'amore umano non può essere solo gratuito e disinteressato, ci vuole nella miscela dell'amore, ci vuole una giusta dose di amore disinteressato. Quando l'amore disinteressato o non c'è o è troppo poco, allora quello è pericoloso. Per questo l'amore diventa un amore che uccide, perché c'è troppo poco amore disinteressato. Non perché l'amore vero sia l'amore disinteressato, perché anche gli altri amori sono amori.
0: C'è nell'ultima parte del libro un dialogo virtuale con la vittima di un femminicidio. Lei dice: mi sono figurato di poter chattare in rete con l'avatar di una ragazza uccisa per amore. L'azzardo, diciamo narrativo, però le è utile per farci capire come questa donna appunto poi si è sentita a sua volta dire qualcosa che forse già era una segnaletica pericolosa?
1: Sì, certo. Da una parte quello che di solito non si mette in evidenza, cioè il fatto che quando una donna viene uccisa o qualcuno viene ucciso per amore, c'è stata una fase in cui magari ha tentato oppure ha avuto la tentazione per difendersi da quella minaccia di uccidere a sua volta. Nell'esperienza clinica, per esempio, c'è questo. Ma la cosa però che mi premeva di più di mettere in evidenza è invece un'altra, e cioè il fatto che proprio per la mancanza o per la carenza di una dose abbastanza giusta di amore disinteressato, che quando un altro ti minaccia di morte perché non lo ami più, tu rilanci solitamente dicendo non ti amo più, invece dovresti rilanciare dicendo ti amo in un altro modo e continuerò ad amare ad amarti sempre in quell'altro modo, cioè mi riterrò sempre responsabile di quello che ti accade. Cioè spesso la violenza si scatena perché appunto in assenza dell'amore disinteressato non c'è la possibilità di dire alla persona che quando si dice non ti amo più non necessariamente significa che si abbandona, non necessariamente significa che non gli si vuole più bene. Non necessariamente significa che ci si disinteressa di lui o di lei.
0: Grazie Francesco Campione per essere stato con noi alla Lingua Batte.
1: Grazie a voi.

0: Continuiamo il discorso e lo facciamo con un'altra voce, quella di una giovane psicologa, psicoterapeuta e sessuologa che si chiama Claudia Minenna. Tra l'altro di recente ha pubblicato insieme ad Arturo Bevilacqua un libro molto interessante, XXXY, Donne e Uomini nella danza erotica della mente e del corpo, per Scione Editore. Riprenderei il filo del ragionamento fatto anche con Campione sulla necessità dell'educazione sesso-affettiva e le chiederei, Claudia Minenna, proprio perché magari ha a che fare spesso con giovani e giovanissimi, qual è secondo lei il problema da un punto di vista proprio della comunicazione, del sapersi parlare tra adulti e giovani e adolescenti di temi che riguardano la sfera affettiva e sessuale?
1: Allora, che cosa si riscontra? Vorrei rispondere alla tua domanda, Paolo. Un gap generazionale. Nel senso che non sempre gli adolescenti, i figli parlano con i propri genitori di temi così profondi, così intimi. Quindi è vero che da una parte assistiamo a, diciamo, una facile accessibilità di sia strumenti tecnologici così come anche di argomenti quali l'affettività e la sessualità su internet, online in generale o anche in TV, ma in realtà quello che manca è proprio l'apertura al dialogo, quindi il trattare queste tematiche che ancora oggi inibiscono. E poi d'altro canto purtroppo spesso si assiste invece a un'altra faccia della medaglia, che invece può essere la trasgressione o anche il vivere la sessualità e l'affettività in modo fin troppo consumistico.
0: Ecco, nel libro di cui abbiamo dato notizia, Donne e Uomini, la danza erotica della mente e del corpo, voi raccogliete storie, testimonianze di persone vere, ovviamente, con un minimo di appannamento per ragioni di rispetto, no, dell'identità, però c'è effettivamente la sensazione che questi adulti che si raccontano siano desiderosi intanto di raccontarsi prima di tutto e di raccontare il proprio bisogno d'amore. Forse è uno dei punti questo, che anche gli adulti fanno fatica a trovare le parole per raccontare i loro bisogni, le loro necessità, i loro desideri.
1: È vero, perché da una parte effettivamente questo libro descrive, racconta tante, come dicevi tu stesso, tante storie di vita, puntando molto sulla sessualità come comportamento naturale umano, e quindi c'è un fare, ma c'è anche un sentire molto più profondo, c'è anche la paura di lasciarsi andare, la paura di vivere certi sentimenti e al tempo stesso il bisogno di sentirsi amati e protetti, questa fame d'amore, no? Come l'abbiamo spesso definita, questo bisogno di essere accolti dall'altro e non viene spesso verbalizzato e rimane ancora un po' in uno status conflittuale interiore e pertanto la sessualità è soltanto un po' l'epifenomeno, no? Mentre c'è questo bisogno fisiologico ma anche soprattutto psicologico di sentirsi abbracciati dall'altro, accolti dall'altro, amati. E quindi in tutti questi racconti del libro loro raccontano di sé, la loro vita, le loro esperienze, vicissitudini, sofferenze, ma anche emerge come filo conduttore ultimo il bisogno di sentirsi amati e di sentirsi accettati, soprattutto a partire dal setting terapeutico, perché sono storie di pazienti, conoscenti, amici, naturalmente i nomi sono di fantasia, però il messaggio ultimo che vuole dare questo libro è un messaggio positivo, costruttivo, perché aprendoci con l'altro, facendo anche emergere le nostre fragilità, non celandole, allora magari possiamo creare qualcosa di buono, ecco. Non sentirci soli, isolati nelle nostre sofferenze.
0: Ecco, un'ultima domanda è proprio ancora insistendo su questo, una finta domanda provocatoria. Bisogna veramente, chiedo a Claudia Minenna, trovare le parole, perché è una questione proprio, parlavamo di verbalizzazione, è una questione proprio di intanto riuscire ad esprimere ciò che si sente, ciò che si desidera o ciò che magari si sta soffrendo. Beh, è decisivo, credo tanto appunto nella dimensione terapeutica, ma forse proprio più in generale nei nostri rapporti quotidiani.
1: Esatto, sì. È importante riuscire a trovare le parole, ma diciamo anche riscoprire la spontaneità del dire. Ci sono troppe sovrastrutture mentali, troppi costrutti culturali, mentali, che sono spesso inibenti, mentre il lasciarsi andare anche attraverso le parole e denudarsi dal punto di vista psicologico nei confronti dell'altro, raccontare, condividere la propria vulnerabilità o anche il proprio desiderio di essere amati è fondamentale.
0: Grazie Claudia Minenna per essere stata con noi alla Lingua Batte.
1: Grazie a voi.

0: Il titolo potrebbe già dirci molto, o quantomeno spingerci a dire qualcosa. Qualunque cosa significhi amore, è un romanzo di Guia Soncini, leggo dalla Bandella, che appunto ha scritto un romanzo, vedremo in che tempi e in che modi, un paio di film, ma soprattutto migliaia di articoli, alcuni libri di critica culturale, col vasto programma di capire come siamo diventati quel che siamo e la scellerata ambizione di sistematizzare il presente. Soprattutto Guia Soncini scrive praticamente un articolo al giorno da molti anni sull'inchiesta, di quei pochi forse articoli che tantissimi leggono, viceversa gli altri articoli sono molto meno letti, non solo sull'inchiesta ma in generale sui giornali, perché ha questa sua dote anche diciamo di asprezza e di lucidità che coglie il punto rispetto a dibattito culturale, dibattito sul costume, questioni che qualche volta sembrano laterali e che invece poi sono delle lenti decisive. Tutto questo per dire che, tra l'altro, averla ospite alla Lingua Batte significa poter parlare con una persona che ha una grande sensibilità per la lingua, i linguaggi, i tic linguistici, la sciatteria. Anzi, da pagina 8 di questo libro che ho tra le mani, appunto pubblicato da Mondadori, prendo una citazione che riguarda proprio nell'interlocuzione col lettore una constatazione della devastazione linguistica prodotta dai social in questi ultimi anni. Devastazione lessicale, anzi, per l'esattezza, dice Guia Soncini, e parlerei proprio di questo con lei, intanto ringraziandola per aver accolto l'invito della Lingua Batte. Le sembra, le darò del lei, Guia Soncini, poi se vuole passiamo al voi, ma ci arriviamo per gradi. Le chiedo proprio questo: devastazione lessicale è un sintomo di una malattia a questo punto irreversibile?
1: Beh, temo di sì, perché coloro che di lavoro si accendono la telecamera in faccia, parlano al pubblico non dicendo voi, come ci si era abituati a sentire noi altri che abbiamo visto persone che si riferivano a noi da un palco nel Novecento, ma dicendo tu. E quando io chiedo come mai accada questa cosa, in genere mi rispondono perché la fruizione del social è personale. Ma la fruizione di tutto è sempre stata personale. Io guardavo la TV ed ero io. Certo, c'erano delle persone di fianco a me, ma ognuno era comunque un individuo. E però, quando, non so, Vittorio ha visto persone che si riferivano a noi da un palco nel Novecento, ma dicendo tu. E quando io chiedo come mai accada questa cosa, in genere mi rispondono perché la fruizione del social è personale. Ma la fruizione di tutto è sempre stata personale. Io guardavo la TV ed ero io. Certo, c'erano delle persone di fianco a me, ma ognuno era comunque un individuo. E però, quando, non so, Vittorio Gassman si rivolgeva a noi da canzonisti, ma diceva voi, non diceva tu. Tu è chiaro.

0: Ognuno si convince che quello che sta sullo schermo sia un amico suo.
1: Ecco, sì.
0: Ho detto amico suo perché voi trasmettete da Roma e quindi bisogna invertire il possessivo.
1: Esatto, proprio, ecco, questo è perfetto per una trasmissione del genere che insiste sulla lingua. Noi ci torniamo tra un momento perché qui in questo romanzo c'è appunto una variazione di registri continua, di livelli, come direbbero i linguisti, diafasici e diastratici, ma senza essere troppo sofisticati, devo stare sul titolo. Qualunque cosa significhi amore, intanto è un romanzo, che era in un'altra forma già uscito, in un'altra forma perché questa è davvero una riscrittura di un romanzo d'amore o disamore, o un romanzo su come si sta insieme navigando nella terra di mezzo, la cito, tra il giornalismo e il pettegolezzo. Qualunque cosa significhi amore, se lei dovesse dare una definizione non assoluta o abissale, ma rapportata a quello che viene fuori dal romanzo, quale sarebbe?
0: Ma la frase del titolo, come sanno quelle che leggevano i rotocalchi nel Novecento, è la frase che rispose Carlo d'Inghilterra quando gli chiesero se fosse innamorato di Diana Spencer in
1: Già.
0: una delle loro prime, forse la loro prima intervista congiunta. Gli chiesero: ma lei la ama? E lui disse: qualunque cosa significhi amore. Che secondo me, ma questo resta in sottotraccia e appunto vale solo per chi ha letto i rotocalchi, perché nel romanzo non viene esplicitato. A me di questo piaceva e piace l'idea che dell'amore non si parla. Poi, se vogliamo, non sono proprio Carlo e Diana la coppia più indicata per dire un matrimonio che funziona. Però in quello dei miei protagonisti, Elsa e Vanni, che invece secondo me si amano a modo loro, perché ognuno si ama a modo proprio, questa è una scoperta che a un certo punto dell'età adulta si fa, e che comunque sono un matrimonio solidissimo. Cioè, io trovo molto interessante che ci siano alcuni che lo leggono e mi dicono: ma però quella è una coppia di potere. Sì, ma le dinamiche di un matrimonio le capisce a stento chi sta dentro il matrimonio, figurarsi se si possono capire da fuori, e sono sempre diverse, e sono sempre ambigue, e sono sempre pretestuose. Però resta il fatto che di quella cosa lì non si parla, perché se ne parli a voce alta fai già qualcosa di sbagliato. Io sono abbastanza sicura che loro non si siano mai detti ti amo in 28 anni di matrimonio.
1: Ecco, i matrimoni più duraturi sono quelli che non si fondano sull'amore romantico. Perché le sottopongo questa frase, diciamo, di paratesto? Perché in realtà il romanticismo, anche nella versione romance, i libri sull'amore, quello più stucchevole, sentimentale, ci sono da che mondo in mondo, potremmo dire, con tutto l'addentellato di riscritture, revisioni cinematografiche, cime tempestose. Però ha ragione lei forse a dire che quello resta un mondo molto circoscritto in cui si parla d'amore enfaticamente e in modo adolescenziale. Fuori d'amore non si parla.
0: Beh, in quel mondo lì però si parla d'amore alle dodicenni, è vero che siamo un mondo ormai di gente che arriva tardi sullo sviluppo cognitivo e quindi siamo dodicenni fino a 49 anni, però è molto interessante che abbia scelto questa frase perché su quella frase c'è stata una lunga diatriba fra me e l'editor che ha scritto la Bandella, perché quella frase lì viene, è la descrizione che in un flashback in cui era, credo, 27enne, la protagonista dà del primo matrimonio di suo marito. Di quando vede in televisione la prima moglie di suo marito e pensa: ha ragione lei, i matrimoni più duraturi sono quelli che non si fondano sull'amore romantico. Nella versione precedente del romanzo c'era una scena di dialogo che non c'è più, perché quasi tutte le scene di dialogo a questa scena alla quale si svolge l'azione io le ho riscritte, e in una di queste scene lei diceva a una ospite: essendoci il divorzio, se un matrimonio dura vuol dire che il marito e la moglie si amano, se no divorzierebbero. Che è una cosa su cui io forse sono più d'accordo e che secondo me somiglia più alla protagonista come al presente. Però l'editor ci teneva moltissimo a mettere quella frase, quindi io gliel'ho lasciata mettere. Io sono un po' d'accordo sul fatto che il matrimonio è stato travisato, cioè il matrimonio è un'istituzione creata per regolamentare la società, ha pochissimo a che fare con l'amore romantico, e infatti funzionava finché non esisteva il divorzio, finché era una cosa istituzionalizzata. Lo so che ormai è tutto causa di equivoco, e quindi a questo punto arriverà qualcuno che dice: ah, quindi era meglio quando le mogli dovevano restare coi mariti che le picchiavano. No, ovviamente non sto dicendo questo. Sto dicendo che però confondere l'amore romantico da dodicenni e l'idea di costruire delle cose insieme nei decenni, specialmente adesso che viviamo fino a 90, 100 anni e che quindi un matrimonio ne può durare, non so,
1: 70, sì,
0: 60, è una
1: anche.
0: cosa che era impensabile, no?
1: Eh sì, ma poi Jane Austen forse l'aveva capito per tempo che

0: non erano direttamente legati, l'amore romantico e il matrimonio, no?
1: La mia insegnante di inglese di quinta liceo ci aveva fatto questa sintesi all'inizio dell'anno, che era: per Emily Bronte l'amore è passione, per Jane Austen l'amore è matrimonio. E io ovviamente amavo moltissimo Emily Bronte, come tutte le adolescenti. A rileggerla adesso mi viene lo spavento a pensare di quanto non somiglio alla me stessa di 35 anni fa, mentre invece, come tutte le adulte, ho sviluppato una passione per Jane Austen. Quindi crescendo forse si capisce che il matrimonio ha più senso che strapparsi i capelli in mezzo ai rovi.
0: Ecco, allora dentro questo libro, lo dicevo, ci sono molti registri dominati appunto con creatività, perché è rappresentata, non so, la forma dell'intervista, ma ad un certo tipo di intervista, le conversazioni della messaggistica istantanea, ma in varie modalità. C'è appunto l'articolo di giornale, c'è la newsletter addirittura, c'è la più tradizionale mail che però contiene queste redivive newsletter. In una intervista che Zoe Strada, personaggio del libro, fa a un altro personaggio del libro, la protagonista Elsa Tomei, produttrice televisiva, ecco, questa Zoe Strada dice che ha pensato molto a come strutturare l'intervista. In genere sui giornali si dà del lei anche a intervistati coi quali nella vita si è in confidenza. Sappia Guglia Soncini che la regola di Radio 3 impostata da Marino Sinibaldi era quella di dare del lei comunque a tutti, ma il suo personaggio risponde: propongo il voi, ma non solo per questa conversazione, in generale, come argine all'eccesso di confidenza di quest'epoca. Il ritorno al voi mi parrebbe sano, anche tra dipendente e capo ufficio, tra allievi e professori, tra genitori e figli, tra marito e moglie. Dietro questa risposta di Elsa Tomei c'è anche un po' di quello che pensa Guglia Soncini?
1: Allora, c'è una cosa che lessi da piccola, mi fece molta impressione, di Simone de Beauvoir, che diceva che lei e Sartre si davano del V perché quando ogni tanto gli capitava che scappasse un tu, questo era delizioso, era l'aggettivo che usava lei. E questa cosa mi piacque moltissimo. E c'è dentro anche un mio stupore continuo rispetto al fatto che questo nostro tempo, secondo me, non sa proprio più declinare la terza persona. A me capita di mi capitò una volta un episodio illuminante in Piazza del Duomo a Milano. Una ragazzina mi urtò e nel dirmi: ah sì, sono inciampata, ti ho pestato un piede, avrà avuto, non so, 15 anni. E io le dissi: però non mi dia del tu. E lei mi rispose: ah, scusa.
0: Ecco.
1: E il fatto che lei non riuscisse a declinare la terza persona mi ha fatto capire perché poi tutti i commessi, tutti i baristi, tutti quelli a cui tu ostinatamente dai del lei ti rispondono dandoti del tu, perché non sanno declinare la terza persona. Evidentemente è diventata una lezione che si salta alle elementari, non so. E d'altra parte le mie coetanee contribuiscono, perché dicono: non mi chiami signora, mi fa sentire vecchia. Ma figlia mia, noi siamo vecchie, abbiamo l'età alla quale nostra nonna metteva la dentiera nel bicchiere. Certo che ci chiamano signora, come ci devono chiamare?
0: Ecco. Appunto, diciamo che questo libro offre, come appunto spesso gli articoli di Guglia Soncini, un vasto campionario di possibilità di riflessione sulla sociologia, sulla società sostanzialmente. E lo fa proprio spesso additando tic linguistici, frasi fatte. C'è un gran ragionamento che però lei porta avanti anche quotidianamente sulle frasi fatte, sui cliché, che naturalmente sono delle spie linguistiche anche di un'intelligenza magari un po' inerte o pigra. Però recentemente, parlando proprio del libro, intorno al libro, con Alessandro Cattelan, lei ha fatto una sorta di lista che le chiederei, almeno così, diciamo, concentrata, condensata, di riproporci, perché credo che per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sia davvero fondamentale: una lista di locuzioni e espressioni che trova insopportabili, come se le annotasse, diciamo, mentalmente o fisicamente, a partire da quel ci sta, che è diventata una risposta passepartout. Effettivamente ci sta tutto, per esempio, ci sta. E quando è che si impongono, secondo lei, a un certo punto queste cose, come, non so, settimana prossima senza l'articolo, che è una piccola battaglia che inutilmente continuiamo
1: settimana
0: a combattere?
1: Settimana prossima senza l'articolo viene dai milanesi che, come direbbe Boris, hanno rovinato questo paese.
0: Ecco. Fatto salvo chi ci sta seguendo dalla Lombardia.
1: Salutiamo caramente tutti i milanesi. Io peraltro amo moltissimo Milano, ci ho vissuto molti anni e vorrei molto tornarci, ma ho detto, come direbbe Boris, e non ho detto, come direbbero ormai tutti, parafrasando Boris, perché nonostante la parafrasi sia una cosa che impariamo alle scuole medie, evidentemente nessuno più sa cosa voglia dire parafrasare. Per cui chiunque citi cambiando qualcosa, citi fuori contesto, dice parafrasando. No, la parafrasi è un'altra cosa.
0: Sì.
1: E in questo io vorrei non ridire i ci sta che ho stigmatizzato da Cattelan. Fra l'altro Umberto Eco scrisse una bustina di Minerva negli anni '80, direi, contro l'uso di esatto, che era la risposta che i quiz avevano insegnato agli italiani a dare al posto di sì, giusto, eccetera.
0: Vero. Ancora piuttosto resistente, esatto, però, mi sembra.
1: Esatto, era una fissazione di mia madre, anche lei, che quindi quando Umberto Eco uscì con questa bustina di Minerva era molto felice che anche Umberto Eco fosse d'accordo con lei che non bisognava dire esatto. Ecco, sento che tutti e due possono essere contenti di non essere stati qui a vedere ci sta, che è molto peggio di esatto, mi pare. Però io invece vorrei emendare questa lista e farla proprio a misura degli ascoltatori di Radio 3,
0: sì,
1: con coloro che sui social hanno risposto ai pezzetti di questa trasmissione nei quali io me la prendevo col ci sta, enumerando le loro idiosincrasie, che sono quasi tutte sbagliate, perché sono tutte idiosincrasie che non hanno a che vedere con la cura linguistica, hanno a che vedere col volermi mostrare che tu parli bene italiano, che tu hai preso dei buoni voti alle medie, che tu sei stato attento e la tua prof era contenta di te. Per cui ti dicono il congiuntivo. E tu dici, il congiuntivo cosa? Io sono un abolizionista del congiuntivo, perché avevo 20 anni quando Baricco stava in televisione, per cui per me il registro colloquiale è sempre il migliore dei registri. E quindi se posso togliere un congiuntivo da una frase, io lo toglierò. Ma quello che mi fa specie è che coloro che dicono il congiuntivo poi non sanno usare la consecutio, per cui costruiscono la frase in cui il condizionale regge il congiuntivo presente invece che reggere il congiuntivo imperfetto. Perché secondo loro, purché ci sia il congiuntivo, va bene.
0: Sì.
1: Quindi non è così, non venite a commentare dicendo sì anch'io, perché poi io non sono d'accordo. Ecco, questo volevo dire.
0: Grazie Guglia Soncini per essere stata con noi alla Lingua Batte.
1: Grazie.

0: In che senso?
1: Siamo arrivati al momento del dubbio burocratico, visto che parlavamo di matrimoni. Certo, c'è anche forse una dimensione burocratica del contratto matrimoniale, sempre che così si possa definire. Comunque, a fugare i dubbi dei nostri ascoltatori, questa domenica c'è Michele Ortore.
2: L'ascoltatrice Federica lancia una richiesta a tutti gli amministrativi. Si potrebbe evitare l'espressione debitamente compilata quando ci viene chiesto di formalizzare richieste attraverso i moduli? È una richiesta offensiva, presuppone che la richiedente abbia intenzione di agire indebitamente. Inoltre, è ridondante. Se mi si manda un modulo da compilare, è ovvio che lo devo fare secondo le istruzioni e non come mi pare, altrimenti non lo farei proprio. Siamo sudditi delle amministrazioni anche nel linguaggio. Cara Federica, quesiti come il tuo, oltre a scatenare l'empatia spontanea di tutti i compilatori coatti di moduli, non ho dubbi, ci dimostra come, se abbiamo un atteggiamento attivo e attento nei confronti della lingua che utilizziamo, anche una formuletta apparentemente innocua, per quanto fastidiosa, come debitamente compilata, tira un filo che porta dritto al cuore della nostra storia linguistica. Debitamente è infatti un grande classico del burocratese ed è un avverbio citato spesso dai linguisti che si sono occupati di questo argomento come esempio di elemento che non dà nessuna informazione in più, ma è un mero riempitivo, una formula fossile che serve solo a costruire una presunta autorità o solennità, ma risulta del tutto superfluo. Quindi Federica ci ha visto benissimo. Del resto, l'Italia dei burocrati era e forse è ancora un paese da operetta, ha scritto Maria Corti. E molto più di recente Sergio Lubello, in un bellissimo libro, Il diritto dal basso, il grado zero della scrittura giuridico-amministrativa, pubblicato da Cesati, ha definito le pratiche giuridico-amministrative dei labirinti linguistici e si è soffermato soprattutto sull'esperienza di chi incontra l'italiano amministrativo da una posizione sociale e culturale non elevata. In effetti, se proviamo a complicare un po' il quadro, ci si rende conto che il rapporto tra l'italiano amministrativo e i parlanti o gli scriventi può essere visto da molte angolazioni. Da una parte è una storia di reciproca sfiducia. Sfiducia che arriva dall'alto, come nel caso di questo debitamente compilato, o di quella nota oscurità di tanti testi amministrativi e burocratici che i linguisti hanno molto studiato. Ad esempio, su un treno italiano si legge che ai trasgressori del divieto di fumo sarà applicata la sanzione di Euro 7, prevista dall'articolo 28 del DPR 75380, previa facoltà di pagamento in misura ridotta in caso di esercizio del diritto di oblazione. Una linguista propone di riscrivere semplicemente in «I viaggiatori che non rispettano il divieto ricevono una sanzione massima di 7 euro. Se pagano subito, la sanzione è ridotta a 2 euro». Ma la sfiducia arriva anche dal basso, cioè da chi si trova a incontrare per necessità pratiche le rigidità e le oscurità del burocratese, un po' come è successo alla nostra ascoltatrice. I pubblici atti e le leggi sono scritti in una cotal lingua bastarda che le ignude frasi suggellano la ignoranza e la servitù di chi le detta. Questo è Ugo Foscolo, nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. Dall'altra parte, Lubello mostra, però, che la lingua amministrativa, con tutta la sua pedanteria, con tutta la sua oscurità gratuita, è stata uno dei principali motori di unificazione linguistica del paese. In un'Italia postunitaria, con tassi di analfabetismo altissimi e una miriade di dialetti, i moduli, le circolari, le istanze più fastidiose hanno fatto quello che la scuola da sola non riusciva a fare. Hanno portato un italiano scritto, sia pure rigido, davanti agli occhi di tutti, un modello a cui aspirare, anche se spesso maldestramente, il tessuto connettivo tra la norma astratta e il cittadino. E quando funziona bene, ci ricorda Lubello, è una garanzia di uguaglianza di trattamento, di tracciabilità, quando funziona bene.
1: Ancora una voce prima di concludere questa puntata della Lingua Batte, quella molto amata di Vinicio Capossela, che ci racconta in qualche minuto l'esperienza di Sotto il Bosco di Latte, questo poema sull'umano e sull'innocenza perduta che è diventato un radiodramma. Nasce da Dylan Thomas e appunto è stato costruito e pensato da Vinicio Capossela con altre voci per Radio 3 ed è ascoltabile su Rai Play Sound.
3: Era il sogno di un amico, un caro amico,
0: che amava molto il rock and roll e la radio e trasmetteva rock and roll per radio. Ho raccolto questo suo desiderio, questo suo lascito e mi sono avventurato in questo bosco di latte che è diventato un bosco di voci. Sono 56 voci registrate, divise e costituiscono insomma così una comunità, un mondo che si abita col suono. E qui viene la cosa interessante della questione. Scrive a Pietro Citati nel 1969, dice: ma Dylan Thomas come impiegava le giornate? Mentre stava al tavolino assediato dal frastuono dei figli, mentre beveva, mentre ascoltava la voce delle parole. Dopo tanti anni questa voce continuava a meravigliarlo e affascinarlo, come accade a un sordo dalla nascita che ascolta per la prima volta le note delle campane, i rumori del vento, del mare, della pioggia, il sonaglio dei furgoncini del latte. Le parole stavano distese sulla carta, caratteri neri stampati a migliaia di esemplari, scarabocchi scritti a matita, forme senza viti e simili al bozzolo abbandonato di una farfalla. Ma a un tratto le parole si risvegliavano dalla narcosi, lo attraevano con il suono, ora acuto, ora trionfante, ora tenebroso, ora celestiale, che producevano nelle sue orecchie. Questo passaggio mi ha molto toccato perché, se ci pensiamo bene, le parole sono qualcosa che releghiamo nella scrittura a un segno grafico, no? E poi deve avvenire una metamorfosi, si devono trasformare in suono. E in questo senso la radio è proprio il mezzo, è nato per questo, per diffondere qualcosa a mezzo del suono, dei suoni in generale, ma particolarmente del suono della voce. E quindi questo lavoro, Il Bosco di Latte, si configura proprio nelle intenzioni del suo autore come Play for Voices, dunque una commedia per voci, una qualcosa proprio che è pensato per le voci. Ora le voci cosa sono? Sono lo strumento che permette questa trasformazione delle parole da segno grafico in suono e in evocazione di personaggio, di emotività, di tutta una serie di cose. E quel passaggio è, come ogni metamorfosi, il più delicato. Se ci pensiamo, come i crostacei quando cambiano fanno la muta, in quel momento sarebbero invincibili, ma possono essere aggrediti da tutto. E così avviene per le parole. Le parole le scriviamo e poi dopo c'è tutto un altro mondo quando a queste parole bisogna dare il suono, e allora ascoltiamo il suono delle parole. Tutto questo Bosco di Latte non ha veramente una trama, credo che sia una grande sinfonia delle parole, forse il suo autore l'aveva immaginato così, naturalmente nella sua lingua, e parliamo di un poeta che sul suono, diciamo, delle parole ha costituito tutta la sua poetica. Noi abbiamo provato a farlo nella nostra lingua, cercando di renderla così, in una maniera anche bassa, anche colloquiale, però mantenendo insomma un po' vive tutte queste allegorie, questi rimandi, che sono un po' la caratteristica della poesia di Dylan Thomas, che a me fa l'effetto come i grandi stormi di storni, no? Si vede, cioè, che generano e generano e generano figure, e così è un po' la sua poesia. E in un certo senso anche qui c'è un sasso che cade in uno stagno, una notte, come se ricreiamo il mondo dal buio, come la Genesi, e sorge un intero villaggio a mezzo delle voci. Ecco, queste voci abbiamo messo 5 anni a raccoglierle, sono voci di amici, voci di amici di questo caro amico, altre invece sono voci che in amicizia si sono prestate, diciamo, ad accomodarsi nel sogno di qualcun altro e sono diventate voci nel bosco di Laregub, così si chiamava. È un lavoro che nasce dall'amore e ha un'idea di amore, perché i personaggi di questo racconto sono mossi così da questo senso così di innocenza, ma di questo si parlerà in altra sede. Oggi volevo soltanto parlarvi del suono delle parole in questo Bosco di Latte di Dylan Thomas, questo suono che abbiamo raccolto e che abbiamo amplificato anche a mezzo della musica, delle canzoni, del canto, dei suoni montati, quindi è diventata una opera con voci, si potrebbe dire, che verrà appunto messa in onda sulla nostra amata Radio 3 per una settimana e poi resa disponibile nella sua versione integrale. Buon ascolto.

0: E chiudiamo questa puntata con lo spazio Scuola Pop, quello tradizionalmente dedicato ai cantautori e alle cantautrici. Questa volta è venuta a trovarci e a suonare dal vivo per noi alla Lingua Batte. Francamente è proprio il suo nome d'arte, si chiama in realtà Francesca Asiano, è stata X Factor 2024, ma ha un approccio molto interessante alla musica, alla militanza transfemminista, insomma ha molte cose da dire, le ha raccontate anche parlando d'amore al nostro Giampiero Vigorito.
1: E me ne devo andare, non restarci male, torno tra un mese e un giorno a guardarti ballare.
2: Allora, il primo brano che abbiamo ascoltato era Se potessi, ed è una ballad delicata e dedicata anche a tuo nipote.
3: Sì, penso lento di questo album, se proprio si vuole andare, no? Per categorie, nata veramente in modo molto semplice tra un passaggio in studio e l'altro, ed è sì dedicata a mio nipote, che insomma è stata una ed è tuttora delle esperienze più interessanti della mia vita, sia in termini di affetto che di apprendimento.
2: Il disco contiene sia dei brani molto elettronici, molto direi anche tedeschi per certi versi. Il titolo dell'album, ricordiamolo, è in tedesco.
3: Sì, Bitte Leben.
2: Che vuol dire?
3: Per favore vita, per favore vivere, insomma.
2: Ok, e altri brani come quelli che abbiamo ascoltato e che ascolteremo dal vivo, chitarra, acustica e voce, invece sono delle ballad.
3: Sì, totalmente.
2: E perché questa biforcazione, questa duplicità?
3: In realtà la domanda forse è perché sono una biforcazione, perché chiaramente il sogno sarebbe quello in realtà di avere più strade possibili che derivano dal proprio progetto musicale. Per me era essenziale avere qualcosa che somigliasse a una ballata, perché è la dimensione da cui io sono partita, è la dimensione di molti dei brani, quelli chiaramente che poi magari vengono vestiti in modo elettronico, si aggiungono degli strati di sintetizzatori, utilizziamo anche i modulari, insomma sperimentiamo un po', ma spesso nascono nella dimensione chitarra-voce, e quindi per me era necessario che qualcuno insomma di questi brani rimanesse nella sua essenzialità, e soprattutto per Se potessi, che è veramente molto scevra, non riuscivo a immaginare elementi superiori a quelli che sono già all'interno del brano.
2: Io ho letto che sei ispirata da artiste come Kate Bush, come Juni Russo, come Alice. Come mai questa ispirazione, queste tue numi?
3: E sono state una conseguenza di questo mio innamoramento proprio dei suoni elettronici avvenuto in Germania, perché per me prima il cantautorato era più l'idea un po' a tutta quella scuola, da Carmen Consoli a Max Gazzè, Nicolo Fabi, insomma più quindi che sperimenta anche col rock, però che comunque mantiene una dimensione analogica molto importante, in un certo senso, non che la musica elettronica non possa essere a sua volta analogica. E con la scoperta a Berlino di questo mondo iniziai a riscoprire quegli anni Ottanta. Ieri con altre persone parlavo ad esempio di Animali d'America, questo pezzo bellissimo dell'82 di Alice, penso proprio all'album Azimuth, cioè scoprì che in realtà c'era un sottobosco grandissimo, non proprio sottobosco ma direi quasi in foresta in Italia, di chi già negli anni Ottanta provava insomma a unire cantautorato elettronico.
2: Ma credo che tu poi ti misurerai anche con la techno.
3: Sì, la techno mi piace, ma soprattutto come esperienza corporea, cioè di ballo. Io adoro la mia città, che è Torino, proprio perché ha una tradizione legata alla techno, alla musica elettronica, è il luogo, no, da cui poi sono venuti fuori Subsonica.
2: Tanto per citare un nome.
3: Tanto giusto, no, per citare qualcuno di piccolino, e che ha tutt'oggi, sebbene chiaramente con alcune difficoltà, una scena underground veramente bella, cioè luoghi dove questa musica c'è. Quindi ecco, per me la techno sarebbe magari difficile
2: da lì sono nati i vari Madaschi, i Casino Royale.
3: I Casino Royale, esatto, cioè è esattamente quel mondo lì.
2: Senti, invece lasciamo quel mondo lì della techno, ritorniamo a qualcosa di dolce. Uno dei tuoi passaggi più intimisti del disco è una bossa nova che sogneresti cantata da Ornella Vanoni, e che è dedicata invece a un momento un po' di distacco, era una storia brasiliana, se non sbaglio, per l'appunto.
3: Sì, era un momento in cui mi trovavo in Brasile con una persona che ancora oggi per me è una persona carissima, ma all'epoca condividevamo un amore romantico. Facemmo quindi questo viaggio in Brasile e ci rendemmo conto da entrambe le parti che insomma quell'amore era finito. Però ci ripromettemmo, no, in un certo senso comunque di custodirci l'una con l'altra, cioè di portare comunque avanti questa connessione, ed è un po' una canzone che vuole celebrare la possibilità di trasformare i rapporti, ma anche accettare che i rapporti si trasformino e che quindi cambino. Alle volte anche chi magari c'era tanto vicino ed era una persona quotidiana può anche, no, diventare poi una persona che invece si incontra sporadicamente o viceversa, cioè accettare che le relazioni mutino, perché noi mutiamo, il mondo intorno a noi, eccetera.
2: Noi ce l'ascoltiamo allora questo brano dalla chitarra.
3: Volentieri.
2: E con la tua voce.
3: Andiamo, Nuda di Boss.
1: Ciao.

0: Era Nuda di Bosta che ci ha fatto ascoltare francamente il nostro ospite. Questa cosa dobbiamo dirla, ricordare che francamente è stata francamente una delle luci e delle artiste esordienti che si sono fatte conoscere attraverso X Factor.
1: Ti ringrazio per aver utilizzato il termine luce, ne sono lusingata. Io spesso mi chiedono magari dei feedback su quel tipo di esperienza. Io penso di essere stata molto fortunata. Chiaramente è stata un'esperienza particolare, stressante, nuova, ma è stata per me una grande scuola, dove per un mese e mezzo avevo insomma la possibilità di accedere tutti i giorni ad una sala prove, lezioni, fare solo
0: un'accademia,
1: musica,
0: una full immersion,
1: sì, un mese e mezzo.
0: Allora, prima di ascoltare l'ultimo brano, io devo toccare un tema, forse il tema a te più caro, cioè quello della tua partecipazione, il tuo impegno politico, sociale, che si riverbera in mille attività, mille collettivi. Ce ne parli un po' te?
1: Sì, per me quello che mi ha insegnato Berlino è il significato puro di politico, cioè di fare politica, che va al di là delle divisioni in partiti e che si realizza semplicemente nel prendersi cura delle persone che vivono nel mondo insieme a te e del mondo anche, cioè avere una visione plurale, sapere che è la pluralità la legge della terra, che senza gli altri come testimoni delle nostre azioni quello che faremmo cadrebbe nel vuoto e che quindi non si può ragionare solo ed esclusivamente in termini individuali, perché questo sarebbe la fine del confronto e quindi la fine della scoperta di sé, dunque la fine dell'arte.
0: E tu pensi questo impegno politico, il collettivo, le frontiere sessuali che devono essere abbattute in qualche modo, appunto tutte le cose che hai organizzato, perché io leggevo nelle tue note che appunto tu cerchi di avere un approccio plurale, non competitivo e collettivo alla musica ma anche alla vita. Hai partecipato a un collettivo femminile chiamato Canta Fino a 10,
1: sì,
0: e ti sei battuta come attivismo sociale per alcuni temi legati al femminile e al queerness.
1: Sì, sì, questo è vero, e penso siano tutte componenti della mia persona. Io non trovo che sia qualcosa di radicale usare la propria voce, essere adulti e usare la propria voce contro le ingiustizie, che sia denunciare un genocidio, che sia denunciare una discriminazione. L'importante è poterlo fare e poi confrontarsi su come aggiustare quella che alle volte è una spietata lotteria sociale.
0: Siamo in un programma che si occupa essenzialmente di lingua, linguaggio e letteratura. Come parte l'ispirazione? Qual è il tuo meccanismo, il tuo cantiere operativo?
1: Ecco, proprio cantiere penso sia la parola corretta, perché per me è fondamentale il lavoro in studio, che non faccio da sola, ma faccio con Diego Montinaro in Arte Gudi. Noi ci siamo conosciuti a Milano nel 2024, prima che cominciasse X Factor, io insomma abitavo ancora a Berlino, e Carmine Calia. Per un anno noi ci siamo visti quotidianamente in studio e abbiamo dato vita ad un laboratorio, quindi strumenti accesi, pronti via. Alle volte io arrivavo magari con un pezzo di testo che era una prima strofa o ritornello, alle volte solo con una melodia, alle volte qualcuno di loro arrivava magari con un'immagine che poi si traduceva in testo, alla quale poi però bisognava ancora aggiungere la musica. A volte, come invece se potessi, io stavo letteralmente strimpellando, il microfono era acceso ed è venuta fuori questa ballata già con il testo, perché per me l'immagine di parlare a mio nipote era così forte che ha fatto sì il testo si sgranasse da solo. E penso questo sia anche giusto da ricordare, non c'è un solo modo di fare arte, di fare musica.
0: Allora ci lasci con questo brano, ce lo presenti te, ed è un brano che sentiamo da disco ed è un brano che ha un ritmo, come dire, più berlinese, più elettronico. Ce lo presenti il pezzo?
1: Non mi importa più, spero vi piaccia, Racconta di Torino anche.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata della Lingua Batte, ma prima di salutarci un appuntamento a cui teniamo molto, l'ultimo esperimento, almeno per questa stagione, della Lingua Batte a teatro. Stiamo costruendo, come ormai sapete, questa dimensione dal vivo, la costruzione di una puntata in un teatro, il Teatro Manzoni a Roma, in via Montezebio, qui a un passo da via Asiago, la sede Rai, da cui trasmettiamo 27 maggio, quindi mercoledì alle 18, questo terzo appuntamento. Avremo ospiti la lessicografa, linguista Valeria Della Valle, voce storica e amica della nostra trasmissione, la scrittrice Elvira Seminara, gli scrittori e sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano Meacci, che tra l'altro mi ha preceduto nella conduzione della Lingua Batte, lo studioso Alberto Sebastiani, la storica della lingua Lucilla Pizzoli. Ci sarà naturalmente la musica dal vivo con Matteo Alieno, che presenta il nuovo lavoro Stare al Mondo, e lo spazio comico è affidato a Gioia Salvatori. L'ingresso è libero, come si dice in questi casi, fino ad esaurimento posti, ma si può prenotare eventi@teatromanzoniroma.it. E adesso vi saluto, vi do appuntamento per chi potrà esserci a mercoledì. Grazie da Paolo Di Paolo, che vi parla da questi microfoni, e da Cristina Faloci, curatrice del programma, e dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Grazie anche a Giampiero Vigorito con noi in redazione. Se volete riascoltare la puntata potete farlo su Rai Play Sound, recuperando ovviamente tutte le puntate e anche gli speciali della Lingua Batte a teatro. Se volete scriverci, linguabatte@rai.it. E noi invece ci ritroviamo comunque in onda domenica prossima.

Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Oggi lo spazio della Cappella Paolina è allestito in un modo un po' diverso. C'è una pedana, un tappeto e dei cuscini sui quali tra poco ospiteremo un duo di musica classica industani, quindi due musicisti molto importanti che vengono dall'India, saranno fra poco al tabla Fazal Qureshi e al violino Kala Ramnath, ma per noi questo è un momento particolare perché è un omaggio che noi facciamo a un musicista che doveva essere qui 2 anni fa, quando abbiamo organizzato un concerto per la festa del Diwali, il capodanno indù, e invece in quell'occasione non poté venire Zakir Hussain, poi si è ammalato, non c'è più, ma abbiamo con noi suo fratello per questo concerto che è un omaggio appunto al più grande percussionista indiano del nostro tempo. Fazal Qureshi e Kala Ramnath, eccoli.

C'è per entrambi intanto una scansione di questo concerto, che è una scansione in tre parti, che inizia con un raga che sarà abbastanza puntuale, perché è il raga del mezzogiorno, quindi siamo più o meno in orario con questo, dopodiché invece avremo un solo di tabla, perché quello che Zakir Hussain ha fatto è stato molto trasformare il rapporto di questo strumento con quello che noi in Occidente normalmente pensiamo delle percussioni. È uno strumento che ha anche una parte melodica con il tabla più piccolo, e che veramente è stato trasformato da Zakir Hussain in una voce, in un canto che si aggiunge allo stile cantato invece del violino indiano e industano in particolare. È un violino, prima mi diceva Kala Ramnath, perché c'è sempre questa questione: dove è nato il violino, quali siano le sue origini. Mi diceva: beh, facciamo conto che il violino europeo e quello indiano siano della stessa famiglia, sono un po' come dei lontani cugini che si incontrano, però cambiando qualcosa. In questo caso lo strumento è quello europeo, ma le corde non sono quelle del violino, sono le corde della viola, quindi di un altro parente, e l'accordatura è diversa, perché è in ottava e poi è soltanto con due note, re, la, per cui è una maniera diversa di immaginare non soltanto il suono dello strumento, ma anche la musica, che per noi è sempre sulle note, no? Un musicista esegue un re, un sol, un fa, un diesis, un bemolle. Invece nella musica della tradizione classica indiana e industana in particolare è sempre tra le note che bisogna stare, tra le nostre note. Quindi è sempre un lavoro sui dettagli, una trasformazione dei dettagli e una forma di armonia che è diversa dalla nostra e che ci dà questa immagine di sospensione che in realtà è fortemente strutturata. La strutturazione di questa musica lascia spazio a un'improvvisazione che però è un'improvvisazione disciplinata e che riguarda anche la struttura dell'insegnamento, perché noi abbiamo in genere l'idea di un musicista che studia con un maestro, fa il suo conservatorio, la sua specializzazione e poi esegue un repertorio. Qua la cosa è completamente diversa, perché la forma dell'apprendimento dura con il proprio guru per una vita, si diventa quasi dei familiari del proprio maestro, si vive in casa sua, si prepara il tè insieme, ma poi appunto quello che si ha è una continuità con la tradizione, che non significa conservare, ma significa appunto tessere un filo che non si interrompe e di cui i musicisti che sono qui presenti ora sono in qualche modo non soltanto i testimoni, ma anche i responsabili di fronte a noi. Quindi quello che noi vediamo non è soltanto un concerto, quello a cui assistiamo è anche un atto culturale, per così dire, di ampio respiro. Fazal Quraish e Kala Ramnath in diretta dal Palazzo del Quirinale. Io lascerò loro completamente spazio, per cui voi sentirete che diranno anche qualcosa tra un momento e l'altro. Poche parole per un ricordo di Zakir Hussain da parte di Fazal, il fratello, e invece da parte di Kala Ramnath l'annuncio semplicemente dei raga che verranno eseguiti. Buon ascolto.

Fazal Qureshi, tabla, Kala Ramnath, violino.

0: Intanto ringrazio moltissimo Faisal Qureshi che, oltre a suonare, non so come definirla, ha fatto una lezione di solfeggio indiano per noi oggi, anche in ricordo di Zakir Hussain, suo fratello, che è stato anche il motivo di questo omaggio bellissimo. E invece, a proposito di Kala Ramnath, vorrei, permettete che improvvisi un pochino anche io, perché ci sono, è sempre difficile fare dei regali di compleanno, bisogna conoscere le persone, bisogna sapere di cosa hanno bisogno, e però ce ne sono due di regali di compleanno di cui ho sentito parlare e che mi hanno molto colpito. Uno non c'entra niente, perché era Ingrid Bergman, l'attrice, a cui chiesero, lo dico perché me l'hanno raccontato, quindi non giuro sulla veridicità, ma chiesero: qual è il regalo più bello che hai mai avuto a un compleanno? Lei ci pensò un po' e disse: il regalo più bello me l'ha fatto mio marito Roberto Rossellini, ed era un bosco di betulle, che come regalo di compleanno niente male. Ma, e arrivo al punto, Terry Riley, musicista americano, autore eponimo del minimalismo americano, in sì, uno potrebbe dire facile, gli si fa lo stesso regalo tutti gli anni e va bene per Terry Riley. Però Terry Riley, quando ha compiuto 80 anni, i musicisti del Kronos Quartet gli hanno chiesto: che cosa vorresti per compleanno? E lui ha detto: vorrei un concerto di Kala Ramnath. E questo gli è stato regalato. E lei è da allora, diciamo, la musicista di Terry Riley. Don't go, please. Stay with me. Dicevo appunto che Terry Riley la vuole spesso insieme per musica da suonare o anche da eseguire o da scrivere ispirata a lei. Lei ha scritto un brano per il Kronos Quartet che si chiama Amrit, ma noi abbiamo avuto quest'anno un duo di pianista e pianoforte e violino, il duo Gazzana, che esegue musica di Kala Ramnath, quindi è un'autrice anche che va al di là, insomma, del campo della musica classica hindustani, che invece è quello in cui l'abbiamo ascoltata oggi. Io vorrei chiedere a Riccardo Biadene se viene un attimo da me per dirci due parole, perché Riccardo ci ha aiutato a organizzare questo concerto con Kama, con l'ambasciata indiana, con l'Unione Induista italiana, ma volevo proprio chiedergli qualcosa su Zakir Hussain, un piccolo ricordo suo.
1: È un'emozione immensa poterlo salutare e ricordare in un luogo come questo. Il primo incontro è stato a Venezia, dove ha suonato, l'abbiamo invitato alla Fenice, e grazie all'allora sovrintendente, poi al Maggio Fiorentino, abbiamo organizzato questo concerto eseguito insieme a Zubin Mehta, che è un'altra figura che mi fa piacere ricordare qui, perché incontra queste culture, ed è in quell'occasione che appunto si è potuto dare risalto e rilievo all'incontro di culture musicali differenti ma in dialogo, e i palcoscenici giusti per riconoscere le origini culturali e la tradizione per me sono questi, perché sono anche i luoghi dove ci si rende conto di cosa ci sia alle spalle di tradizioni musicali secolari, in qualche caso millenarie. Quindi poter con l'ambasciata indiana, con l'Unione Induista italiana, e in questo caso anche con questa associazione Indie Italia, poter organizzare eventi e concerti come questo, per me è veramente significativo, e poterlo fare per Zakir Hussain, che è una figura in cui Oriente e Occidente si sono sicuramente incontrate, è ancora più significativo.
0: Grazie molte. Grazie Riccardo Biadene. E questa è stata una settimana in cui si è parlato molto di India, anche per visite di Stato. Questa è una visita musicale, ed è una visita musicale che speriamo di poter proporre in altri modi anche nel corso del tempo, negli anni che verranno. Intanto io ringrazio molto la nostra squadra tecnica, oggi con Dalino Martini, il nostro tecnico del suono, lo specializzato di ripresa Francesco Carloni e il consulente musicale Fabio Andronico. Vi ricordo che questa serie di concerti è un programma della direzione di Radio 3 realizzata in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale, a cura di Arianna Voto. E io vi auguro buona domenica e vi lascio, rimanendo ancora un pochino in compagnia con Radio 3.
2: RAI, Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
3: Pantheon. Recitare, che brutta parola. Eleonora Duse, una donna in scena. Con Antonio Audino.
4: Buon pomeriggio da Antonio Audino e Eleonora Duse. Ne parleremo nel corso di questo ciclo di Pantheon per capire quale fosse la sua vera grandezza, cosa facesse di lei una presenza del tutto nuova sulla scena dell'epoca e soprattutto quali elementi del suo lavoro siano stati veri e propri semi dai quali poi si è sviluppata rigogliosissima l'idea dell'attrice moderna. Molti studi, molte ricerche sono state dedicate ad Eleonora Duse negli ultimi anni e queste nostre trasmissioni saranno l'occasione per incontrare alcune delle più attente studiose che si muovono da anni intorno a questa figura femminile. Ma vorrei iniziare con una notazione davvero illuminante che ci arriva dal passato. Il grande drammaturgo George Bernard Shaw ha occasione di vedere a distanza di pochi giorni, siamo nel 1895, a Londra, nello stesso ruolo, la Magda in casa paterna di Herman Suderman, le due attrici più note, o meglio più osannate e celebrate, della fine dell'Ottocento, Sarah Bernhardt e la Duse. Lasciandoci una testimonianza di quella straordinaria esperienza di spettatore e di critico. Il contrasto tra le due interpretazioni è estremo, scrive Shaw, e ci descrive le due donne in palcoscenico. La Bernhardt con i suoi abiti, i suoi gioielli, truccata con cura, è bella, scrive, della bellezza che ha saputo studiarsi addosso, è assolutamente inumana e inverosimile. Mentre per la Duse invita gli astanti a puntare il binocolo e a contare quante rughe il tempo e gli affanni hanno tracciato sul suo volto. Sono le credenziali della sua umanità, così scrive Shaw. La pelle grigia, le labbra grigiastre, la Duse, nota Shaw, è in azione da appena 5 minuti ed è già un quarto di secolo rispetto alla donna più bella del mondo, la Bernhardt, appunto. E ancora, nell'analizzare come le due attrici affrontano una scena di pudore e di imbarazzo, ci racconta Shaw, la Bernhardt recita in maniera lieve e piacevole, mentre la Duse, afferma il drammaturgo, cominciò ad arrossire e il rossore crebbe e si diffuse fino a che lei non si coprì il viso con le mani. Ecco, questo ritratto tracciato dal drammaturgo è già una traccia sicura su cui muoversi per capire appunto cosa ci fosse di straordinariamente nuovo nell'arte scenica della nostra Eleonora. Ma andiamo a vedere quali furono gli inizi dell'attrice, i suoi primi passi sulle tavole del palcoscenico, inizi che però vanno già con sicurezza verso quello che sarà il lavoro della maturità. Ne parliamo con Donatella Orecchia, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Grazie per essere con noi. Donatella Orecchia insegna storia del teatro e dello spettacolo a Roma Tor Vergata e ha pubblicato il volume La prima Duse, Duse per le edizioni di Artemide ed è indicativo il sottotitolo Nascita di un'attrice moderna. Allora Donatella Orecchia, torniamo alle testimonianze del passato, ascoltiamo cosa dice della Duse un'attrice celeberrima di una generazione precedente alla Duse, Adelaide Ristoria. Ascoltiamo questo frammento di un'intervista a Leone Fortis tratto dall'Illustrazione Italiana dell'11 aprile del 1897.
5: La Duse si è creata da sé la propria maniera, si è creata una specie di convenzionalismo tutto suo, per cui essenzialmente è la donna moderna, con tutte le sue malattie di isterismi, di anemie, di nevrosi e con tutte le loro conseguenze. È, insomma, la donna fin de siècle, e però nel suo repertorio, con molta sagacia, ha raccolto una completa collezione di questi tipi di donne anormali, con tutte le loro debolezze, le loro fantasticherie, le loro ineguaglianze, i loro scatti, i loro languori. Da Margherita Gautier a Fedora, dalla moglie di Claudio alla protagonista della casa paterna di Sudermann, da Francillon alla seconda moglie di Pinero. Ma il vero difetto della Duse è questo, che il tipo originario rimane uno solo.
4: L'opinione di Adelaide Ristori sulla giovane Eleonora Duse. Ecco, quante cose ci indica questo frammento, Donatella Orecchia?
6: È un frammento molto conosciuto, molto bello, molto importante. La Duse, la Ristori aveva una stima nei confronti della Duse, di una generazione più giovane, e in questa intervista, come anche in altri scritti di Adelaide Ristori, comunque sottolinea una differenza generazionale, ma anche qualche cosa che è una critica, se vogliamo, ma che ci apre degli spiragli interpretativi, perché ci dice che non solo la Duse si è creata una maniera ed è rimasta un po' troppo ferma su un certo modalità recitativa, ma soprattutto che si è creata una collezione, lei dice, di donne anormali, e sottolineo anormali, che sono quelle donne piene di fantasticherie, di ineguaglianze, che hanno scatti, che appartengono a tutto un repertorio di donne che di fatto la Duse giovane, allora in compagnia con Cesare Rossi, quindi non ancora capocomica, ha fatto un modo di inserire gradualmente dentro il repertorio di questa compagnia e crea quindi un universo di riferimento al femminile che l'Aristori ci dice però sono donne anormali.
4: Ricordiamolo, Donatella Orecchia, la Duse è figlia d'arte.
6: Certo, la Duse è figlia d'arte. La Duse è figlia d'arte quando va e quindi recita fin da bambina, e il momento in cui arriva, si impone però sulle scene italiane, è ormai il 1881-82, diciamo così, ed è in compagnia, una giovane attrice nella compagnia di Cesare Rossi, da prima scritturata come seconda donna con già un primo contratto molto buono, e poi di lì a poco diventa prima donna, scalzando, diciamo così, Giacinta Pezzana, che era in quel ruolo originariamente. E quello che penso che sia interessante, oltre a questo affermarsi repentino sulle scene fra l'80 e l'82, fra l'81 e l'82, è ancora qualche cosa che ci richiama le parole della Ristori. Ossia, la Duse continua a portare, anche quando è prima donna assolutamente affermatissima, sulle scene innanzitutto dei ruoli che erano spesso appannaggio della seconda donna. La seconda donna è l'antagonista, è l'amante, sono, ecco, i ruoli negativi.
4: In quei tempi, ricordiamolo, i ruoli erano molto strutturati gerarchicamente. Certo. La prima donna è naturalmente il personaggio principale della commedia o della tragedia, e la seconda donna ha un altro ruolo, naturalmente, che però in qualche modo è all'ombra dell'altra protagonista. Questa forse anche per ragioni di divismo e di celebrità, Donatella Orecchia.
6: Sì, però c'è anche una connotazione, diciamo così, contenutistica o morale. La prima donna tradizionalmente in questo periodo è la portatrice dei valori di stabilità familiare e la moglie, mentre la seconda donna è tendenzialmente l'amante, l'antagonista, ciò che me... Allora, il fatto che questo universo al femminile che la Duse si sceglie, talvolta anche in contrasto con il suo capocomico, che dice, l'accusa di avere un gusto immorale dell'arte, così in una lettera che la Duse scrive a un'amica Emma Garzes nel 1886, riferendosi appunto al suo capocomico. È interessante, io trovo che sia interessante appunto l'universo femminile all'interno del quale lei si muove. E chi sono queste donne?
4: Da dove provengono? Da quali testi soprattutto emergono?
6: Il repertorio è quasi interamente, non del tutto francese. Come dire, la Dumafie, Sardou, questi sono i riferimenti principali. Quindi una drammaturgia che ha una certa diffusione in Italia. Ma quello che colpisce in questi anni della Duse è la sistematicità con cui lei fa solo questo tipo di repertorio e solo un certo tipo di figure femminili, che sono di dubbia moralità, che spesso sono cocotte o prostitute d'alto bordo, a seconda una per tutte la signora delle camelie, la più angelicata di tutte, ma insomma quello è il filone, e non si trova quasi alternativa a questa tipologia di figure femminili. E in questo senso la Duse ha delle parole che magari poi ascoltiamo, molto interessanti, in un'intervista, in una delle poche interviste che lei concede in questi anni, siamo nell'85, in cui ci parla anche di questo tipo di repertorio e della relazione che ha con queste donne.
4: E del recitare, abbiamo preso proprio a titolo del nostro ciclo la prima frase delle impressioni della Duse riportate in una rivista nel 1885, l'inizio appunto, recitare, che brutta parola. Ascoltiamo le parole della Duse.
7: Recitare, che brutta parola. Se si trattasse di recitare soltanto, io sento che non ho saputo e non saprò mai recitare. Quelle povere donne delle mie commedie mi sono talmente entrate nel cuore e nella testa che mentre io mi ingegno di farle capire alla meglio a quelli che mi ascoltano, quasi volessi confortarle, sono esse che ad agio hanno finito per confortare me. Come e perché e da quando sia successo questo ricambio affettuoso, inesplicabile e innegabile tra quelle donne e me, sarebbe troppo lungo e anche difficile per esattezza a raccontare. Il fatto è che mentre tutti diffidano delle donne, io me la intendo benissimo con loro. Io non guardo se hanno mentito, se hanno tradito, se hanno peccato o se nacquero perverse, purché io senta che esse hanno pianto, hanno sofferto per sentire o per tradire o per amare. Io mi metto con loro e per loro e le frugo non per mania di sofferenza, ma perché il compianto femminile è più grande e più dettagliato, è più dolce e più completo che non il compianto che ne accordano gli uomini.
4: Donatella Aurecchia, ecco, abbiamo ascoltato le parole di Eleonora Duse e ragionavamo con lei prima di sentire questo frammento su questo universo di ragazze in qualche modo perse, che affrontano le difficoltà della vita e che vengono dal repertorio teatrale francese contemporaneo.
6: Sì, ripeto, solo due termini utilizzati dalla Duse. Non guardo se hanno mentito, se hanno tradito, se hanno peccato, se nacquero perverse, perché io sento che hanno pianto, hanno sofferto e così via. È interessante che un'attrice di quell'epoca, siamo negli anni 80 dell'Ottocento, dichiari che a lei non interessa, diciamo, la qualità morale dei personaggi che porta in scena, ma gli interessa, usiamo questo termine che utilizza, se hanno sofferto. Allora, una sofferenza, io su questo ho riflettuto tanto leggendo moltissime cronache che la raccontano e ce la narrano in scena, è una sofferenza che non è una semplice sofferenza da donnicciole, è la sofferenza di non sentirsi appartenere fino in fondo a un mondo, perché sono quelle che Dumas diceva le pesche bacate. Se si va al mercato si trovano due ceste. Ci sono le pesche belle, poi ci sono le pesche che sembrano belle ma hanno un piccolo baco e che costano infinitamente di meno. Ecco, queste pesche bacate sono proprio quelle donne che non hanno la legittimità di stare dentro al mondo borghese, non sono le brave madri di famiglia, sono appunto quei personaggi che hanno quel senso di disappartenenza, perché sono cocotte, che sono prostitute d'alto bordo, perché non sono redimibili e non potranno mai appartenere a quel mondo. Ecco, alla Duse interessa questo universo femminile e quindi anche, usiamo un termine forse desueto, quel scollamento dalla realtà e dai propri sentimenti, quell'alienazione rispetto a una parte di sé che io trovo profondamente, profondamente moderna.
4: Certamente, così com'è moderno riflettere attraverso il personaggio scenico sulla collocazione di queste donne all'interno della società.
6: Sì, certo, perché sono donne che all'interno della società hanno una all'interno della società borghese hanno una collocazione mai perfettamente integrata. E questo ci riporta però non solo a un problema di repertorio, ma anche a un problema alla questione di come quel repertorio è portato in scena, quindi qual è il corpo scenico della Duse, qual è la voce, qual è il passo, qual è il gesto che mi permette di dar forma a quei personaggi che portano in seno quella sofferenza, quella contraddizione, quell'alienazione.
4: Ecco, a proposito della Duse viene usato un termine che è quello di attrice isterica. Questo termine in quegli anni ha un valore particolare perché siamo a ridosso delle ricerche di Charcot alla Salpêtrière, dei veri e propri spettacoli a cui partecipava tutta l'aristocrazia, la borghesia francese e molti personaggi del palcoscenico. Appunto si comincia a parlare di isteria e qualcuno dice che la Duse appunto è un'attrice isterica.
6: Io direi non solo qualcuno, molte cronache utilizzano prima il termine nevrosi o nevrotica e poi
4: perché di Charcot alla Salpêtrière, dei veri e propri spettacoli a cui partecipava tutta l'aristocrazia, la borghesia francese e molti personaggi del palcoscenico, appunto si comincia a parlare di isteria e qualcuno dice che la Duse appunto è un'attrice isterica.
6: Io direi non solo qualcuno, molte cronache utilizzano prima il termine nevrosi o nevrotica e poi incominciano a utilizzare proprio negli anni in cui si diffondono anche le teorie di Charcot in Italia, vengono tradotti sui testi.

0: il termine isterico, in senso in parte dispregiativo, oppure anche solo per connotare, diciamo così, un universo di riferimenti. Io trovo che questo sia interessante anche perché qualcuno addirittura allude, diciamo così, a quello che è il troppo visivo dell'isteria. E ci dice che la Dusa avrebbe il difetto di tenere alto il capo e piegare il corpo all'indietro, di camminare a sghimbescio, obliquamente. L'Aristori stessa ci dice che entra in scena come se camminasse sui serpenti. E qualcuno ancora dice che ha qualcosa di strascicato, stentato, che sembra scivolare indietro con il dorso incrinato. Ecco, mettiamo insieme questo tipo di accenni di cronache con questa insistenza sull'isteria e allora.
1: Un altro parere ci viene da Luigi Capuana, che vede la Duse nella moglie di Claudio, un dramma in tre atti di Alessandro Dumas, e ne racconta sul Fanfulla della Domenica del 5 novembre del 1882.
2: Quella figura strana, con quegli occhi grandi, smarriti, con quelle narici che si sollevavano, con quella bocca che si increspava nella rabbia convulsamente, che diventava ammaliatrice quando si apriva ai terribili sorrisi che facevano fremere quel povero innamorato di Daniele, quella figura strana che si contorceva come un serpe, che sguizzava, che aveva slanci da pantera, che mentiva, urlava, piangeva, maligna e malefica per istinto e per compiacimento di creatura corrotta. Quella donna non più donna che non aveva mai avuto cuore di sposa né viscere di madre, che aveva appena capricci di sensualità, assorbita com'era tutta dall'avidità smaniosa di godimenti mostruosi, intravveduti con l'immaginazione in bollore, sognati nelle notti febbrili di una vita senza freno di sorta. Lei, insomma, la moglie di Claudio, aveva fatto impressione sul pubblico sia dal suo primo apparire sulla scena e poi, a poco, se n'era impossessata e lo teneva stretto nel suo piccolo pugno e lo scuoteva e lo tormentava, ne faceva quel che le pareva e piaceva, come del suo Claudio che, sia detto tra noi, al valle, pareva un povero Cristo in blusa, con la barbetta appuntata e con gli occhi che sempre mostravano il bianco.
1: Luigi Capuana in questo suo scritto ci racconta la fisicità della Duse, il corpo della Duse in scena, Donatella Orecchia.
0: Sì, mi sembra che ci dica sia questo, sia qualche cosa che riguarda, diciamo, la reazione, di lui Capuana e dello spettatore di fronte a questo corpo scenico che viene descritto, come avete notato, nelle minuzie. Noi ci dice non soltanto qualcosa riguardo agli occhi, ma anche alle narici, al movimento della bocca. Cioè sembrano, e questo è molto caratteristico delle cronache della Duse, essendo degli zoom, ma se noi ci avessimo un primo piano cinematografico, questo ci dice qualche cosa della straordinaria capacità della Duse di usare il corpo in scena, che è tipico dei grandissimi attori, quello di dare l'impressione al pubblico in sala di vedere dei primi piani o di ascoltare, no? E questo appartiene alla tecnica recitativa, ma inoltre è un corpo che di nuovo ha qualche cosa di, come dire, di oscuro e che qualcun altro, come dicevo prima, lo nomina come qualcosa di nevrotizzato che sta al limite con la patologia. In questo caso, fra l'altro, siamo di fronte al personaggio più negativo in assoluto che abbia portato in scena la Duse. Solo lui ha avuto il coraggio di portare in scena la moglie di Claudio, che è Cesarina, che è un personaggio assolutamente negativo, anche un omicida, quindi anche questa la proposta, diciamo così, non solo di repertorio, ma anche nel modo di renderlo col
1: Tant'è
0: corpo.
1: che, per ricordare alcuni termini che circolano nei commenti che si fanno intorno alla Duse, si parla spesso di immoralità.
0: Certo, sì, perché immorale in parte è il suo repertorio, ma immorale sembra essere il modo in cui lei lo rende. Questo che bisogna. Le cronache devono sempre essere lette con grande attenzione, no? Non è solo il contenuto, ma evidentemente il modo, perché di fronte ad altre attrici del tempo che ogni tanto facevano testi analoghi, questa immoralità non viene fuori. Allora è evidente che è il modo in cui la Duse rende quell'universo femminile e allora perché? E io mi chiedo se questa immoralità non riguarda proprio una rottura formale della Duse, un corpo che non è armonico.

0: un corpo che mi sembra che si possa addirittura definire grottesco, cioè non il grottesco, però quel corpo che mette in luce il fatto che non c'è una relazione immediata fra interno e esterno, fra sentimenti e gesti, che c'è una spezzatura, quindi un corpo che è spezzato, un corpo in cui le mani sono spezzate, la voce o è troppo flebile o è troppo forte, o è troppo affrettata o è troppo lenta, è sempre come se non ci fosse la giusta misura, e questo crea nel pubblico un disagio, perché buona parte delle cronache richiamano il fatto che il pubblico è affascinato, sedotto, eppure è posto in una situazione di disagio, non di accomodamento rispetto alle proprie facoltà percettive, alle proprie consuetudini di percettive.
1: E questo ci mostra quanto la Duse sia in anticipo rispetto a tutta la riflessione novecentesca, sia sulle fratture interiori dell'individuo e dei personaggi letterari o teatrali, sia sull'impaccio esteriore dello stare al mondo. Ecco, questo è un tratto molto forte di novità e appunto, ripeto, di anticipo sui tempi di Eleonora Duse. Ma ascoltiamo un altro parere che ci viene da quegli anni, da quella seconda metà dell'Ottocento, Leone Fortis, che si firma Dottor Verità sulla rivista Il Pungolo del 4-5 maggio 1884. Il pezzo si intitola La Duse a Milano.
2: Certo, la Duse ha saputo sfruttare tutti i suoi difetti fisici, persino le sue nevrosi, per trarre da essi degli effetti che paiono nuovi e fanno sul pubblico un'impressione che è nuova. Ha la voce sottile e un po' stridula, ed essa ha inventato una recitazione tutta sua, rapidissima, pianissima, che non consente nessuno scoppio di voce e dissimula bene l'asprezza del timbro, facendolo parere concitazione dell'animo. Non è bella, ma ha evidentemente il merito di essere una delle pochissime donne che se ne accorgono, e si è fatta una fisionomia stramba, bizzarra, eccentrica, soffusa di un grande pallore, facile a decomporsi e ricomporsi rapidamente, che colpisce lo spettatore appena essa viene in scena e concentra su di lei la sua attenzione. È magra, forse una fausse maigre, come dicono i francesi, ma ciò le consente nelle scene d'amore, di seduzione, un abbandono della persona, un languore delle membra, uno smarrimento di sensi che così pare slancio di passione indomita, mentre in un'attrice di sangue e di carne tutto ciò sarebbe intollerabile sulla scena.
1: Un frammento scritto da Leone Fortis sotto lo pseudonimo di Dottor Verità, si parla appunto di sangue, carne, di pallore, di espressioni, di corpo in scena a proposito della Duse. Donatella Orecchia.
0: Riprendendo quello che dicevamo prima, c'è un termine che mi colpisce. Leone Fortis dice che la sua fisionomia è di nuovo stramba, bizzarra, c'è un po' questa difficoltà a definire, no? Uno dice strambo perché non ci sono termini di paragone, no? Quindi non è, le prime cronache della Duse è sempre, non è la Marini, non è la Pezzani, non si capisce cosa sia, allora si inizia a dire strambo, bizzarra, eccentrica, nevrotica, isterica e così via, ma ci dice anche un'altra cosa, che la sua fisionomia è facile a decomporsi e a ricomporsi rapidamente. Ecco, questo tratto, mentre la Duse poi più matura dal punto di vista stilistico cambierà, questa è la Duse degli anni Ottanta, giovane, poi la Duse più matura non avrà più tratti così definiti isterici, ma questa invece rapidità nel ricomporsi e decomporsi rapidamente, cioè questa che veniva citata all'inizio anche nella cronaca di Shaw, questo entusiasmo di uno spettatore che vede la trasformazione in scena, quindi la metamorfosi del corpo in scena, ecco, questa è una caratteristica che a mio avviso rimane persistente nella Duse fino agli ultimi anni ed è uno dei tratti più sconvolgenti, no? Che i pubblici di diversi periodi storici riconoscono in lei.
1: Anche dal punto di vista tecnico del lavoro
0: Anche dal punto.
1: dell'attrice, George Bernard Shaw si chiedeva come facesse la Duse appunto ad arrossire in scena. Ma torniamo al confronto fra Sara Bernhardt ed Eleonora Duse. Nel suo libro La prima Duse, nascita di un'attrice moderna, pubblicato da Artemide, lei riporta il commento di uno spettatore dell'epoca. È il momento in cui Sara Bernhardt compie una tournée in Italia e in platea c'è proprio la Duse. Questo osservatore ci racconta che la Duse beveva con gli occhi la sua collega illustre. Ecco, cosa succede? Che relazione c'è fra, secondo lei, fra la Duse e la Bernard? Cosa coglie appunto Eleonora Duse nel momento in cui vede in scena Sara Bernard?
0: Innanzitutto siamo nell'82 e la Duse è in quel momento di ascesa, diciamo così, straordinaria ascesa in quegli anni. E Sara Bernard è una delle più grandi attrici europee e fa una tournée, fra l'altro parte criticata dalla cronaca italiana. E per la Duse è un punto di riferimento e per la critica è un punto di riferimento. Molti fanno un paragone fra la Duse e Sara Bernard. E non è un caso che la Duse inserirà, fra l'altro, nel proprio repertorio dei testi che Sara Bernard porta in tournée nell'82. Quindi una relazione, la reazione c'è. Ed è molto interessante questa critica, fra l'altro, di un ostico, cioè cronachista che si firma ostico, non so assolutamente chi sia, che vede la Duse, che guarda il palcoscenico, che beve con gli occhi Sara Bernard, che diventerà da lì a poco la sua antagonista, perché di lì a poco la Duse non sopporterà questo continuo paragone con Sara Bernard, proprio perché lei, la sua ricerca artistica va in un'altra direzione, ma si colloca in quel solco, per esempio con quel repertorio di riferimento. Ma il tratto stilistico, le scelte di Sara Bernard sono tutt'altre, e quelle della Duse saranno poi considerate molto più moderne di lì in avanti. La Duse eviterà scientemente di fare una tournée a Parigi per lunghi anni. La prima tournée a Parigi sarà nel 1897, quindi molti anni dopo, anche per questo motivo. E un'ultima cosa, io trovo che sia sempre molto interessante, è ancora tipico della critica teatrale d'oggi, ma sicuramente quella ottocentesca, una critica che entra nel merito del paragone fra attori e attrici, perché proprio questa relazione permette ai critici allora e a noi oggi di comprendere moltissime cose. La critica teatrale, d'attore e relazionale, e nel caso della Duse e della Sara Bernard è un esempio emblematico.
1: Donatella Orecchia, le chiederei in chiusura di indicarci un personaggio particolarmente significativo in questi primi anni della Duse.
0: Beh, mi viene in mente il primo con cui veramente si afferma sulle scene, in compagnia con Cesare Rossi, che è La principessa di Baghdad, cioè Lionette, la protagonista della principessa di Baghdad, che è un testo non meraviglioso, ma molto emblematico di Dumas Fils. Perché è interessante già il copione, perché la protagonista non è una donna borghese, la protagonista è figlia di un principe e di una cortigiana, quindi già di per sé, dal punto di vista proprio dalla nascita, non può appartenere a quel mondo, non può appartenere. I suoi valori sono fra l'aristocratico, quale era il suo padre, e tutto quel mondo, diciamo così, delle pesche bacate a cui facevo riferimento prima. E questo è interessante, perché poi è interessante come la giovanissima Duse in quel momento dà forma scenica a questa tipologia, che è di per sé una donna che non può avere, come dire, essere portatrice di valori morali. Infatti una spendacciona, viene accusata di essere di avere tradito il marito, il che non è vero, ma lei finge di avere tradito il marito. E quindi c'è anche tutta questa elemento di cui non abbiamo parlato, ma che è molto interessante, che è i personaggi di cui si fa portavoce la Duse. Queste donne sono donne che in scena fingono. Perché le donne cocotte, cortigiane, cosa fanno? Fingono di essere le donne integrate, borghesi, ma non lo sono. E quindi nella sua recitazione c'è sempre questo elemento sottilmente metalinguistico.
1: Una metafora del lavoro dell'attrice.
0: Metafora del lavoro dell'attrice.
1: Ci fermiamo qui, ringrazio Domenico Ganci per l'assistenza tecnica e grazie a Donatella Orecchia.
0: Grazie a voi, grazie a lei e questa ospitalità.
1: Grazie per le tante ricchissime indicazioni sulla giovane Duse e ci ritroveremo qui domenica prossima per continuare a tracciare il profilo di questa attrice davvero straordinaria.
3: Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Benedetta Caldarulo e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buona domenica, bentrovati e bentrovati da Florinda Fiamma in questo spazio che dedichiamo a quello che potremo ascoltare nei prossimi giorni e nelle prossime ore su Radio 3. Da domani, lunedì 25 maggio e fino a venerdì 29 maggio alle ore 17 nello spazio di Ad Alta Voce, andrà in onda in 5 puntate Sotto il Bosco di Latte, opera con voci liberamente ispirata al testo di Dylan Thomas dal titolo Under Milk Wood, prodotta dalla Cupa e da Radio 3 e realizzato da Vinicio Capossela a partire da un'idea di Renato Striglia. Questo radiodramma è stato presentato in anteprima il 13 maggio nella serata di vigilia del Salone Internazionale del Libro di Torino, organizzata da Radio 3 all'Auditorium Rai Arturo Toscanini, e questo radio racconto si potrà anche ascoltare per intero il 3 giugno alle 20:30 all'interno del programma Radio 3 Suite e sarà disponibile e riascoltabile su Rai Play Sound, ed è frutto di un lavoro lungo, intenso e partecipativo che ha coinvolto una polifonia di 56 voci. Ecco alcune: Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, Geppi Cucciari, Luciana Di Tizzetto, Nada, Patti Pravo, Ornella Vanoni e molti altri, con Vinicio Capossela e Paolo Rossi nel ruolo di voci narranti. Ascoltiamo dai conduttori e dai curatori dei programmi cosa hanno in agenda nei prossimi giorni e nelle prossime ore.
3: Domani a Hollywood Party Factory con Steve Della Casa ed Erika Favaro che vi parla ci immergiamo nel mondo geniale, lirico e disperato di Andrea Pazienza. Ripercorreremo infatti la storia produttiva del film Paz e con noi ci saranno il regista Renato De Maria e il produttore Matteo Levi. Marco Ruffolo invece, storica firma di Repubblica, ci racconterà l'attività di Cineforum che svolge a Roma con persone con sofferenze mentali, tutto questo insieme all'associazione Solaris. E poi da martedì, una nuova settimana con Giancarlo Mancini, avremo il piacere di avere con noi Shahrabanu Sadat, regista afghana e protagonista di No Good Man, una commedia coraggiosa che ha aperto l'ultima edizione della Berlinale, in cui si racconta la storia di una giovane donna poco prima del ritorno dei talebani. Inoltre sarà con noi Gabriele Marcello per un film dedicato al Mago di Oz di Victor Fleming. Mercoledì e giovedì poi saremo in diretta dall'Anarchive Found Footage Fest. Venite a trovarci al Cinema in Trastevere di Roma perché scopriremo gli appuntamenti più interessanti del festival dedicato al riuso creativo delle immagini che si tiene anche quest'anno a Roma. Con noi ci saranno i direttori Alina Marazzi e Marco Bertozzi e tanti ospiti internazionali come Bill Morrison, regista americano che nel suo nuovo lavoro ha utilizzato riprese di bodycam per ricostruire l'arresto di un uomo da parte di agenti mascherati dell'ICE. Tom Wolski invece, regista di The Big Chief, ci racconterà il suo film di spionaggio che ricostruisce la storia di una spia polacca che attraversa la storia del secondo Novecento. Giovedì 28 maggio invece sarà l'occasione per scoprire insieme a Giacomo Ravesi le coreografie d'archivio, la sezione che mette in dialogo le immagini di archivio appunto e la danza. Infine venerdì, per l'avventura del cinema, un viaggio attraverso le tante inaspettate versioni cinematografiche di Pinocchio, a partire dalla prima trasposizione del 1911, passando per il capolavoro di Comencini e via così. Ospiti saranno il critico Roberto Chiesi, tra gli autori del libro che si intitola appunto Pinocchio e il cinema, e il regista Matteo Garrone, che nel 2019 ha fatto rivivere il burattino nel film in cui Benigni interpreta Geppetto. Tutto questo a Hollywood Party ogni sera alle 19 su Radio 3.
4: Bentrovati da Valerio Corzani. Sono qui a ricordarvi che stiamo per affrontare una meravigliosa settimana caratterizzata dalla celebrazione della musica di Miles Davis. Siamo a 100 anni dalla nascita. Naturalmente molte cose succederanno a partire da martedì, il giorno appunto dell'anniversario. L'Idealista alle 14:30 presenterà 5 brani noir del grande trombettista. Le musiche legate alla sua espanse al giallo registrate da Miles Davis, il quale non a caso era stato soprannominato il principe delle tenebre. A 6 gradi si andrà da Miles Davis a Miles Davis e a Radio 3 Suite invece ci sarà intorno alle 22, sempre il 26 maggio, una tavola rotonda intorno a Miles, Round Miles, con 3 grandi trombettisti jazz italiani: Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Luca Acquino. Il giorno dopo, il 27 maggio, alle 20:30, sempre a Radio 3 Suite, manderemo in onda uno dei concerti inediti offerti dal circuito EBU, il circuito delle radio europee, in particolare registrato ad Helsinki nel 67 con un quintetto strabiliante: Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Domenica 31 maggio ci penserà Miles Davis Septet a Bruxelles nel palinsesto di Battiti a proporre un'altra performance inedita e naturalmente davvero inebriante. Miles Davis ha sempre saputo stare al passo coi tempi, ha dovuto lottare per una vita con i mastini dell'ortodossia, alla fine ha vinto lui perché è diventato naturalmente un punto di riferimento per il jazz e non solo, perché poi ha sconfinato nel funk, perfino nell'hip hop, naturalmente anche nella musica elettronica. Bene, questo era il mio, diciamo, memorandum per la nostra settimana dedicata a Miles Davis e al centenario. Buon ascolto in questa settimana così speciale, con tanta musica meravigliosa che vi attende.
5: Momus dedica 3 puntate al terzo centenario della nascita di Charles Barney, musicista, compositore inglese e soprattutto viaggiatore, che vuole raccontare la storia della musica, ma non si accontenta del sentito dire, non si accontenta di leggere libri magari molto antichi, no, vuole ascoltare con le sue orecchie, vuole vedere con i suoi occhi, vuole parlare con la sua bocca con i protagonisti a lui contemporanei della musica europea. E nel 1770 scende in Italia. Nasce così il viaggio musicale in Italia, il più documentato, vivace, credibile, approfondito reportage sulla vita musicale italiana del tempo. Dopo Milano e Torino, nella puntata di sabato 6 giugno a Momus dalle 11:50 racconteremo di Padova, dove vive la memoria di Tartini, di Venezia, dove incontra Baldassarre Galuppi, di Bologna, dove è andato con venerazione per incontrare quelli che lui considera due protagonisti assoluti della musica del suo tempo, il padre Martini, che sta raccogliendo una pinacoteca dedicata esclusivamente ai musicisti, e per incontrare anche un mito della vocalità, Carlo Broschi Farinelli. Ma a Bologna incontra anche un ragazzino che aveva ascoltato suonare a Londra qualche anno prima, si chiama Mozart, sta scrivendo la sua prima opera per il Teatro Ducale di Milano. Sabato 6 giugno, dalle 11:50, a Momus.
6: Buongiorno e buona domenica da Lorenzo Pavolini. Giovedì 28 maggio alle 22:30 manderemo in onda la terzo spettacolo radiofonico registrato nell'ambito della rassegna Futuro Presente. La sviluppiamo in collaborazione con quei teatri nazionali, i premi, le istituzioni che si occupano proprio di cercare di sostenerla e svilupparla. In questo caso ascolteremo La Noia, prodotto proprio dal Teatro di Napoli, Teatro Nazionale Mercadante. La Noia è un testo di Manuel Di Martino, realizzato con la sua regia, è andato in scena al ridotto del Teatro Mercadante. Le repliche si sono concluse da pochi giorni. Gli interpreti Giampiero De Concilio, Marcello Manzella, Francesco Roccasecca e Caterina Tieghi. La musica di Gianluigi Montagnaro, con cui Manuel Di Martino già collabora da un po' di tempo. La domanda al centro di questo testo è: quando è che ci siamo sentiti realmente vivi? Una domanda, tra l'altro, che gli spettatori di questo spettacolo erano in invitati a conservare nella loro testa per scrivere all'uscita su un quadernone questi loro momenti, e ci sono state tante sorprese. Ecco, anche i nostri ascoltatori potrebbero cimentarsi ascoltando questo testo molto forte, urticante, provocatorio. Siamo nella testa di quattro ragazzi annoiati che si incontrano in un appartamento privato che chiamano il Tempio, dove tra risate e perdite di tempo si raccontano gli attimi di vita rubati e rivissuti nei giorni precedenti. È un gioco semplice con delle regole ben precise, molto rigide, appariranno anche feroci. Ciascuno deve far confessare ad un estraneo quale sia stato l'attimo più significativo della sua esistenza e riviverlo il più rapidamente possibile. Tutto sembra funzionare, divertente, ha una sua filosofia, finché uno dei partecipanti del gruppo, in cerca di attimi estremi, supera un limite, e qui la confessione è quella che ci porta fatti che la nostra cronaca non ci risparmia, ed è da un fatto di cronaca, esattamente l'uccisione di un senza tetto avvenuta nella provincia di Verona, era il 2017, che nasce lo spunto di partenza di questo testo di Manuel Di Martino, che ascolteremo giovedì 28 alle ore 22:30 per la rassegna Futuro Presente, La noia di Manuel Di Martino.
7: Buongiorno, sono Bruno Ruffolo, mi occupo della trasmissione Radio 3 Suite e vi racconto cosa abbiamo in scaletta questa settimana, iniziando subito da lunedì 25 maggio con la diretta dal Parco della Musica in Roma alle 20:30. Potrete ascoltare il recital del pianista cinese Lang Lang, che esegue un programma classico d'eccellenza che va dal Rondò K485 di Mozart alle atmosfere di Albéniz e Granados, in chiusura due sonate di Beethoven, la Patetica e la 110, penultima del catalogo del compositore di Bonn. Restiamo al Parco della Musica in Roma anche venerdì 29 maggio. Alle 20 Antonio Pappano torna sul podio dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In programma il concerto numero 2 per violino e orchestra di Karol Szymanowski, solista Leonidas Kavakos, e poi la sinfonia in Do maggiore, La Grande, di Franz Schubert. Potrete ascoltare questa sinfonia anche giovedì 28 maggio alle 20:30. Stavolta dirige Michele Mariotti per la stagione sinfonica del Teatro dell'Opera di Roma, in programma anche gli ultimi quattro Lieder di Richard Strauss, cantati da Marina Rebeca. Sabato 30 maggio alle ore 20 andiamo al Teatro Comunale Nouveau di Bologna per trasmettere l'opera Roberto Devereux, che con Anna Bolena e Maria Stuarda fa parte del cosiddetto ciclo delle Regine Tudor di Gaetano Donizetti. Lo spettacolo è stato registrato poche settimane fa. Sul podio Renato Palumbo, la regia è di Alfonso Antoniozzi, ripresa da Luisa Baldinetti. Il 31 maggio alle 20:30 abbiamo il settimo appuntamento con le Domeniche dell'Auditorium, la rassegna legata all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L'ensemble di corni dell'orchestra esegue un programma con musiche di tanti compositori, tra cui Beethoven, Bach, Mozart, Fauré, Rossini, Bartok e Morricone. Il concerto è stato registrato all'Auditorium RAI Toscanini di Torino. È tutto dunque per questa settimana per quanto riguarda Radio 3 Suite. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di questa rete.
2: Martedì 26 maggio alle ore 20:30 in diretta dalla Sala A di Via Asiago andrà in onda Un lupo in pelle d'agnello, serata per Paolo Poli con Lucia Poli e Pino Strabioli e la partecipazione di Milena Vukotic, Arturo Brachetti e Filippo Timi. Un beneducato genio del male, così lo definiva Natalia Ginzburg, un lupo in pelle d'agnello, sintesi perfetta dell'appeal di Paolo Poli, che a 10 anni dalla scomparsa, era il 25 marzo del 2016, con quel mix di garbo e ferocia, di miele e veleno, resta unico nel panorama dello spettacolo italiano. E martedì 26 maggio alle 20:30, in diretta dalla Sala di Via Asiago all'interno di Radio 3 Suite, andrà in onda questa serata, ricordo il titolo, un lupo Lupo in pelle d'agnello, serata per Paolo Poli, con la conduzione di Lorenzo Pavolini. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo che l'appuntamento con questo spazio è per sabato prossimo alle 13.30. Un saluto dalla nostra regista Elisabetta Parisi e da me, Florinda Fiamma. Buon proseguimento prima con l'ascolto del GR3 e a seguire con La Domenica in Concerto.
8: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! 8x1000 unionebuddista.it

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: La dichiarazione di Islamabad, si attende dal Pakistan l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ancora incertezza sul testo, il Papa, il male delle guerre non viene sconfitto da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore.
3: La rappresaglia, massiccio attacco russo su Kiev, lanciato il supermissile Oreshnik, progettato per colpire anche con testate nucleari.
2: 6 milioni al voto, seggi aperti per il turno delle amministrative, interessati 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Alle 12 si è espresso il 14,7% degli elettori.
3: Per me la Repubblica è iniziativa del Quirinale che per gli 80 anni del referendum istituzionale invita i cittadini a inviare in un sito dedicato un breve video per creare un archivio vivente.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica da Ivano Liberati e Valentina Antonelli. Lo avete sentito dai titoli, si chiama Dichiarazione di Islamabad e secondo quanto trapela dovrebbe essere annunciata in giornata dal Pakistan, senza i due paesi interessati che invece si rivedranno per i nuovi colloqui in Pakistan il 5 giugno. Ma nella girandola di indiscrezioni, dichiarazioni, smentite, restano da capire i dettagli di questa intesa. Sentiamo.
4: Trump ha ormai definito l'accordo con l'Iran in larga parte negoziato e annunciato una riapertura dello Strato di Hormuz imminente. Gli aspetti finali dell'intesa sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, fa sapere il presidente. Il segretario di Stato americano Rubio, oggi in visita in India, conferma l'ottimismo ostentato da Trump. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva buone notizie. Secondo il New York Times, che cita alti funzionari iraniani, il memorandum d'intesa fra Teheran e Washington, che ancora non è stato diffuso, sospende le ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, e sblocca 25 miliardi di beni dell'Iran congelati. Poi il quotidiano cita fonti americane, anticipando che Teheran si impegnerà a rinunciare alle scorte di uranio arricchito. Per il sito Axios, l'accordo prevederebbe lo sblocco dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti, mentre le forze militari americane, schierate in Medio Oriente prima della guerra, rimarrebbero nell'area. La situazione è ancora confusa e molto incerta, si chiarirà forse nelle prossime ore. Marco Barbonaglia, GR3.
3: È stato ucciso dagli agenti del Secret Service l'uomo che ha aperto il fuoco ieri sera nei pressi della Casa Bianca. L'assalitore, il 21enne Nasir Best, era già da tempo noto agli agenti di sicurezza. A suo tempo aveva detto di essere Gesù e aveva già violato l'ordine di non avvicinarsi alla residenza presidenziale.
2: Cominciano a trapelare sui media iraniani i primi dettagli dell'accordo con gli Stati Uniti. Secondo l'emittente Al Arabiya, il prossimo round di colloqui tra Washington e Teheran potrebbe tenersi il 5 giugno. Il corrispondente da Istanbul.
5: Come gli antichi romani furono costretti a fare la pace alle condizioni dei persiani, così il presidente americano è stato spinto a fare incontri con la realtà. Con questo commento, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei rivendica i progressi nel negoziato. Il presidente Pezeshkian avverte: nessuna decisione verrà presa senza l'autorizzazione della guida suprema Khamenei, ma sostiene che con la resistenza all'aggressore sia stata dimostrata al mondo la forza del popolo iraniano. E intanto, con il passare delle ore, da Teheran filtrano dettagli sui punti contenuti nella bozza di accordo, ma anche precisazioni e smentite. Secondo le agenzie di stampa Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, la situazione a Hormuz non tornerà più quella di prima della guerra, perché l'Iran intende continuare a esercitare la propria sovranità sullo stretto. I guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, giudicano poi incompleto e incoerente l'annuncio di Trump e ribadiscono che sul nucleare gli americani fanno solo propaganda perché non è stato preso alcun impegno in merito al programma atomico e sottolineano doveva essere il punto cruciale delle trattative e invece non se ne è nemmeno parlato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: La bozza di accordo non piace al governo israeliano e per stasera il premier Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza, la corrispondente.
6: Israele vuole mantenere libertà di azione, in particolare sul fronte libanese. È stato chiaro il premier Netanyahu con il presidente americano Trump durante una conversazione avuta prima dell'annuncio del presidente americano su un imminente accordo con l'Iran. Israele da giorni, pronto a riprendere la guerra contro l'Iran, non vuole assolutamente che venga messa da parte la questione nucleare e soprattutto la guerra contro i cosiddetti proxy iraniani, i gruppi come Hezbollah da sempre sostenuti militarmente e finanziariamente da Teheran. Netanyahu farà ancora una volta il punto con tutti i responsabili della sicurezza questa sera. Il Libano oggi resta il fronte più caldo. Qui l'aviazione israeliana è tornata a colpire a sud, a Nabatie, dove è stato distrutto un centro della protezione civile libanese. Non è la prima volta che centri dei soccorritori finiscono nel mirino israeliano. Hezbollah continua a minacciare con il lancio di droni. Una postazione militare israeliana è stata colpita lungo il confine. Due militari sono rimasti feriti, ma i raid non si fermano neanche sulla striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha distrutto un deposito di armi di Hamas, ma ha anche colpito un campo profughi nel centro della striscia. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: E non si è fatta attendere la rappresaglia di Mosca dopo l'attacco di Kiev 3 giorni fa ad un centro dei servizi segreti russi a Kherson con un centinaio di vittime. Lanciato il supermissile Oreshnik progettato per colpire l'Europa anche con testate nucleari. Ferma la condanna della premier Meloni che ribadisce l'impegno per una pace giusta e duratura. Sentiamo la corrispondente.
7: La conferma arriva dalla difesa russa. Nell'attacco notturno su Kiev, le forze di Mosca hanno lanciato i missili balistici a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari e ancora i potenti Iskander, Kinjal e Sirkon, mirati, dice il ministero, contro obiettivi del comando militare ucraino. L'attacco è stato uno dei più massicci dall'inizio del conflitto. Era stato Putin a chiedere alla difesa russa di dare una risposta all'attacco ucraino del 22 maggio, che secondo Mosca ha colpito un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Il bilancio definitivo è di 21 vittime, tutte ventenni. Per i russi, in quello che Putin ha definito un attacco terroristico, sarebbero stati lanciati almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo. Ma gli ucraini sostengono di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sull'attacco si è tenuta anche una riunione d'emergenza dell'ONU che ha visto uno scambio di accuse tra l'ambasciatore russo e alcuni diplomatici occidentali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: In Pakistan almeno 24 persone sono morte in un'esplosione contro un treno che trasportava personale militare. Ci sarebbero anche più di 50 feriti. È accaduto nella provincia sud-occidentale del Baluchistan, al confine con l'Iran, dove operano gruppi separatisti.
2: E nell'omelia di Pentecoste questa mattina a San Pietro, il Papa è tornato a chiedere la fine delle guerre.
8: Lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
3: Amministrative, seggi aperti dalle 7 di questa mattina e c'è il primo dato sull'affluenza alle 12.
9: Sfiora il 15% il dato sull'affluenza, un punto sotto la scorsa tornata delle amministrative. Una curiosità su questo primo dato: affluenza più alta nel Lazio con 15,9, la più bassa in Molise con 10,6. Sono oltre 6 milioni gli italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi, Venezia che è anche capoluogo di regione, e poi Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Urne aperte oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Ricordiamo che nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico. In quelli invece sopra i 15.000 abitanti serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti. E se nessuno supererà questa soglia, si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessere elettorale e documento d'identità. Noemi Giunta, GR3.
2: Ultimo giorno alla Festival dell'Economia di Trento. A chiudere nel pomeriggio sarà il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. È anticipata questa mattina una nuova versione in uscita domani del rapporto sulla qualità della vita in Italia curato dal Sole 24 Ore. L'inviato.
10: Firenze è la provincia con la qualità della vita migliore per i bambini, Bolzano primeggia per i giovani, Trieste per gli anziani. Anticipata in estrema sintesi, la classifica sulla qualità della vita in Italia per classi di età ha riproposto il tema del calo demografico e della fuga dei giovani dall'Italia. Quello che conta è capire perché un'area è più attrattiva di un'altra, ha detto il demografo Alessandro Rosina, lavoro, welfare e soprattutto corrispondenza tra desideri e aspettative di vita.
11: Perché ci si sposta non solo per opportunità di lavoro, ma anche per la qualità della vita e il sistema di welfare, e deve essere però orientato alle aspettative delle nuove generazioni, andare incontro a quello di cui effettivamente loro hanno bisogno.
10: Una sfida che dovrebbe partire sin dall'infanzia e quindi dalle famiglie, con servizi e reti sociali adeguate. Daniela Fatarella, direttrice di Save the Children Italia.
12: Dove un bambino nasce e cresce oggi in Italia determina spesso chi e cosa sarà in futuro, e quindi questo mette un pochino anche a rischio quella che può essere la tenuta democratica di un paese che invece dovrebbe garantire uguali diritti a tutti i bambini e le bambine.
10: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR3.
3: Iniziativa del Quirinale che per gli 80 anni del referendum istituzionale il prossimo 2 giugno invita i cittadini a inviare in un sito dedicato un breve video per creare un archivio vivente.
13: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
14: Per me la Repubblica è speranza e fiducia nel futuro.
15: È essere tutti uguali ed avere tutti gli stessi diritti.
16: Sono solo alcune voci di quell'archivio vivente che si intitola I volti della Repubblica, un'iniziativa lanciata dal Quirinale per raccontare in modo corale cosa la Repubblica rappresenti per ciascuno di noi, 80 anni dopo quel 2 giugno 1946 in cui gli italiani, a suffragio universale, decretarono la fine della monarchia. Anziani, adulti, giovani, bambini possono essere un volto della Repubblica. Basta registrare un video di massimo 30 secondi e poi caricarlo sul sito apposito del Quirinale.
17: La Repubblica non è scontata.
18: È libertà e responsabilità.
19: È prendersi cura del bene comune.
16: Sorprendente ascoltare la varietà di emozioni, valutazioni, ragionamenti che la Repubblica porta con sé. Appuntamento dunque il 2 giugno a Piazza del Quirinale, dove tra letture, immagini e musica incontreremo tanti volti, più o meno noti, della Repubblica. Eleonora Belviso, GR3.
2: Buon compleanno Bob Dylan, monumento vivente del panorama musicale internazionale.
20: Si può essere giovani per sempre. Oggi Bob Dylan compie 85 anni ed ha appena annunciato un tour estivo negli Stati Uniti. Suona ancora nonostante l'artrite, data dopo data, con la sua voce che Bowie descrisse sabbia e colla, con la sua imprevedibilità, lui è emblema di controcultura, astro luminoso i cui versi sono letteratura, testimoniata da un Nobel da lui stesso discusso e contestato, misterioso, taciturno come quando si aggirava ben oltre 6 decadi fa per le strade di New York. Ci sono casi in cui gli anni non fermano la genialità, l'estro. Dylan non è classificabile, è una figura carismatica che si ama o si odia. Menestrello visionario, Dylan è un vortice che ti cattura nella sua spirale di note, un Don Quixote dei nostri tempi, che non smette di incantare. Marcella Sullo, GR3. You try so
2: hard, but you... E sulle note di Bob Dylan termina il nostro giornale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, regia Federico Foroni. Ora la linea onda verde a seguire domenica in concerto, prossima edizione del GR3 alle 16.45. Da Ivano Liberati e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona domenica.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
22: Stop! E un po' meno?
21: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
22: Stop! Un po' meno.
23: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
22: Stop! Buona!
23: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Onda Verde. Viaggiare informati.
25: Ben ritrovati da Rai Mobilità sulla 22 del Brennero, coda per un mezzo pesante incidentato tra Ala Avio e Affi in direzione Modena, 4 km di coda al momento, e coda anche tra Vipiteno e Confine di Stato in direzione del Brennero. Code per incidente sulla 26, siamo tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Traffico congestionato in A12 tra Brugnato, Borghetto Vara e Deiva Marina direzione Genova. Si rallenta poi anche all'altezza del bivio con la 11, la Firenze-Pisa Nord in direzione Genova. In A7 il traffico è intenso tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione Genova, tangenziale che al momento è chiusa all'altezza dello svincolo per la statale 35 dei Giovi in entrambe le direzioni per il passaggio del Giro d'Italia. Sulla 9 code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Andiamo in A14, code per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Pescara. Viene poi segnalato un incendio tra Cerignola Est e l'allacciamento alla 16 verso Bari. Statale 1 Aurelia chiusa tra Orbetello Scalo e la statale 440 di Porto Santo Stefano e Alberese in entrambe le direzioni. Infine in A3 si segnalano code alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
24: In collaborazione con il CIS.

0: Il mare è vasto, così vasto da sembrare infinito, e poche parole non bastano a comprenderlo. Possono però aiutarci a tracciare rotte, possono orientarci in questa immensità blu a cui tutti noi apparteniamo.
1: Stretti, pirati, vacanze, mostri, correnti, portolani, alisei, ghiacci. Le parole del mare con Alessandro Vanoli. Fino al 12 luglio, la domenica alle 18.30 su Radio 3.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 da Federico Vizzaccaro. Inizia una nuova puntata di Domenica in Concerto, la trasmissione che ci regala un'ora circa di musica sinfonica con uno dei concerti del circuito Euroradio. E oggi siamo in Svizzera, più precisamente a Berna, per un concerto che si è svolto poco più di un anno fa, il 2 maggio 2025, con la Schweizer Jugend Symphony Orchester, ossia l'Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù. Questo il nome italiano di questa istituzione musicale nata nel 1969, che è formata da musicisti provenienti da tutte le regioni della Svizzera. Il direttore artistico dell'orchestra è attualmente Johannes Schläfli, musicista molto attivo sia come direttore d'orchestra sia come insegnante di direzione, apprezzato molto per il suo approccio didattico rigoroso e per il contributo che dà alla crescita di nuove generazioni di musicisti e direttori d'orchestra. Nel primo brano che ascoltiamo si aggiunge all'orchestra anche una giovane solista, Valeria Curti, una fagottista di altissimo livello, docente per il suo strumento all'Università delle Arti di Berna e fagottista principale al Musikkollegium di Winterthur, sempre in Svizzera. Il primo brano in programma è il concerto per fagotto di Gioachino Rossini, anzi attribuito a Gioachino Rossini, perché non vi è certezza che questo brano sia stato scritto proprio dal compositore, infatti non ci è pervenuto l'autografo, anche se già alcune fonti dell'Ottocento attestavano l'esistenza di questo concerto composto per il fagottista Nazareno Gatti. La partitura di questo concerto è stata poi trovata in una biblioteca di Ostiglia nel 1994. In questo caso si tratta però di una copia con la dicitura composta dall'eminente Rossini. Però, come dicevo, non vi è certezza sulla paternità del brano. Secondo alcuni studiosi è possibile che Rossini ne abbia fornito solo uno schizzo, poi elaborato da altri musicisti, forse dallo stesso Nazareno Gatti, che era un allievo del liceo musicale di Bologna, proprio negli anni in cui Rossini era attivo lì come consulente perpetuo onorario del liceo musicale. In ogni caso si tratta di un concerto molto interessante, un brano impegnativo dal punto di vista tecnico, in cui in vari passaggi è ben riconoscibile lo stile rossiniano. Si divide in tre movimenti che sono allegro, largo, rondò. Noi lo ascoltiamo con Valeria Curti al fagotto e con l'Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù diretta da Johannes Schläfli.

Concerto per fagotto e orchestra attribuito a Gioacchino Rossini, lo abbiamo ascoltato dalla Schweizer Jugend Symphony Orchestra diretta da Johannes Schläfli e con Valeria Curti al fagotto solista. Questo concerto viene datato tra 1840 e 1845 e pressappoco in quello stesso periodo, più precisamente nel 1842, Felix Mendelssohn completava la sua sinfonia numero 3, la cosiddetta scozzese, anche se i primi abbozzi risalgono al 1829. Ed è questo proprio il prossimo brano in programma per il concerto che stiamo ascoltando. Nel luglio 1829, mentre Mendelssohn visitava Edimburgo, si recò anche nei luoghi storici legati a Maria Stuarda, tra le rovine della cappella dove era stata incoronata. Qui, come scrisse in una lettera ai familiari, iniziò a pensare alla sua sinfonia scozzese, una sinfonia che non usa melodie popolari scozzesi autentiche, ma che cerca di evocare attraverso la musica i colori, il clima e le atmosfere sonore scaturite dall'incontro di Mendelssohn con la Scozia. Il brano, dedicato alla regina Vittoria, si divide in quattro movimenti: introduzione andante con moto, poi c'è lo scherzo vivace non troppo, adagio cantabile e infine finale guerriero. Noi ascoltiamo la sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, detta scozzese, di Felix Mendelssohn, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù diretta da Johannes Schläfli.

0: era la Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, detta scozzese, di Felix Mendelssohn, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù, diretta da Johannes Schläfli. Secondo e ultimo ascolto per questa puntata di Domenica in Concerto, che volge al termine. Tra breve, infatti, la linea passa a Zazà. Da Federico Vizzaccaro un saluto e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Andranno ad esaurirsi gli isolati rovesci o temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio, nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Podcast Original.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
1: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Eccoci qui, domenica 24 maggio, questa è Rai Radio 3. Buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti a Zazà. Un saluto da Piero Sorrentino in studio per la puntata di oggi, come sempre dal centro di produzione TV della Rai di Napoli, con Marcello Anselmo, al di là del vetro, in regia e alla cura con Anna Maria Giordano. Un saluto da Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Presciantelli in redazione, Flavio Amendola come sempre alla parte tecnica. Raggiungete Zazà con i social network, ci potete riascoltare, ascoltare, scaricare in podcast sul sito e con l'applicazione Rai Play Sound. Oggi in musica ce ne andiamo nel cuore di Haifa con un duo palestinese che si chiama Zenobia. È un duo formato da Nasser Alahil e Isam Elias, che fonde la ritmica della dabke. La dabke è la musica, insomma, tradizionale da festa levantina, con le frequenze molto sature, avrete modo di ascoltarlo, del dub giamaicano, e anche la potenza della techno che viene dal cuore dell'Europa, da Berlino. Usano sintetizzatori analogici modificati per riprodurre i quarti di tono arabi. È un disco, quello che ascoltiamo oggi, che si chiama Halak Halak, uscito nel 2020, che crea proprio un ponte sonoro molto interessante tra passato e futuro. Loro si chiamano appunto Zenobia in omaggio alla regina di Palmira, che governò il Levante nel III secolo dopo Cristo, simboleggiava proprio il legame tra le radici antiche e la contemporaneità, oltre a un, insomma, sorprendente all'epoca, crescente ruolo delle donne in quella regione. Cominciamo ad ascoltare Zenobia, il disco è Halak Halak, e questa è anche la traccia che dà il titolo all'album.

0: E con gli Zenobia oggi ce ne andiamo in Palestina, in musica e anche con i pensieri, con questo album di oggi di Zaza Alak Alak, disco pubblicato nel 2020, appunto Zenobia Duo, che combina melodie pop arabe, ritmi dub che palestinesi, siriani, sintetizzatori e beat molto potenti, insomma sono una specie di piccola avanguardia del movimento sempre molto vibrante della musica elettronica palestinese. In questa puntata di oggi di Zaza, domenica 24 maggio, in apertura torniamo su un tema che attraversato i nostri discorsi, racconti praticamente da sempre, lo abbiamo fatto anche piuttosto di recente tornandoci su nelle ultime puntate. Sto parlando della Terra dei Fuochi, continuiamo a parlare di questi luoghi, di questi territori che rappresentano una delle ferite più larghe, profonde del territorio italiano, quella zona tra Napoli e Caserta che per decenni è stata devastata e lo è tuttora in realtà dallo sversamento illecito, dai rifiuti di roghi industriali, da sversamenti illegali. Perché lo facciamo? Perché nei giorni scorsi è uscito uno studio, insomma, che ci ha abbastanza colpito, firmato dalla Università Federico II, insomma una zona di studio di prestigio di questo paese, che sostanzialmente ha sottolineato il fatto che in Campania esistono numerose acque sotterranee a quanto pare contaminate da agenti cancerogeni. Ho qui sul tavolo una serie di titoli. La regione Campania ha allertato immediatamente le ASL, l'allarme in uno studio dell'università, picchi nel comune delle Terre dei Fuochi ma anche in numerose zone del napoletano, e appunto è uno studio che riaccende i riflettori sull'emergenza ambientale in Campania. Sono dati che evidenziano superamenti preoccupanti dei limiti di legge per alcuni solventi clorurati tossici che hanno queste sigle TCE e PCE, ovvero tricloroetilene e tetracloroetilene, con picchi critici registrati nell'area della Terra dei Fuochi ma anche in alcuni comuni del napoletano come Acerra, Giugliano, Boscoreale e Striano. Ne parliamo con una voce, insomma, che è davvero un'autorità di questo paese da questo punto di vista, dottor Luca Lucentini, direttore del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque dell'Istituto Superiore di Sanità. Buon pomeriggio, dottore, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: Allora, le faccio immediatamente una, insomma, domanda, spero non troppo naif. Dottore, come dobbiamo leggere, prendere questi dati? Ci dobbiamo allarmare? Rientrano in un quadro generale, diciamo, che in qualche modo può toccare anche altri campionamenti di altre zone del paese? Ci aiuti intanto a muoverci un po' dentro questo spazio?
1: Allora, ogni volta che un dato viene prodotto è un'informazione preziosa, quindi mai e poi mai preoccuparsi di dati che escono, perché prima magari la realtà era più sommersa. In questo caso si tratta di dati importanti che attestano fortunatamente uno stato di analisi di rischio già piuttosto noto, perché molti soggetti, a valle dei fenomeni inquinanti, ma nel caso specifico in Campania, nella Terra dei Fuochi, ma più in generale in tutto il paese, indagano questo tipo di inquinanti, e quindi la situazione aggiunge dati che non sono mai troppi e quindi fotografa delle situazioni che vanno certamente attenzionate insieme ad altre, ma non diciamo non scoperchia una realtà su cui non si sta intervenendo, fortunatamente. In particolare i nomi magari ci sembrano piuttosto complessi, sì. Tetracloro, tricloroetilene, in realtà si tratta di sostanze con cui chi ha un'età come me, ma se no i nostri genitori per chi è più giovane, avevano dimestichezza quotidiana. Erano solventi utilizzati in larghissima scala per smacchiare, lubrificare, pulire, e quindi hanno però la caratteristica di essere piuttosto complessi, sì. Tetracloro, tricloroetilene. In realtà si tratta di sostanze con cui chi ha un'età come me, ma se no i nostri genitori per chi è più giovane, avevano dimestichezza quotidiana. Erano solventi utilizzati in larghissima scala per smacchiare, lubrificare, pulire, e quindi hanno però la caratteristica di essere, tant'è vero che ora sono proibiti, banditi dai sistemi di sicurezza, una persistenza

0: quindi non degradarsi, a migrare nelle falde, quindi a trovarsi bene lì dove residuano per anni, anche teoricamente per secoli. E a questo si aggiungono tanti smaltimenti illeciti pregressi. Si tratta di inquinanti cosiddetti ubiquitari, provenienti da fonti diffuse. Probabilmente sono i due agenti inquinanti più presenti come retaggi di sviluppi industriali, ma anche di piccole fabbriche artigianali, sia in Italia che in tutta Europa.
1: Senta, dottor Lucentini, questa è un'altra domanda che insomma non posso non farle. Secondo lei, insomma, secondo anche la sua esperienza, la vostra esperienza, questi solventi si trovano nelle falde provenienti, in parte ce lo stava già dicendo adesso, da cosa e da dove? Da sversamenti industriali storici, da discariche abusive, da attività produttive ancora in corso? Cioè dov'è che dobbiamo andare a cercare l'origine o la fonte, insomma, per restare in tema, di queste sostanze?
0: Non svaluti le sue domande perché sono davvero puntuali e veramente importanti, perché appunto l'origine, l'istruttoria su capire quello che gli addetti ai lavori considerano il plum della contaminazione, cioè indagare attraverso dei sondaggi che vengono fatti sul terreno, ma che in genere sono stabili nel tempo, da dove queste concentrazioni arrivano, perché come dicevamo, possono esserci molte contaminazioni piccole, diffuse, piccole attività o interramenti invece diciamo, di liquidi e di residui industriali più importanti, in generale tracciabili attraverso appunto l'individuazione dell'origine della contaminazione. Quindi purtroppo la risposta è in tutte e due i versanti, quindi possiamo avere piccole sorgenti di contaminazione e quindi una contaminazione diffusa oppure una puntuale più importante. In questo caso, non ho i dati alla mano, sembrerebbe una contaminazione di tipo ubiquitario, anche perché le concentrazioni sono sicuramente di interesse ambientale e in qualche caso anche sanitario, potrebbero essere, ma non ci sembrano rilevare, diciamo, dei cosiddetti hotspot, cioè delle situazioni di allarme legato a una fonte inquinante in azione e continua.
1: State ascoltando la voce di Luca Lucentini, direttore del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque dell'Istituto Superiore di Sanità, al quale devo fare anche quest'altra domanda, dottore, perché già lo so che arriveranno, o capita che arrivino messaggi che insomma dicono: vabbè, ma adesso con questa storia della terra dei fuochi state esagerando, perché se andate a guardare i dati, lo studio cita sforamenti anche, per esempio, ad Avellino, Montoro in particolare, nel Salernitano, Scafati, Angri, Sarno, quindi insomma qualcuno dice che ci sono anche altre aree geografiche della Campania che sono coinvolte. Allora le chiedo se siamo di fronte a una, diciamo, unica grande emergenza regionale oppure si tratta di, diciamo, cluster indipendenti di inquinamento.
0: Allora, questo dipende appunto ma su questo il lavoro del commissario sicuramente potrà essere molto più, ancora più incisivo, ma sì, del commissario proprio alle bonifiche
1: Sì.
0: della regione Campania. Ma in generale, diciamo, la presenza di queste contaminazioni non riguarda solo la Campania, ma ha riguardato il Lazio, la Lombardia, il Veneto. Addirittura c'è chi ha messo dicevo, interi paesi, addirittura c'è chi ha messo in correlazione il livello di PIL con il livello di inquinamento da questi contaminanti, proprio perché il PIL deriva da processi industriali quando non c'erano norme ambientali che controllavano la contaminazione, quindi successo industriale e sviluppo economico hanno purtroppo comportato un inquinamento ambientale che al momento attualmente dobbiamo dire resta ambientale. Che questo inquinamento ambientale diventi esposizione umana e rischio sanitario fortunatamente non è un passo immediato, il che non significa non adottare, non voglio essere frainteso, tutte le norme di prevenzione e di protezione ambientale che innanzitutto facciano bene l'ambiente e agli ecosistemi e tutelino anche l'uomo. Ma diciamo diverso è dire che per esempio viene consumata acqua contaminata anche da tracce. Questo no, perché diciamo il sistema delle acque destinate al consumo umano, cioè quelle che usiamo per l'igiene domestica, quotidiana, lavarsi, bere e preparare alimenti, ha dei presidi di controllo molto più elevati rispetto comunque ad un controllo di contaminazioni ambientali che, ripeto,

0: va fatto, deve essere sempre più incisivo e va orientato alla prevenzione, anzitutto per fronteggiare, diciamo, fenomeni storici, ma evitare in tutti i modi che nuovi inquinanti, per esempio i composti perfluoroalchilici, possano essere fra diversi decenni dare luogo a una trasmissione analoga, cambiando solo gli inquinanti.
1: Chiaro. Senta, dottore, un'ultima domanda, diciamo, un po' tecnica, se ce la fai in un minuto prima di salutarla. Adesso quali sono i prossimi passi delle ASL? Perché appunto la Regione Campania ha dato mandato di, insomma, approfondire questi dati e questi studi. Diciamo, quali sono i momenti, i passi successivi che da oggi le ASL per legge faranno?
0: Allora, certamente devono valutare i rischi di esposizione diretta di cui abbiamo parlato e quindi continuare a rinforzare l'esclusione di rischi dovuti a fini irrigui. È veramente difficile per vari motivi che ci sia trasferimento, possiamo quasi escluderlo a questi livelli. E comunque qualsiasi altro tipo di esposizione, per esempio quella aerea. Anche se, insomma, non mi sembra che ci siano fattispecie. Tutti gli approfondimenti del caso sono importanti, ma concludo dicendo che la cosa, che un aspetto importantissimo di queste fattispecie è mettere insieme tutti i dati. L'Istituto Superiore di Sanità, con un progetto IDEA che ormai da progetto attività implementata, sta costituendo un database nazionale di dati ambientali prodotti da ISPRA, dalle ARPA e dal Sistema Nazionale per la Prevenzione Ambientale, per intersecarli, per sovrapporli a possibili hotspot sanitari e fare in modo che ci sia una veramente lettura in senso in tempo reale di esposizioni ambientali potenzialmente a rischio per la salute. Quindi utilizzare i dati e farli convergere in una piattaforma è oggi forse l'azione più importante insieme a quelle di prevenzione primaria.
1: Eh sì, questo mi pare fondamentale, mettere appunto assieme le varie, diciamo, linee e leggerle in un quadro complessivo. Ringrazio molto Luca Lucentini, direttore del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque dell'ISS, Istituto Superiore di Sanità, per aver aperto questa prima parte dedicata a questo studio appunto dell'Università Federico II, da cui emerge un superamento per dei limiti di legge per sostanze pericolose nelle acque sotterranee di molti siti in diverse province della Campania. Vogliamo provare a questo punto anche ad allargare un po' il discorso andando ancora dentro, sotto le viscere, andando nelle acque sotterranee della città, anche acque non potabili, no? Perché poi naturalmente necessariamente non è che dobbiamo sempre parlare soltanto di quella, l'acqua che si consuma, ma anche dell'acqua che potrebbe, può essere usata ad altri fini, che scorre appunto sotto le superfici. Lo facciamo coinvolgendo la voce di Alexander Valentino, architetto, direttore dell'LAN, Laboratorio Architettura Nomade, coordinatore di un progetto del quale adesso ci parlerà, che si chiama Cool City. Architetto, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Allora, ci dice un pochino, diciamo, il vostro gruppo di lavoro, di che cosa si occupa, perché voi non siete strettamente scienziati o appunto studiosi dal punto di vista, come posso dire, chimico delle composizioni delle acque, ma avete promosso, diciamo, un interesse di tipo culturale rispetto al tema dell'acqua, soprattutto l'acqua sotterranea che scorre nella città di Napoli. Cominciamo a raccontare un pochino da dove nasce questa visione e anche questo interesse, questo punto di vista di osservazione vostro, così mi pare, insomma, peculiare.
2: Diciamo che noi siamo cresciuti, la mia generazione è cresciuta in una città piena di cemento e palazzi,
1: Sì.
2: e è una città poco naturale, no? Completamente antropizzata, ma guardando le fotografie anche soltanto, ma se guardiamo indietro nei quadri, nelle mappe e nei racconti degli anziani, la città aveva verde sulle colline, aveva alberi e c'aveva tanta acqua che scorreva nelle fontane, scorreva, era presente nelle vasche, abbeveratoi. E ora di queste acque noi non abbiamo mai visto traccia. Quindi siamo partiti con un'idea, diciamo, di restituire alla città un elemento che l'aveva caratterizzata e un elemento che l'aveva fatto espandere così tanto da renderla non una metropoli già in attività prima del periodo dell'industrializzazione, cosa che era possibile grazie all'abbondanza di acqua a disposizione. E quindi ci siamo messi a cercarla, queste acque, perché ci dicevano: no, ma siete dei romantici, ma quest'acqua non c'è più, ma che cosa vi interessate? Ma sì, ma quest'acqua è salata. E invece poi ci siamo messi a cercarla, oltre che negli archivi, nei musei, no? Dove è presente in tutti i quadri, ci siamo messi a cercarla anche proprio empiricamente con l'aiuto del Centro degli Speleologi Napoletani, che ci hanno accompagnato, e ne abbiamo visto la presenza ovunque, in abbondanza ovunque. Ci sono i cantieri della metropolitana, tunnel. Ogni volta a monte di questo cantiere c'è un accumulo di queste acque. Ed è un'acqua che oggi viene chiamata acqua parassita, un'acqua che comunque fluisce verso il mare dalle colline, e che probabilmente già dall'inizio, dai suoi primordi, no, aveva fatto sì che l'uomo si fermasse in questi luoghi, no? Pensiamo a Partenope, certo. All'antica città, che era caratterizzata proprio da queste platamonie, queste grotte a mare che avevano delle acque minerali, effervescenti, acque che nelle analisi fatte dopo l'Unità d'Italia vengono descritte molto precisamente, delle acque che non si riuscivano neanche a contenere, delle acque birichine, tanto che erano frizzanti, e delle acque lì, le uniche ancora che i napoletani ricordano, no? Proviamo a fare questo discorso delle acque ai napoletani, dicono: ma di che parli? No, io non le ho mai viste, nessuno le ha mai viste, però i nostri genitori, ancora i nostri genitori, cioè io sono, sì, nato nel 67, nel 1973 chiusero l'ultima di queste rinomate sorgenti napoletane, che è la sorgente del Chiatamone, dell'acqua suffregna o acqua ferrosa del Chiatamone, sì. Ma la zona di Santa Lucia e di via Chiatamone, nella prima metà dell'Ottocento, aveva ben 5 sorgenti gestite dall'amministrazione, che davano un'acqua particolare, un'acqua che veniva distribuita in tutto il Golfo e attraverso, cioè con le mumbare, no? Con queste giare in terracotta.
1: Sì, piccole giare di terracotta, sì. Senta, Valentino, volevo sentire anche qualcosa su quel progetto che provavo a dire prima, quel Cool City che voi avete diciamo impiantato toccando numerose città del Mediterraneo, Alessandria, Atene, mi pare anche Siviglia, insomma avete coinvolto molte realtà. Che cosa diciamo significa, che cosa comporta la realizzazione di questo progetto che dicevo?
2: Siccome non riuscivamo a convincere amministratori, l'opinione pubblica sulla necessità di recuperare la cultura dell'acqua, che crediamo sia fondamentale riprenderci la cultura dell'acqua, abbiamo trovato un escamotage per interessare le persone a queste acque fluenti, che a Napoli sono poi particolarmente interessanti perché sono molto fredde, cioè le acque della bolla. Le acque che fluivano dalla zona orientale, dal Vesuviano e dal Nolano, e che alimentavano l'acquedotto della Bolla, un'opera del terzo, secondo secolo avanti Cristo, che è stata utilizzata dai napoletani fino all'Unità d'Italia, queste acque arrivano in città a 13-14 gradi. E quindi abbiamo creduto di poter interessare chi di dovere a questa risorsa, e a quelli l'interesse di questa risorsa potrebbe darci per rinfrescare la città, per rinfrescare la città, e quindi avere un risparmio per una climatizzazione estiva notevolissimo, perché i costi di climatizzazione estivi sarebbero vicini allo zero.
1: Interessante.
2: Quindi dovete immaginare che invece di dover raffreddare un'aria, anche oggi gli split funzionano, che ti portano giù da una temperatura diciamo di 40-45 gradi estiva ormai normale, la normalità, si abbassano la temperatura a 25 gradi, 26 gradi, no? Invece in questo caso noi partiremo da una temperatura di 13-14 gradi.
1: Eh sì, poi soprattutto in periodi in cui diciamo, i cambiamenti climatici sempre più poderosi e incontrollabili ci prendono spesso, insomma, ci mettono con le spalle al muro. È una proposta, insomma, interessante questa avanzata dal progetto Cool City. Ringrazio Alexander Valentino, architetto, direttore dell'LAN, Laboratorio Architettura Nomade, per avercene parlato. Prima abbiamo ascoltato Luca Lucentini, abbiamo fatto questa apertura di trasmissione dedicata all'acqua. In realtà non chiudiamo questo ambito, questo capitolo di discorso, perché tra un po' ci arriviamo attraverso una terza forma, che è quella dell'invenzione, della fiction, della narrativa. Continuiamo però ad ascoltare almeno un'altra traccia del duo Zenobia. Il disco è Alak, Alak, che significa benvenuto, benvenuto, e questa è Yalla Yalla.

0: Yalla Yalla, loro sono gli Zenobia, Clac Clac, il disco che stiamo ascoltando oggi a Zazà, questa è Rai Radio 3. Si dice che la radio abbia la forma di un flusso che scorre, e a questo punto assecondiamo insomma questa metafora, continuiamo a navigare un po' dentro questo fiume, e lo facciamo continuando con un romanzo che va proprio nelle viscere della città di Napoli. Un po' prima lo stavamo già toccando, quello spazio, quell'ambiente sotterraneo, viscere della città di Napoli, dove leggenda vuole scorresse un antico fiume che si chiamava Sebeto, o meglio era un fiume che scorreva in superficie, oggi a quanto pare appunto nel suo sottosuolo. È un thriller urbano, il romanzo di cui parliamo adesso, che racconta, come insomma il genere intelligente riesce spesso a fare, anche pezzi di storia e di cronaca, in particolar modo una speculazione edilizia che schiacciò tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 la città di Napoli. Il libro lo pubblica l'editore Castelvecchi, si intitola Il fiume scomparso, il suo autore ci sta già ascoltando al telefono, lo saluto, Vittorio Del Tufo, scrittore, giornalista, vice direttore del quotidiano Il Mattino. Buon pomeriggio Vittorio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo, è inevitabile cominciare parlando di questo romanzo del fiume scomparso andando proprio su quel fiume, lungo quel fiume. Il Sebeto è proprio il fulcro attorno a cui ruotano appunto insomma sia i misteri ma anche i disastri ecologici raccontati nel romanzo. Che cosa la affascina di più di questo corso d'acqua, di questa storia di questo corso d'acqua scomparso, e come è diventato poi proprio l'idea di di questa storia?
1: Allora, io penso che il fiume Sebeto, dal momento in cui esisteva realmente e poi ha smesso di esistere, è letteralmente scomparso, non poteva, come dire, non poteva esserci uno spunto migliore per raccontare il fiume come metafora della nostra memoria e delle nostre memorie che scavano nel sottosuolo e che però pretendono di risalire in superficie. Quindi mi sembrava un'immagine anche simbolica molto forte in una città come Napoli, che vive anche di simboli, di miti, di leggende, di archetipi che continuano sempre ad essere presenti. Però nello specifico parliamo di una vicenda realmente accaduta, cioè di un fiume pescoso importante che scorreva in città fino al 1300 e che poi, per una serie di motivi che poi spiego nel libro, ha smesso di scorrere, o più precisamente ha continuato a scorrere nel sottosuolo della città. Quindi ecco, è un omaggio al grande fiume che un tempo scorreva, ed è un libro di fantasia, perché poi si parte dal fiume ma poi si snoda una vera e propria trama criminale, quindi è la storia di un atto criminale, di un sabotaggio, di un ricatto e quindi di un'indagine che viene condotta all'ombra dei grattacieli del centro direzionale, quindi in una zona della città probabilmente poco battuta dalla narrativa contemporanea, dalla narrativa in generale.
0: Certo. E infatti poi molto invece toccata proprio da quel corso di acqua di cui stiamo parlando. Del resto poi in un romanzo in cui a un certo punto si legge a Napoli anche le pietre parlano, effettivamente andava indagata anche quella parte. Senta Del Tufo, però dicevo prima, sicuramente è un romanzo di invenzione, anche molto appassionante, anche molto divertente da leggere, però è anche una narrativa che riesce a svilupparsi su più piani temporali, appunto prima citavo fine anni 70, inizio anni 80, l'epoca contemporanea. Ecco, in che modo anche in questo caso le scelte urbanistiche e le speculazioni edilizie che hanno morso la città, soprattutto nella sua zona est, appunto le ha citato il centro direzionale, ma non solo, hanno da un lato ipotecato e dall'altro reso fragile, diciamo, il territorio che per esempio voi insomma vi trovate a raccontare molto spesso nelle vostre pagine di cronaca giornalistica.
1: Così, è vero, diciamo che ci sono alcuni elementi di realtà che meritano di essere sottolineati perché sono al centro della trama, cioè è vero che gli edifici del centro direzionale, parliamo di questo agglomerato di grattacieli che nacque a Napoli all'inizio degli anni Ottanta, furono costruiti su di una falda e i grattacieli hanno contribuito ad innalzare il livello di questa falda con il loro peso, perché quando grandi palificazioni sbarrano come dighe i corsi sotterranei d'acqua, si creano dei fenomeni in base ai quali poi si osserva e si verifica il sollevamento a monte della falda e quindi voragini, allagamenti e crolli. Tutto questo in qualche modo rimanda alla memoria, e io ho voluto rendere anche omaggio a un libro che amiamo tutti, che è Malacqua di
0: Certo.
1: Nicola Pugliese, no? 4 giorni di pioggia ininterrotta nella città di Napoli in attesa di un accadimento straordinario. Anche questo libro comincia con alcuni giorni di pioggia ininterrotta. Il problema è che poi finiscono le piogge e comincia qualcosa di diverso, comincia qualcosa anche di diabolico e di apocalittico, cioè si cominciano a verificare in città, soprattutto in quella zona della città, una serie di crolli, e poi si scoprirà che insomma c'è una mente criminale, e la vicenda affonda le sue radici nell'atto stesso di costruzione del centro direzionale, che fu accompagnato da fortissime polemiche alimentate soprattutto dagli ambientalisti, che
0: Sì.
1: cercarono di aprire gli occhi alle autorità dell'epoca sul rischio che queste palificazioni molto forti, molto massicce, molto invasive potessero creare appunto un pregiudizio al già precario equilibrio idrogeologico di una città che resta tuttora fragile.
0: Certo. Senta Del Tufo, stiamo parlando del romanzo Il fiume scomparso, appena pubblicato da Castelvecchi. C'è a un certo punto uno dei personaggi, che è Carlo, che è insomma un giovane molto talentuoso geologo, che cerca di denunciare proprio quei rischi idrogeologici dei quali adesso lei ci stava dicendo. Vabbè, in quel caso, nella finzione romanzesca, sono legati alla variante del piano regolatore. Viene attaccato in maniera molto forte, resta cieco. Adesso spero di non fare troppe, diciamo, svelamenti di trama. Questa immagine della cecità, può essere anche interpretata proprio come una specie di denuncia, in questo caso metaforica, della cecità a volte della politica, delle istituzioni e anche della società di fronte agli allarmi, diciamo, della scienza, che mette il dito nella piaga da questo punto di vista.
1: Assolutamente sì, la cecità in questo caso del protagonista non riveliamo nulla perché questo lo si dichiara espressamente, è anche una metafora degli occhi chiusi sui disastri, degli occhi chiusi sui problemi del sottosuolo napoletano, che ha dei tratti assolutamente mitici, leggendari, straordinari, ma che però, come sappiamo tutti, si preoccupa spesso di presentare il conto, no? A chi avrebbe il dovere di metterlo in sicurezza e magari non lo fa. Quindi sia il fiume che spinge per risalire in superficie, in questo caso il fiume Sebeto, sia la cecità, cioè gli occhi chiusi dei protagonisti di questa vicenda, rappresentano, secondo me, ho voluto che rappresentassero degli elementi simbolici molto forti, che poi io ho innestato su di una trama dove di simbolico non c'è nulla, né tantomeno di esoterico, cioè ho immaginato un vertice mondiale dei leader della terra, alla presenza dei grandi della terra, c'è anche il Papa che si svolge proprio a Napoli, cioè, ecco, un G7 che si svolge proprio a Napoli, si svolge proprio al centro direzionale e che purtroppo è accompagnato da questa catena di allagamenti, di crolli, rispetto ai quali i protagonisti, che poi sono una giovane geologa, un giornalista, le autorità competenti, c'è anche un funzionario dei servizi segreti, con l'aiuto appunto di questo geologo rimasto cieco, accecato da un'azione criminale, dovranno cercare di venirne a capo. Quindi si parte da una base simbolica, ma poi si arriva, diciamo, allo sviluppo di un giallo che in qualche modo i protagonisti del libro e i lettori assieme a loro dovranno cercare di panare.
0: Ed è anche, insomma, interessante, anche divertente proprio dal punto di vista del piacere della lettura, no? C'è un'esortazione che viene spesso fatta ai protagonisti, a un protagonista: segua l'acqua, no? Di solito si dice segui i soldi, soprattutto nelle inchieste, diciamo, giudiziarie o anche di carattere giornalistico. In questo caso invece i personaggi sono esortati a seguire l'acqua, ed è interessante appunto mettersi proprio in navigazione di questo romanzo di Vittorio Del Tufo, Il fiume scomparso, pubblicato da Castelvecchi. Ringrazio molto Vittorio Del Tufo per aver così arricchito questa prima ampia parte di discorso di Zazà legata all'acqua, di ambiente e di impegno civile legato all'ambiente. Parliamo tra un po', andandovi a raccontare un'altra storia, in questo caso legata alla famiglia di Benedetto Croce, ma continuiamo ad ascoltare il duo Zenobia. Questo è il disco Halak Halak.

0: giustamente il nostro collega Flavio Amendola rilevava come questi synth abbiano a che fare in qualche modo con un po' la musica, diciamo l'immaginario legato alla musica per videogiochi elettronici degli anni Ottanta. Loro sono gli Zenobia, Halak Halak, l'album di oggi che stiamo ascoltando a Zazà, e puntata nella quale continuiamo a gettare ancora un ponte di discorso, appunto lo dicevo prima, in questo caso legato a una battaglia giudiziaria che tocca l'ambiente. Lo fa una ricercatrice, una studiosa come Alessandra Caputi, che ci sta ascoltando al telefono. Intanto la saluto subito. Buon pomeriggio Alessandra, bentornata.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutte e tutti.
0: Che ha appena pubblicato da Rubettino, In nome del paesaggio, una battaglia legale della famiglia Croce contro la speculazione edilizia, un libro che è stato pubblicato, appunto, che è stato presentato qualche giorno fa qui a Napoli, che racconta proprio, che getta alla luce una vicenda, mi pare, insomma, straordinaria sicuramente, poco nota anche, di impegno civile e giudiziario, che vide protagonista la famiglia di Benedetto Croce nell'Italia del miracolo economico. Al centro della narrazione c'è appunto questa battaglia legale, durata 10 anni circa, dal 57 al 67, intrapresa da Adele Rossi, vedova del filosofo, con le figlie Elena, Alda, Lidia e Silvia, per contrastare il sacco edilizio e la speculazione che minacciavano l'integrità del paesaggio. Allora devo prima di tutto chiedere a Alessandra Caputi da dove viene questo, insomma, interesse in questa vicenda giudiziaria, cosa l'ha spinta a dedicarvi una ricerca, insomma, così anche appassionante, mi pare, ecco, non soltanto, diciamo, freddamente storica.
1: Sì, allora, Elena Croce aveva scritto di questa vicenda nella Lunga guerra per l'ambiente, un libro pubblicato da lei nel 1979, di cui Anna Fava e io abbiamo curato la seconda edizione qualche anno fa, e lei aveva definito questa vicenda una faccenda privata nella quale intervenivano però delle ragioni, se non vistose, molto precise di interesse pubblico. E quindi io ero al corrente di questa lunga battaglia legale, ma ecco, diciamo, di recente poi ho avuto l'occasione di immergermi nei documenti e di studiare quindi i ricorsi, le sentenze, tutto il materiale conservato presso la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce. Si tratta di documenti inediti che mi hanno permesso di ricostruire questa lunga battaglia che inizia nel 1957, termina nel 1967 con la demolizione, ma in realtà poi ancora dura 10 anni, perché l'ultima sentenza favorevole alla famiglia Croce si avrà nel 1978.
0: Senta,
1: è una vicenda,
0: così, raccontiamola un po' meglio. Siamo, lo dicevo prima, in pieno boom economico, siamo nella speculazione edilizia più selvaggia. Quale fu l'elemento, diciamo, proprio scatenante che spinse la famiglia di Benedetto Croce a intentare questa causa?
1: Sì, allora nel 1950 Adele Croce aveva acquistato Villa Ruffo, una villa di fine 800 che si trova in via Crispi nel quartiere Chiaia, e nello stesso anno il soprintendente Antonino Rusconi aveva proposto di vincolare il giardino di Villa Ruffo, perché lo riteneva un quadro naturale di non comune bellezza che doveva restare ben visibile dal mare. E la Commissione delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Napoli, in una riunione presieduta da Roberto Pane, aveva approvato all'unanimità la proposta del soprintendente, e quindi gli alberi del giardino in particolare erano stati vincolati. 7 anni dopo, nel 1957, quindi Benedetto Croce era scomparso 5 anni prima, il banchiere Quinto Quintieri, che era proprietario della villa confinante con Villa Ruffo, nella sottostante via Martucci, aveva ottenuto dall'amministrazione comunale presieduta da Achille Lauro una licenza edilizia per costruire nel giardino della sua stessa villa un palazzo di 30 metri, e aveva ottenuto anche il nulla osta della soprintendenza. Per cui il giardino di Villa Quintieri era stato distrutto per far posto a questo moderno fabbricato, che in linea sorgeva proprio sotto Villa Ruffo. C'è un salto di quota di circa 20 metri che separa via Martucci da via Crispi. E il problema è che la costruzione, oltre a coprire il panorama sul mare di Villa Ruffo, era in contrasto con le norme edilizie urbanistiche dell'epoca, e sorgeva su un suolo che era stato anche vincolato dal piano regolatore, che l'aveva destinato in parte a verde pubblico e in parte a verde privato. Allora, a questo punto Adele Croce, in parallelo alle denunce d'Italia Nostra, aveva deciso di rivolgersi ad alcuni autorevoli avvocati dell'epoca, il professor Giuseppe Guarino, il professor Giuseppe Chiarelli, e aveva deciso di percorrere due strade parallele per bloccare la costruzione. Da un lato aveva fatto ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione, che era competente in materia di tutela del paesaggio, per ottenere l'annullamento del nulla osta, e dall'altro lato aveva fatto poi ricorso al Consiglio di Stato per far annullare la licenza edilizia del Comune. Nel 1958, un anno dopo, c'è un primo colpo di scena, perché il ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro modifica il nulla osta con un decreto, impone una limitazione in altezza all'edificio e stabilisce che il Palazzo Quinchieri non può in alcun modo superare il livello del giardino quadro naturale di non comune bellezza, che doveva restare visibile dal mare. E qui sta l'interesse pubblico, no? E l'anno successivo però il decreto Moro viene annullato dal ministro che cede a Moro, Giuseppe Medici, e nel frattempo però Quinchieri quindi riesce a ultimare la costruzione, quindi sopraelevandola ben oltre il livello di via Crispi, ma una sentenza del Consiglio di Stato dà ragione ad Adele Croce, e successivamente un'altra importante sentenza della Corte di Cassazione conferma le ragioni di Adele Croce e anche quelle di Teresa Serpone, una residente di via Crispi che aveva fatto ricorso insieme ad Adele Croce contro Quinchieri. E il problema era che il comune intanto tergiversava e quindi non si arrivava alla demolizione della parte abusiva dell'edificio. Nel frattempo muore anche Adele Croce nel 1964 e le figlie, in particolare Elena e Alda, raccolgono il testimone della battaglia e diciamo, portano avanti la controversia, ottenendo per la prima volta in Italia che il Ministero dei Lavori Pubblici, che era competente in materia urbanistica, si sostituisse al Comune di Napoli inadempiente. Questo era previsto dalla legge urbanistica, ma non era mai accaduto fino ad allora. E quindi il Ministero ordina la demolizione degli ultimi due piani di Palazzo Quinchieri e si arriva poi all'abbattimento nel 1967. Le sorelle Croce ricevono diverse proposte di transazione finanziaria da parte del costruttore, le respingono con fermezza e scrivono anche, si appellano al presidente della Repubblica Saragat nel 1966 per appunto sollecitare la demolizione degli ultimi due piani. Nella lettera Elena Croce scrive: uno dei tanti detti banali che si sogliono pronunciare a Napoli con aria tra compunta ironica è che in questa città non si è mai demolito niente. Se ciò è vero, come nemmeno crediamo, saremo molto contenti di dimostrare il contrario.
0: Vera e amara, temo, come considerazione di Elena Croce. Già da questo, insomma, racconto mirabile, devo dire, nella sintesi e nella chiarezza di Alessandra Caputi, si capisce anche meglio il sottotitolo di questo libro: una battaglia contro la speculazione edilizia a misura proprio delle forze economiche, politiche e, temo, anche, come posso dire, culturali, in senso lato, che la famiglia Croce si trova a dover contrastare in quegli anni. Senta, Alessandra Caputi, questa è una storia, mi pare, insomma, leggendo il libro, tutta al femminile, cioè Villaruffo era della famiglia Croce, il celebre esponente della cui famiglia è stato senz'altro Benedetto Croce, ma la vicenda che oppose proprio la famiglia Quinchieri è stata una vicenda quasi totalmente al femminile, appunto Adele, la moglie, e Alda, Lidia, Silvia ed Elena. Che tipo di, diciamo, anche determinazione emerge dalle carte di archivio che lei si è trovata a consultare rispetto a questa lotta?
1: Era noto già l'impegno di Elena Croce e di Alda Croce. Elena Croce è stata una delle fondatrici di Italia Nostra nel 1955, ha dedicato tutta la vita insieme alla sorella Alda alla difesa dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, in particolar modo nella nostra città. Napoli, se ha ancora un centro storico intatto, lo deve a una lunga battaglia a cui ha preso parte anche l'urbanista Antonio Iannello. Per cui, ecco, era noto il loro impegno ambientalista. Invece la scoperta per me è stata, insomma, riguardato la figura di Adele Croce, perché fu lei a intraprendere la battaglia e a condurla anche almeno nei primi anni. Poi fu sostenuta dalle figlie, fu affiancata dalle figlie, però ecco, lei mostrò una determinazione davvero incredibile. Non era insomma, ecco, una controversia semplice, perché si sovrapponevano diversi piani. ricorsi al Ministero, i ricorsi al Consiglio di Stato, e poi ci fu una campagna di stampa anche piuttosto accesa, talvolta anche molto ostile nei confronti delle donne della famiglia Croce, e come giustamente le ricordava, sì, si è trattato di una battaglia tutta al femminile, intrapresa e condotta da cinque donne.
0: Senta Alessandra Caputi, che tipo di diciamo solidarietà da parte soprattutto del mondo intellettuale dell'epoca ha registrato verso la famiglia Croce appunto su questa lotta, oppure si trovarono diciamo isolati o isolate a questo punto, devo dire, proprio per sottolineare ancora questa militanza proprio femminile, isolate in una Napoli che stava rapidamente cambiando volto e che quindi poteva considerare questo tipo di impegno come qualcosa insomma di quasi fastidioso da superare con una scrollata di spalle, ecco.
1: Sì, allora le sorelle Croce furono più volte attaccate, in realtà la loro voce non fu completamente isolata, nel senso che in quegli anni, che erano poi gli anni del sacco edilizio di Napoli, gli anni in cui era gli anni dell'aurismo, c'era l'INU, c'era l'Istituto Nazionale di Urbanistica, il presidente dell'epoca Carlo Cocchia denunciò più volte la speculazione edilizia, la situazione in cui versava Napoli, e poi c'erano alcune riviste, tra cui Cronache Meridionali, Nord e Sud, alcuni studenti della facoltà di architettura che anche denunciarono il sacco edilizio di Napoli. Quindi ecco, sicuramente è stata una battaglia importante. La sentenza a cui si arrivò rappresenta il più autorevole precedente giurisprudenziale in materia, però ecco, c'erano già alcuni intellettuali, alcuni ambiti cittadini in cui ecco, si iniziava a denunciare la situazione di caos urbanistico. Pensiamo anche al fatto che in quegli anni fu falsificato il piano regolatore di Napoli, il piano che era vigente dal 39, che aveva vincolato l'area agricola, che poi era stata insomma manomessa la leggenda del piano regolatore, per cui una parte che era stata appunto vincolata era poi diventata edificabile. Quindi ecco, era un periodo in cui la città stava cambiando molto rapidamente, ed ecco, Villa Ruffo rappresenta, ha un valore simbolico, è una vicenda che ha un valore simbolico.
0: No, tra l'altro prima Alessandra Caputo non era in ascolto di Vittorio Del Tufo, ma questa parte della variazione del piano regolatore l'abbiamo anche proprio affrontata prima in questo caso con un romanzo di finzione, ma appunto poi i libri spesso si tendono la mano e si parlano. Senta Alessandra Caputi, se ce la fa proprio in un minuto, lei ha raccontato spesso anche in altri suoi libri storie di resistenza ambientale. C'è un insegnamento, come posso dire, metodologico del passato, anche legato a una storia come questa, che può essere offerto ai numerosi comitati e associazioni che oggi lottano contro abusivismo e disastri ambientali?
1: Sì, le sorelle Croce hanno, Elena e Alda in particolare, hanno condotto molte altre battaglie in difesa del paesaggio, del patrimonio culturale, e loro affiancavano sempre alla denuncia un'analisi puntuale e anche l'elaborazione di uno o più proposte. Questo si è visto per esempio quando riuscirono a modificare, a ottenere la modifica del tracciato della tangenziale per salvare la via Campana Antica a Pozzuoli, per salvare l'area archeologica della via Campana Antica, anche per quanto riguarda il vallone dello Scudillo, la demolizione delle villette abusive sorte alla Gaiola nell'area di Villa Paratore. Ci sono state delle importanti vittorie, erano come dire poche, però sono state delle vittorie molto importanti, e quindi ecco, il metodo secondo me era appunto quello di affiancare sempre all'analisi l'elaborazione di proposte, e poi chiaramente c'erano anche dei tecnici che generosamente sostenevano quelle battaglie, quindi urbanisti, architetti, giuristi, e che davano un apporto fondamentale alla causa.
0: E questo anche a riprova, a dimostrazione del fatto che diciamo, la difesa del paesaggio oggi viene ancora vista da qualcuno come una specie di fastidiosa sensibilità moderna, ma appunto il libro di Alessandra Caputi, In nome del paesaggio, una battaglia legale della famiglia Croce contro la speculazione edilizia, pubblicato da Rubettino, dimostra che invece ha radici storiche profonde, raccontando appunto una delle vicende più, mi pare, proprio emblematiche di quella Napoli tra gli anni 50 e gli anni 60, quelle speculazioni immobiliari, quel sacco edilizio con con la battaglia legale intrapresa da, in particolare da Adele Croce e dalle sue quattro figlie contro il banchiere Quintieri. Grazie Alessandra Caputi per essere stata con noi in questa domenica pomeriggio di Zazà, che sta ascoltando l'album Alak Alak del duo Zenobia, e questa traccia si intitola Helab Helab.

0: Loro sono gli Zenobia, l'album Halak Halak pubblicato nel giugno del 2020. Abbiamo ascoltato Eleab Eleab e dalla musica ce ne andiamo adesso allo sport. Perché? Perché c'è un libro appena uscito di Diego Del Pozzo, lui è un docente di cinema, giornalista e anche appassionato di sport e di pallacanestro in particolare, dedicato a un campione, diciamo leggendario, davvero non è un aggettivo speso in vano, campione del basket americano, stella dei Philadelphia 76ers negli anni 80. Il libro si intitola Julius Erving, il sogno americano di Dr. J, e offre un'analisi molto approfondita, particolareggiata di questa appunto figura di The Doctor, così era chiamato, era il suo soprannome, un atleta che insomma in qualche modo ha proprio rivoluzionato la pallacanestro moderna tra gli anni 70 e gli anni 80, offrendo un percorso insomma anche biografico che va oltre il parquet, per così dire, esplorando l'impatto culturale e mediatico di Erving come simbolo proprio appunto dell'identità afroamericana nella complessa cultura statunitense. Diego Del Pozzo ci sta ascoltando, lo saluto, gli do il benvenuto in trasmissione, buon pomeriggio, grazie.
1: Eccomi, buon pomeriggio.
0: Allora, prima di tutto le chiederei, Del Pozzo, di dirci e di presentare insomma, a chi non lo conoscesse o a chi ne avesse una conoscenza parziale, chi è stato Julius Erving.
1: Sì, Julius Erving, io non ho alcun dubbio, diciamo, ad affermare questa cosa. Diciamo, noi abbiamo un basket prima e un basket dopo Julius Erving, perché quando lui arriva tra i professionisti all'inizio degli anni 70 nella ABA, che era la lega rivale all'epoca della NBA, lui non passa professionista nella NBA, ci arriva negli anni, fine anni 70 lì, in questa lega più spettacolare, più sbarazzina, che metteva in campo anche le caratteristiche del gioco di strada, da playground. Dicevo, all'epoca il basket era dominato da due tipologie di giocatori ben distinti tra di loro. O avevamo i lunghi, i cosiddetti lunghi, quindi i centri, quelli, i giganti, quelli lenti che giocano sotto canestro, prendono rimbalzi, oppure le guardie, i play, quelli tecnici, veloci, che tirano da fuori. Erving rivoluziona il gioco perché riesce a combinare un unico fisico straordinario con un atletismo che fino a quel momento si era visto poche altre volte, con una elevazione da terra che ha fatto storia, riesce a combinare le caratteristiche di entrambe le categorie di giocatori. Resta nella storia per le sue celebri schiacciate. Lui vince la prima gara delle schiacciate che proprio la ABA organizza nel 1976 con una famosissima schiacciata staccando dalla linea del tiro libero, una schiacciata che poi una decina di anni dopo Michael Jordan citerà e omaggerà rifacendola pari pari in un All-Star Game di metà anni 80. Michael Jordan, per inciso, può essere considerato uno degli eredi diretti di Dr. J. E dicevo, dopo di lui il gioco cambia, il gioco cambia e diventa più spettacolare, più atletico, più veloce, e di fatto ci porta nel futuro, ci porta a quello che poi è il basket così come lo conosciamo
0: moderno
1: oggi.
0: Contemporaneo. Mi viene in mente il gol, diciamo, omaggio di Messi al gol di Maradona contro l'Inghilterra, insomma, appunto a proposito di omaggi tra grandi. Senta, Diego Del Pozzo, riesce un po' a ricostruire anche il contesto, diciamo, socioculturale degli Stati Uniti, appunto di quegli anni 70, in cui nasce e si sviluppa la parabola di Julius Erving?
1: Sì, io nel libro ne parlo perché inserisco in realtà questa figura proprio in questo contesto storico-sociale americano. Esatto. Del periodo. Siamo in un periodo molto particolare, siamo nell'America tra fine anni 60 e inizio 70, quindi c'è stato il 68, le rivolte contro la guerra del Vietnam sono in pieno svolgimento, i giovani hanno una nuova voce, una nuova consapevolezza, ci sono le arti popolari, i linguaggi espressivi popolari, la musica rock, un certo tipo di cinema, penso alla New Hollywood, alla Black Exploitation, che portano avanti i discorsi anche di rinnovamento, e Erving si inserisce perfettamente in questo discorso, perché lui peraltro, quando poi insomma fa irruzione sulla scena della storia, non si distingue soltanto per le sue qualità straordinarie di atleta e di giocatore, ma anche per l'impatto mediatico che ha all'epoca. Diventa uno dei simboli degli afroamericani e di questo modo nuovo degli afroamericani di affacciarsi appunto nella società del periodo negli Stati Uniti, e soprattutto diventa uno dei primi, se non il primo, atleta afroamericano che inizia a far sì che anche i grandi marchi globali, i media, insomma, capiscano che un afroamericano, un atleta afroamericano può essere un testimonial efficace, importante, globale, anche per un pubblico che va al di là dei confini delle delle divisioni etniche. Anche da questo punto di vista Irving segna un prima e un dopo, perché in qualche modo, anche indirettamente, apre a quella che sarà poi l'età dello sport inteso come show business, e degli atleti intesi anche come testimonial privilegiati, con tutto ciò che ne consegue poi anche a livello di soldi, insomma, che girano intorno oggi agli sport globali. La NBA di oggi è uno degli esempi massimi di questo discorso, no? E tutto ciò non si sarebbe sviluppato in questo modo senza figure come quella di Irving, che appunto a metà degli anni 70 cala come un meteorite, certo. Nel paese.
0: No, questo è un aspetto importante del saggio di Diego Del Pozzo, perché proprio appunto c'è un capitolo dedicato al rapporto di Irving con il marketing, dalle sneakers, dalle scarpe al cinema, e quindi una specie di proprio precursore dell'atleta che poi a un certo punto diventa poi imprenditore globale, marchio vivente, marchio ambulante. Senta, Diego Del Pozzo, ci dice anche, insomma, lei nel libro definisce Irving da qualche parte il primo atleta capace di portare la cultura afroamericana e il concetto di coolness, adesso è una parola insomma anche abbastanza difficile da tradurre in italiano, nel mainstream. Ecco, in che modo questa transizione ha influenzato la percezione sociale delle persone nere in America, oltre diciamo i confini e i perimetri dello sport?
1: Sì, ovviamente siamo in un'epoca particolare, nel senso che naturalmente questo tipo di discorsi vanno anche molto particolareggiati, perché gli Stati Uniti sono un'entità complessa, lo sono tuttora, lo erano all'epoca, quindi c'era una differenza tra le varie aree del paese, tra le metropoli e le piccole cittadine interne. Però diciamo che figure come quella di Irving, attraverso le sue evoluzioni sul campo da basket, attraverso però anche il suo impatto mediatico fortissimo, comunque incarnano una nuova tipologia di, io direi proprio di corpo afroamericano, in particolare nel rapporto con i media. Naturalmente poi questa novità diventa fortemente simbolica anche al di là dell'aspetto mediale. All'epoca, anche per esempio nei film della Black Exploitation che io citavo prima, ma in generale nella cultura afroamericana per come la si percepiva all'epoca, fondamentalmente ci trovavamo di fronte a due figure dominanti di rappresentazione dell'afroamericano nei media. Una era quella dell'afroamericano, per intenderci, minaccioso, il militante delle Black Panther, percepito quindi da un pubblico bianco come appunto minaccia e pericolo. E l'altro era all'estremo opposto, la figura del comico, della spalla comica buffa da prendere in giro. Ecco, Irving incarna una terza tipologia di afroamericano, fieramente afroamericano, ma capace, senza scendere a compromessi, senza tradire la propria identità, capace di aprirsi comunque oltre, dicevo, la sua specificità etnica, e conquistare anche per esempio tanti bambini bianchi. In quegli anni iniziano ad esserci centinaia di migliaia di bambini bianchi in tutti gli Stati Uniti che hanno il poster di Dr. J in camera, magari, che so, tra lo sconcerto di genitori che in alcune aree del paese erano ancora apertamente razzisti. Quindi il suo impatto è molto molto forte anche da questo punto di vista, ed incarna, a mia visione parlo, quella che era un po' la coolness, che è un concetto importante nella cultura afroamericana fin dal secondo dopoguerra. Noi potremmo tradurla un po' come figaggine in italiano, ma non renderebbe l'idea, perché è qualcosa di più e di meglio. E Irving, a mio avviso, è una delle massime incarnazioni.
0: State sentendo la voce di Diego Del Pozzo, che ha appena pubblicato dall'editore Garrincia un libro intitolato Julius Irving, il sogno americano di Dr. J, che è un libro, Del Pozzo, nel quale lei approfondisce anche il versante privato, diciamo biografico, personale di Irving. In particolar modo mi ha colpito la parte sui proprio i lutti familiari che lo hanno toccato. Ha perso a un certo punto un fratello, ha perso un figlio. Ecco, lei che idea si è fatto, diciamo, del modo in cui questi dolori privati possono aver influenzato il suo carisma pubblico? Mi pare a un certo punto lei usa un'espressione, la sua umanità un po' dolente.
1: Sì, in realtà io ne parlo nelle prime pagine del libro, quelle introduttive, nelle quali spiego anche il motivo di fascinazione mia personale nei confronti di questa figura, così come di quella di Larry Bird, uno degli altri grandi atleti della NBA degli anni Ottanta, simbolo dei Boston Celtics del periodo, al quale avevo dedicato un libretto precedente. In entrambi i casi parliamo di due ragazzi, bambini, che hanno perso il padre quando appunto erano ancora piccoli, in circostanze tragiche. Nel caso di Bird addirittura il padre si suicidò sparandosi in bocca con un fucile. Nel caso, in entrambi i casi, i genitori lasciano la famiglia, i padri lasciano la famiglia, ma dopo pochi mesi, dopo pochi anni muoiono. Quindi Entrambi questi bambini si trovano di fronte ad un'assenza anche nell'assenza, come dire. Nel caso di Irving poi sì, lui quando è all'università, quando è alla University of Massachusetts, dove già si impone come stella della squadra locale di basket, in realtà poi perde il fratellino minore, all'epoca sedicenne, per una grave malattia. E lui racconta sempre di essere andato sulla tomba del fratello, di aver pianto ininterrottamente su quella tomba per i primi 2 giorni, dopodiché dal terzo giorno non ha pianto più e si è tenuto tutto dentro e ha ripromesso a se stesso di non piangere più. Poi in età adulta, certo, ha perso il figlio 19enne in un incidente stradale. E io guardandolo anche in televisione quando ero ragazzino, devo dire che una delle cose che mi ha colpito da subito erano quegli occhi, quello sguardo che in qualche modo contrastava con questo atletismo straripante, con questa sua capacità anche di dare gioia a chi lo guardava, sia in televisione sia dal vivo ancora di più. E io vedevo quegli occhi e ci ho sempre percepito un qualcosa, ecco, di dolente, sì, perciò poi ho utilizzato questa espressione, che in qualche modo me lo rendeva forse, non so, ancora più vicino, come se ci avessi percepito in un corpo da supereroe, perché poi potrebbe essere considerato una sorta di supereroe del basket, una nota di fragilità e di debolezza che in qualche modo lo rendeva ancora più umano.
0: Sì, come sempre, appunto, quelle fratture, quei dolori che rendono quelle gesta sportive ancora, appunto, più, insomma, affascinanti anche probabilmente. Grazie, Diego Del Pozzo. Ha pubblicato Julius Irving, Il sogno americano di Dr. J, presso l'editore Garrincha, appunto, dedicato al primo atleta, diciamo volante, se così posso dire, della storia del basket, quello straordinario atletismo, quell'elevazione impareggiabile. Questa è la domenica pomeriggio di Zazà su Rai Radio 3.

0: Zenobia, questa è la traccia che abbiamo ascoltato adesso ed è anche il nome del duo che stiamo ascoltando oggi in trasmissione a Zazà con questo disco del 2020, Alak Alak. Abbiamo parlato molto, stiamo in realtà continuando molto a parlare di spazi, di territori, di ambiente. Ecco, adesso lo facciamo andando molto più a sud di Napoli, della Campania. Perché? Perché è da poco uscito un saggio, diciamo, storico narrativo. Quando si ha difficoltà a definire il genere di un libro è sempre un segnale molto interessante. Si intitola La guerra dei vulcani. È un libro che ricostruisce una delle stagioni più, non so come dire, romantiche e tempestose del cinema italiano e internazionale. Un libro che ha al centro un anche triangolo sentimentale leggendario. I nostri amici di Hollywood Party ne sapranno sicuramente a iosa, che alla fine degli anni 40 vide contrapposti Roberto Rossellini, Anna Magnani e Ingrid Bergman. Quella che era nata come una, diciamo, rivalità d'amore diventò una sfida produttiva senza precedenti. Perché? Perché c'era una lavorazione parallela in una specie di lotta distanza nelle eolie dei film Stromboli e Vulcano. Ecco, il libro La guerra dei vulcani è firmato a quattro mani da Alberto Nile e Maria Gabriella Giannice, che sono in collegamento con noi. Saluto tutti e due, in particolar modo Alberto Nile prima di tutto, poi dopo sentiamo anche le voci di Maria Gabriella Giannice. Nile, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie, ben trovati.
0: Anile, critico cinematografico, storico del cinema, una bellissima biografia di Totò tra le altre cose, e questo libro, ecco, forse Anile potremmo partire da qui, da dove, diciamo, nasce quell'avventura raccontata, quell'avventura parallela che avete raccontato con Maria Gabriella Giannice nella guerra dei vulcani. Qual è stata la scintilla in questo caso, devo dire, parlando di vulcani, di partenza?
1: Guarda, proprio per coincidenza, ma è stato durante alcune ricerche che stavo facendo proprio su Totò, ma mi colpiva moltissimo che la letteratura giornalistica del 48 e 49 era costellata, era strapiena di articoli, articolesse, ma molto gossip, ma anche interventi importanti su questo cambio improvviso di Rossellini, che doveva fare questo film con la Magnani e poi, conosciuta la Bergman, ha deciso di farlo con lei. E parlando con Maria Gabriella Giannice, le dice: ma perché non ci facciamo un libro su questo? Dico: ma forse questa cosa si sa già, si conosce. No, non è vero, non si conosce. Aveva ragione lei, ha ragione lei, perché vagamente si sapeva che la Bergman aveva scritto una letterina a Rossellini perché era stufa di Hollywood e cercava un altro cinema, e Rossellini l'ha immediatamente presa in parola, se l'è portata in Italia e poi ne ha fatto la sua nuova moglie. Ed effettivamente questa storia che abbiamo ricostruito insieme non era mai stata ricostruita nei dettagli in questa maniera, a noi stessi ha riservato moltissime sorprese.
0: Senta Nile, ha fatto riferimento a quella celebre e provocatoria lettera che Ingrid Bergman mandò a Rossellini nel 47, se non mi ricordo male, che nasceva da una specie di anche malinteso lessicale, linguistico. Ecco, vogliamo raccontare un po' meglio quella vicenda e anche l'impatto emotivo, mi pare, che ebbe su Rossellini?
1: Sì,

0: No, partiamo da Rossellini. Rossellini, che è sempre stato e sempre rimarrà, insieme a Orson Welles, il meno cinefilo dei grandi registi. La Bergman non l'aveva neanche mai vista al cinema, perché lui preferiva fare i suoi film e non vedere quelli degli altri. Ma aveva capito che si trattava della diva numero uno. C'è un sondaggio dell'epoca che abbiamo trovato in cui la diva numero uno era proprio Ingrid Bergman. E la Bergman nel 47 o intorno al 47, cercando nuova linfa, nuovi registi, scrive questa letterina dicendo se lei Rossellini, di cui è molto apprezzato Roma Città Aperta e Paisà, può apprezzare un'attrice che conosce bene lo svedese e il tedesco e che in italiano sa dire solo ti amo, io sono a disposizione. Questo ti amo, adesso non sappiamo come. Quanta malizia lo scrisse, ma era l'unica battuta in italiano che lei pronunciava in un film che è Arco di Trionfo. Sicuramente, insomma, non pensiamo proprio che Rossellini abbia colto questa citazione da un film di Lewis Marston, che poi tra l'altro non credo sia andato neanche benissimo al botteghino. E quando poi la conobbe, oltre alla voglia di fare un film con lei, scoppiò anche un sentimento irrefrenabile.
1: Senta, Nile, ha fatto riferimento prima a Orson Welles. Le chiedo anche in che modo, diciamo, Howard Hughes, il produttore americano Howard Hughes e la RKO influenzarono da un lato, diciamo, il destino e anche la promozione dei film di cui stiamo parlando e che erano legati appunto a questa sfida che voi raccontate nel vostro libro La guerra dei vulcani.
0: Howard Hughes, molti spettatori magari ricordano The Aviator di Scorsese, dove si racconta di questo personaggio borderline, larger than life. Aveva corteggiato anche la Bergman. Per lei, fu disposto, cosa che non fecero Goldwyn e altri grandi produttori, a cofinanziare questo strano film Stromboli da girarsi in un'isoletta siciliana dall'altro lato del mondo, senza sapere bene di che cosa si sarebbe trattato, fidandosi soltanto così, del grande nome di un'amica, di una grande diva. Quando poi vide il girato, che fu anche molto combattuto tra lui e Rossellini, lo prese, tentò di scipparlo del tutto. Ci furono anche delle cause giudiziarie, proprio con pezzi di pellicola contesi di qua e di là dall'oceano. Lo montò a modo suo in una versione che è la più breve conosciuta di Stromboli, con un finale anche diverso, e lo buttò in pasto alla critica americana, che lo stroncò, e al pubblico, che dopo un'iniziale curiosità, dato lo scandalo internazionale che era scoppiato, non ne decretò certo un trionfo.
1: Sì.
0: Rossellini ne fece poi un'altra cosa con gli stessi materiali e con altri che prudentemente aveva conservato per i fatti suoi.
1: Eh sì, questo poi diciamo anche una specie di specchio per guardare appunto anche in questo caso al giornalismo diciamo culturale, in questo caso alla critica cinematografica, il modo in cui poi i giornali sapevano anche incidere all'epoca quando vendevano tantissimo sul cinema. Alberto Nile, se mi passa il telefono a Giannice, voglio fare un paio di domande anche a lei, Maria Gabriella Giannice, giornalista, ricercatrice, che intanto saluto e alla quale do il benvenuto in trasmissione. Buon pomeriggio, benvenuta.
2: Buon pomeriggio.
1: Senta, volevo chiederle anche quali furono le principali, perché questo è un altro capitolo di grande interesse, mi pare, leggendo il vostro libro, quali furono le principali differenze logistiche, produttive tra il set di questi due film, tra Stromboli di Rossellini e Vulcano, perché anche in questo caso mi pare che racconti molto, no, di quel clima.
2: Come abbiamo detto, i due film vennero girati quasi contemporaneamente alle Eolie, e Rossellini girava a Stromboli e la Magnani con Dieterle, che era un regista tedesco, fuggito negli Stati Uniti nel 1937, poi è cresciuto a Hollywood e era molto quotato. Era un regista, diciamo, di maniera, lo si potrebbe definire, però di quei cineasti che sapevano condurre molto bene la nave fino a portarla nei tempi precisi all'approdo, e la nave era appunto Vulcano. E il set di Vulcano era esattamente a Salina e a Lipari, quindi diciamo era anche un set più comodo rispetto a Stromboli, perché Stromboli era un'isola molto più selvaggia di Lipari, anche se all'epoca tutte le isole non avevano l'elettricità, quindi c'erano condizioni di lavoro molto, molto difficili, e tra l'altro durante le riprese di Stromboli ci fu anche un morto, cioè sì. Ci fu un decesso di credo un operatore, no,
0: un assistente
2: alla produzione, sì.
1: Per la esalazione di gas, mi pare, no?
2: Esattamente, esattamente, lì i confluivano il caldo, la fatica di, ci sono delle immagini della Bergman che sale sul mulo per andare a raggiungere il set, perché è appunto un territorio alquanto scosceso, quindi fu proprio delle condizioni difficili che chiaramente poi si riflettevano nei due film, che sono due film molto forti anche dal punto di vista delle immagini, della storia, e questo contrasto fra entrambi, abbiamo due storie molto, diciamo, diverse ma simili, perché sono sempre entrambe basate sullo scontro di una donna estranea ai luoghi che entra in conflitto con la realtà circostante. Quindi questa è la base. Poi c'è il Vulcano, è stato trasmessa tutta l'esperienza di un altro dei cosiddetti, noi chiamiamo i ragazzi della Panaria, ma in realtà erano dei giovani cineasti siciliani che amavano e sono stati i primi a fare delle riprese subacquee, ma non i primi in Italia, i primi nel mondo. Aveva Francesco Agliata inventato proprio la macchina, lo scafandro, gli strumenti per poter andare sott'acqua e resistere alla pressione, poter girare sott'acqua. Per cui in Vulcano ci sono delle vere riprese sott'acqua, che sono le prime inserite in un film e non in un documentario.
1: No, questo è interessante, anche mi pare, leggendo il libro, è stata una delle parti che insomma anche più coinvolgenti, no? Proprio le difficoltà tecniche e le soluzioni pionieristiche che Francesco Agliata e i suoi soci affrontarono e superarono per realizzare proprio questi primi, credo, documentari subacquei alle olie, di cui ci stava dicendo Maria Gabriella Giannice, che con Alberto Anile ha firmato a quattro mani La guerra dei vulcani. Grazie per avercene parlato, per aver anche completato questo discorso tra storia, cronaca, letteratura e cinema di questa puntata di Zazà, che continua con l'ascolto di Alak Alak. Loro sono il duo Zenobia e questa traccia si intitola La Fu App.

E a questo punto il nostro pomeriggio completiamo questo panorama che insomma ci è sembrato utile costruire, ricostruire, legato al territorio e all'ambiente, con la nuova puntata della rubrica firmata da Gennaro Carotenuto, dedicata a esperienze socioculturali latinoamericane che appunto raccontano proprio il sud di oltreoceano. E in questa puntata Gennaro Carotenuto va a raccontare proprio le esperienze diciamo sociali legate alle battaglie ambientali, in questo caso appunto latinoamericane.

0: Eccoci con un nuovo appuntamento con Sur. Oggi ce ne andiamo in Messico perché si parla molto in questo mese delle relazioni tra Messico e Unione Europea, perché viene firmato un grande accordo commerciale che modernizza quello del 2000 nel marco del sistema, del modello economico neoliberale. Di Messico parliamo perché più o meno come l'Unione Europea, entrambi una regione del mondo e un paese, hanno molto a che fare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che cambia le carte in tavola rispetto a rapporti consolidati fino a ieri. Ma oggi qui a Sur vogliamo parlare invece di questioni che concernono il più meridionale dei paesi nordamericani e il più settentrionale dei latinoamericani, rispetto a questioni come i grandi movimenti sociali che hanno tanto caratterizzato il dibattito. Perfino in Italia se ne è parlato molto, penso agli zapatisti negli anni 90, nei primi anni 2000, ma penso anche a una serie di conflitti ambientali o alle congiuntura che c'è in questo momento tra un governo progressista, che oggi è quello di Claudia Sheinbaum, che segue un sessennio dello stesso colore politico, quello di Andrés Manuel López Obrador. E ci sono molte questioni delle quali parlare, e lo facciamo con César Enrique Pineda, che è un sociologo di rilievo che insegna alla UNAM, che è l'Università Nazionale Autonoma del Messico, una delle più importanti dell'intero continente americano, che da molti anni ormai ci offre illuminanti studi sui fenomeni sociali, le mobilitazioni indigene e tutti i conflitti legati alla globalizzazione in America Latina, ed è costantemente presente nel dibattito pubblico messicano su temi come democrazia, ambiente, violenza e trasformazione dello Stato. Io lo ringrazio e lo saluto e gli do il benvenuto a Sur da un altro punto del sud globale, che è Napoli. Ciao César Enrique, a Città del Messico.
1: Buen día a todos y a todas por allá.
0: Benissimo. Allora, in questo periodo storico i tuoi studi si stanno concentrando su un tema che per me è particolarmente interessante, che è quello che definisci i conflitti ecopolitici in territori necrotici, in particolare per quanto riguarda l'estrattivismo minerario e l'utilizzo dell'acqua. Ci piacerebbe che spiegassi al pubblico di Radio 3 cosa intendi e il tuo punto di vista per capire in che modo il caso messicano sia paradigmatico.
1: Quando parliamo di conflitti ecopolitici, mi riferisco.
2: Quando parliamo di conflitti ecopolitici, mi riferisco all'ordine imposto dalle classi dominanti a quelli subalterne, mediato dalla natura. Chi ha il potere non solo decide sull'impatto, sull'accesso, sull'uso, la proprietà, ma decide quello che chiamiamo un regime socio-ecologico. Decide anche come rifare la natura. Siamo soliti pensare agli impatti o all'inquinamento sull'ambiente come separati dal sociale, ma in realtà oggi la società capitalista, in molti sensi, rifà e riorganizza la natura affinché soddisfi le necessità di grande accumulazione del capitale. Se la guardiamo in questo modo, allora anche le relazioni di potere si esprimono mediate dalla natura. È uno dei suoi impatti, tra i molti su cui ho scritto, il dispiegarsi del capitale nella natura, nelle sue diverse forme, turistica, urbana, agroindustriale, insomma una serie di processi di espansione, è che producono anche territori che io chiamo necrotici, perché si stanno producendo e moltiplicando sempre più vere e proprie zone morte. Ho sviluppato questo concetto a partire da quelle grandi zone contaminate dove l'ossigeno si è esaurito nei mari, producendo zone prive di vita umana. È quello che il ricercatore messicano Victor Toledo ha chiamato anche inferni ambientali, un inquinamento tale delle acque superficiali che produce soltanto morte. Il Messico non ha solo un'economia estrattivista, ma anche un'economia manifatturiera, frutto della sua integrazione subordinata agli Stati Uniti. Eppure continua ad essere estrattivista come dai tempi coloniali, nel senso che la miniera, ad esempio, continua ad estrarre una grande quantità di minerali, oggi naturalmente alimentata dalla produzione mondiale di dispositivi che necessitano di sempre più minerali. È quello che abbiamo appena studiato. In quello che tu chiami esempio paradigmatico, abbiamo avuto 95 conflitti socioambientali guidati da popoli indigeni, dei quali la metà, circa 50-55 conflitti, riguardavano precisamente l'estrattivismo minerario che esaurisce le acque, che prosciuga le falde acquifere, che inquina e che mette di fronte i popoli indigeni alle grandi corporazioni minerarie canadesi. A questo ci riferiamo con conflitti ecopolitici, con l'estrattivismo che ancora oggi funziona in Messico.
1: E con l'estrattivismo che oggi sigue funzionando in Messico.
0: È molto interessante quello che dice il professor Pineda, soprattutto per questa incompatibilità tra l'estrattivismo e l'acqua che serve per gli usi umani, serve per il consumo umano. Noi in Italia, soprattutto negli anni 90, ma anche negli anni 2000, ci siamo moltissimo interessati, come un po' in tutto il mondo, al caso del Chiapas, che poi, quindi degli zapatisti, che poi sono letteralmente scomparsi dai media europei. Mi piaceva poter fare con te un po' il punto della situazione, prendendo sempre quel movimento come un movimento che sia paradigmatico dei movimenti indigeni di un paese dove, come anche altri paesi di Nostra America, come per esempio la Bolivia, eccetera, i movimenti indigeni hanno avuto molto da dire negli ultimi 30 anni in particolare, direi negli ultimi 500 anni, rispetto anche ai fenomeni che tu studi, la globalizzazione, e però se ne parla sempre meno.
1: Bueno, quando nos referimos al zapatismo, acabamos de realizar.
2: Bene, quando parliamo di zapatismo, abbiamo appena realizzato una grande ricerca intorno precisamente a quello che ho chiamato il fatto che il Messico visse un ciclo insurrezionale nel 1994, avviato dallo zapatismo, ma che si prolungò fino al 2006. Questo modo di interpretarlo è diverso perché il movimento zapatista diventò molto rapidamente un movimento pacifico. Eppure, insieme ad altre espressioni armate, va detto che nello stato di Guerrero meno conosciuto sorsero due ulteriori gruppi guerriglieri nella montagna. E poi in quello che fu un vero e proprio sollevamento locale nella città di Oaxaca, nello stato contiguo al Chiapas. In questi tre stati, Guerrero, Oaxaca e Chiapas, nel Messico sudorientale, visto la distanza di tempo e nella congiuntura, nella media durata, possiamo comprendere che in realtà quello che visse il Messico nel processo di transizione alla democrazia, e nonostante progetti molto diversi dallo zapatismo, quello dell'APO, dell'Assemblea Popolare dos Pueblos de Oaxaca, e questi altri gruppi guerriglieri, l'Esercito Popolare Revolucionario, l'Esercito Popolare del Pueblo Insurgente, nonostante le loro differenze ideologiche o i loro orizzonti rivoluzionari, quello che si visse in Messico fu un vero e proprio sollevamento dei popoli più poveri, dei popoli indigeni in primo luogo, che furono espulsi dal processo di transizione alla democrazia. Le élite di partito, ma soprattutto la destra che controllò il processo di cambiamento politico in Messico, decisero naturalmente di isolare e persino distruggere l'estrema sinistra che si rappresentava nei progetti rivoluzionari di tutte queste forze. Ed è per questo che, dopo questo periodo insurrezionale, l'influenza di tutti loro, sebbene l'unico che sia sopravvissuto molto bene sia le ZLN, si è ridotta al minimo e il loro impatto a livello nazionale oggi non si sente più. Tuttavia, bisogna dire che dello zapatismo fino ad oggi possiamo fare il bilancio che mantiene naturalmente quello che significò una sorta di rivoluzione agraria. Una distribuzione della terra in Chiapas di circa 180.000 ettari, che ancora oggi continua a controllare e che è la base materiale per formare autogoverni. Un caso insolito in America Latina e in Messico, dove migliaia e migliaia di indigeni non rispondono alle istituzioni municipali, federali e statali. È una delle esperienze di controllo territoriale più notevoli. Mantenere il nucleo armato dello zapatismo senza essere distrutti e al tempo stesso senza dialogare con lo Stato messicano. Questo rappresenta un'esperienza di per sé che, nonostante sia uscita dai media anche messicani, continua a rappresentare una delle esperienze autonomistiche più importanti del Messico, più importanti del continente. È un'esperienza che continua a offrire insegnamenti a tutte le lotte antisistemiche del mondo intero.
1: E apprendizajes a todas las luchas antisistémicas en el mundo entero.
0: Quindi per molti versi siamo di fronte a un'esperienza che ha lasciato dei frutti positivi. Ora, come sappiamo, da circa 8 anni, i 6 anni di Andrés Manuel López Obrador e il paio d'anni di Claudia Sheinbaum, i movimenti sociali in senso più ampio, anche quelli urbani della capitale e di altre città, hanno a che fare con un governo progressista che per certi versi potremmo definire un governo amico, anche se forse tu non sei particolarmente d'accordo. Ci terrei a sentire il tuo punto di vista, il rapporto tra movimenti sociali e governi di Andrés Manuel e di Claudia.
1: Una posizione molto incomoda per i movimenti sociali, che sto succedendo.
2: Bene, io penso che per i movimenti sociali sia una posizione molto scomoda e lo vediamo anche con altri governi progressisti. Ad esempio in Brasile, tra il movimento Sem Terra di fronte al Partito dei Lavoratori e soprattutto di fronte alla leadership di Lula, c'è uno slogan molto noto che diceva: peggio con Lula, peggio senza di lui. Questa idea che i governi progressisti possano essere un alleato, ma anche molte volte insufficiente, di fronte alla forza dei grandi capitali e delle grandi strutture lasciate dai governi neoliberali, mette a volte in una situazione di scelta verso dove e come mantenere la lotta molti di questi movimenti. Abbiamo anche un libro che abbiamo pubblicato, scaricabile gratuitamente dal mio sito, in cui un gruppo di ricercatori ha concluso che durante la quarta trasformazione il problema è che la centralità politica è passata al conflitto, prima tra governo progressista e destra e ora, con il governo di Claudia Sheinbaum, tra governo progressista e Donald Trump, lasciando in una posizione secondaria la conflittualità sociale che appare meno urgente, meno centrale, offuscata da due grandi conflitti, tanto istituzionali quanto statali, che oscurano le rivendicazioni dei movimenti sociali. Tuttavia, in questo progetto di ricerca abbiamo trovato anche, per esempio nel sessennio di López Obrador, più di 6.000 eventi di protesta, il che ci dice che la gente si è mantenuta nelle strade, nelle proprie comunità, ma che sono cambiati completamente anche i suoi orizzonti di rivendicazione. Nel caso del movimento indigeno, sono apparse in modo sempre più intenso le domande di sicurezza di fronte al crimine organizzato. Si sono mantenute in qualche modo le rivendicazioni di autonomia, ma non più rappresentate dalle ZLN, bensì in diversi progetti autonomi nel resto del paese. E appaiono anche, naturalmente, come accennato all'inizio, 95 conflitti a livello nazionale in varie parti del paese, attorno alla difesa della terra, del territorio e dei beni naturali, soprattutto conflitti minerari, infrastrutture e acqua, e sempre più agrotossici. In questo senso, quello che abbiamo è un movimento sociale molto disperso che ha gravi problemi politici per fronteggiare efficacemente un governo che soddisfa parzialmente molte delle sue rivendicazioni e che questo crea tensioni all'interno dei movimenti nel valutare se sono sufficienti questi avanzamenti parziali che i governi progressisti della quarta trasformazione offrono o se è necessario radicalizzarsi verso nuovi orizzonti. In questo senso, credo che i movimenti sociali siano ancora in un processo di raggruppamento, di riformulazione e riorganizzazione di fronte ad una nuova realtà politica che, dopo diversi anni di governo progressista, sono ancora in riassestamento per capire come posizionare le rivendicazioni storiche del movimento contadino, indigeno, studentesco, operaio e soprattutto femminista, che hanno avuto un protagonismo centrale anche negli ultimi tempi. Credo che quella riformulazione arriverà e credo che prima o poi riappariranno anche mobilitazioni su larga scala qui in Messico.
1: Riappariranno anche mobilitazioni di grande scala qui in Messico.
3: Grazie a Enrique Pineda per questo passaggio rapido su tutta una serie di questioni fondamentali dell'attualità messicana che prescindono, come ha detto anche lui, perché passano un po' in secondo piano rispetto alle macro questioni come per esempio il rapporto con gli Stati Uniti di Donald Trump. E con questo ci salutiamo per oggi per questa puntata di Sur dentro Zazà e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie.
4: Ed era Gennaro Carotenuto nella nuova puntata di Sur con Cesar Enrique Pineda. Se volete riascoltarla, se ne avete sentito soltanto una parte, basta andare su Rai Play Sound, sul sito di Zazà trovate tutti i nostri materiali raccolti. Prima di salutarvi vi invito a una campagna a favore di AMREF. La fame non è un gioco. Sostieni AMREF per salvare donne e bambini a rischio malnutrizione. Fino al 25 maggio si può mandare un SMS solidale oppure chiamare da rete fissa il numero 45587. Il valore della donazione sarà di 2 euro. L'obiettivo è quello di raggiungere oltre 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e appunto stress idrico. Torna ancora il tema dell'acqua che abbiamo affrontato in questa puntata di Zazà. In paesi come Etiopia, Kenya, Burkina Faso, grazie a interventi mirati come cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare trovare i mezzi di sussistenza. Perché? Perché la salute globale è un diritto fondamentale. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Piero Sorrentino al microfono, come Anna Maria Giordano, Marcello Anselmo, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Flavio Mendola alla parte tecnica. Restate su Rai Radio 3, alle 16.55 c'è la grande radio dedicata a Miles Davis, alle 17.30 Radio 3, 30 minuti con Luigi Spinola. Noi ci risentiamo come sempre tra una settimana alle 15, la linea al GR. Ciao.
5: Il vignadare che suonava il partifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente mi sa tutta che la gente sa fumare la zazzata.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Podcast Original.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 16:47.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Buon pomeriggio da Sara Piselli. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Mentre si attendono i dettagli dell'accordo con Teheran annunciato da Trump, Al-Arabiya annuncia un nuovo possibile round di colloqui. L'Iran resta prudente e il capo della Casa Bianca interviene nuovamente. In studio Marco Barbonaglia.
4: Poco fa Trump è tornato a sottolineare: i negoziati con l'Iran procedono in modo ordinato e costruttivo. Il tempo è dalla nostra parte, se ci saranno novità saranno solo buone notizie. Io non faccio cattivi accordi. E ha assicurato ancora che non ci sarà intesa che non comprenda la questione nucleare. Quindi ha aggiunto: il blocco dei porti iraniani nello stretto di Hormuz rimarrà pienamente in vigore fino alla firma di un accordo con Teheran. In attesa di informazioni sul memorandum al quale starebbero lavorando Washington e Teheran, si registra una dichiarazione poco rassicurante da parte di Netanyahu. Dopo che Trump aveva annunciato l'imminente riapertura dello stretto di Hormuz, il New York Times aveva fatto trapelare, tra le altre cose, che l'intesa avrebbe previsto la sospensione di tutte le ostilità a Libano compreso, punto cruciale per l'Iran. Poche ore dopo, media dello Stato ebraico avvertono che Netanyahu manterrà libertà di azione contro Beirut su tutti gli scenari. L'esercito israeliano ha già avvertito gli abitanti di una dozzina di villaggi in Libano di evacuare le case in vista di attacchi contro presunti obiettivi di Hezbollah. Da Teheran il presidente Pezeshkian precisa: nessuna decisione sull'accordo senza l'approvazione finale della guida suprema Khamenei. Ma rassicura: il mio paese non vuole costruire la bomba atomica. Al tempo stesso Teheran avverte: il diritto alla tecnologia nucleare è inalienabile. E le forze armate iraniane affermano che si assumeranno la responsabilità della sicurezza del Golfo Persico e dello Stretto nell'ambito di un nuovo ordine regionale mondiale e senza presenza straniera.
3: L'altra guerra in Ucraina: massiccio attacco russo nella notte su Kiev, 4 morti e decine di feriti, colpiti edifici residenziali e scuole. Tra le armi utilizzate, denuncia il presidente Zelensky, anche il supermissile Oreshnik, progettato per attacchi nucleari. Si tratta della risposta di Mosca alla strage nello studentato nella regione occupata del Lugansk. Condanna dell'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Kaya Kallas, messaggio di solidarietà anche dalla premier Giorgia Meloni, che sottolinea: continueremo a lavorare con determinazione insieme partner europei e internazionali per una pace giusta e duratura. Torna a invocare la fine dei conflitti Papa Leone XIV nell'omelia della messa di Pentecoste celebrata nella Basilica di San Pietro.
5: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
6: Leone XIV presiede la messa di Pentecoste nella Basilica Vaticana. Lo Spirito Santo, ricorda il Papa nell'omelia, è spirito di pace, frutto del perdono donato da Gesù. Leone chiede preghiere perché lo Spirito liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Lo Spirito osserva il Papa alla Regina Coeli, apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti. Lo Spirito Santo apra tutte le porte, anche quelle che ancora rimangono chiuse. C'è bisogno di un mondo fraterno in cui regni la pace.
5: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
6: Francesca Paltracca, GR3.
3: Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Questa tornata elettorale riguarda oltre 6 milioni di cittadini, alle 12 affluenza in lieve calo, poco sotto il 15%. A Pollenzo, frazione di Bra, l'ultimo saluto a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto giovedì all'età di 76 anni. La sua vera aspirazione non era tanto la gola, ma la terra. Ha ritrovato la madre terra, ha ricordato il vescovo di Verona, Domenico Pompili. Iniziativa del Quirinale per gli 80 anni del referendum istituzionale il prossimo 2 giugno, che segnò nel 1946 la nascita della Repubblica. L'invito a tutti i cittadini è di inviare in un sito dedicato, i volti della repubblica.quirinale.it, un breve video rispondendo all'incipit "Per me la Repubblica è". L'obiettivo è creare un vero e proprio archivio vivente. Tra coloro che hanno già preso parte all'iniziativa ci sono alcuni volti noti, da Checco Zalone a Claudio Bisio a Jasmine Paolini, ma stanno partecipando anche tante persone comuni. Ascoltiamo alcuni loro contributi.
0: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
7: Per me la Repubblica è speranza e fiducia nel futuro.
8: È essere tutti uguali ed avere tutti gli stessi diritti.
9: La Repubblica non è scontata.
10: È libertà e responsabilità.
11: È prendersi cura del bene comune.
3: In regia Giovanni Leporale, prossimo GR3 alle 20.30 circa nell'intervallo del concerto in diretta dal Teatro La Fenice, dopo Onda Verde, linea alla Grande Radio. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
12: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
13: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
14: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buonasera da Rai Mobilità. Partiamo dalla 26, traffico rallentato tra l'allacciamento alla 10 e Masone verso Grave e Longatucci. A 12 coda per un veicolo fermo tra Genova e Nervi e l'allacciamento alla 7 verso Genova. Ed in A7 troviamo coda per lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone direzione Milano. Code anche tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Sulla 22 code tra Vipiteno e Confine di Stato verso il Brennero, code a tratti per lavori in A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia. Trafficata la A14 tra Bologna San Lazzaro ed il ramo Casalecchio verso la A1, code a tratti tra Faenza e Imola verso Bologna, code per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara, poi viene segnalato un incidente all'altezza di Porto Sant'Elpidio. Ritroviamo code per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Coda per un incidente in A1 Roma-Napoli, siamo tra Casoria e Acerra Fragola in direzione Roma. Ed infine c'è un blocco del traffico per un veicolo in fiamme sulla 29 all'altezza dello svincolo Zucco in direzione Palermo. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: La di stasera è dal teatro La Fenice di Venezia con Carmen di Georges Bizet. Nel cast Annalisa Stroppa, Jean-François Borras, Davide Luciano, Elisa Balbo. Direttore Francesco Ivan Ciampa. La regia è di Calisto Vieito. Alle 19 a Radio 3 Suite.
1: Rai Radio 3. La grande radio.
2: Voci d'archivio raccontano.
3: Mais veniva, veniva da tutti i trombettisti che erano passati prima di lui e soprattutto da Louis Armstrong. Per improvvisare con tanta bravura come faceva Mais, bisognava avere imparato molto, molto dai giganti del jazz.
4: Miles Davis, prima puntata, la ricerca del suono.

0: Jazz Graffiti, 1978.
1: Alcuni assoli che Miles Davis ha registrato col gruppo di Charlie Parker nel 1951. Buonasera a tutti da Franco Cerri.
2: E lo stesso da Tony Scott.
1: Oggi, pur parlando di un solo personaggio, ricordiamo le varie tappe della storia del jazz di questi ultimi 40 anni.
2: Allora parliamo di Miles Davis.
3: In un certo senso, Miles è maturato in ritardo. Fin dagli esordi si avvertiva in lui lo sforzo di costruire la propria tecnica, eseguendo ogni nota con grande impegno, con la massima attenzione. Miles ha affermato che all'inizio non aveva la facilità che avevano altri trombettisti. Ci sono sempre stati musicisti precoci e dotati di grande facilità tecnica. È dovuto passare attraverso un processo più lento, laborioso, introspettivo. Però, per arrivare alla fine, a qualche cosa di molto più prezioso. Secondo figlio di un dentista benestante di St. Louis, si innamorò del jazz in giovane età. Ero in prima media e prima che uscissimo per andare a scuola, facevano un programma alla radio intitolato Harlem Rhythm. Lo ascoltavo per un quarto d'ora, di più non durava, e alla fine mi son detto: voglio suonare musica come quella.
0: Pippo Del Bono legge il libro su Kind of Blue di Ashley Kahn. Storyville 2009.

0: Miles è uno dei pochi jazzisti neri nato da una famiglia ricca. Il padre era dentista e possedeva terre e bestiame.
1: E questo fatto è importante per capire Chet, suoi modi di fare, no? Lui ha sempre reagito. Lui rifiutava sua famiglia borghese, almeno così dice.
2: Si era creato una facciata esteriore da duro per portare avanti meglio la carriera di musicista. I suoi amici dicevano: Miles parla come uno spaccone, non fa che dire parolacce, ma la sua musica esprime il suo vero carattere. Miles Davis è un timido, anzi, è un super timido. Le prime fotografie di Miles Davis mostrano un ragazzo composto, ben vestito e in pose eleganti, serio ma un po' schivo, ma comunque sicuro di sé.
0: Arrivò dall'Illinois a New York nel 1944 per iscriversi alla Juilliard School of Music e studiare la tromba.
1: Sì, ma lui è stato poco in Juilliard. Sua scuola era 52esima strada. Lui sempre in quei club per sentire jazz con Charlie Parker, Dizzy Gillespie.
0: È lui a ricordare così quel tempo.
3: La sera mi scrivevo sulle scatole di fiammiferi gli accordi che sentivo. Poi di giorno, invece di andare alle lezioni, stavo nelle sale della Juilliard School riservate alle esercitazioni e passavo tutto il giorno a provare quegli accordi.
0: E così, non avendo molto senso questo tipo di frequenza alla scuola, l'anno dopo la interrompe e la sostituisce con una specie di scuola pratica fatta di consigli da parte di Dizzy Gillespie, di Thelonious Monk, Ben Webster, di Charlie Parker.
1: Lui ha prima scritture in New York proprio con Charlie Parker in Club Three Deuces, che era 52esima strada.
4: Arrivai a New York nel settembre del 1944 e non nel 45, come dicono molti giornalisti contaballe che scrivono di me. La Seconda Guerra Mondiale stava finendo quando arrivai. Una sera andai in un piccolo club alternativo in un quartiere bello, ruspante. Mi ero portato dietro la tromba. Se lo avessi incontrato e si fosse ricordato di me, forse mi avrebbe lasciato suonare con lui. Bird non c'era, ma incontrai altri musicisti. Cazzo, era tutta la sera che ero lì ad aspettarlo e lui ancora non si era fatto vedere. Così decisi di andarmene per prendere una boccata d'aria. Stavo lì, fuori dal club, all'angolo, quando sentii una voce da dietro che diceva: «Ehi, Miles, ho sentito che ti stai dannando per trovarmi». Mi voltai e lì c'era Bird. Sfatto.

0: l'autobiografia di Miles Davis scritta con Quincy Troup, letta da Ivano Fossati, Storyville 2001.
1: In ogni caso non importava che aspetto avesse, quanto fosse mal ridotto o vicino alla morte. Lui a me sembrava un gran fico, quella sera che lo incontrai dopo un sacco che lo cercavo, ero felice di vederlo lì davanti a me. Quando si ricordò dove mi aveva incontrato, fui l'uomo più felice della terra. Bird mi presentò a Thelonious Monk. L'uso delle sue pause, i suoi assoli, la capacità di manipolare le progressioni di accordi più strani mi sconvolsero. Io dissi: cazzo, che cosa sto facendo? L'uso che faceva Monk delle pause ha avuto sicuramente una grande influenza sul modo in cui suono gli assolo oggi. In quei tempi le mie principali influenze, a parte Dizzy e Freddie Webster, furono Clark Terry per l'approccio alla tromba e Thelonious Monk per quanto riguarda il senso armonico. Il modo in cui suonava gli accordi era incredibile, ma credo che la mia influenza principale sia stata Dizzy. Quando cominciai a suonare la tromba con Bird, conoscevo tutto quello che suonava Dizzy. Avevo studiato tutta quella roba fino alla nausea. Non riuscivo ad andare tanto in alto come Dizzy, perché le mie guance non erano abbastanza sviluppate e perché proprio non riuscivo a sentire la musica in un registro così alto. Ho sempre sentito che la musica mi viene fuori più chiara e più bella sui registri medi. Un giorno chiese a Dizzy: «Ehi, perché non riesco a suonare come te?» Lui mi rispose: «Tu suoni come me, ma un'ottava sotto. Stai suonando un'armonica bassa».
2: Miles Davis non si sentiva certo arrivato.
3: Sì, lui andava sempre da Dizzy Gillespie, che per lui era padre, chiedeva cose di tecnica.
2: Ciò che lo ossessionava di più era di non riuscire a prendere quei super acuti di Dizzy. E allora chiedeva a lui per capire come poter riuscire tecnicamente. E Dizzy gli rispondeva:
4: le note acute non è un problema di tecnica. Se tu quelle note acute le senti dentro di te, le fai. Se non le senti dentro di te, non le farai mai.
3: E lui non ha fatto.
1: Dizzy era autodidatta, ma sapeva tutto sulla musica. Così quando lui mi disse che sentivo tutto più in basso, nel registro medio, mi sembrò una cosa sensata, perché non riuscivo a sentire niente al di sopra. Capite? Adesso ci riesco, ma allora no. E una volta, poco dopo questa conversazione con Dizzy, lui venne da me, dopo che avevo eseguito una sola, e mi disse: Miles, sei diventato più forte, le tue guance sono migliori di quando ti ho sentito la prima volta. Intendeva che stavo suonando più alto e più forte di prima.
5: We'll attempt it, George.
6: Okay.
5: First course is in the mute.
6: Right here, buddy.
5: And then I have to open it up to play an interlude.
6: Okay.
5: Of Sweet Sue.
6: Back to where you were before.
5: And we take the middle of Sweet Sue and go out.
6: Yes. All right. Okay, round about midnight, take one.
7: La voce di Miles che ricorda il suo primo ingaggio da professionista con l'orchestra.
5: So I called him up and I said, you need a trumpet player? He gave me a job. In that band, all trumpets were good. So every time I make a mistake, even if it was breathing, somebody would say, Little Davis, don't do that. You know, don't play with a pocket up here. Don't play like the Clark Terry and Dizzy, those were my idols. St. Louis was like a, then was like a conservator.
7: E quando sentì suonare quei mostri che allora gli sembravano Dizzy e Bird, qualcuno lo venne a cercare, pare fosse proprio Dizzy Gillespie, dicendo che insomma mancava una tromba, se vuoi entrare tu a far parte dell'orchestra vieni. Lui salì e cominciò la prima esperienza da professionista di Miles Davis, e dicevano che insomma lo prendevano un po' come la mascotte del gruppo, perché quando faceva qualcosa che non doveva fare, quando sbagliava qualche nota, dicevano: ehi piccolino, stai buono e fai le note giuste. E lo rimproveravano sempre dicendogli di non suonare con la tromba bassa.
5: You're different other players, you know, you take what you can use. But you can get a direction like that when you see the right people. You automatically know that's for you, you know, in a matter of seconds. I got more schooling on that than I had in my whole life, musical life.
7: Qui dice in sostanza che la miglior scuola è andare in giro con le persone giuste. Quando li ascolti capisci subito di un soffio cosa devi fare, capisci qual è la giusta via di suonare. Probabilmente si riferiva, anzi sicuramente si riferiva al suo periodo di apprendistato, diciamo così, presso Dizzy Gillespie e Charlie Parker.
8: Sì, perché lui si era trovato giovanissimo quando a St. Louis, dove viveva, dove era andato a vivere con una famiglia della buona borghesia nera. Il padre era un jazzista, era un dentista, era nato a Dalton, in Illinois, però si era trovato a St. Louis, quindi la città giusta per il jazz. E giovanissimo si trovò a fare la terza tromba nell'orchestra di Billy Hexton, quindi insomma una fortuna.
7: Le pagine dell'autobiografia, l'autobiografia che Miles Davis ha scritto insieme con Quincy Troupe, comincia proprio così, dice, a posto per il pubblico, dicendo qualcosa di questo genere: ragazzi o gente, l'esperienza più grande della mia vita, quella che mai ho avuto occasione di ripetere, sia da quando sono riuscito a suonare con Dizzy e Bird. E è un fatto che questa orchestra, l'orchestra di Billy Eckstein, non ha lasciato incisioni di quel periodo. Tutti quanti lo rimpiangono perché dicono che se avessero inciso qualcosa, quello sarebbe stato uno dei dischi più entusiasmanti.
0: Gramlo, Francesco Antonioni, 2001.

0: l'autobiografia di Miles Davis scritta con Quincy Troop, letta da Ivano Fossati, Storyville 2001.
1: Avere avuto a che fare con la 52esima fra il 1945 e il 1949 è stato più o meno come leggere un libro di testo sul futuro della musica. C'erano Coleman Hawkins e Hank Jones nello stesso club, potevi incontrare Art Tatum, Tiny Grimes, Red Allen, Dizzy Bird, Bud Powell, Monk, tutti su quella strada, certe volte nella stessa sera. Potevi andare dove volevi e ascoltare tutta quella grande musica, era incredibile. Scrivevo cose per Sarah Vaughan e Bud Johnson, voglio dire, erano tutti lì. Oggi non si può sentire tanta gente così nello stesso posto, non c'è più l'opportunità. La 52esima era qualcosa di incredibile a quei tempi, era sempre affollata di gente, con club non più grandi di un salotto di casa. Erano così piccoli e così fottutamente affollati. I club erano uno di fianco all'altro, sui due lati della strada. C'era anche Lester Young, l'avevo conosciuto quando era passato per St. Louis, dopo aver suonato con Al Riviera. Prima che io mi trasferissi a New York, Lester aveva un suono e un approccio alla Louis Armstrong, ma su un sax tenore. Anche Billie Holiday aveva lo stesso tipo di suono e di stile, così Bud Johnson e quell'altro tipo bianco, Bud Freeman, tutti loro avevano questo stile veloce e fluido. È questo lo stile che mi piace, quando scorre bene. Ha una certa morbidezza nell'approccio e nelle linee ed enfatizza anche la singola nota. Io ho imparato a suonare così da Clark Terry. Suonavo come lui prima di essere influenzato da Dizzy e da Freddie, prima di raggiungere il mio stile. Ho sempre cercato di suonare le note più importanti dell'accordo, di spezzarlo. Sentivo un sacco di musicisti che facevano tutte quelle scale e note e tutto il resto, ma poi non c'era niente che rimaneva impresso. Vedete, la musica non è un fatto di stile. Per esempio, se dovessi suonare con Frank Sinatra, suonerei nel modo in cui lui canta o farei qualche cosa di complementare a quello che lui sta cantando. Ma non posso prendere a suonare con Frank Sinatra a una velocità da Formula 1. Ho imparato parecchio sul fraseggio, ascoltando il modo in cui costruivano le frasi Frank, Nat King Cole o addirittura Orson Welles. Tutti questi personaggi erano veramente grandi nel riuscire a dar forma con la loro voce a una riga di musica o a una frase. Eddie Randall mi diceva di suonare una frase e poi di respirare, oppure di suonarla nello stesso modo in cui mi veniva di respirare. Quindi il modo in cui va seguito un cantante è lo stesso in cui Harry Sweet Edison seguiva Frank. Quando Frank interrompeva il canto, ecco che partiva Harry. Un attimo prima, oppure appena dopo, ma mai sopra di lui. Non dovete mai suonare sopra un cantante, suonategli in mezzo. E se si sta suonando blues, bisogna suonare un sentimento, bisogna sentire.

0: Miles Davis, prima puntata, la ricerca del suono.
1: Non c'è da stupirsi che Miles Davis ricordasse il 1950 con molta amarezza. Quell'anno rappresentò per lui l'inizio di un periodo molto difficile, difficoltà personali e difficoltà nel lavoro. Nel 1949 era andato in Francia per partecipare al primo Festival Jazz di Parigi, dove era stato accolto come una grande star e si era innamorato della giovane attrice Juliette Gréco. Ma nell'estate del 1950 era di nuovo tornato a New York e doveva fare i conti con la discriminazione razziale, con una delusione amorosa, con una moglie e due figli da mantenere e con la mancanza di lavoro. Come altri musicisti di quel periodo, anche Miles Davis aveva sperimentato le droghe, ma nel 1950 cominciò sempre più frequentemente a fare uso di eroina. Non che pensassi che con l'eroina avrei suonato come Bird, spiegò lui stesso. Quello che mi portò alla droga fu la depressione in cui caddi una volta tornato in America. Fu l'inizio di un film dell'orrore che durò 4 anni.
2: Incontrai Juliette durante una prova. Lei entrò e si sedette ad ascoltare la musica. Io non sapevo che fosse una cantante famosa, non me la immaginavo neanche lontanamente. Era così bella seduta là, con i capelli lunghi, neri e un viso splendido, piccolina, piena di stile, così diversa da tutte le altre donne che avevo incontrato prima. Era diversa, aveva un portamento diverso. Allora domandai a un tizio chi fosse. Lui disse: cosa vuoi da lei? Io risposi: che vuoi dire cosa voglio da lei? Voglio conoscerla. Poi lui disse: va bene, sai, lei è una di quelle esistenzialiste. Così io gli risposi: senti, chi se ne frega, non mi interessa chi sia, quella ragazza è meravigliosa e voglio conoscerla. Mi stancai di aspettare che qualcuno me la presentasse. Così una volta, quando arrivò alle prove, le puntai contro l'indice e le feci cenno di venire verso di me, e lei lo fece. Quando finalmente riuscì a parlarle, mi disse che gli uomini non le piacevano, ma io sì. Da quel momento diventammo inseparabili. Non mi ero mai sentito così. Era la libertà di essere in Francia ed essere trattato come un essere umano, come qualcuno di importante. Anche la band e la musica che suonavamo riusciva meglio laggiù. Anche gli odori erano differenti. Mi abituai all'odore della colonia di Parigi e per me l'odore di Parigi era una specie di odore di caffè. Scoprii più tardi che si poteva sentire lo stesso odore anche sulla Riviera Francese la mattina. Non avevo mai sentito profumi del genere. Era come cocco, lime e rum, tutto mescolato insieme, qualcosa di tropicale. Ad ogni modo, voglio dire che tutto quanto mi sembrò cambiare lì a Parigi. Mi trovai perfino ad annunciare i pezzi in francese. Juliette e io facevamo delle lunghe passeggiate insieme sulla Senna, tenendoci per mano e baciandoci e guardandoci negli occhi e baciandoci ancora, stringendoci le mani. Era qualcosa di magico, come se fosse stato ipnotizzato, una specie di trance. Non avevo mai fatto niente del genere prima, ero sempre stato così attratto dalla musica che non avevo mai avuto tempo per le storie d'amore. La musica era stata tutta la mia vita fino a quando non incontrai Juliette Gréco. Lei mi insegnò che cosa volesse dire amare qualcuno oltre la musica. Juliette fu probabilmente la prima donna che amai come un essere umano alla pari. Era una persona meravigliosa, eravamo costretti a comunicare solo con espressioni e movimenti del corpo. Lei non parlava inglese e io non parlavo francese. Parlavamo con gli occhi, le mani, cose del genere. Comunicando in questo modo si sa che l'altro non vi sta prendendo per il culo. Bisogna fidarsi dei sentimenti. Era aprile a Parigi, per Dio, ed ero innamorato. Kenny Clarke decise che assolutamente lui sarebbe rimasto lì. Mi disse che ero completamente pazzo a tornare negli Stati Uniti. Ero anche triste perché ogni sera andavo in giro per locali con Sartre e Juliette e ci mettevamo seduti nei caffè, bevevamo vino, mangiavamo e parlavamo. Juliette mi chiese di restare, anche Sartre diceva: ma perché non ti sposi con Juliette? Ma non lo feci. Rimasi 1 o 2 settimane, mi innamorai di Juliette, di Parigi, e me ne andai. Quando stavo per andarmene era pieno di facce tristi all'aeroporto, compresa la mia. C'era anche Kenny che salutava con la mano. Cazzo, era così depresso per quel rientro negli Stati Uniti che per tutto il viaggio non riuscii a spiccicare una parola. Non avrei mai pensato che qualcosa potesse colpirmi così tanto. Ero così depresso che appena tornato negli Stati Uniti, prima di accorgermene, avevo già preso il vizio dell'eroina, vizio che mi tenne addosso per 4 anni. Mi trovai per la prima volta completamente senza controllo, ad affondare

0: più veloce che mai, verso la morte. Quando tornammo negli Stati Uniti non riuscivamo nemmeno a trovare lavoro. Eravamo delle star internazionali e non trovavamo lavoro. C'erano invece i musicisti bianchi che copiavano Bird o The Cool e che trovavano tutto il lavoro come volevano. Cazzo, queste stronzate mi facevano malissimo. Trovammo due o tre ingaggi qua e là e provammo, mi pare, con una band di 18 elementi quell'estate, ma niente di più. Avevo sì e no 23 anni nel 49 e devo dire che mi aspettavo di più. Avevo perso il senso della disciplina, il senso del controllo sulla mia vita e cominciai a lasciarmi andare. Non è che non sapessi che cosa stava succedendo, lo sapevo, ma non me ne fregava più un cazzo. Avevo tanta fiducia in me stesso che anche quando cominciai a perdere il controllo mi sentivo ancora come se fosse tutto a posto. Ma la mente gioca brutti scherzi. Quando cominciai a dare di fuori, fu veramente una sorpresa per quelli che pensavano che io fossi tutto d'un pezzo. Sorpresa anche a me, quando in fretta persi il controllo delle cose.
1: Nel mondo del jazz circolava l'idea che l'eroina o tutte le altre droghe potenziassero la creatività individuale. Charlie Parker, genio e tossicodipendente, ne era un esempio vivente. Il connubio tra droga e jazz ingigantiva l'immagine romantica e stravagante di questa musica, ma nello stesso tempo emarginava sempre di più i musicisti. La droga ne uccise molti, accelerò il tramonto di altri e in molti casi limitò drammaticamente la possibilità di ottenere ingaggi e guadagnarsi da vivere. Polizia e altre istituzioni pubbliche prendevano di mira i jazz club, perseguitando talvolta persino i clienti, ma soprattutto perseguitavano i musicisti. Negli anni 50 gli agenti della squadra narcotici di Philadelphia e Los Angeles divennero celebri per le perquisizioni cui sottoponevano tutti i gruppi che arrivavano in città. Pur rimanendo un leader e riuscendo persino a organizzare qualche tournée, Miles Davis non era più in grado di formare un gruppo in quegli anni. Cominciò infatti a incidere per piccole etichette. Fino al 1948 i dischi a 78 giri imponevano a ogni esecuzione la durata massima di 3 minuti. Nel 1953, dopo aver tentato invano di liberarsi dall'eroina, Miles Davis ritornò alla sua prima occupazione: suonare nei club come solista. In quegli anni la sua musica, l'immagine pubblica, perfino il suo aspetto e la sua autostima cominciarono presto a mostrare i segni della sua tossicodipendenza. Un giorno d'estate del 1953 Max Roach, vedendolo ciondolare di fronte ad un locale, gli infilò in tasca un paio di biglietti da $100. Quel gesto di carità, non richiesto, ferì profondamente l'orgoglio del trombettista e gli diede una scossa tale che forse ebbe l'effetto di risvegliarlo. La gente cominciava a guardarmi, dice lui, come se fossi sporco o qualcosa del genere, con pietà e orrore. Alla fine dell'anno, la sua carriera e la sua vita privata arrivarono a un punto di svolta. E in due soli mesi riuscì a recuperare salute e creatività musicale. Così scrive Miles Davis. Tornai a New York nel febbraio del 1954. Per la prima volta, dopo tanto tempo, stavo davvero bene. Con lo strumento ero in forma, perché avevo suonato tutte le sere e finalmente avevo abbandonato l'eroina. Mi sentivo forte, musicalmente e fisicamente. Mi sentivo pronto a tutto. Quel tutto comprendeva anche una esplorazione musicale finalmente libera e indipendente.

Quando ero un tossicomane, i proprietari del club mi avevano trattato come se fossi una merda, e così anche i critici nel 54, quando mi sentivo più forte ed ero pulito dall'eroina, capii che non avrei più dovuto sopportarle le loro stronzate. Questa sensazione era dentro di me e non era qualcosa che sentivo o pensavo consciamente. Avevo una rabbia dentro per le cose che erano successe negli ultimi 4 anni, non mi fidavo quasi di nessuno e credo che questo abbia inciso sul mio carattere. Quando arrivavamo nei posti a suonare ero molto freddo con tutti quanti. Pagatemi e suonerò. Non avrei leccato il culo a nessuno, né avrei fatto sorrisetti per nessuno. Avevo anche smesso di presentare i pezzi in quel periodo, perché sentivo che l'importante non era il nome del pezzo, ma la musica che suonavamo. Se sapevano di che pezzo si trattava, perché dovevo annunciarlo? Smisi di parlare al pubblico, perché non venivano lì per sentirmi parlare, ma per sentire la musica che facevo. Molti pensavano che fossi un isolato, e lo ero. Ma più che altro non sapevo a chi dare fiducia, ero sospettoso, e questa è una parte del mio carattere che la maggior parte della gente vedeva, questa diffidenza verso la gente che non conosco. Allo stesso tempo, dati i miei precedenti con la droga, cercavo di proteggermi, di non avere contatti troppo stretti con molta gente. Ma chi mi conosceva bene sapeva che non ero fatto come mi descrivevano sui giornali. Ho compresi anche che una persona è veramente fortunata se ha almeno un Soldier o un Gil Evans nella sua vita, qualcuno che ti sta abbastanza vicino da riacchiapparti per i capelli quando stai finendo nei guai. Perché chissà cosa avrei potuto fare o diventare se non avessi avuto vicino uno come Gil.

0: Giù, nel profondo, sono sempre stato come ritornai a essere, quando uscii dalla droga. La persona che aveva il vizio non è mai stata il mio vero io. Così quando me ne sbarazzai, ritornai semplicemente me stesso e cercai di nuovo di crescere, che era esattamente l'unica cosa che mi interessava quando ero arrivato a New York la prima volta. Crescere. Il gruppo che avevo messo in piedi con Coltrane trasformò me e lui in una leggenda. Quel gruppo mi portò veramente alla ribalta del mondo musicale, con tutti quei grandi album che realizzammo per la Prestige e più tardi per la Columbia. Questo gruppo non solo mi rese famoso, ma cominciò anche a mettermi sulla strada giusta per fare un mucchio di soldi. Più soldi, è stato detto, di qualsiasi altro jazzista. E fecero in modo che tutti i membri di quella band, Philly, Joe, Red e Paul, tutti noi diventassimo star. Ovunque suonassimo, i locali erano pieni zeppi, con la gente che traboccava fin sulla strada, lunghe file di appassionati che stavano lì sotto la pioggia, la neve, col freddo o col caldo. Era qualcosa di incredibile, c'era un'infinità di gente famosa che veniva ad ascoltarci, gente come Frank Sinatra, Tony Bennett, che una sera saltò sul palco e cantò qualcosa con noi, Ava Gardner, Dorothy Dandridge, Lena Horne, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, James Dean, Richard Burton, Sugar Ray Robinson, tanto per nominarne qualcuno. Nel periodo in cui il nostro gruppo riceveva tutti questi tributi dalla critica, sembrava che stesse nascendo uno stato d'animo nuovo nel paese. C'era qualcosa che cresceva fra la gente, bianchi e neri. Martin Luther King aveva guidato quel boicottaggio per gli autobus giù a Montgomery, nell'Alabama, e tutti i neri lo stavano appoggiando. Marian Anderson era diventata la prima persona nera a cantare al Metropolitan. Arthur Mitchell divenne il primo nero a entrare in una grande compagnia bianca di danza, il New York City Ballet.
1: I neri non riformati non si sottomettono a giochi di potere, al contrario dei servi negri, che lo fanno soprattutto quando ci sono in ballo dei soldi. Questi servi che stanno al gioco sono quelli che vanno d'accordo con i bianchi e poi ricevono da loro la protezione della loro tipica struttura di potere. Davis non si prestò mai a compromessi e sebbene avesse ottenuto molto successo in America, si trovò spesso a dover pagare per essere un nero non riformato. I neri non riformati tirano diritti per la strada e se chiamati a lottare vanno fino in fondo. Tuttavia, per Miles Davis il fatto di essere di carnagione scurissima lo rendeva profondamente insicuro. A volte era un uomo davvero strano, curioso, distaccato. Qualche volta era molto arrogante, con molte contraddizioni e colpe. Ma il cui carattere scontroso, brusco, a tratti ostile, nascondeva in fondo una personalità divertente e premurosa. Io entrai in contatto con tutti i lati del suo carattere e posso dirvi che sotto quella crosta dura ci stava qualcosa di molto fragile e dolce.
2: Ben trovate e trovati da Cristiana Munzi all'ascolto di questa prima puntata della Grande Radio sulla biografia, sul percorso musicale e umano di Miles Davis. In tre puntate, che si aggiunge e apre altre iniziative di Radio 3 sul grande trombettista e musicista creativo per i 100 anni dalla sua nascita, il 26 maggio. Abbiamo ascoltato l'autobiografia scritta con Quincy Troup e Miles Davis stesso e letta da Ivano Fossati e anche la lettura dell'attore Pippo Del Bono del libro di Ashley Kahn dedicato a Kind of Blue con lo stesso titolo, con l'introduzione di Jimmy Cobb, il batterista che suonò con Miles Davis, John Coltrane tra gli altri e anche Bill Evans, per la registrazione di Kind of Blue, un disco che ha fatto la storia e di cui ascolteremo i racconti su questa registrazione la prossima puntata, insieme anche al passaggio dal cosiddetto bebop al cosiddetto cool di Miles Davis. Ricordiamo che nella terza puntata avremo anche l'occasione di ascoltare la testimonianza di uno dei fondatori dei famosi Weather Report, ovvero di Joe Zawinul, raccolta da Francesco Antonioni. E concludiamo ricordando un episodio che fa e fece scalpore nel 1959, in cui Miles Davis venne manganellato in testa da un poliziotto solo perché nero, quando uscì dal locale Birdland di Manhattan per una sigaretta, nonostante Miles Davis disse che stava lavorando. E anche questo contribuì a segnare il musicista a vita. e quindi ci sembra opportuno ascoltare il brano dedicato a Desmond Tutu, l'arcivescovo che lottò con Mandela contro l'apartheid. Un brano degli anni Ottanta che già ci porta verso la terza puntata che verrà dedicata a Miles Davis dalla grande radio, dal titolo Verso il suono elettrico. Suoni elettronici, sintetizzatori e drum machines caratterizzano infatti questo brano verso il funk e il rhythm and blues, ma non hanno forse troppo cambiato i sentimenti e la grandezza del suono della tromba di Miles Davis. Tutu.

0: La Grande Radio, a cura di Cristiana Munzi.
1: Tutte le informazioni e tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 3. Radio 3, 30 minuti.
1: Buon pomeriggio da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a 30 minuti, programma in diretta sull'attualità del weekend di Radio 3, che la domenica tenta di anticipare, indovinare le questioni di cui discuteremo nella settimana che verrà, ed è probabile che parleremo da martedì di equilibri politici su scala regionale e nazionale, visto che oggi e domani oltre 6 milioni e 300 mila italiani sono chiamati a votare in oltre 700 comuni, 18 i capoluoghi in palio, tra questi Venezia e Reggio Calabria, monitorati come immaginate con particolare attenzione. A urne aperte ci limitiamo a segnalare il dato dell'affluenza, che alle 12 era del 14,7, un punto in meno rispetto alla precedente consultazione, ma nei prossimi giorni credo, spero, che ci occuperemo anche, forse soprattutto, di nuovi equilibri internazionali, geopolitici ed energetici, di un ritorno parziale alla stabilità in Medio Oriente, qualcosa che per alcuni assomiglierà alla pace. Questo se davvero, come le notizie delle ultime ore ci hanno fatto pensare, da qui a poco arriverà la conferma di un accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma che era attesa in realtà già per oggi, data per imminente, anche se appunto poi Trump, esattamente un'ora fa, dopo aver dato questo accordo per raggiunto, ha fatto una parziale frenata. Alle viste c'è una lunga tregua che almeno per alcuni popoli della regione appunto può somigliare alla pace, non per tutti, certo non per i libanesi, per come stanno andando le cose, e un'intesa che potrebbe porre fine all'emergenza energetica, che è emergenza economica che sta toccando tutti noi per via del blocco dello stretto di Hormuz. Oggi proveremo a capire cosa c'è in questa intesa, cosa manca, cosa ci possiamo aspettare. E anche alla luce dell'accordo inizieremo a ragionare sull'ascito di questa guerra in termini di rapporti di forza, di equilibri appunto regionali e internazionali. Aspettiamo anche i vostri messaggi su questi temi via SMS o WhatsApp al solito numero, il 335-56-34-296.
2: On the Iran situation, there'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past.
1: A 30 minuti abbiamo ascoltato la voce del segretario di Stato americano Marco Rubio, che poche ore fa ha confermato che sono stati fatti progressi significativi nel negoziato volto a trovare un accordo con l'Iran, un accordo, dice, che consentirebbe la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggio, ma che affronterebbe, l'ha sottolineato più volte, anche la questione del nucleare iraniano. Rubio ha poi annunciato già nelle prossime ore potrebbero arrivare conferme e nuove notizie, ma a comunicarle a questo punto al mondo e al popolo statunitense sarà il presidente Trump. Trump ieri l'accordo lo aveva dato di fatto per raggiunto, ma come anticipavo prima, circa un'ora fa è arrivata una parziale frenata. Non abbiamo fretta di trovare a tutti i costi un deal, ha scritto come sempre sulla sua piattaforma Truth Social. Prima l'Iran deve capire che non può sviluppare un'arma nucleare. Oggi proveremo allora a capire se siamo davvero arrivati a una svolta, se la questione nucleare al centro da sempre il confronto con l'Iran può farla saltare. Per provare a capirlo abbiamo con noi Nima Baheli, analista geopolitico, esperto di sicurezza, di energia e di economia, e grande acuto osservatore delle vicende iraniano, collaboratore di Limes, di ISPI, Formiche. Baheli, bentornato qui tra noi a Radio 3 oggi per la prima volta a 30 minuti, buon pomeriggio.
3: Buona domenica a voi.
1: Allora, intanto proviamo a capire che cosa c'è in questo memorandum d'intesa, come viene chiamato, si parla di una paginetta o poco più, e poi vediamo che cosa manca per darlo per buono. Forse in parte ci ha risposto Trump, la questione nucleare, questione immensa. Nima Baheli.
3: Da quello che è trapelato dalle fonti che abbiamo avuto occasione di leggere, in realtà a mio parere, come si dice, il diavolo sta nei dettagli. Si dice, da questa paginetta che è trapelata, che lo stretto di Hormuz si aprirà, tuttavia sarà sotto l'autorità dell'Iran. Questo per esempio non ci fa capire se saranno inclusi pedaggi che verranno pagati o meno, e questo è un elemento fondamentale alla luce del fatto che Teheran ha recentemente fondato l'autorità di gestione dello stretto di Hormuz, e questo è un punto fondamentale. Sulla questione invece del nucleare, come più volte detto, secondo me è un non problema, nel senso che Teheran ha più volte ribadito di non voler fare l'arma nucleare. Tuttavia una questione fondamentale potrebbe essere, a negoziazioni avanzate, dove spostare quei 400 e più chili di uranio arricchito al 60%. Nel JCPOA del 2015 Teheran aveva accettato di mandarle in Russia, e a mio parere è verosimile che possa accettare anche ora di rimandarla in Russia, mentre invece più volte Trump ha ribadito che lui vorrebbe che venissero mandate negli Stati Uniti, e secondo me questo è un qualcosa che Teheran non potrebbe accettare in nessuna maniera. Un altro elemento che invece sembrerebbe oramai superata è la questione dei missili, e questo è un elemento favorevole, diciamo fra virgolette, nel raggiungimento di questo accordo, mentre un altro elemento che al momento non è chiaro è sullo scongelamento di fondi iraniani all'estero. Si parlava di circa 12 miliardi che verrebbero scongelati, di dollari, e in più poi una questione che a mio parere è fondamentale per la riuscita da parte appunto di Teheran, la revoca delle sanzioni, data la situazione economica pessima della Repubblica Islamica, che ha portato per esempio a gennaio alle sommosse popolari che abbiamo visto con migliaia di uccisioni. Probabilmente per l'attuale leadership al potere a Teheran è fondamentale risanare la questione economica, e questo secondo me sarà un punto basilare di qualsiasi accordo che verrà fatto.
1: Nima Baeli, intanto grazie per la ricostruzione molto accurata e dettagliata. Adesso invece le chiedo una valutazione secca: ci siamo? Manca poco? Stiamo parlando di dettagli o di buchi fin qui incolmabili tra i due paesi?
3: In teoria, se gli attori fossero razionali, siamo nel momento più
1: vicino. È una grande premessa.
3: Sì, perché in qualche maniera tutte e due le parti possono rivendicare una vittoria. Trump può dire di aver fatto il suo cosiddetto regime change, e l'attuale leadership al potere a Teheran può rivendicare di aver resistito, di aver, fra virgolette, battuto gli americani. Quindi questa sarebbe la condizione migliore per sedersi a un tavolo, sono tutti e due vincitori, e fare un negoziato, un accordo ottimo per le due parti. Tuttavia vediamo per esempio come Trump stesso nelle ultime 48 ore abbia messo alcuni post nelle quali dice che su pressione appunto degli arabi e dei turchi è d'accordo al negoziato e siamo a un punto, siamo quasi alla fine, e poi oggi mette un altro posto in cui affonda tutta la flotta iraniana con gli iraniani che scoppiano e vanno in aria.
1: Grazie Nima Baeli, quindi la fermo un attimo per sentire e approfondire un po' di più la questione Stati Uniti, la questione di una possibile o meno dichiarazione di vittoria da parte di Trump, sentendo Mario Del Pero. Mario Del Pero, lo ricordo agli ascoltatori, è docente di storia internazionale e storia della politica estera statunitense a Sciences Po a Parigi. Ricordo anche il suo ultimo volume, Buio americano, gli Stati Uniti e il mondo nell'era di Trump. Professor Del Pero, bentornato qui tra noi a Radio 3.
4: Grazie, buongiorno.
1: Allora, Nima Baeli ci ha spiegato bene, insomma, i dettagli intorno ai due perni di questo negoziato, che non sono semplicemente due elementi, sono anche, se vogliamo, mi pare, professore, il fronte interno e il fronte estero. Fin qui si è parlato quasi esclusivamente di Hormuz, devo dire, le notizie sono trapelate, parlavano di un accordo principalmente su Hormuz. Sbloccare Hormuz vuol dire far tornare il petrolio, vuol dire alleviare alleviare la situazione che stanno vivendo i cittadini, consumatori e anche elettori statunitensi, abbassare il costo della guerra per Donald Trump e per gli Stati Uniti. Parlare invece del nucleare vuol dire affrontare la minaccia iraniana, quella minaccia che questa guerra doveva annientare, disegnando una sorta di nuovo ordine regionale. Ecco, le vorrei chiedere, professore, allora se un exit strategy in queste condizioni, monca di un accordo, di un accenno forte al nucleare, in qualche misura possa far somigliare la fine di questa guerra un po' troppo a una resa, un fallimento, una sconfitta, termini che troviamo sempre più di frequenti sulla stampa statunitense.
4: Sicuramente non sono stati ottenuti i risultati che la guerra si prefiggeva di ottenere. L'Iran ha mostrato forte capacità di resistenza, più di tutto ha dimostrato una capacità di socializzare su scala globale i costi del conflitto, e i costi del conflitto sono arrivati direttamente nelle tasche di tutti noi e nelle tasche, come ricordava lei, dei cittadini consumatori trattino elettori americani. Il prezzo del petrolio è andato verso l'alto e dei suoi derivati, e questo si vede alla pompa di benzina e poi anche i generi alimentari, insomma, con effetti inflattivi molto forti per come sono stati misurati in aprile e in marzo, e tutto ciò è andato a incidere, no, sulle aspettative dei consumatori, su indici di fiducia dei consumatori che già non erano alti, che sono precipitati oggi su un livello più basso dell'ultimo mezzo secolo. Siamo addirittura negli Stati Uniti, siamo addirittura sotto i livelli della grande crisi del 2008. La priorità era riaprire Hormuz, anche se poi gli effetti sui costi e sui prezzi saranno dilatati nel tempo, non è che domani il gallone di benzina torna a $2.90, tutt'altro. Quindi l'obiettivo principale era ripristinare una condizione venuta meno a causa del conflitto. Da parte iraniana credo ci fosse un obiettivo, ed era quello di ottenere delle garanzie di sicurezza, di porre termine, diciamo, alla minaccia di altre azioni militari israeliane e statunitensi. Questo è il comune denominatore minimo che, da quel che leggiamo, crea un accordo in funzione di un accordo futuro, cioè mette le condizioni per poi continuare le discussioni e porre sul tavolo questioni ben più complesse, anche per i mille dettagli tecnici che le accompagnano, e questioni che non possono essere risolte in 448. L'impressione, ecco, di un baratto: sicurezza iraniana, fine degli attacchi, riapertura di Hormuz, e tutto il resto entra dentro un negoziato, diciamo così, che magari non si realizzerà nemmeno, perché poi la storia internazionale è piena di accordi, diciamo, parziali, pieni di isole, di ambiguità, di opacità o di questioni semplicemente lasciate irrisolte.
1: Il negoziato sul nucleare in qualche modo viene quindi rinviato e magari lasciato irrisolto, e intanto però si riesce a riaprire lo stretto di Hormuz e si riesce, insomma, a sanare la crisi che si stava sviluppando sul fronte interno con i cittadini statunitensi. Mario Del Piero, secondo lei almeno possiamo a questo punto escludere una ripresa dei bombardamenti americani? Glielo chiedo visto che ancora ieri una testata assolutamente ben informata come Axios dava notizia di un piano di attacco addirittura di vaste dimensioni che avrebbe permesso a Trump di dichiarare vittoria, cosa fondamentale prima di chiudere il conflitto.
4: No, non credo lo possiamo escludere in nessun modo, vuoi perché appunto non l'accordo non è stato formalizzato, vuoi perché parliamo di Donald Trump e della sua amministrazione, sappiamo quanto imprevedibile e anche talora irrazionale possa essere l'agire di Trump, ma non credo possa essere esclusa. In fondo, i due attacchi precedenti, quello circoscritto e limitato del giugno 2025, quello più ampio e massiccio di alcune settimane fa, sono venuti proprio in un momento in cui le due parti sembravano essere vicine a un accordo. Quindi no, non credo lo si possa escludere.
1: Professor Del Piero, un'ultima battuta: proprio ieri a quest'ora qui raccontavamo in diretta con L'Avana l'evidente escalation della pressione statunitense in vista di un possibile cambio di regime. Possiamo tenere insieme in uno stesso ragionamento il passo indietro in Medio Oriente e quello avanti in Iran? Questo glielo chiedo non solo da un punto di vista politico-elettorale stretto, anche di comunicazione politica, ma anche da un punto di vista geopolitico. Una Casa Bianca che per scelta o magari per necessità deve limitare la sua azione, la sua influenza al cosiddetto cortile di casa.
4: Ma l'impressione è molto forte che i problemi riscontrati in Iran, il sostanziale fallimento, no, degli obiettivi originari di quell'azione, abbia rallentato o posposto un'iniziativa più forte su Cuba, pressioni più intense su Cuba. Poi non sono pressioni come quelle sull'Iran finalizzate a un cambiamento del regime, sono finalizzate a un cambiamento delle politiche del regime, a un allineamento delle politiche di questo regime, sia quello cubano sia quello iraniano, agli obiettivi regionali, medio orientali, emisferici, americani e degli Stati Uniti. Se adesso credo che il modello, anche se con tutte le sue peculiarità, sia il modello venezuelano, io credo che l'obiettivo a Cuba sia quello di piegare questo regime e fare in modo che i suoi rapporti con Russia e Cina vengano meno, quel minimo di aiuto che viene dato a Russia e Cina per la raccolta di intelligence da parte dell'Havana venga meno e che l'Havana si apra a investimenti, a capitali che devono essere capitali statunitensi, se necessario, discriminando altri capitali stranieri che hanno investito, che vorrebbero investire soprattutto nel settore turistico.
1: Grazie allora, professor De Piero, anche per questa incursione nell'emisfero occidentale. Grazie a Nima Bahela. A questo punto noi torniamo in Medio Oriente, direzione però Israele, convitato di pietra di un accordo che non lo include, che potrebbe ostacolare e forse lo ha già fatto. Ascoltiamo ora Bibi Netanyahu.
5: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
6: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium, that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
5: How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran?
6: You go in and you take it out.
1: A 30 minuti abbiamo ascoltato un frammento dell'intervista rilasciata due settimane fa da Benjamin Netanyahu a 60 Minutes, storico programma politico della CBS, grande emittente statunitense. Un'intervista nella quale, l'abbiamo sentito, Netanyahu afferma in modo netto: la guerra non è finita perché la missione non è compiuta, rimane molto lavoro da fare, le milizie filo-iraniane sono ancora forti, in Iran ci sono siti nucleari e uranio arricchito che va levato di mezzo. E quando il giornalista gli chiede come, lui dice in modo molto chiaro: entri nel paese e te lo porti via. È un piano che il premier affermava allora di aver condiviso con Donald Trump, che ci fosse un'intesa, lo ha ripetuto anche nelle ultime ore. Ecco, con noi la voce di Netanyahu, l'ha ascoltata anche Davide Lerner. Davide Lerner, voce di Radio 3, lo conoscete bene, esperto di Israele, su cui scrive in modo particolare per il quotidiano Domani. De Davide, bentornato qui tra noi a 30 minuti, che hai condotto, lo ricordo agli ascoltatori, in occasione dell'inizio dell'attacco statunitense-israeliano all'Iran. Buon pomeriggio, Davide.
7: Buongiorno Luigi, buongiorno agli ascoltatori.
1: A lei, direi che dopo averlo ascoltato, Bibi Netanyahu, è difficile pensare che l'accordo dato per imminente, poi vediamo se sarà così, tra Washington e Teheran possa essere gradito a Netanyahu, e se non sbaglio si è anche fatto sentire su questo tema poche ore fa.
7: Senza dubbio, ma è anche evidente la diminuzione della sua influenza a Washington su Donald Trump dopo quel fatidico 11 febbraio in cui, secondo le ricostruzioni del New York Times, si presentò come un venditore di tappeti alla Casa Bianca promettendo un collasso del regime, un'invasione dei curdi che avrebbe appunto accelerato la caduta degli ayatollah. Nulla di tutto ciò si è verificato nella guerra iniziata il 28 febbraio, e dunque il boicottaggio, per così dire, dell'accordo questa volta da parte di Bibi Netanyahu non ha buone possibilità di avere successo, anche se, come diceva anche Del Piero poco fa, l'ipotesi di un rinnovato attacco non si può ancora escludere. Da Tel Aviv sono arrivate notizie di aerei per il rifornimento in volo e jet a stelle e strisce che sarebbero atterrati ancora una volta nelle basi, negli aeroporti israeliani, a dimostrazione del fatto che appunto tutte le ipotesi rimangono sul tavolo. Sicuramente Bibi Netanyahu insisterà, come sempre nella sua carriera politica, su questo uranio arricchito, sul trasferimento fuori dall'Iran di questi materiali, altrimenti la sua narrazione di un capovolgimento del 7 ottobre con l'affossamento non solo dell'asse iraniano ma dello stesso regime islamista che si è posto a lungo l'obiettivo di distruggere Israele, ebbene quel capovolgimento risulterebbe evidentemente mancato alla vigilia di un appuntamento elettorale decisivo come quello che attende Israele entro l'autunno.
1: Ha fatto bene a sottolinearlo, una narrazione che è diventata ancora più importante per Bibi Netanyahu in un momento in cui Israele è di fatto entrato in una nuova campagna elettorale. Davide Lerner, non sappiamo se Netanyahu abbia già nelle ultime ore strattonato un po' la giacca di Trump e magari per questa è arrivata questa parziale frenata da parte del presidente, questo ricordare che la questione nucleare è cruciale per arrivare all'accordo vero per l'Iran. Di certo Netanyahu ha un altro modo per far saltare un accordo, far saltare una tregua, visto che in Libano, malgrado il cessate il fuoco soltanto nominale e formale, che è stato addirittura prolungato poche settimane fa, la guerra continua più dura che mai, continua a spazzare via villaggi, persone nel sud del paese.
7: Esattamente, quello è il secondo punto su cui Netanyahu insiste alla corte di Trump: da un lato il trasferimento dell'uranio arricchito, dall'altro il mantenimento della libertà di azione in Libano. La pressione all'interno di Israele è molto forte affinché venga ristabilita la sicurezza dei residenti del nord. Il problema è che Israele continua a tentare, come dire, di ottenere la sicurezza con le armi, quindi spesso trovandosi sempre più impelagate in situazioni ingestibili. Il conflitto in Libano continua, Hezbollah riesce con dei droni che sono capaci talvolta di sfuggire ai mezzi di difesa israeliani ad eliminare anche alcuni soldati che in parte si sono anche indignati di come l'etica delle forze armate in Libano abbia toccato nuovamente il fondo. Si sono registrati furti dalle case di privati palestinesi nei villaggi al di sotto di questa seconda cosiddetta linea gialla, dove appunto le forze israeliane occupano i villaggi sciiti. Si registrano demolizioni continue spesso di case di persone private, con l'idea che appunto nascondendosi armi spesso anche in abitazioni civili, allora questo giustifichi l'abbattimento su larga scala sul modello di Gaza. E continua a mancare una vera strategia sul del Libano. Rimane un trauma nazionale quello della zona di sicurezza fra l'82 e il 2000, in cui appunto morivano soldati israeliani come mosche senza che si arrivasse mai a una risoluzione del problema. Da quel periodo nacque poi il ritiro nel 2000 e adesso è come se si fosse tornati indietro nel tempo.
1: La storia che si ripete, continua a ripetersi. Grazie davvero a Davide Lerner. Io, prima di salutarci, ecco, do lettura anche di due messaggi arrivati agli ascoltatori in qualche modo ci richiamano. Paolo da Treviso ci dice che è di cattivo gusto chiamare Benjamin Netanyahu Bibi, qualcuno si riferisce mai ad Hitler chiamandolo Adi, e poi invece un altro Paolo da Milano che ci ricorda che dobbiamo sottolineare che l'uranio arricchito al 60% serve solo per fare bombe atomiche. È arrivato per noi il momento dei saluti dalla redazione, da Arianna Scarnecchi, Antonio Santaniello allo cuore del programma, Alex Messina in regia, Marina Baglivo alla console. 30 minuti torna in diretta la prossima settimana, sabato alle 17:30. A questi microfoni ci sarà Giulio Gambino. A tutti voi buon pomeriggio all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
13: Tre soldi, i documentari di Radio 3.

0: La polvere di carbone avvolge il minatore durante il suo turno di lavoro. Sottile e leggera è il pericolo più insidioso. Può esplodere, rende l'ambiente oscuro e buio e quindi favorevole agli infortuni. Si deposita nei polmoni e ti fa ammalare. Eccoci, tornate a Tre Soldi. Io sono Daria Corrias e con me sempre Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. La miniera non perdona. Prende il fiato, annerisce i polmoni, piega la schiena, prende gli anni, a volte prende tutto. In Belgio, negli anni 50, a scendere nei pozzi erano spesso italiani. Uomini arrivati dal sud e dal Veneto in base ad accordi che scambiavano braccia con carbone. Sistemati in baracche, vicino alle miniere, senza parlare la lingua, spesso senza sapere cosa li aspettava. E se nell'episodio di ieri, per il quale vi rimandiamo se l'avete perso su RaiPlay Sound, abbiamo ascoltato quanto la polvere del carbone abbia trasformato in cemento i polmoni di chi la respirava, tra poco ascolteremo il racconto di come vivevano i lavoratori e le loro famiglie, come erano le case, dove giocavano i loro figli, quali erano le regole del padrone, come venivano trattati i migranti italiani 70 anni fa. Un racconto che dialoga profondamente col presente. Dust, polvere, quello che resta sottoterra è un progetto di Massimo Carozzi e Agnese Cornelio. Buon ascolto.
1: Noi abitavamo tutti insieme, tutti italiani, però a scuola era un po' misto. Italia, Belgio, non c'erano marocchini o turchi ai miei tempi. I polacchi erano... perché io per tanto tempo non ho capito che erano polacchi. Pensavo proprio belgi.
2: L'emigrato era stigmatizzato subito. Qui vicino c'era il campo, che prima era il campo di prigionia, dove i tedeschi mettevano lì i prigionieri russi per farli lavorare in miniera. E quel campo di prigionia dopo fece servizio per alloggiare i primi italiani arrivati qui. Mio suocero ha alloggiato per esempio in una di quelle baracche.
1: I nostri genitori quando sono arrivati sono stati messi nelle baracche, non avevano case, le baracche dei russi. Quella era la loro casa, quella era la grande delusione anche, perché in Italia avevano promesso mare e monti, case, e invece non era così. Le baracche di legno, piene di pulci, erano baracche basta, c'erano le pulci, non c'erano mobili, c'erano cassette di legno per mobili. Quindi.
2: Quei luoghi lì erano luoghi non di ritrovo, ma di curiosità della gente del luogo, che dicevo, di domenica andavamo lì a Genk a vedere gli italiani nel ex campo di prigionia. Siccome c'era un ponte, allora i fiamminghi venivano lì e dal ponte guardavano giù, magari qualcuno si portava il cannocchiale per guardare un po' più da vicino la vita degli italiani che stavano qui.
3: Dalle baracche le famiglie vengono trasferite nelle case per i lavoratori. Rosaria e Fernando sono cresciuti qui, nelle Cité, interi quartieri costruiti intorno alle miniere, una nuova forma di concentrazione. Andiamo all'ufficio urbanistica del comune. Scopriamo che prima delle miniere, Genk era un paesaggio aperto. Pianura, luce, variazioni lente tipiche del paesaggio fiammingo. Poi arriva il carbone, il terreno cambia, si riempie di strutture di estrazione. Le compagnie private costruiscono quartieri, case, scuole, servizi per i lavoratori stranieri, i Gastarbeiters. Quando firmi il contratto, affidi la tua vita alla miniera, la tua casa, la scuola dei tuoi figli, la vita sociale. Tutto è interno, tutto è controllato. Le Cité sono composte da casette con giardino disposte in geometrie regolari. Bisogna mantenere il giardino, la facciata, la recinzione. Se qualcosa è fuori posto, arriva una multa. E se un figlio rompe un lampione, non è lui ad essere punito, è il padre. La miniera trattiene i soldi direttamente dal salario. Quando smettevi di lavorare in miniera, per la pensione o perché morivi, dovevi lasciare anche la casa, a meno che un figlio, un fratello, o un altro giovane della famiglia non scendesse al tuo posto, sottoterra.
4: Mia mamma è venuta nel 1953 e l'anno dopo è nata mia sorella, poi sono nata io, poi è nata un'altra sorella e un altro fratello. E noi di piccolini abbiamo vissuto sempre nella stessa casa. Prima tutte queste case erano case che erano condivise con due o tre famiglie. Non c'erano né bagni, non c'era la toilette. E c'erano tanti quartieri, Winterslach, Waterske, Svarberg, erano i quartieri. Cité, i Cité li chiamavano. Erano bellissimi, erano chiamati i bei quartieri perché in quel tempo ci abitavano anche tanti polacchi, belgi, ucraini, c'erano tedeschi e loro erano amanti del giardino, avevano dei giardini pieni di fiori, di rose. La parte dove abitavamo noi è stata costruita nel 1929, invece la quarta Cité, che era l'ultima, è stata costruita negli anni 50, per cui era un po' più modernizzata, diciamo. Già c'era il bagno a parte, il gabinetto a parte, ecco.
2: E andavano tutti in bicicletta al mattino, c'avevano la borsa con la borraccia di alluminio, acqua e caffè allungato con acqua e latte. E poi si portavano tutti il fazzoletto, tutti dello stesso colore, o era o rosso, oppure la maggior parte ce l'avevano di colore grigio scuro, e così fatto a fagotto. E lì ci mettevano i pantaloncini, la maglietta, tutto nero, non c'erano altri colori. E loro laggiù poi se le toglievano, poi c'era chi si metteva le ginocchiere, esistevano i primi anni. Perché non potevi lavorare in modo diverso, ti rovinavi le gambe, anche le gambe spesso erano rovinate dai graffi del carbone, e così ti rimane così i segni.
5: Quando sono venuta qua era dicembre, che ghiaccio, che neve, quante lacrime, te lo giuro. Io avevo lasciato la famiglia, non capiva niente, non sapeva niente, no, c'era povertà, non c'erano soldi. Poi dopo 11 mesi mi è nata la prima figlia e poi ho cominciato a lavorare alla Ford e ho cominciato a farmi la seconda famiglia e così sono 55 anni.
3: C'è un sottoterra, la vita della miniera, e una vita sopra, nelle Cité. Una rende possibile l'altra, e insieme convivono con il lento disfacimento del corpo dei minatori. I bambini italiani, arrivati qui molto piccoli, guardano il Belgio da dentro le Cité. Antonietta e sua sorella Lorena sono nate qui.
6: I minatori non raccontavano giù quello che facevano, no.
1: Raccontavano magari che dovevano andare sulle taglie basse,
6: sì,
1: andare su, che era
6: uno
1: molto
6: si spezzava
1: caldo.
6: Una gamba, che aveva un braccio rotto, che una mano tagliata. Però si sentiva da lontano quando tra uomini parlavano di queste cose. Non lo dicevano di fronte ai bambini, no?
1: No.
6: Le persone come i miei genitori a quel tempo erano contenti con quello che avevano.
1: Avere il lavoro per loro era tutto, eh? La gravità di queste miniere l'abbiamo capito dopo, ma quando sono venuti tutti qua in fondo erano tutti contenti che potevano lavorare, avevano anche soldi in mano, anche se non erano tanti, però li avevano.
7: Mio papà diceva sempre, avevo per esempio il fratello piccolo, arrivava e diceva, ah, il maestro non sopporta gli italiani. Mio padre, noi qui siamo ospiti. E guai se ti sento dire questa cosa, non è il maestro che non ti sopporta, sei tu che sei cattivo, che non vuoi andare a scuola. Faceva questi discorsi e poi diceva a noi, guai se vi sento dire qualcosa, noi qui vi dovete ricordare che siamo ospiti in questo paese noi.
6: Giocando e stando con italiani, la mia lingua era solo italiana, veramente non capivo nulla. E ricordo ancora quei momenti che l'insegnante spiegava di scrivere una parolina e io non capivo.
4: Anche i nostri genitori non hanno mai saputo la lingua del luogo, perché prima di tutto si parlava anche molto bene il francese qui. E i commercianti socializzavano molto bene con gli italiani, perché dalla parola in francese la sapevano indomani, già la sapevano dire in italiano. E così le nostre mamme si potevano spiegare e comprare, ma sono rimaste nella loro lingua italiana. Sono diventate anziane, 70, 80, 90 anni, senza mai capire una frase per intero.
7: Le femmine non potevano studiare a quei tempi, perché le femmine hanno stare alla casa. Era così.
3: Se i figli degli italiani vengono discriminati, le donne lo sono ancora di più. Sono straniere e sono donne. Non ci sono strutture in grado di accoglierle ed integrarle, né lavori pensati per loro. Per lavorare attraversano il confine, vanno nelle fabbriche tessili, in Germania o nei Paesi Bassi.
4: Malgrado questo, hanno saputo mantenere la famiglia unita, farla crescere, e molti ragazzi hanno studiato. Se noi pensiamo a quei tempi lì, negli anni 50-60, nella nostra strada, sono usciti due ingegneri a quel tempo, che c'era un razzismo silenzioso. Essendo costruita questa piccola scuola per i figli di minatori, quando uno finiva le elementari che doveva andare nelle medie, già chiedevano quale scuola provieni, e uno diceva da questa scuola qui. Ah, allora devi andare in questa sezione. E senza che i nostri genitori avessero conoscenza, indirizzavano questi ragazzi tutti in un lavoro professionale.
3: La loro identità si forma nella vita sociale e politica delle cité. Oggi gestiscono associazioni italiane, gruppi di lettura, luoghi di incontro per le donne italiane e per i ragazzi e le ragazze di terza e quarta generazione che vogliono imparare la lingua dei loro nonni. Rosaria appartiene alla seconda generazione e prova a dare alla sua vita una direzione diversa.
7: Già da sposata, sono andata a Everly, la scuola sociale si chiama, e lì ho fatto 4 anni. Era un mio sogno l'università, ma no. Poi sono arrivati i figli, i genitori da accudire, quindi era proprio...
4: Mio papà veramente sarebbe voluto tornare, ma dopo un po' mia mamma non si sentiva più a casa sua in Italia. Per lei casa sua era qua, sì.
6: Hanno sofferto, hanno avuto i figli, i nipoti. È logico che hai messo le radici, e più stai in un posto, più le radici crescono nella terra. E lì ti trovi bene, perché diventi forte, è così.
4: Ma anche perché nostro padre, quando voleva tornare, era troppo malato. 60 anni lui è deceduto, eh. Tutti gli italiani quasi sono morti giovani per questo fatto. A 60 anni erano tutti pieni di polvere, non riuscivano più a respirare.
6: Gli italiani erano il 40% più sensibili alla silicosi che i belgi stessi. Strisciavano veramente sulla terra, eh.

0: Ascoltando questi racconti, penso al peso che portano i figli degli immigrati, la necessità di dare un senso al sacrificio dei loro genitori. Mi torna in mente una frase, razzismo silenzioso, e resta la domanda su ciò che accade dopo. Quando i figli crescono, quali possibilità si aprono?
1: Dopo il 57, con i primi accordi di Roma, entrarono in vigore altre regole, libera circolazione, anche se un po' limitata, sicurezza del soggiorno e tutti quei diritti uguali.
0: Cade dopo. Quando i figli crescono, quali possibilità si aprono?
1: Dopo il 57, con i primi accordi di Roma, entrarono in vigore altre regole, libera circolazione, anche se un po' limitata, sicurezza del soggiorno e tutti quei diritti.

0: disoccupato.
1: Anche noi non abbiamo avuto mai il diritto di voto, cioè noi, essendo cittadini italiani, non si poteva votare per il Belgio, è logico, non avendo la cittadinanza belga. Chiedendo la cittadinanza belga al tempo si perdeva quella italiana e tanti giovani non hanno voluto perdere la cittadinanza italiana e così che non hanno avuto una carriera magari anche politica, non sono potuti entrare nelle loro possibilità. Io che sono nata qui, che mio padre già era qui dal 1946, sono ancora sempre con la carta di soggiorno.
2: Quale futuro attende i figli e le figlie dei minatori? La miniera non è più un destino. Negli anni 60 la situazione cambia radicalmente. Le miniere cominciano a chiudere e le chiusure continueranno per anni, fino alla fine degli anni 80. E allora resta un'opzione: tornare in un paese che molti non hanno mai vissuto. Oppure restare qui, nel luogo dove sono cresciuti, andati a scuola, senza appartenervi del tutto. E trovare una propria strada, una terza via tra due identità. Don Claudio arriva a Genk all'inizio degli anni 60. Presso la missione italiana fonda il Club dei Giovani, un luogo di incontro per ragazzi, ma soprattutto per ragazze, che qui possono assaporare la libertà delle loro coetanee belghe, ma in un ambiente protetto. Gite, teatro, attività sociali. Sullo sfondo, le lotte dei minatori per i loro diritti.
3: Vijf Waalse en één Limburgse mijnen zullen in de loop van 1966 moeten sluiten, aangezien ze geen toelage meer zullen ontvangen. Over de getroffen maatregelen betoonde men om te beginnen al in Limburg een verregaand ongenoegen.
4: Poi era il momento della crisi. Le miniere nel 67 cominciavano a chiudersi, è chiusa la prima miniera di Zuarberg. Ci sono stati anche due morti. Loro, i minatori, volevano difendere le loro miniere. Quando c'erano degli scontri, l'organizzazione proprio sindacale organizzava delle riunioni e delle proteste. Qui, per esempio, c'è stata, mi ricordo di una protesta, mi è scoppiata una bomba in mano a me. C'era la protesta dei minatori della miniera di Vateskei. Volevano chiudere senza il riconoscimento dei diritti fondamentali, i minatori erano pronti a resistere per non far chiudere la miniera. E io ero lì in mezzo a un gruppo di minatori e a un certo momento si è sentita un'ondata di studenti che venivano per sostenere la lotta dei minatori. La polizia credeva che fosse un attacco e allora è cominciato a tirare delle bombe lacrimogene, è caduta una bomba lacrimogena, io l'ho presa e l'ho buttata via e mi è scoppiata in mano. Comunque le miniere piano piano hanno dovuto chiuderle. Per sostituire la chiusura delle miniere hanno accettato di fondare la Ford qui, che a quei tempi occupava addirittura 10.000 lavoratori.
2: Harry De Witte è medico di famiglia. Segue la vita dei minatori anche dopo la miniera. Nuove fabbriche portano nuove polveri. La ceramica, le automobili, le lavorazioni industriali. Nuove malattie, nuovi corpi consumati dal lavoro.
5: Molte aziende vennero in Belgio per aprire fabbriche perché la manodopera era molto economica e allo stesso tempo altamente qualificata. Iniziarono a nascere aziende automobilistiche e Ford fu una delle prime. Molti minatori di Zwartberg, che chiuse nel 1966, passarono a lavorare alla Ford.
6: E la Ford assumeva in quel periodo proprio a catena. Andavi lì e potevi incominciare due o tre giorni dopo. C'hai il lavoro? Sì, subito venivi registrato e ti davano una carta di soggiorno provvisoria.
4: Un lavoro in miniera e un lavoro alla Ford erano dei lavori completamente diversi perché all'interno della miniera si creava tra i minatori la solidarietà. Qui invece nella fabbrica evidentemente la solidarietà rimaneva soltanto a livello di lotta sindacale. E le lotte sindacali hanno cominciato per il riconoscimento di un tipo di impiego nella Ford che non fosse in totale contraddizione col lavoro che potevano avere in miniera.
5: Quando le miniere hanno chiuso tra l'86 e l'89?
7: Minatori non potevano accettarlo senza la sicurezza di un nuovo lavoro.
5: C'è stata una crisi enorme qui, è stata una lotta durissima. Possiamo dire che il governo aveva davvero paura di questo grande conflitto sociale spinto dal

0: movimento dei minatori. Per questo hanno dato ai minatori molti soldi e questo ha permesso loro di evitare la povertà immediata. Potevano comprare una casa, una macchina, mandare i figli a scuola, ma una parte consistente di quei soldi è stata investita anche in quella che chiamavano riconversione. Ed erano tanti soldi. Oggi sarebbero qualcosa come 3 miliardi di euro per una regione così piccola.
1: Genk è il terzo sito industriale più grande delle Fiandre.
0: Se hai tempo, dovresti venire con me su in collina. Da lì si vede tutto quello di cui ti ho parlato. Puoi vedere tutte le miniere tutte insieme. Si vede tutta la storia della regione mineraria.
2: Ci incamminiamo con Harry e sua moglie Gina verso il terril di Winterslach.
0: Questo è un parco naturale.
2: I terril sono montagne di scarti. Questi resti del lavaggio del carbone, accumulati in quasi un secolo di estrazione, hanno cambiato il paesaggio di Genk. Quando le miniere erano attive, i terril erano montagne nere di polvere. I figli dei minatori ci giocavano sopra.
3: Lasciami scendere una volta.
4: Va bene.
5: Attenzione! 1, 2, 3!
2: Nel film Già si invola il fiore magro di Paul Meyer, i ragazzi corrono e scivolano lungo il pendio come sulla neve. Sollevano polvere nera. Quella polvere non è scomparsa, si è spostata. Oggi il terril è coperto di erba e di fiori, una biodiversità in attesa.
0: Guarda i fiori, ci sono tantissimi fiori diversi che crescono spontaneamente. Dieci anni fa qui vedevi solo pietre. Queste piante sono di un tipo particolare. Sono una collaborazione tra microbi e piante. E si chiamano rizopodi.
6: Prima cosa che hanno trovato qui è il carbone, dunque le mine hanno incominciato qui perché prima non c'era niente. Perché quando hanno chiuso le mine qui, i minatori erano molto furiosi perché hanno chiuso la mina tutto dentro, hanno riempito con acqua e pietre e tutto questo è sotto il sole.
0: Questo è pericoloso per la falda acquifera. Non subito, ma forse tra 100 anni potrebbe diventare un problema. Si stima che ci siano circa 12 miliardi di tonnellate di carbone ancora nel sottosuolo e ne abbiano estratto solo circa 1 miliardo. Questa era l'area mineraria dove ora vedi gli edifici. Hanno venduto il terreno a un prezzo molto basso a una compagnia chiamata H. Essers. 30 anni fa era un'azienda molto molto piccola e ora credo sia la più grande in Belgio. Hanno 4.000 camion. È quello che chiamiamo un paesaggio addomesticato. Le persone sono arrivate, hanno distrutto tutto, livellato il terreno, costruito edifici economici e ora dentro si produce poco o niente. La produzione avviene in Cina, in India, poi viene trasportata ad Anversa via nave, navi molto inquinanti, sono responsabili di circa il 20% dell'inquinamento atmosferico mondiale. Qui dividono grandi volumi in volumi più piccoli e li distribuiscono in tutta Europa, ma la maggior parte degli autisti viene dalla Romania. Queste persone vivono nei loro camion, restano qui da 3 a 6 mesi, si spostano per tutta l'Europa e guadagnano un terzo di quello che si guadagna qui. La produzione avviene a circa 13 o 14 mila, anche 15 mila chilometri da qui, con manodopera a basso costo e poi viene trasportata altrove. Si può vedere che qui l'industria è completamente scomparsa. 70 anni fa avevamo industrie tessili, vetrarie, cantieri navali, acciaierie, industrie automobilistiche, digitali, elettroniche, e sono tutte sparite tranne una, la Rostfrei Steels Company, una delle più grandi in Europa. Ma proprio perché ha un impatto molto elevato sulla salute delle persone, soprattutto dei bambini e delle donne, è considerata altamente inquinante per la regione. Questo è un problema che riguarda tutta l'umanità. La produzione è delocalizzata ed è molto inquinante. Qui restiamo soltanto nel settore della distribuzione e incassiamo i profitti. Penso che qui si possa vedere chiaramente il mondo che cambia.
2: Alla fine restano le voci di una comunità che oggi è italiana di nome e spesso belga per cittadinanza. Per molti la miniera non è più un luogo, è la memoria degli antenati, è il racconto che sta dietro alle foto di famiglia. Che cosa resta di tutto questo?
4: Abbiamo fatto una volta la sfilata della miniera. È stata la sfilata più bella che ho mai visto. Hanno fatto tutti i passaggi, sai, l'arrivo, Marcinel, tutto con i bambini, vestiti da minatori, la prima comunione, con i boccoli. Hanno rifatto tutto com'era. Quando sono passati tutte le strade, tutti piangevano. E io dicevo alla mia amica, stanno piangendo tutti quanti, e piangevano davvero. I morti, i malati con i lettini dell'ospedale, i bambini vestiti da medico, le infermiere vicino, ma tutto di quei tempi, sai, i capelli così. Perché è il loro passato. Se non conosci il tuo passato, devi conoscere. Nelle tue vene cosa scorre? Sangue italiano, eh? Puoi negare il roots.
2: Chiedo cosa resta anche al dottor Germont, perché c'è un'eredità che non passa nei racconti, ma resta nei corpi consumati dalla miniera. L'ultima preghiera, quasi senza voce, dei pazienti che chiedono la morfina.
5: Io sono contento che la miniera è chiusa. Sì. Tutte le costruzioni, tutta la vita dalla nostra comune è dalla miniera, ma è un cadeau velenoso e un cancro. Quando si vede la gente soffrire, no? Inaccettabile. Tutto l'oro dal mondo non può pagare la miseria che abbiamo avuto. È incredibile di vedere suffocare una persona. È inaccettabile. Inaccettabile. I soldi e la salute. Voilà.

Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

Chi controlla il mare controlla il mondo. Volete un esempio? Prendiamo il caso che a metà del XVII secolo vi troviate in Cina e vogliate trasportare 80 tonnellate di merce, magari fino in Francia. Ora, se decideste di affidare il vostro prezioso carico a una carovana, di quanti cammelli avreste bisogno? Facciamo un po' di conti. Un cammello da carico può portare circa, di media, 200 kg per lunghi viaggi soprattutto. Ora, più o meno così, dividendolo, si tratta di circa 400 cammelli. Quanto diventa lunga la carovana? Se teniamo conto che hanno bisogno di uno spazio di circa 2-3 metri e poi bisogna calcolare anche la lunghezza del cammello, abbiamo circa 4 metri a cammello. Dunque qualcosa tipo 1,5 km di carovana, che già è abbastanza impressionante. Ora bisogna calcolare quanto ci impiegherebbe. Abbiamo un percorso di circa 11.000 chilometri. Bisogna aggiungerci le soste, i mercati, le stagioni sfavorevoli, il riposo, eccetera, eccetera. Insomma, più o meno 2-3 anni. Ora, se voi voleste invece portare il carico via mare, di quanti galeoni avreste bisogno? Beh, la risposta è facile, perché un galeone piccolo, non quelli enormi, porta circa 200-300 tonnellate. Insomma, ve ne basta uno. E ne avanza anche tanto. E quanto ci impieghereste? Beh, con un po' di fortuna di mare, circa 6 mesi. È tutta qua la spiegazione. Chi controlla il mare, controlla il mondo. Un impero, cioè, ha bisogno del mare per ottenere e gestire la sua ricchezza. Era vero nel 600 ed è vero ancora oggi, badate. Nel XVII secolo era molto chiaro agli olandesi, ai francesi, agli inglesi, e nel 1800 ne fecero anche una teoria di carattere militare. Precisamente fu Alfred Thayer Mahan che pubblicò un fondamentale Influence of Sea Power Upon History, un testo che più o meno aggiustato è ancora lì a determinare il senso della discussione. Ciò che conta, diceva, è controllare gli snodi strategici, gli stretti appunto, quelli che nella lingua franca degli strateghi si chiamano choke points, punti di strangolamento, e che in italiano con minore durezza chiamiamo colli di bottiglia. E se ci pensate, in un mondo dove il 90% di merci si sposta sul mare, controllare gli stretti vuol dire avere la capacità di chiudere o aprire le arterie dell'economia globale e, in termini militari, di essere nella posizione giusta per poter dissuadere o colpire il nemico. È quello che fanno oggi gli Stati Uniti, visto che sono loro a controllare il mare. Ancora loro. La cosa è un po' più complicata ormai, e però al momento è quella che determina anche la possibilità di decidere tra guerra e pace.

Ora facciamo qualche esempio, e il più facile lo possiamo prendere direttamente da casa nostra: lo Stretto di Sicilia o Canale di Sicilia. La cosa è un po' complessa, visto dall'Italia può apparire uno spazio quasi marginale, ma a guardarlo sulla carta geografica, un po' più in grande insomma, mostra tutta la sua rilevanza, il punto che separa di fatto Europa e Africa e da cui tutte le merci e le materie prime che passano tra Atlantico e Oceano Indiano devono passare, a meno naturalmente di voler circumnavigare tutta l'Africa. Dicevo appunto stretto o canale perché non si sa bene come definirlo. Non è solamente una questione da geografi, ma anche da politici, da militari soprattutto. Comunque lo si voglia chiamare, quel collo di bottiglia alimenta scontri ormai di ogni tipo, tra Italia e Libia innanzitutto, visto che il paese africano ha deciso unilateralmente che le sue acque territoriali sarebbero di 74 miglia dalla costa e non 12 come sancito dal diritto internazionale, cosa che ormai da tempo crea problemi enormi ai pescatori che operano in quelle acque. Poi bisognerebbe aggiungere che la situazione della Libia in sé la rende di tale drammaticità che quasi è difficile definirla uno stato vero e proprio in questo momento.

0: Se poi però allarghiamo anche a una scala più ampia la questione dello Stretto di Sicilia, il problema dei traffici, si riduce al fatto che più o meno ci passa l'80% dei traffici marittimi dell'intero sistema mediterraneo, rendendolo inevitabilmente strategico per tutto l'intero sistema economico, non solo nostro, ma europeo, africano, e si potrebbe anche ampliare questa percezione. Senza poi contare l'energia, visto che è da lì sotto che scorrono le principali reti che tengono in piedi l'economia italiana ed europea: Transmed, Green Stream, eccetera. E a questo bisogna anche aggiungere i cavi di internet. Sì, perché tutta quanta la comunicazione passa in realtà sott'acqua. Visto che in fondo il canale di Sicilia non è poi così profondo, questa possibilità permette di connettere tutto, l'Europa, l'Africa. Ecco, questo è il senso dello stretto, che peraltro poi si prolunga come senso e come necessità e come importanza, perché quando tutto questo arriva in vista dell'Atlantico, ecco stagliarsi l'altro fondamentale collo di bottiglia, lo Stretto di Gibilterra.
1: Né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dov'Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta.
0: Appena 14 chilometri dove si fronteggiano da sempre Europa e Africa, il Mediterraneo e l'Atlantico. Una soglia noto, è tale fin dall'antichità, il limite del mondo, segnato dalle colonne d'Ercole, un passaggio che significava uscire dalla geografia rassicurante per entrare di fatto nell'ignoto. Almeno per tantissimo tempo è stato così. Poi in età moderna è diventato il nodo strategico di tutto, dell'espansione atlantica dell'intera Europa, da cui passavano le rotte verso le Americhe e dopo l'apertura del canale di Suez anche quelle verso l'Asia. Oggi lo stretto rimane un punto chiave del traffico globale, migliaia di navi che lo attraversano ogni anno, ma accanto alla dimensione commerciale c'è quella dimensione che è propria anche dello Stretto di Sicilia, che è quella migratoria, perché da tutto questo sistema in realtà passano anche le persone, passa quella massa spaventosa di persone che attraversa l'Asia e l'Africa e che trova in quello spazio marittimo la speranza più o meno concreta di una vita diversa e di una grande trasformazione. In tutto questo dunque energia, merci, uomini, tutto si mescola e tutto diventa tragicamente urgente e necessario. Ed è un luogo che assomiglia a tanti altri stretti, perché gli stretti sì, passano queste cose, ma passano le speranze, le paure, le economie, le politiche, la libertà, il controllo. E in questo senso si capisce ancora meglio se ampliamo ulteriormente il nostro sguardo e andiamo molto più lontano. Perché lo stretto, uno degli stretti per eccellenza, soprattutto di questo mondo inevitabilmente globalizzato, è quello di Malacca. Lo Stretto di Malacca è una delle rotte più trafficate dell'intero pianeta. Si trova tra la penisola malese e l'isola di Sumatra, collega l'Oceano Indiano al Mar Cinese Meridionale e dunque, cioè, collega l'Oceano Indiano all'Oceano Pacifico. circa 800 chilometri di lunghezza di stretto, da cui dipende tecnicamente l'intero mondo. Ed è sempre stato il cuore delle reti commerciali asiatiche. Qui passavano le spezie, le sete, le porcellane, ma anche le religioni, le lingue, le culture. E i porti lungo lo stretto, da Malacca a Singapore, erano e sono città cosmopolite dove si incontrano mercanti arabi, indiani, cinesi e adesso naturalmente europei, americani e via dicendo. Inevitabilmente Malacca fu oggetto di contesa tra le potenze coloniali, portoghesi, olandesi, britannici, che si alternarono nel dominio di questo passaggio strategico, proprio perché non si trattava solo di commercio, ma si trattava di controllo, di politica, di controllo delle reti globali. Oggi Malacca in questo senso è ancora più importante. Quasi 100.000 navi che passano ogni anno attraverso questo spazio e una quota dunque enorme del commercio globale, con una percentuale incidentalmente significativa anche di petrolio che è destinato all'Asia orientale. E da qui si capisce perché per questo stretto si possono fare anche le guerre. E forse non eravamo neanche preparati a pensarlo o a temerlo, ma adesso l'importanza di Malacca è stata per un momento oscurata da Hormuz.
2: Lo scià dell'Iran è stato il primo ad entrare in azione. In perfetta sincronia con la scadenza dei trattati, i suoi Marines, appoggiati dai Phantom che gli Stati Uniti hanno ceduto all'Iran, hanno occupato militarmente le isole di Tomb. Queste isole, abitate da pochi pescatori, si trovano al centro dello stretto di Hormuz, la porta d'ingresso al Golfo Persico. Ora lo scià ne ha le chiavi.
0: Hormuz non è uno stretto fondamentale dal punto di vista geostrategico, non lo è stato perlomeno per tantissimi secoli. Era un grande snodo commerciale attraverso cui passavano le merci dalle grandi vie commerciali asiatiche verso l'Oceano Indiano. Ma oggi da quel posto passa il petrolio, passa una massa impressionante dell'energia mondiale. E così quello stretto da un secolo, da poco meno di un secolo, è diventato il punto su cui si gioca una delle partite più drammatiche e più urgenti per l'intero mondo. E lo stiamo vedendo esattamente in questi giorni, nel momento in cui Hormuz si è trasformato in un'arma che viene gestita, verrebbe da dire, davvero malamente, da tutte le parti in conflitto. Ed è forse l'unica considerazione mesta che si può fare pensando agli stretti, perché basta guardarsi attorno e non è sempre vero, ma è spesso vero, che dove c'è una guerra, lì vicino c'è uno stretto, da Malacca, Hormuz, sino al Bosforo, che conduce al Mar Nero.

Le parole del mare è un programma di Alessandro Vanoli, a cura di Cristiana Castellotti, regia di Manuel De Lucia. Le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: Ore 18:45.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Una buona serata da Renata Scognamiglio ai microfoni di Radio 3, una nuova puntata di Radio 3 Suite. Con me vi salutano Marina Baglivo, che si alternerà con Francesco Napoleoni alla console, il nostro regista Gianni Grimaldi. Aspettiamo tanti messaggi al 335-5634-296, perché abbiamo una bellissima diretta che comincerà fra poco dal teatro La Fenice di Venezia, una nuova ripresa della Carmen di Georges Bizet in una coproduzione del Teatro La Fenice, del Gran Teatro del Liceo di Barcellona, Fondazione Teatro Regio di Torino e Massimo di Palermo, una produzione che ha già una certa storia, diciamo recente, diventa quasi un piccolo classico contemporaneo della regia teatrale, la regia di Calisto Bieto e la direzione d'orchestra, in questo caso è di Francesco Ivan Ciampa. A Torino noi ce ne andremo alle 22 circa per Monumento Torino Capitale, la forma della memoria, questo bel progetto espositivo a cura di Giovanni Carlo Federico Villa e Cristina Maritano in collaborazione con l'amministrazione civica, che ci farà vivere una Torino notturna in una forma assolutamente, in una veste completamente nuova. Infine CD novità, un crocevia di generi è come sempre nella poetica del pianista improvvisatore Carlo Negroni, anche il suo ultimo disco Piano Logos, e infine La vita che mi diedi di Monica D'Onofrio sarà dedicata alla illustratrice storica dell'illustrazione Paola Pallottino. Ma adesso voliamo velocemente alla Fenice di Venezia, ma prima una piccola pausa.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
0: Eccoci, apriamo il nostro cartellone a cura di Giorgio Marino al Teatro La Fenice di Venezia. È con noi Oreste Bossini. Oreste Bossini, non so se ho un po' esagerato nel definire la regia di Calisto Bieto nel suo piccolo un po' un classico della regia di Carmen contemporanea, ma ha davvero girato il mondo, no? Il Barcellona, il Metropolitan anche.
2: Intanto buonasera Renata, buonasera a tutti gli ascoltatori. No, direi proprio di no, perché questo è un allestimento, se non ricordo male, del 2011 a Barcellona, e poi è stato visto, appunto, come dicevi tu, in tanti altri teatri in giro per il mondo. Ha vinto anche il premio Abbiati nel 2011 per la regia Calisto Bieto, quindi direi che hai perfettamente ragione, è assolutamente un classico delle Carmen, diciamo, di questo primo scorcio del XXI secolo, sicuramente.
0: Una bella locandina, tu hai intervistato sia il direttore, anche quindi possiamo, la regia è sempre quella, però se la sentiamo con diversi direttori. Io vidi la direzione, se non erro, di Chung, questa sera sul podio c'è Francesco Ivan Ciampa.
2: Esattamente, sì, siccome abbiamo qualche minuto, ma non troppi, io direi forse che possiamo subito ascoltare la voce di Francesco Ivan Ciampa, no? Che ci introduce minimamente, proprio in maniera estremamente sintetica, all'ascolto di Carmen. Che dici?
0: Certo, ascoltiamolo.
3: Buonasera Francesco Ivan Ciampa.
4: Buonasera a tutti.
3: Questa è un'opera che ha stregato artisti completamente diversi l'uno dall'altro, Wagner, Brahms, Tchaikovsky, Nietzsche. Ci spiega in poche parole qual è il segreto della musica di Bizet?
4: Un capolavoro immenso, una genialità unica dal punto di vista teatrale, dal punto di vista della storia che si racconta e anche dallo spessore grande che ha la musica che lui ci ha donato. Lei parla proprio di Nietzsche, che credeva che fosse una delle forme di rappresentazione di amore più alte che esistono, perché nella follia, e noi sappiamo che in questo periodo storico, parlando spesso di femminicidio, che è una cosa tremenda, nella follia l'amore per Don José diventa il fatto di ucciderla per averla per sempre sua, come sublimare la stessa vita nell'eternità. Questo concetto ha stimolato ovviamente tutti i più grandi compositori ed ha affascinato. Lei parla di stregare, è proprio quello che fa Carmen dall'inizio alla fine dell'opera, nella sua movenza, nel suo canto, continuamente strega chi è intorno.
3: Sì, questa è un'opera anche, credo, abbastanza complicata, perché poi ci sono i personaggi, c'è il coro dei bambini, ci sono scene di massa, da cui anche Puccini imparerà tanto, insomma ci sono tante tante cose.
4: Ed è proprio questa la complessità da punto di vista del direttore d'orchestra, perché richiede continua concentrazione e soprattutto un trasporto trascendentale quasi, perché dalla prima all'ultima nota non ti lascia lo spazio di respirare e devi essere pronto agli imprevisti che possono esserci nell'opera, ma soprattutto a vivere ciò che è il discorso della parola, perché nell'opera è proprio tutto nasce da quello, nelle interazioni che ci sono tra i personaggi e nelle sorprese che dobbiamo cercare, perché l'opera la conosciamo già, è famosa, lo sappiamo, ma bisogna viverla come se fosse in tempo reale ciò che sta accadendo.
3: Certo. Senta Ciampa, lei, benché molto giovane, ha già diretto quest'opera in produzioni completamente diverse, Zeffirelli con uno stile molto tradizionale, Deana molto più moderno nel mondo del franchismo, qui si trova con Callisto Bieto in un mondo ancora diverso, un mondo appunto gitano, eccetera. Come ci si adatta, diciamo, allo spettacolo teatrale?
4: Allora, io credo che da sempre, ma in qualsiasi opera, ciò che si vede si deve anche sentire e viceversa. A volte bisogna anche scendere ad un compromesso, nel senso che se uno è convinto, faccio un esempio, inizio di Chanson Bohémienne, con Zeffirelli è un mondo addormentato che viene risvegliato fino addirittura ad un'orgia finale dalla voce di Carmen. In questa produzione, quindi, solitamente io inizio molto lentamente per poi fare il grande accelerando. In questa produzione ho percepito che non era giusto partire da una lentezza, perché ciò che si vede ha un ritmo differente e a volte bisogna anche cambiare la propria convinzione per dare maggiore risalto a quello che è l'insieme di tutto, non solo da un dettaglio o un aspetto di ciò che è l'opera.
3: Benissimo, abbiamo veramente in poche parole inquadrato molto bene un titolo così complesso. Grazie, in bocca al lupo.
4: Crepi il lupo. Grazie a tutti.
0: E abbiamo ascoltato l'intervista di Oreste Bossini a Francesco Ivan Ciampa. È interessante questa idea di ispirarsi anche alla regia, Oreste, per ripensare anche i propri tempi, i propri respiri della direzione. Non so se il fatto che sia un direttore giovane, però voglio dire comunque esperto con un importante curriculum alle spalle, in questo senso aiuti a una maggiore duttilità, flessibilità nell'approccio alla partitura.
2: Ma io credo che sia l'intelligenza musicale, sì, di una persona che ti porta poi a fare queste scelte. Ma è bello aver così raccontato anche un dettaglio, ovviamente è un dettaglio in un mare di cose evidentemente che si fanno in una produzione, però ti fa capire come ogni volta che si riprende anche una produzione teatrale che ha la sua storia, beh, ogni volta si ricomincia da capo col lavoro, cioè ogni volta bisogna entrare dentro le cose, bisogna rifletterci, bisogna trovare la strada giusta perché hai di fronte artisti differenti, per esempio, no? Hai dei cantanti che non sono gli stessi della volta scorsa, ognuno con la sua personalità, con le sue caratteristiche, insomma è proprio bello questo, no? Questa dimensione di ricerca, di elaborazione che sempre il teatro porta con sé, perché il teatro è sempre una cosa viva che si vive in quel momento e non è una cosa di plastica che si può riprodurre all'infinito, insomma.
0: Sì.
2: Intanto qua ti dico che il Teatro La Fenice è in quella situazione di gioiosa attesa, così come forse la piazza di Siviglia del 1820, dove tutto ebbe inizio e dove appunto il pubblico entra, si sta sistemando, i musicisti così gioiosamente provano i loro passi ciascuno a modo suo, quindi c'è un grande chiasso, esattamente come in quella piazza dove Don José per la prima volta incontrò Carmen, un incontro fatale evidentemente, dove questa bella gitana, Sigaraia, bella gitana, che insieme alle altre sue amiche e colleghe creano anche una situazione di caos, perché sono attese fuori dalla fabbrica da tutta la città, dai giovanotti che le aspettano. Giovanotti naturalmente sono molti, sono anche i soldati della guarnigione in cui Don José si è arruolato per sfuggire a una vita di paese un po' grama, un po' chiusa, un po' misera, dove tutto per lui era già preconfezionato, anche un fidanzamento, un matrimonio praticamente voluto dalla madre con una brava ragazza che era stata accolta orfana e che però forse non era esattamente ciò che Don José così aspirava a cercare nella vita. Insomma, tutta una situazione particolare che fa sì che questa scintilla, di questa occhiata, di questo fiore gettato da Carmen a Don José darà inizio poi a tutta una tragedia che si consumerà nel quarto e ultimo atto di questa opera comique. All'inizio, opera comique significa un'opera dove ci sono delle parti cantate e delle parti recitate. Poi sappiamo bene che per il pubblico italiano questo era una forma, un formato inaccessibile, bisognava che fosse tutto cantato, e quindi Ernest Giraud farà un aggiustamento di quest'opera proprio per il pubblico italiano, e in questa forma poi Carmen diventerà un successo globale, internazionale, che tuttora resiste perché è una delle opere più rappresentate al mondo. Bisogna anche dire che noi stessi trasmetteremo in diretta una Carmen dalla Scala di Milano il prossimo 8 giugno, e ci sono molte altre produzioni nuove di Carmen in questo momento in Italia, quindi insomma questo dà anche il termometro della popolarità di questo titolo. Detto questo, fra pochissimo comincerà il primo atto di Carmen, quindi leggiamo subito la lunga locandina di questo spettacolo. Don José e Jean-François Borras, Escamillo Alessandro Luongo, Le Danquer Armando Noguera, Le Remendado Paolo Antonietti, Morales Francesco Salvatori, Zuniga Matteo Ferrara, Lila Spastia, che ha un ruolo parlato, Francesco Mandic, Carmen Annalisa Stroppa, Micaela Elisa Balbo, Fraschita Julie Mossé e Mercedes Loriana Castellano, maestro concertatore e direttore Francesco Ivan Ciampa, la regia abbiamo detto di Calisto Bieto, ripresa da Joan Anton Recchi, con scene di Alphonse Flores, costumi di Mercè Paloma e luci di Alberto Rodrigo Vega, che sono state riprese qui da Andrea Benetello. Orchestra e coro del Teatro La Fenice, maestro del coro Alfonso Chiaiani, I piccoli cantori veneziani, maestro del coro Diana D'Alessio. Ecco, una lunga locandina per un'opera che si apre con un primo atto che si svolge nella concitata frenesia di una piazza spagnola di Siviglia del primo Ottocento, come abbiamo detto prima, e dove appunto c'è anche questo incontro fatale che poi sarà ancora più fatale quando a un certo punto Carmen verrà arrestata perché è incolpata di aver scatenato una rissa, una zuffa tra le sigaraie, e sarà proprio Don José che si dovrà occupare di lei e dovrà occuparsi del suo arresto, e alla fine sarà un po' sedotto e stregato da questa bellissima gitana che lo convincerà insomma a fare sì che lei si possa liberare, possa scappare. Questo naturalmente lo mette in una posizione praticamente di insomma da delinquente anche lui, e quindi nel proseguo della storia lui stesso andrà insieme ai banditi nei monti e diventerà un irregolare, come era diventata Carmen insieme a questo mondo gitano raccontato da Calisto Bieto in una maniera molto moderna e contemporanea, lo spettacolo è stato molto molto citato e raccontato, ma insomma si svolge appunto in questo ambiente di comunità rom, sinti, con insomma, queste automobili sfasciate in mezzo a una specie di rottamazione di carrozzerie, insomma è tutto uno spettacolo molto molto vivace anche dal punto di vista, credo anche dal punto di vista scenico, sentiremo forse dei rumori un po' inaspettati. Buon ascolto.

arcana de crescolar. Vive!

Entrenata, picador. Ah, bravo, toro!

Voyons, voyons. Young.

0: Alla fine è la gelosia che fa cadere le ultime remore morali di Don José, e appunto la gelosia scatenata dall'arrivo di Zuniga, che vorrebbe appunto approfittare delle grazie di Carmen. E Carmen in fondo con il suo amore riesce ad arretire Don José, fino al punto di indurlo a non rientrare in caserma e quindi di darsi anche lui alla macchia, alla latitanza, e unirsi al gruppo dei banditi. E questa è la fine del secondo quadro di Carmen, opera comica in quattro atti o quattro quadri, sul libretto di Henri Meillac e Ludovica Lévy, con la musica di Georges Bizet, che vi stiamo trasmettendo in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia. Questa è la locandina dei personaggi e degli interpreti: Don José Jean-François Borras, Escamillo Alessandro Luongo, Edanquer Armando Noguera, Le Remandado Paolo Antonietti, Morales Francesco Salvadori, Zuniga Matteo Ferrara, Lila Spastia Francesco Mandice, Carmen Annalisa Stroppa, Micaela Elisa Balbo, Fraschita Julie Mosset, Mercedes Loriana Castellano, maestro concertatore e direttore Francesco Ivan Ciampa, la regia di Calisto Bieto, ripresa da Jean Anton Recchi con scene di Alphonse Flores, costumi di Mercè Paloma, le luci di Alberto Rodriguez Vega con riprese da Andrea Benetello, orchestra e coro del Teatro La Fenice, maestro del coro Alfonso Caiani, i piccoli cantori veneziani, maestro del coro Diana D'Alessio. Questa è la lunga locandina di Carmen, che adesso ha il suo intervallo, Renata.
1: Sì, adesso diamo la linea al GR, ma ci ritroviamo subito dopo.
2: RAI GR3.
3: Iran, rush finale sull'accordo, Trump, nessuna fretta di chiudere, Hormuz resta chiuso, Teheran precisa, lo stretto rimane sotto il nostro controllo, prossimi colloqui il 5 giugno. Escalation di Mosca, nuovi pesanti raid russi sull'Ucraina, condanna internazionale, Giorgia Meloni, solidarietà alla popolazione, continueremo a lavorare per una pace giusta. Le notti che non finiscono mai, a Roma il capolavoro di Fyodor Dostoevskij torna a interrogare il tempo, il desiderio e la memoria. Al Teatro Torlonia con la regia di Lucia Rocco, spettacolo in cartellone fino al 7 giugno. Buonasera in studio, Danilo Tolardo, ore cruciali per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, grande attesa per l'intesa annunciata da Trump, che però fa sapere di non avere fretta di chiudere. Gli aggiornamenti.
4: Gli Stati Uniti bloccano parti del memorandum d'intesa che potrebbe essere annullato, riporta l'agenzia Tasnim vicina ai Pasdaran. All'indomani dell'annuncio di Trump che l'accordo con l'Iran è in via di definizione, Teheran minaccia ancora una volta di far saltare il tavolo, chiarendo che non cederà su questioni come lo sblocco dei beni congelati. L'accordo non sarà firmato oggi, ci vorranno diversi giorni, riferisce nel frattempo Bloomberg citando funzionari americani, mentre si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni il prossimo 5 giugno. C'è attesa sui dettagli del patto, che includerebbe una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E sul nucleare il premier israeliano ha dichiarato di condividere la linea americana. Qualsiasi intesa deve eliminare il pericolo atomico, così Netanyahu, secondo cui Trump ha confermato il diritto di Israele a continuare la campagna in Libano. Speriamo che il paese faccia parte dell'accordo, così il leader di Hezbollah, Hassem. Infine, la Presidente della Commissione europea von der Leyen plaude ai negoziati. Abbiamo bisogno di una de-escalation che garantisca la libera navigazione ad Hormuz. Claudia Stamerra, GR3.
3: E il nuovo round di colloqui tra le delegazioni di Washington e Teheran, sentivamo, potrebbe tenersi il 5 giugno, l'annuncio ufficiale dal Pakistan impegnato nella mediazione. Reazioni positive arrivano quindi dall'Unione Europea, sentiamo la corrispondente.
5: C'è ottimismo sul negoziato tra Stati Uniti e Iran da parte dei leader internazionali. In un post su X, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha ribadito l'esigenza di riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo bisogno di un accordo che riduca realmente l'escalation del conflitto, riapra lo stretto e garantisca la piena libertà di navigazione senza pedaggi, scrive. Non si deve permettere all'Iran di sviluppare un'arma nucleare. Per il premier britannico Starmer è importante concludere il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. È pronto a collaborare con i partner internazionali per raggiungere una soluzione diplomatica a lungo termine, ha dichiarato. E sostegno all'iniziativa arriva anche dai paesi arabi e dal Pakistan. Il primo ministro pakistano Sharif si è congratulato con Trump per i suoi straordinari sforzi nel perseguire la pace, dopo aver partecipato a una telefonata con i leader di Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Emirati Arabi, Giordania ed Egitto. Sharif auspica di ospitare molto presto il prossimo ciclo di colloqui sul suo territorio. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR3.
3: L'Unione Europea condanna i pesanti raid di Mosca contro Kiev. La Russia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, afferma l'alta rappresentante Kaya Kallas. Condanna anche dalla Premier Meloni, che in un messaggio esprime solidarietà all'Ucraina e ribadisce: continueremo a lavorare insieme ai partner europei e internazionali per favorire una pace giusta e duratura. La corrispondente.
6: E tra gli attacchi russi più massicci dall'inizio del conflitto in Ucraina. La Russia parla di obiettivi militari, ma Kiev smentisce. Sono state colpite strutture civili, il bilancio delle vittime cresce di ora in ora. La difesa russa ha confermato di avere lanciato missili balistici a medio raggio a Ryeshnik, in grado di trasportare testate nucleari e altri potenti sistemi missilistici. Una rappresaglia, sostiene Mosca, in risposta all'attacco ucraino del 22 maggio contro un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Anche in questo caso versioni differenti. Per Kiev sarebbero stati centrati solo obiettivi militari. Era stato Putin a dare ordine di rispondere al più presto a quello che aveva definito un attacco terroristico ucraino, che ha causato una sessantina di feriti e 21 vittime, tutti giovani tra i 14 e i 20 anni, che la città ricorda in un memoriale improvvisato in strada. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: E per la fine dei conflitti è tornato a pregare il Papa. Sentiamo le sue parole.
7: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
3: E in Israele la vicenda della Global Sumud Flottiglia accende lo scontro politico interno.
8: Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flottiglia durante le operazioni in mare. Il portavoce dell'IDF spiega che gli ordini prevedono un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate e aggiungono: eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia. Personale che dipende dal ministro della sicurezza Ben-Gvir, estremista nazionalista, protagonista ora di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri, a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir: Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Francesco Mincone, GR3.
3: Seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni per le elezioni amministrative, coinvolti 6 milioni di elettori, e c'è il nuovo dato sull'affluenza.
9: Alle 19 l'affluenza al voto era del 34,5%, in calo di più di 2 punti rispetto alla scorsa tornata delle amministrative, che si attestava al 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e riapriranno domani dalle 7 sino alle 15. Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi: Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi capoluoghi di provincia: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico. Nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre, lo ricordiamo, servono tessera elettorale e un documento di identità. Alessandro Allegra, GR3.
3: Energia e competitività al centro dell'intervento del presidente di Confindustria Orsini al Festival dell'Economia di Trento.
10: Per le nostre imprese l'energia è una priorità, lo ribadisce il presidente di Confindustria Orsini chiudendo il Festival dell'Economia a Trento. Speriamo in una soluzione per Hormuz, ma l'Europa deve fare la sua parte introducendo un mercato unico dell'energia per attrarre investimenti e mantenere le produzioni.
11: Io credo che l'Europa oggi debba fare un esercizio molto più importante, che è quello di unirsi, no, per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e dell'impresa.
10: Serve spingere sul nucleare di nuova generazione, dire no alla ricerca. Vuol dire restare il fanalino di coda in Europa, ha detto Orsini. Bruxelles deve bloccare la deindustrializzazione del continente, soprattutto dei comparti automotive e degli elettrodomestici, con l'Italia che resta la seconda manifattura dopo la Germania.
11: L'Europa nel 2025 ha perso 1 milione di lavoratori per colpa dei prodotti cinesi.
10: Basta dunque, conclude Orsini, alle fabbriche cacciavite che assemblano componenti prodotti in Cina. Gelsomina Testa, GR3.
3: Tra gli effetti della guerra, gli aumenti dei prezzi dei carburanti, ma secondo un'impresa l'Italia paga meno di Francia e Germania grazie alle misure del governo sulle accise, commenta il vicepresidente Spadafora, è stato assorbito lo shock energetico. Italia quinta in Europa per l'uso di ChatGPT e l'intelligenza artificiale ha ormai un peso anche energetico. Ogni mese le nostre domande al chatbot consumano l'elettricità che una grande centrale nucleare produce in 2 giorni. Ma cosa ci facciamo davvero, ce lo svela un nuovo report.
12: Spiegazioni, scritture e confronti di vario tipo sono queste le principali interazioni che abbiamo con l'intelligenza artificiale. A svelare le abitudini degli italiani, il primo studio a riguardo della rete Rita, l'attività più comune dunque, è proprio la richiesta di spiegazioni, segue la generazione di immagini e la scrittura di mail. C'è però anche un uso più intimo, quasi 1 su 4, confida ai chatbot questioni personali, 1 su 10 cerca un supporto emotivo e non manca chi li interroga su temi filosofici. Se sono soprattutto i più anziani a chiedere consigli medici, risultano anche meno competenti e quindi più esposti ad imprecisioni. Ma anche per i più giovani non mancano criticità. Un recente sondaggio Gallup mostra che negli Stati Uniti l'entusiasmo della generazione Z verso l'AI è calato del 15% nell'ultimo anno, mentre crescono rabbia e ansia per il timore di non trovare un lavoro una volta terminato il ciclo di studi. Pochi giorni fa l'ex capo di Google, Eric Schmidt, è stato fischiato platealmente dagli studenti ad una cerimonia di laurea appena affrontato il tema dell'intelligenza artificiale. Federico Mello, GR3.
3: Le notti bianche di Dostoevskij è in scena al Teatro Torlonia di Roma fino al 7 giugno con Paolo Cresta e Francesca Piccolo. Adattamento e regia di Lucia Rocco.
13: Era una notte meravigliosa, una di quelle notti che possono esistere solo quando si è giovani.
14: Senza sipario la scena si accende di ombre di solitudine e illusione, relazioni mancate, proiezioni di tetti e cupole, alberi, di amori. Il sognatore riempie il silenzio con un fiume di parole. La regista Lucia Rocco.
15: È un viaggio emozionale questo Notti Bianche. Per me non è una storia d'amore, ma è una storia di solitudini. Scopriamo nel profondo come sia l'esigenza di rivedere nell'altro ciò di cui si ha bisogno.
14: Suggestioni malinconiche, la luce bianca delle notti estive a Pietroburgo alimenta i sogni. Tutto è permesso.
15: Un non spazio è un luogo dove possono vivere le memorie come l'immaginario.
14: L'amore pare materializzarsi, ma svanirà sulle ultime note di un carillon esausto, nel finale indimenticabile di un classico. Un intero attimo di beatitudine è forse poco per colmare la vita di un uomo? Francesca Cosentino, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Danilo Tolardo che ha condotto in studio, in regia Giovanni Leporale. Prossimo GR3 domani alle 6.45. Ora la linea torna alla diretta dal Teatro La Fenice di Venezia.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
17: 112, mi dica.
16: Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
18: RAI Radio 3.
1: E riprende la serata di Radio 3 Suite, riprende anche la nostra diretta in collegamento con il Teatro La Fenice di Venezia, dove c'è per noi Oreste Bossini per continuare a seguire la Carmen di Georges Bizet. Buonasera, rieccoci Oreste.
0: Eccoci ancora, buonasera Renata. E sì, siamo appunto, abbiamo visto la prima parte di questo spettacolo, di questa Carmen ormai molto classica e famosa, come ricordavi anche tu prima. E certo, è uno spettacolo estremamente vivace, colorato, anche molto esplicito.
1: Sì.
0: Insomma, ecco, diciamo che forse non è un tipo di spettacolo che non farei vedere a Carlo III d'Inghilterra. Ecco,
1: ecco. Dire. Tra le altre cose, invece, una cosa che notavamo, che c'era un grande equilibrio nella direzione di Ciampa. E per chi ha visto l'allestimento, che invece, appunto, come dicevi, è così esplicito, così bollente, così colorato, c'è un contrasto. Questa cosa si nota anche in teatro? Avevi tu pure tu questo tipo di... oppure forse la ripresa radiofonica rende le tinte di Ciampa più sfumate di quanto non appaiano in teatro?
0: Ma adesso non saprei dirti, perché la ripresa radiofonica non la sento io, naturalmente, quindi io sento quello che succede qui in teatro, nella buca, e devo dire che Ciampa, insomma, è molto attento a tirar fuori, insomma, tutti i colori, tutte le sfumature. E d'altra parte, appunto, come raccontava anche prima succintamente, in maniera molto sintetica nell'intervista, insomma, cerca di adattare un po' anche alle caratteristiche dello spettacolo il suo atteggiamento direttoriale, il suo modo di far suonare l'orchestra, che in certi momenti è estremamente colorata, estremamente vivace, in altri invece trova anche delle sfumature, delle penombre molto liriche. Beh, insomma, è inutile citare la fleur finale,
1: certo,
0: di questo secondo quadro, ovviamente, che è un momento magico addirittura, insomma. Ma poi devo dire che c'è anche davvero la bravura e l'impegno non solo della protagonista Annalisa Stroppa, che adesso ascolteremo perché l'abbiamo intervistata, ma devo dire anche veramente la grande partecipazione, per esempio, del coro, no? Sai,
1: sì,
0: che naturalmente il coro, quando deve, insomma, recitare, soprattutto in uno spettacolo dove è sollecitato a veramente, soprattutto appunto la parte femminile del coro, a recitare in maniera anche molto molto esplicita, anche molto volgare in certi momenti,
1: sì,
0: insomma, vedo che c'è una dedizione proprio teatrale alla produzione, allo spettacolo, davvero encomiabile, insomma, così come sono encomiabili, insomma, anche nell'orchestra certi dettagli. Non so, per esempio, abbiamo sentito il percussionista che suona le nacchere con le mani, devo dire con grande abilità e con un bellissimo suono di nacchera.
1: Vogliamo ascoltare
0: nacchere...
1: intanto
0: sì,
1: la nostra,
0: sì, certo,
1: intervista, perché è un po' lunga, così riusciamo, e poi magari ritorniamo,
0: certo,
1: su questo.
0: Certo.
19: Buonasera Annalisa Stroppa.
20: Buonasera.
19: Devo dire anche benvenuta al Teatro La Fenice. Questa è la sua prima volta al Teatro La Fenice, non in assoluto, perché ha già cantato qua, ma è la prima volta che interpreta un personaggio nel Teatro La Fenice.
20: Sì, ed è una grandissima emozione, un grandissimo onore, e ho sempre desiderato poter approdare qui su questo importantissimo palcoscenico, ed eccomi qui con un ruolo che adoro.
19: Eh sì, è un personaggio con cui lei convive da una decina d'anni oramai, quindi lo conosce bene. Alle volte ci dimentichiamo che i cantanti sono anche attori, e quindi, insomma, vivono con il loro personaggio, soprattutto quando lo hanno interpretato tante volte nel tempo.
20: Ha detto bene, specialmente con un ruolo come Carmen, è impossibile non far vivere appieno questo personaggio così catartico, così passionale, così profondo e forte. Quindi sì, poi alla, diciamo, quando finiscono poi le rappresentazioni, inevitabilmente si porta a casa un pezzettino del personaggio che ha interpretato, perché comunque sul palcoscenico porti una parte di te, della tua sensibilità, del tuo vissuto, delle tue esperienze, e le fai fiorire attraverso le emozioni del personaggio.
19: Ecco, proviamo a descrivere questa donna vista dagli occhi, appunto, di chi la deve interpretare, quindi per come la vive lei, per come la vede lei, evidentemente. Beh, una donna che insomma incarna, è più che un personaggio, direi, è quasi un archetipo, no, di femminilità. Carmen, insomma, incarna un po' l'idea di una donna completamente libera, che non è schiava degli uomini, che non è schiava neanche delle regole sociali, non è schiava del matrimonio, non è schiava della società, vive ai margini, al di fuori, in un certo senso, della società. Quindi è veramente un tipo di donna che insomma si presenta con come una figura che in qualche modo è insomma un archetipo della cultura della nostra civiltà, insomma.
20: Assolutamente. Penso che Carmen sia il simbolo in assoluto della modernità della donna. Nonostante Bizet abbia pensato questo titolo e abbia deciso di mettere in scena una donna completamente fuori dagli schemi del tempo, pensiamo che la prima fu data nel 1875 e pensiamo a quanto sia attuale questo personaggio, per cui mi affascina tantissimo l'estrema modernità racchiusa nella figura di Carmen. Quindi, come ha detto lei giustamente, una donna contro gli schemi, una donna libera, una donna padrona di se stessa, del proprio destino, delle proprie azioni, una donna che decide per sé e non vuole essere sottomessa, non vuole essere guidata da altre persone. Decide lei chi amare, quando amare, è padrona di se stessa, delle proprie azioni, dei propri sentimenti, vive a 360 gradi in maniera totale ogni sentimento che la pervade, e questo è profondamente affascinante, un aspetto che mi cattura ogni volta che interpreto questo personaggio. E se noi guardiamo la partitura, tutto è scritto nel canto, pianissimo, forte, fortissimo, con passione, cioè è una tavolozza, non finirò mai di dirlo, la sento così, come una tavolozza di colori e quindi di sentimenti e di sfumature vocali ed espressive infinita.
19: Sì, modernità purtroppo anche nel fatto che dobbiamo ricordarci che questa è la storia di un femminicidio, che alla fine viene ammazzata Carmen, no? Insomma, anche questo è molto moderno in un certo senso.
20: Purtroppo sì, è tristemente moderno, perché dopo il secondo atto noi vediamo che l'amore sincero, vero, che per gioco, un po' per gioco, era nato tra Carmen e Don José, sfidandolo, lanciando questo fiore, e quindi dopo la passione che pervade il secondo atto, questo amore degenera e diventa maschilismo, diventa passione distruttiva e possessione. O sei mia o non sei di nessun altro. Don José impazzisce perché si ritrova in un mondo completamente lontano dal mondo a cui è abituato, una realtà veramente agli estremi rispetto alla sua, alla quotidianità che lo abitava fino prima di conoscere Carmen. E questa donna che lo ammalia, lo affascina, è comunque una sorsiera, una strega, una maga un po', no, Carmen? E comunque lui rimane stregato e non riesce più a uscire da questo meccanismo, anche perché ha osato, è stato scoperto da Zuniga e quindi non ha alternativa, però si ritrova in un mondo totalmente estraneo, e Carmen si ritrova con un uomo sempre più lontano dal suo essere, un uomo che deve comunque sempre incitare, è un litigio continuo, rivedo un po' le coppie, no? La donna attuale, chi non litiga, chi non queste persone che sono agli opposti e non fanno altro che litigare in un rapporto, questo è, quindi un rapporto che degenera e purtroppo finisce nel peggiore dei modi, nel quarto atto, in questa grande arena deserta che voi vedrete, dove il toro, il torero, Carmen e Don José si rincorrono, litigano, e alla fine lei non rinuncia alla propria libertà, sa che andrà contro la morte e lo aspetta. C'est toi, c'est moi.
19: In bocca al lupo per la seconda parte.
20: Grazie, viva il lupo!
1: E questa era Annalisa Stroppa, che Oreste in parte ha già riepilogato la trama del terzo e quarto atto, che vedremo, l'esito tragico.
0: Sì, la ringraziamo, perché qui sta entrando il maestro Francesco Ivan Ciampa, però ricordiamo magari anche almeno gli altri due interpreti importanti di questa seconda parte di Carmen, cioè Don José, che è Jean-François Borras, e Scamiglio Alessandro Luongo. Naturalmente adesso, appunto, in questa seconda parte, che sono il terzo e quarto quadro di Carmen, assisteremo prima appunto alla rottura tra Don José e Carmen, che si mette con il torero Escamillo, e il torero Escamillo che sarà il protagonista dell'ultimo quadro, perché è il grande eroe della corrida che si va combattendo nell'arena, ma fuori dall'arena c'è un'altra corrida, quella che riguarda Don José e Carmen, che è un po' come il toro, viene sacrificata sull'altare di questo machismo, di questo maschilismo, di questa gelosia. Questa è la Carmen, buon ascolto.

Se vuoi che ti sia

Tiens!

0: Bisogna dire che questo duetto finale tra Carmen e Don José, rispettivamente Annalisa Stroppa e Jean-François Borras, in questo spettacolo è veramente di una forza e di una modernità anche veramente notevole e incredibile ancora oggi. È davvero qualcosa che ti prende un po' alla gola, Renata.
1: Sì, letteralmente, perché se non mi sbaglio la coltellata a Carmen, diciamo, è resa in maniera abbastanza cruda e,
0: Beh,
1: sulla gola,
0: e
1: infatti, esatto, sì, diciamo, ecco, quindi
0: molto.
1: Ma c'è una preparazione di quel momento, a quel momento ci si arriva con un coinvolgimento corporeo notevole, no?
0: No, davvero, è veramente, appunto, questa scena finale è particolarmente riuscita anche proprio per la partecipazione dei due attori cantanti, insomma, in questo caso Annalisa Stroppa e Jean-François Borras, che sono appunto i protagonisti di questa Carmen che vi abbiamo trasmesso in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia, mentre adesso cominciano già i cerimoniali degli applausi. Adesso in questo momento sono i piccoli cantori veneziani con la loro maestra Diana D'Alessio, che insomma, adesso con i loro costumi colorati, coloratissimi, hanno insomma,
1: molto
0: sono
1: bravi.
0: Intervenuti molto bravi, solo tre bambini, devo dire, ne ho individuati, tutti gli altri sono tutti ragazzini.
1: Adolescenti, sì. Ma sì, maschietti, sì, sono molto molte bambine, sì, è vero.
0: La stragrande maggioranza, un po' nei cori di Voce Bianca è quasi sempre così, naturalmente. E questo invece è il coro del Teatro Fenice con Alfonso Cagnani, il maestro del coro, che raccoglie gli applausi. Come dicevo, anche il coro partecipa, devo dire, con molta convinzione a questo spettacolo, che certamente è complesso, non facile. Implica davvero una partecipazione anche emotiva, bisogna crederci, e lo hanno fatto pienamente. Adesso qua in questo momento ci sono i ruoli neanche parlato, perché Lila Fastia in questo caso neanche ha aperto bocca, ma era semplicemente un ruolo muto, Francesco Mandic e poi i vari figuranti. Mentre invece adesso sono apparsi i soldati Zuniga, Matteo Ferrara e poi i briganti Le Dancher, Armando Noguera, Le Remandado, Paolo Antonietti. Adesso sarà la volta, immagino, ecco qua, adesso queste sono le ragazze, Micaela Fraschita, Mercedes, Elisa Balbo, Julie Mossé, Loriana Castellano. E adesso eccolo qua, Escamiglio, Alessandro Luongo, con un magnifico vestito da torero.
1: Sì.
0: Questo è proprio vestito da torero, realmente da torero. Ecco, Micaela, Elisa Balbo.
1: Sì, che forse il vestito da torero è l'unico vestito un po' più tradizionale di tutto l'allestimento, perché poi per il resto appunto sono questi.
0: No, i costumi sono assolutamente contemporanei, moderni, cioè si finge di essere in una comunità sinti, in una comunità rom, anche queste grandi automobili, così queste grandi berline di seconda mano,
1: sì,
0: tutte un po' ammaccate. Questo invece è il nostro Don José, Jean-François Borras,
1: applaudito virtualmente anche dai nostri ascoltatori al 335-5634-296.
0: Sì, naturalmente. Ecco, adesso Annalisa Stroppa.
1: Una voce quasi nera, quasi black, e poi quando parla sembra quasi un'altra persona, perché aveva questa voce molto sensuale, però più chiara. Invece quando canta veramente sembra un contralto quasi, neanche un mezzo soprano.
0: Sì, sì, è un mezzo che va verso il contralto, e comunque è un ruolo, che è un personaggio che evidentemente ha interpretato molte volte, devo dire. fin da quando fece questa sua serie di Carmen al Festival di Bregenz, che sono state un po' la sua consacrazione in questo ruolo, che aveva già comunque interpretato anche in Italia altre volte. Adesso Francesco Ivan Ciampa, che sta facendo alzare tutta l'orchestra, e come vi dicevo anche l'orchestra è veramente stata molto dentro questa produzione, ha davvero partecipato, ha seguito con grande coinvolgimento, vi dicevo quel dettaglio, no? Magari insomma banale, se vogliamo anche secondario, delle nacchere, però per dire, per far capire quanto insomma abbiano cercato anche nei dettagli di entrare proprio davvero in questa partitura, in questa musica. E mi viene da pensare che è incredibile come la migliore musica spagnola l'abbiano scritta dei francesi, insomma, sì, compositori francesi. Adesso è la volta diciamo dell'equipe che ha ripreso lo spettacolo di Callisto Pieto, che ovviamente non è qua. Juan Anton Recchi, le scene di Alfonso Flores, i costumi di Mercè Paloma, le luci di Alberto Rodriguez Vega, riprese da Andrea Benetello, e quindi insomma tutto il cast al completo di questo spettacolo. Ancora Ciampa sta facendo grandi saluti e grandi complimenti all'orchestra, che ancora rimane in buca. In genere, sai, c'è sempre un po' una specie di fuggi-fuggi alla fine delle opere, delle rappresentazioni, mentre invece sono ancora qui, si fermano ad applaudire il palcoscenico applaude loro, insomma c'è grande sintonia, grande consonanza anche in questa produzione, devo dire.
1: Sì, c'è da dire che tra le altre cose è anche la prima di questa ripresa della Carmen, quindi normalmente ci si trattiene anche un po' a festeggiare, diciamo così, soprattutto quando l'accoglienza è così calorosa.
0: E invece qua mi pare che si festeggi parecchio, cioè le luci sono ancora spente, non si accenna minimamente a terminare gli applausi, le chiamate, le corse verso il proscenio di Prammatica. Bisogna anche stare attenti perché c'è una corda, c'è una fune per terra, quindi si rischia di inciampare. E quindi poi devo dire, sono anche brave, perché recitare con questi tacchi a spillo, sì. No, tacchi a spillo no, in realtà non sono tacchi a spillo, però insomma comunque sono tacchi, correre con i tacchi, sì. Perdere una scarpa e correre con una scarpa, sì, e il piede nudo, insomma a rischio anche di caviglia, devo dire.
1: Assolutamente, assolutamente, sì. C'è una parte molto di allenamento, molto bravi tutti, sì. E, tra le altre cose, una curiosità, ma Lila Spastia in questo allestimento è il signore con i capelli bianchi, vestito di bianco col cappello, che entra all'inizio,
0: sì,
1: del video.
0: È lui,
1: sì, esatto,
0: sì, sì. Francesco Mandic,
1: esatto, perché è un po' che se lo si vede in realtà fin dall'inizio, anche sì, quella voce che abbiamo sentito all'inizio è la sua, è una sorta quasi di come posso dire, di vecchio
0: interpreta il capo di questa tribù,
1: esatto,
0: di Sinti di Rom, che in cui è ambientato questo mondo di, che non sono banditi in questo caso, ma sono appunto su una comunità di nomadi che viaggiano all'inizio del terzo quadro, no? Noi vediamo questo accampamento Rom che si è messo sotto uno di quei grandi di quelle grandi silhouette di Tori Miura che si vedono molto spesso quando si viaggia nelle autostrade spagnole. Sono questi grandi tori, no? Che ogni tanto compaiono, evidentemente sotto uno di questi grandi tori si erano accampati, sì, per la notte, e poi questo toro all'inizio del quarto atto viene buttato giù, e c'è, devo dire, una perfetta consonanza, si è sentito proprio l'attacco esattamente nel momento in cui questa grande struttura precipitava a terra con il rumore, e quindi il rumore si è fuso con il primo colpo di gran cassa del quarto quadro, devo dire perfettamente a tempo, devo dire anche in questo è stato veramente molto bravo Ciamp e l'orchestra
1: probabilmente ci si è anche lavorato sopra, probabilmente si è anche provato questa questa cosa. Tra l'altro, uno degli ricordi bellissimi che avevo per quando ho visto questo spettacolo è il preludio del terzo atto, con questo blu e con questo ballerino, dimmi se ricordo bene, che balla praticamente nudo, giusto?
0: Sì, è totalmente nudo. L'accorgimento è di fare una penombra, per cui insomma si vede, non si vede, però lui è nudo in scena, che fa appunto, insomma, interpreta una pantomima in cui diciamo è una metafora della tauromachia, in sostanza. Insomma, sì. Lui si muove come se fosse per metà un animale, per metà il torero, che poi c'è questo gioco, no, della corrida, che in fondo è il destino anche di Carmen, no, alla fine, di essere una specie di vittima sacrificale di questa cultura patriarcale dalla quale Don José non riesce a uscire, insomma, no? nonostante l'amore, nonostante così la sofferenza, eccetera, non riesce ad accettare questo sgarbo, questo tradimento.
1: Questo,
0: no?
1: Tradimento e la libertà anche di essere sgradevoli, perché il punto è anche questo, cioè il problema è che una donna, questo forse è anche un po' il messaggio che rimane oggi, una donna ha il diritto di essere libera e tra le altre cose di rimanere viva anche quando è sgradevole, e Carmen è anche molto sgradevole come personaggio, e quindi...
0: Ci mancherebbe, chiaramente,
1: però diciamo il problema è proprio questo, nel senso che Carmen non è una vittima, per certi versi Don José fino a un certo punto della storia sembra essere manipolato anzi è probabilmente manipolato da Carmen, ma poi la degenerazione del rapporto evidentemente rovescia la situazione. Ho notato che non ci sono state, è vero che questa regia è ormai conosciuta, ma non ci sono state contestazioni, non ci sono state, comunque, nonostante il carattere molto crudo, alle volte molto esplicito, il teatro ha accolto in maniera molto favorevole tutta la produzione nel suo complesso.
0: Sì, assolutamente, io non mi sono accorto minimamente che ci fossero qualche genere di contestazione, almeno io non l'ho percepita, ecco, devo dire, ma credo che ormai, insomma, dal 2011 a oggi, insomma, è passato 15 anni, no? Ormai questo spettacolo ha girato dappertutto, ovviamente, insomma, ognuno è libero di pensare quello che vuole, ovviamente, sulla qualità dello spettacolo, se sia lecito o non lecito interpretare in maniera così volgare, così cruda, ma credo che ovviamente è una volgarità voluta, no?
1: Certamente.
0: Si vuole disegnare appunto un mondo in cui questi valori si giocano all'interno di una struttura sociale anche degradata, insomma, questo vuole essere messo ben in evidenza da questo spettacolo, insomma, ci riesce anche molto bene.
1: Ecco. Forse anche in qualche modo riattualizzare il senso anche di come posso dire, di disagio, di fastidio che il pubblico della pettinata opera comique ebbe alla prima rappresentazione. Ovviamente per impressionare noi pubblico di oggi c'è bisogno di tinte più forti, evidentemente, rispetto al tipo di resa, alle volte anche un po' oleografica, della Spagna di Carmen. Questo sicuramente è una resa diversa. Comunque molti messaggi e poi ci salutiamo, Oreste, però per darti un po' il polso del nostro pubblico radiofonico, commenti molto favorevoli all'orchestra e a Francesco Ivan Ciampa, per esempio una Maria Grazia è molto molto molto soddisfatta, Maria Grazia che notava, diciamo, la somiglianza fra i costumi colorati. Evidentemente Maria Grazia visto almeno qualche foto di costumi colorati di questo allestimento e Cuore selvaggio di Lynch, effettivamente il riferimento è abbastanza calzante. E è piaciuta molto la voce di Annalisa Stropp, Zeppa, alcuni hanno avuto da ridire sul suo francese un po' italiano, ma come forse capita, insomma, voglio dire, molto spesso alle interpreti, diciamo, non madrelingua, un fraseggio espressivo e, insomma, essenzialmente, pur con qualche voce fuori dal coro, ma questo, diciamo, è nell'ordine naturale delle cose, è piaciuto abbastanza, mi è piaciuto molto il nostro questo allestimento al nostro pubblico radiofonico. Oreste, allora possiamo, credo, salutarci e...
0: Sì, certamente, però ci sono delle persone che hanno lavorato per questa ripresa, intanto la ripresa audio che è curata dai tecnici del Teatro La Fenice, Michele Benetello, Cristiano Faè, Daniele Trevisanello, mentre invece per la messa in onda i nostri tecnici Rai, Giampaolo Gigante e Andrea Giorgio, che ti salutano insieme a me.
1: Grazie Oreste, allora alla prossima, e noi ricordiamo che i nostri cartelloni sono disponibili su Rai Play Sound per 10 giorni. Ricordiamo che domani c'è un'altra diretta importante dal Parco della Musica in Roma alle 20:30 per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Lang Lang al pianoforte con musiche di Mozart, di Albéniz, di Granados e di Beethoven. E detto questo, chiudiamo il nostro cartellone.

Le 22, 12 minuti e 30 secondi, si apre il nostro magazine su Monumento Torino Capitale, la forma della memoria, una mostra molto interessante che ci fa scoprire Torino da un altro punto di vista. Si sta tenendo a Palazzo Madama, Sala del Senato, Piazza Castello, andrà avanti fino al 7 settembre. I curatori sono Giovanni Carlo Federico Villa, che è un nome molto conosciuto dagli ascoltatori, una voce soprattutto conosciuta dagli ascoltatori di Radio 3, e a cura anche di Cristina Maritano. Ed è questo progetto espositivo in collaborazione con l'amministrazione civica, e nasce dall'incontro fra, da una parte, la necessità di una rilettura critica e l'occasione concreta di una campagna fotografica capillare che Giorgio Boschetti ha condotto sui monumenti torinesi, in qualche modo mostrandone un volto inatteso, con queste immagini notturne molto molto impressionanti, di forte impatto, e che in cui queste figure emergono dal buio sotto il rumore urbano e hanno uno sguardo, diciamo, tra virgolette fisionomico. Però ci racconta tutto Giovanni Carlo Federico Villa, a cui cedo idealmente la parola.

Una mostra molto particolare perché ci racconta una storia che è diventata da Torino una storia universale, quella dei monumenti e delle statue. Torino è la città delle statue perché tra il 1838 e il 1938, in 100 anni, si potremmo dire infrastruttura con 80 grandi gruppi monumentali. Abbiamo provato in una mostra dentro al Senato del Regno d'Italia, quello spazio di Palazzo Madama dove dal 1848 al 1861 si sono fatte dallo Statuto Albertino all'Unità d'Italia a Roma Capitale, abbiamo qui provato a raccontare chi abbia voluto i monumenti, quando li abbia voluti, perché li abbia voluti e perché queste opere sono un lascito unico, uno straordinario museo all'aperto, ma anche in qualche modo un'eredità da conoscere, da mantenere e da curare e forse da ammirare e da studiare. Abbiamo provato a farlo in un modo molto particolare perché si entra in mostra e ci accolgono i volti, gli sguardi e i personaggi che sono stati rappresentati. E Giorgio Boschetti, un fotografo che nottetempo per un anno e mezzo è andato in giro per la città di Torino, ha immaginato le statue, le ha fotografate in un modo molto particolare, molto scenografico, per restituircele fuori e al di sotto dei piedistalli. E quindi entriamo e siamo circondati da personaggi che ci danno immediatamente il senso di che cos'è una città come Torino, perché entriamo e troviamo il genio alato che Edoardo Tabacchi fa per il monumento al Frejus. Chi ha voluto il monumento al Frejus? Gli operai che hanno lavorato quel monumento hanno detto: abbiamo realizzato quella che è stata una delle più grandi opere ingegneristiche dell'umanità e vogliamo che sia ricordata. E Torino la ricorda in piazza, come ricorda in piazza un signore che vediamo abbigliato nella moda del 1870, mentre chi ha voluto il monumento a Frejus, gli operai che hanno lavorato quel monumento hanno detto: abbiamo realizzato quella che è stata una delle più grandi opere ingegneristiche dell'umanità e vogliamo che sia ricordata. E Torino la ricorda in piazza, come ricorda in piazza un signore che vediamo abbigliato nella moda del 1870, mentre osservo una pietruzza con in mano un martelletto, e per ogni italiano questo signore

Tecnico di Torino, colui che scala il Monviso e fonda il Club Alpino Italiano. Così come accanto a lui c'è un pensieroso Galileo Ferraris, la scienza elettromagnetica, Luigi Consul, grande impresario teatrale, Giuseppe La Farina, uno dei nostri grandi politici siciliani. Cioè sono una serie di personaggi che rappresentano tutta la nostra storia, la storia d'Italia. E per far capire però che cos'è Torino e come i torinesi hanno creato tutto questo, perché di 80 gruppi monumentali, la stragrande maggioranza, quasi 70, sono scelti dai torinesi, cioè sottoscrizioni popolari, scelte dei personaggi, decisione di dove porli. E per raccontare tutto questo, un architetto torinese, cioè Alessandro Capra, l'architetto che oggi per i lavori pubblici di Torino si occupa dei ponti della città, ha disegnato a china una veduta a volo d'uccello della città. Perché l'ha fatto? Per far capire a tutti che cosa vuol dire entrare in una città che si racconta attraverso le sue piazze. Chi arrivava a Torino arrivava alla stazione di Torino Porta Susa, scendeva a Porta Susa dal nord-est e la prima cosa che vedeva era il monumento ad Ascanio Sobrero, la nitroglicerina. Torino è la città della scienza. Ascanio Sobrero scopre la nitroglicerina e si rende conto che un potere distruttivo non la stabilizza, lo usa solo come strumento medico. La stabilizzerà Nobel e entrerà in un'altra storia. Ma soprattutto tutti gli italiani arrivano a Porta Nuova. Esco a Porta Nuova, trovo il monumento a Massimo D'Azeglio, pittore, poeta, soldato e politico, le anime della nostra nazione. Entro ai giardini Piazza Carlo Felice e c'è il monumento al Libro Cuore. Il Libro Cuore, l'educazione nazionale. Poi due piazzette. La Grange, il monumento alla Grange, il grande padre dell'Accademia delle Scienze, anche di Francia, e poi Pietro Paleocapa, il grande ingegnere idraulico, ma anch'esso grande politico. Arrivo dalla Francia, trovo il monumento al Fréjus e quindi abbiamo bucato la montagna. Arrivo a Valdocco, il primo grande quartiere di emigrazione della campagna, e trovo i santi sociali, Don Bosco, Cafasso, Cotolengo. Arrivo da Milano e trovo il Monumento Nazionale Carabiniere, arrivo dalla collina, arrivo dal Po e trovo la Terza Armata, il ricordo di un'intera generazione. Ebbene, questa mostra vuole narrare non solo questo, perché accanto a questa, potremmo dire appunto, infrastrutturazione, troviamo anche un altro racconto, cioè il racconto della grande storia dell'arte. In un colpo d'occhio, entrando in mostra, si capisce com'è evoluta la nostra storia dell'arte dall'inizio dell'Ottocento alla metà del Novecento. Entriamo col neoclassicismo, il romanticismo, il realismo, il verismo, il simbolismo e il liberty. Cioè abbiamo che cos'è stata la grande scultura italiana, di cui oggi in fondo c'è poca percezione. Il monumento che inizia la mostra è un monumento, come potremmo dire, atto di governo, ma anche un progetto di memoria. Carlo Alberto, 1838, ha la percezione di potersi far l'Italia, ma anche la necessità di far sì che Savoia venga riconosciuta come dinastia italiana. E quindi va alle radici di una storia. La dinastia di Savoia è una delle più antiche d'Europa e quindi si decide di raccontarla attraverso quello che è stato l'uomo chiave della dinastia. 1563, battaglia di San Quintino. Pace di Cato Cambresis, Emanuele Filiberto prende la capitale del suo ducato da Chambéry, la trasferisce a Torino. Ed è questo Emanuele Filiberto è quello che si vuol raccontare. Carlo Alberto chiama Carlo Marocchetti a eseguire l'opera. L'opera doveva essere di pubblica utilità e abbiamo in mostra tutti i bozzetti preparatori, quindi la prima idea in cera in cui vediamo un monumento con quattro fontane che dovevano dare acqua alla città. Poi il primo bozzetto del monumento, un Emanuele Filiberto che suona la carica, ma Carlo Alberto dice no, noi dobbiamo raccontare una storia diversa. Emanuele Filiberto che rinsalda la spada, è finito il tempo della guerra, inizia il tempo della pace, inizia una nuova storia. Questo è il monumento che comincia la storia e in mostra abbiamo anche poi i manifesti che ne certificano il successo. L'Italia nel 1950 inizia a raccontarsi e il primo manifesto è
un Emanuele Filiberto al centro della storia. Armando Testa crea il Re Carpano per fare la pubblicità al Vermouth, ma Carlo Alberto chiama anche altri scultori, chiama Abbondio San Giorgio,

Giorgio, i Dioscuri della cancellata di Piazza Castello, questi meravigliosi cavalieri di cui vediamo i bozzetti in gesso che ci raccontano proprio come da Roma si cavalchi verso Torino, ma anche come la realtà diventa quotidianità, cioè di come i torinesi vogliono raccontare questi personaggi che hanno visto passeggiare per la città a volte 7-8 anni dopo la loro morte in modo molto quotidiano. E allora artisti come Giovanni Albertoni ci danno il monumento a Gioberti, in cui vediamo un Gioberti stante con la mano nel panciotto pronto a declamare da Piazza Carignano, oppure il grande Vincenzo Vela che ci mostra l'alfiere esercito sardo. La spina centrale della mostra è proprio un racconto visivo che ci mostra come dal romanticismo di un Marocchetti si passi al simbolismo di Arturo Martini e alla realtà spietata e durissima di un Eugenio Baroni, per arrivare poi invece a quello che è il grande Liberty di Davide Calandra, ma anche una realtà di racconto minuto. Come si scolpisce il governo? Qui abbiamo i grandi scultori del nostro Ottocento, Vincenzo Vela, Martini, Baroni, Tabacchi, un Anfonso Banzico a cui viene commissionato Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio, l'abbiamo citato all'inizio, è un pittore, un poeta, e quindi Balzico ce lo mostra nel gesto preparatorio con lo sguardo molto preso, cetra in mano e nell'altra mano la tavolozza per la pittura, ma anche gli strumenti per la scrittura. I torinesi dicono, beh, oddio, D'Azeglio è anche altro, è un grande seduttore, e quindi lo scultore gli toglie gli strumenti in mano, braccia conserte, uno sguardo un po' beffardo e la mantella che gli scivola dalle spalle da bel gagà. Così come il sovrano viene anche raccontato a dei piemontesi che erano abituati a vedere questi sovrani camminare per strada come cacciatori, e chi veramente interpreta l'Italia nel suo farsi è un severissimo Garibaldi sullo scoglio di Caprera, con i piedi un'altrettanto severa Italia. E questo modo di raccontare attraverso i monumenti interpreta perfettamente appunto l'anima e lo spirito di una città, perché la città è anche quella che celebra ad esempio sui giornalisti. Abbiamo 4 monumenti a giornalisti, da Giovan Battista Bottero, che ci osserva con in mano una copia della Gazzetta del Popolo, lui che quella gazzetta ha fondato e quella gazzetta ha contribuito a fare l'Italia. Ma ci sono anche monumenti come quelli a Casimiro Teja, un caricaturista, e con le sue caricature aveva messo in burla ciò che era il governo, la politica del suo tempo, dando nuova consapevolezza. E poi ci sono le grandi memorie. Tra Arturo Martini, il simbolismo di Arturo Martini nel raccontare il sacrificio di una terza armata con opere che rappresentano una delle grandi icone degli anni 30 e 40 del Novecento, i torinesi a queste allegorie preferiscono la salda realtà di un Eugenio Baroni. Un Baroni che ci mostra il Duca d'Aosta, soldato tra i soldati, e questi soldati sono la rappresentazione di un'intera generazione che si è sacrificata. Basta pensare al fante contadino con le scarpe sfondate, gli mancano i lacci, le grandi mani che reggono la sacca dove si teneva il pane. Adesso ci sono le bombe a mano, ma questo volto scarnificato proprio ci dà il senso di cosa ha voluto dire tutto questo. E attraverso Calandra, che ci rappresenta una cavalcata di Savoia che esplode nello spazio e che diventerà il simbolo del Liberty, tanto che quest'opera vincerà la medaglia d'oro all'Esposizione Universale nel 1911, battendo, potremmo dire, il quarto stato di Pelizza da Volpedo, e facendo sì che Calandra sia chiamato a eseguire il grande fregio nel nostro Parlamento, e il fregio del nostro Parlamento repubblicano rappresenta la gloria dei Savoia. Ebbene, da qui si scivola verso la fine della mostra, verso una memoria che si fa istituzione e un monumento che diventa stato, perché abbiamo raccontato questo introducendolo con la seminatrice di buone parole, il monumento di Amicis, la contadina che semina le buone parole e quindi crea, come si è detto all'inizio, l'educazione nazionale. Il monumento che porta all'uscita è il monumento al carabiniere.
perché il monumento al carabiniere per chiudere una mostra nel 1933? Perché qui in fondo si dà il senso di cosa sono stati questi 100 anni di scultura. Al centro un carabiniere stante, un qualsiasi carabiniere semplice, come era un uomo semplice, l'alfiere dell'esercito sardo di Vela, che iniziava una storia raccontando come i milanesi avessero fatto una sottoscrizione per auspicare l'ingresso lombardo-veneto in Italia attraverso Torino. Questo carabiniere racconta tutti noi, un carabiniere che all'inizio della sua storia era quello dei due fregi, svolgeva il ruolo di primo soccorso, quasi delle croce rossine ante litteram, ma anche quello di protezione civile in caso di calamità naturali, terremoti, alluvioni. Il ruolo del carabiniere era quello in fondo di legare l'Italia attraverso l'aiuto, la protezione, e solo in secondo ordine essere certo il carabiniere della carica di Pastrengo o dell'eroismo di uno Scapaccino. Il racconto che si voleva fare era unico e preciso, e con uno sguardo questa mostra lo coglie: raccontare come la nazione non nasce dai re e dai generali, ma nasce dagli uomini, nasce plurale. E Torino l'ha fatto con i monumenti, dei monumenti a cui partecipano tutti gli scultori italiani, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Puglia alla Campania, i toscani, Dupré, i veneti e qualche piemontese lombardo, ma soprattutto vengono messi in scena tutti quelli che sono gli uomini e in parte anche le donne che hanno raccontato questa storia. Perché la mostra non è solo nel Senato, è anche al di fuori del Senato, è un'operazione che si chiama Monumenta e che racconta attraverso una serie di azioni come oggi la riflessione si debba spostare anche su altro. Ci sono tanti monumenti agli uomini, ma quanti sono i monumenti alle donne? E allora è una domanda che ci si è posti, e nelle sale tutto intorno alla sala del Senato, alla sala della Madama Reale, delle quattro stagioni, le dame di compagnia, la mostra Monumento ci dice una cosa importante: cosa comporta raccontare la storia di una città ignorando la storia delle donne? E diciamo così, a questa domanda ci danno proprio risposta una serie di immagini, una serie di operazioni, una mostra curata da Teatro Ramino, che si pone la domanda chiave di quali storie di donne urgente portare nello spazio pubblico, come oggi possiamo immaginare delle città più aperte per celebrare le idee e le storie delle donne, e quindi porci in una riflessione diversa con le opere di Irene Pittatore curate da Teatro Ramino.

e con la suggestione musicale della Sinfonia dalla Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan si conclude questo approfondimento interessantissimo di Giovanni Carlo Federico Villa, uno dei due curatori assieme a Cristina Maritano della mostra Monumento Torino Capitale, la forma della memoria, ricordiamo in esposizione a Palazzo Madama di Torino, la Sala del Senato, Piazza Castello fino al 7 settembre cambiamo decisamente musica con il nostro spazio dedicato al CD novità. Esce per Music Ensemble Publishing il nuovo progetto discografico del pianista, compositore, improvvisatore Carlo Negroni. Piano Logos è il titolo. Carlo Negroni è una figura dalla musicale dalla cifra originale che opera e ha sempre operato al crocevia fra i generi, fra la prassi accademica e gli idiomi contemporanei, ma anche appunto il jazz, le pratiche improvvisative, e senza nessun limite per quanto riguarda la scelta dei temi. E noi voglio farvi ascoltare proprio per aprire questo spazio un brano da questo disco, si intitola Tematico, e poi lo commenteremo con l'autore e interprete Carlo Negroni.

0: E questo era il pianismo denso, ricco, però allo stesso tempo elettrico di Carlo Negroni nel brano intitolato Tematico dal suo ultimo progetto discografico che si intitola Piano Logos e che esce per Music Ensemble Publishing. Carlo Negroni al telefono con me. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera, benvenuto. E
1: grazie.
0: La presentavamo come prima. La presentavo come una figura appunto al crocevia fra i generi. Io ricordo di qualche elemento di questa della sua formazione e carriera, diciamo, composita e a 360 gradi, il diploma al Conservatorio di Santa Cecilia con brillantissimo sotto la guida di Sergio Perticaroli e il perfezionamento con Stanislaw Neuhaus, perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo, però allo stesso tempo la borsa di studio per la North Carolina School of Arts e quindi il rapporto che si instaura con gli Stati Uniti, poi il Clinics di Umbria Jazz, il Berklee College of Music, però collabora anche con Hans Werner Enze e poi la musica applicata, quindi veramente una ricchezza di diciamo non soltanto di tecniche e di generi che è quello che Carlo Negroni, gli interpreti e anche i compositori cercano di coltivare tanto adesso, però quando lei ha cominciato questa commistione fra i generi non era così scontata, le parole d'ordine erano diverse.
1: Sì, diciamo che ho anche incontrato delle, come vogliamo dire, delle antipatie, no? Perché insomma, l'ortodossia la faceva da padrone, adesso in qualche modo, soprattutto nel mondo del pianoforte, sta cercando dei nuovi orizzonti e per fortuna, però in quel periodo, ma io non è che abbia fatto delle guerre particolari, ho seguito il mio istinto, il mio piacere, e la mia curiosità e la voglia di costruire, questo è stato poi.
0: Quando ha capito Carlo Negroni, e poi veniamo all'attualità evidentemente di questo progetto, che in questo spazio alla confluenza fra diversi approcci pianistici e compositivi e evidentemente con diciamo le pratiche improvvisative, anche il grande afflato di libertà che comunque è legato a queste pratiche, c'era uno spazio per ripensare il pianismo in maniera diversa?
1: Ma come sempre è la musica che spinge, perlomeno nel mio caso, ma sicuramente è il caso di molti, cioè la musica che spinge verso una strada, verso un nuovo spazio, no? Verso un nuovo logos, visto che, ecco, che ci troviamo nell'argomento. E per me è stato abbastanza semplice perché era una mia esigenza quella di andare oltre la, ma senza, come dire, frequentare, conoscere la tradizione per avere la libertà di discuterne. Questo era un po' la mia necessità. E insomma, nel tempo ho messo insieme diversi elementi e diciamo che adesso mi sento abbastanza maturo per aver compiuto dei tratti di un linguaggio che è più mio adesso, insomma, non è soltanto una commissione, non è soltanto un insieme di, ma è il frutto di una sintesi, no?
0: Certo.
1: Anche di una maturazione.
0: Io direi di ascoltare subito un nuovo brano, un altro brano da questo disco, si intitola About You, è il secondo brano che incontriamo all'interno di questo disco, Piano Logos.

0: Questo era About You di Carlo Negroni dal suo ultimo progetto discografico intitolato Piano Logos, che esce per Music Ensemble Publishing. Carlo Negroni, vuole illustrare brevemente questo progetto, a cominciare dalla scelta di questo titolo anche un po' filosofico, ovvero Piano Logos, che chiama in causa il discorso, il dialogo fra emozione e intelletto, l'idea di ratio, quindi diciamo razionalizzazione anche delle strutture.
1: Sì, d'altronde è poi il pensiero occidentale, no? Il discorso, la comunicazione, che si sposa con la creatività, quindi in qualche modo la creatività e il rigore logico che sono la cifra così intuitiva del progetto, e che poi è anche un po' alla base di quello che realmente è l'improvvisazione e composizione, no? Perché a volte si pensa che ci sia un'estemporaneità che la fa da padrone, ma non c'è improvvisazione se non c'è un riferimento a dei meccanismi, ad un motore portante, insomma, ad una logica, ecco. Quindi questa è un po' l'idea di fondo.
0: Sì, del resto la definizione stessa di improvvisazione è la creazione di un lavoro musicale o la sua forma finale nel momento in cui performed, insomma, viene, ed è difficile tradurre, diciamo, eseguita, interpretata, posta in essere. C'è un framework, magari una cornice, oppure l'estemporizzazione più pura, cioè nonostante sfumature di grigio. Però a questo proposito, e con questo ci salutiamo, volevo chiederle, siccome lei è stato anche docente per tanto tempo al Conservatorio di Frosinone, come si insegna l'estemporizzazione, improvvisazione, instant composition? Perché sembra una materia assolutamente sfuggente.
1: No, assolutamente. Partiamo dall'inizio. Nasce prima l'improvvisazione che la composizione, ovviamente, no? Sì. Perché se non c'è il tratto scritto, comunque un tratto da poter tramandare, esiste prima l'improvvisazione. Quindi le due cose camminano di pari passo. Arno Schoenberg poi arriva a definire la composizione un'improvvisazione lenta. Quindi insegnare l'improvvisazione vuol dire insegnare la composizione, una composizione più veloce, che ha sicuramente dei meccanismi diversi, ma una radice che è comune. E quindi, io negli ultimi 20 anni ho fatto questo nei conservatori, sono usciti molti ragazzi che adesso sono in carriera, fanno delle cose molto belle, quindi si può e come insegnare improvvisazione. Assolutamente. Poi basta rifarsi ai grandi, cioè io alla prima domanda che facevo ai ragazzi quando entravano in classe, allora il più grande improvvisatore secondo te, allora cominciavano Miles Davis, Chet Baker, tutti dicono il più grande improvvisatore è Johann Sebastian Bach, e partiamo da lì e cominciavamo a fare delle improvvisazioni a due voci come il grande Johann Sebastian Bach faceva ai suoi tempi.
0: E del resto
1: parte tutto
0: e lei ha dedicato proprio a Bach un progetto molto bello che si chiamava Millennium, sì. Bach. E Carlo Negroni, grazie infinite per essere stato con noi. Ricordo che Piano Logos, questo bel progetto di cui abbiamo ascoltato due brani, esce per Music Ensemble Publishing. Grazie ancora Carlo Negroni e buonanotte.
1: Grazie a voi e buonanotte.
0: E adesso apriamo l'ultimo spazio di questa sera, La vita che mi diedi, la conversazione sul divano, tra virgolette, di Monica D'Onofrio, è dedicata all'illustratrice e storica dell'illustrazione Paola Pallottino. Il montaggio, le scelte musicali sono di Giovanna Natalini, e adesso appunto ascoltiamo.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Paola Pallottino.
1: In occasione della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi che si è tenuta a Bologna a metà aprile, io ne ho approfittato per fare un incontro speciale che propongo agli ascoltatori di Radio 3 Suite in questo ciclo La vita che mi diedi. In questo momento sono ospite nello studio di Paola Pallottino, diciamo forse come attività principale grande storica dell'illustrazione, però è stata anche tante altre cose, perché è stata di formazione storica dell'arte, illustratrice, poetessa, scrittrice, paroliera, e poi nel corso di questa conversazione cercheremo di dare conto, di raccontare questo eclettismo. Intanto però ormai gli ascoltatori di Radio 3 Suite conoscono la mia curiosità, che poi diventa anche la loro. Mi piace raccontare questo luogo perché siamo, Paola Pallottino, in uno studio invaso, traboccante di libri, di faldoni, di fogli, di cose attaccate al muro, ma anche di oggetti. Ecco, provi un po' a raccontarcelo e anche a darci un'idea di criterio di disposizione di tutto questo, perché come si organizzano le biblioteche è sempre molto interessante e molto personale.
2: Allora, diciamo che questa è una delle mie tre biblioteche, nel senso che all'ultimo piano io ho la biblioteca di casa, che è quella di lettura, di cinema, di teatro, di letteratura in generale, eccetera. Mentre invece qui a piano terra dello studio io ho, a parte un armadietto con i miei libri, e questa è una cosa che mi fa sempre un grande effetto, perché io mi ricordo che nella immane biblioteca di mio padre Massimo Pallottino c'era un angolo con le sue pubblicazioni, che erano messe tutte in ordine di anni, di tempo, e io guardavo questa cosa con estrema ammirazione, e adesso ho anch'io un angoletto con le mie pubblicazioni.
1: A contezza di quanti libri ha scritto? No, lo sa quanti libri ha scritto?
2: Sì, no, ma poi non tantissimi, nel senso che poi non ho mai capito perché non danno premi ai libri di indagine, di studio. Così uno scrive un romanzetto, subito premio, e uno sta lì che lavora come un pazzo anni e anni per mettere insieme la biografia, scoprire cose su un personaggio storico, e invece non gliene importa niente a nessuno. Questa biblioteca è una biblioteca di consultazione. Allora ogni tanto viene uno scemino che fa: ma che li hai letti tutti? Ma certo che no, li consulto tutti, li prendo appena su un determinato argomento esce una novità, eccetera. Inciso, adesso che con mia figlia mangiamo pane e gazza, è il nostro principale interesse, ho scoperto questo meraviglioso libro di Didier, un francese, che analizza il fatto di come tutto il mondo si sia disinteressato alle vicende, alle tragedie di Gaza. Chiudo la parentesi. Per cui questo l'ho letto subito. Altri li ho presi perché mi serviva una nota, una cosa. Non sempre certe cose si trovano in biblioteca. Io ho dovuto diventare la mia biblioteca proprio perché non c'era modo altrimenti di consultare determinate opere.
1: E in questa biblioteca di consultazione quali sono i settori più rilevanti?
2: Ovviamente teatro, cinema, balletto, opera, scenografia, burattini, uno. Poi scienze naturali, botanica, zoologia, e anche lì poi ci sono le cose affascinanti. Per esempio, non so, all'interno del blocco delle scienze naturali ci stanno anche tutta una serie di pubblicazioni relative agli animali come si immaginavano nell'antichità, per cui, e anche lì ci sono studi affascinantissimi, eccetera. E poi fumetto, ha poi un'enorme quantità di cataloghi, fumetto, opere sul Deco, sul Liberty, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì, io sottolineo agli ascoltatori l'avverbio ovviamente, perché insomma non è ovvio per tutte le persone avere questa molteplicità di interessi. Ecco, Paola Pallottino, lei ha fatto riferimento a suo padre, e un passaggio anche per ripercorrere un po' la sua infanzia è indispensabile. Suo padre Massimo Pallottino è stato uno dei più grandi etruscologi del nostro tempo, è stato, e qui non credo di abusare di un termine che invece al giorno d'oggi è molto abusato, è stato un mito per generazioni di studenti della Sapienza di Roma. Cioè io ci sono arrivata diversi anni dopo che lui era già andato in pensione, ma insomma la sua aura, la sua fama era ancora enorme. Racconti un po' quest'infanzia a fianco di un padre così importante, così ingombrante e anche così, oltre che studioso, anche così scrittore, perché ci sono degli scritti di Pallottino che insomma io ho bene in mente, con dei passaggi che sono veramente icastici, anche divertenti a volte.
2: Io attraverso amici di mio padre, come Filippo Del Pino, che noi chiamiamo il quarto figlio perché è stato molto vicino a mio padre, ma lui non ha seguito la carriera accademica e invece ha lavorato nell'ambito della ricerca, e io attraverso Filippo ho avuto dei materiali di papà di quando era piccolo, ma delle cose commoventi, perché lui avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, lo scrittore, il disegnatore, ma questo accade a tutti quelli che hanno un qualche dono, poi si fissano su una certa cosa e mandano avanti quella. Voglio dire, io stessa avevo sfrenate ambizioni teatrali, ho fatto tutte le accademie a Roma, ho fatto un anno della Silvio D'Amico, poi vabbè, avevo voglia di rimettermi a disegnare e l'ho mollata lì, però voglio dire, mio padre avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Infatti quello che lei vede là è un quadretto di mio padre satirico, perché lui e il professor Graziosi, Paolo Graziosi, che era un grande e modesto studioso, loro erano molto amici e avevano dato dei nomignoli a tutti i loro colleghi, per cui era molto divertente riuscire a decrittare questi personaggi. Mio padre, ecco, io quello che posso dire è che io ero molto stupita da ragazzina quando sentivo qualcuno apostrofato come signor tal dei tali, e mi sembrava una diminuzione tremenda, perché a casa mia erano tutti prof, dot, av, capito? Mi riusciva strano che uno non fosse niente, mi sembrava quasi insultante. Papà era anche molto seducente in queste cose, perché lui ti faceva amare i suoi interessi, e devo dire che appunto mi sarebbe tanto piaciuto poter fare qualche cosa per lui, ma non ho assolutamente le competenze, per cui sono anni che mi dedico invece a lavorare alla figura di mio suocero Mario Pompei.

0: ancora qualche parola sulla sua infanzia e su suo padre? Ha qualche ricordo specifico di qualcosa proprio legato alla disciplina insegnata da suo padre, che insomma anche quella è una disciplina di non poco fascino?
1: Ah sì, questo fatto degli Etruschi. Mi ricordo che quando poi sono arrivata terza a Sanremo con Gesù Bambino, qualcuno a mio padre gli ha chiesto: ma allora qual è il nesso fra Gesù Bambino e gli Etruschi? E mio padre si divertiva moltissimo. Papà seguiva le cose che facevo e io ero sempre affascinata con però reverente timore a quello che faceva lui, ossia per me, capito, quella era la cultura alta. Devo dire che sono molto grata a papà, perché io ho bevuto col latte anche un atteggiamento nei confronti della ricerca, ossia del rigore assoluto del ricercatore. Ecco, queste sono cose che a me mi sono state trasmesse, di cui sono immeritevole, grata al destino.
0: Paola Pallottino, lei ha fatto riferimento a Gesù Bambino, celebre canzone di Lucio Dalla, perché noi diamo tutto per scontato agli ascoltatori, ma ne parleremo dopo, perché lei è stata la paroliera di diverse canzoni di Lucio Dalla. Però torniamo a raccontare invece un po' la sua formazione, perché poi lei ha studiato storia dell'arte, così che maestri ha avuto in quell'ambito?
1: Ah, che bello! All'Accademia, io ho sempre fatto cose stravaganti, infatti io sono prof senza essere dott. Io non sono laureata, credo di essere una delle poche persone in Italia che ha vinto un concorso universitario per associato in virtù delle mie pubblicazioni e le cose. Perché...
0: per chiara fama.
1: Ah, è vero, per chiara fama. Per cui io ho fatto il liceo artistico, finito il liceo artistico dove i miei insegnanti erano indimenticabili, Purificato, Cipriano Efisio Oppo, che poi ho scoperto che era questo fascistone, che il quale ogni volta che intanto devo a Cipriano Efisio Oppo,
0: fascistone ma grande disegnatore,
1: lui ci ha insegnato a mettere i colori sulla tavolozza, l'ordine eccetera, poi si infilava un dito in bocca, allargava e diceva: ecco qui è la ferita di dove mi hanno colpito. Noi eravamo sempre abbastanza raccapricciati. Dopo ho scoperto cos'era il suo rapporto col fascismo eccetera, ma lui era un grande insegnante, e anche Domenico Purificato era un grande insegnante, ma diciamo la persona che è rimasta nel mio cuore in maniera che ogni volta che ci penso sono felice è Mino Maccari. Quando sono andata a fare l'Accademia di Belle Arti, incisione spettava solo al terzo e al quarto anno. Io ho fatto solo il primo anno, tra l'altro, perché poi mi sono sposata, abbiamo fatto interfacoltà, siamo stati molto prima di architettura. Noi dell'Accademia abbiamo fatto rivoluzioni, eravamo sui fusti dei cannoni, cantavamo la gloria della libertà, poi è finito tutto come sappiamo. All'epoca, non avendo diritto di frequentare la classe di incisione di Maccari, io mi sono presentato e ho detto: senta professore, io però faccio il primo anno, mi piacerebbe tanto, posso venire? Allora lui, uno dei due leggendari nani di Strapaese, si leva il sigaretto dalla bocca e fa: ah, ho capito, un'abusiva. E da allora col leggendario nomignolo di abusiva io ho frequentato per un anno e mezzo la classe di Maccari, che è stata un'esperienza incredibile, perché io ho imparato tutto sulle tecniche di incisione. E poi mi ricordo e penso come eravamo stupidi e ignoranti, che lui ci faceva sempre dei schizzetti sui pezzetti di carta, noi dovevamo quelli, capito, prenderli e metterli in cornice. All'epoca io sapevo chi era Mino Maccari, ma non lo sapevo come lo so adesso.
0: Senta, lei aveva talento per il disegno fin da piccola?
1: Sì. Mi è sempre piaciuto, come per esempio non avevo talento per cantare, che mi sarebbe tanto piaciuto cantare, però ero stonata. Allora mi inventavo delle mie canzoni, che era meglio che nessuno passasse nei paraggi, perché sarebbe stato tragico. Sì, mi piaceva tanto disegnare, e devo dire che in questo sono anche sempre stata, voglio dire, papà, ma poi come tutti i genitori, lo dava molto tutte le porcheriole che facevo, capito?
0: Paola Pallottino, appunto, lei ha fatto cenno al canto. Alcuni dicono che non esistono gli stonati, però è vero anche che esistono i talenti naturali. Per quanto riguarda il disegno, lei crede lo stesso che si possa imparare a disegnare, ora al di là del risultato artistico, o comunque che ci sia anche lì un talento naturale, una mano che è un po' prescelta, non sappiamo da chi, ma comunque fin dalla nascita?
1: Allora, tra le mie collezioni di giornali c'è una leggendaria rivista intitolata ABC, che era una rivista che diceva: non esiste chi non sa disegnare, tutti sanno disegnare. Allora, questo è assolutamente vero fino al punto della qualità particolare, nel senso che tutti possono imparare a disegnare, si tratta poi di vedere che cosa disegnano, come sviluppano la cosa. Il dono poi ce l'hanno quelli che ce l'hanno.

0: Senta, una domanda che mi viene naturale farla, anche stimolata da questo ambiente che ci circonda, è quella dell'enciclopedismo, perché sicuramente questo è un termine, una scienza che sta diventando sempre più, insomma, vecchia, come dire, o comunque andrebbe ripensata, perché sicuramente l'enciclopedismo fa poco parte della nostra epoca. Ce lo dicono anche il fatto che per sgombrare le enciclopedie dalle nostre case non le vuole nessuno, perché chiaramente la rete si è sostituita in modo incredibile. Comunque l'enciclopedismo è sicuramente qualcosa che ha fatto parte della sua cultura, della cultura di suo padre, che peraltro ha anche diretto l'Enciclopedia dell'Arte, un'opera fondamentale nella cultura italiana. Ecco, che cosa ha significato per lei l'enciclopedismo, e crede che ancora possa avere un valore?
1: L'enciclopedismo ha un valore assoluto ancora adesso, che poi non sia più trasmesso su pezzi di carta a stampa, ma faccia parte invece di una serie di fonti che si possono trovare online, non cambia il fatto dell'importanza. Io recentemente, per un libro della mia amica bravissima Arianna Papini, un genio del disegno, che ha appena pubblicato l'anno scorso, ecco, io ho fatto la prefazione a questa opera intitolato Desueto l'alfabeto, dove Arianna si misura anche con le lingue straniere su termini antichi, termini che lei ricorda nella sua infanzia, eccetera, con disegni meravigliosi, e io parlo proprio del valore dell'enciclopedia, dell'enciclopedismo. Addirittura si comincia con il leggendario, prima dell'enciclopedia proprio, si parla di Amos Comenius, che è quello che per primo ha creato un'opera nella quale, utilizzando anche le immagini, lui dava la traduzione delle parole, eccetera, e questo è una delle origini del grande enciclopedismo.
0: Paola Pallottino, lei enciclopedismo, ma anche tassonomie credo che l'abbiano attratte. Lei ha tanto, stiamo ancora parlando della sua attività di disegnatrice, che per un certo periodo della sua vita è stata quella principale, poi probabilmente è diventata secondaria, ma lei ha disegnato tantissimi animali, ha disegnato anche tanta botanica. Prima infatti diceva che in questa biblioteca di consultazione c'è anche tanti libri scientifici. Questa forse è una curiosità che possiamo cercare di soddisfare per i nostri ascoltatori. Per esempio, come si disegnano le piante, come si disegnano gli animali, che scarto c'è tra l'osservazione dal vero e qualche volta anche qualche libertà di fantasia.
1: L'argomento della rappresentazione botanica e zoologica è per me un argomento affascinante. C'è un'operina, è un articolo abbastanza ampio che ho fatto proprio sulla raffigurazione animale, ma quello che mi affascinava erano i primi disegni, senza arrivare a Grotta delle Scoe, Altamira, eccetera, ma insomma i primi disegni a stampa. Intanto le prime opere a stampa erano sempre opere di medici. I medici si occupavano di botanica e di zoologia. Le prime opere a stampa sono di botanica. La zoologia arriva a stampa con figurazioni, eccetera, appena più tardi. Ma questi libri sono meravigliosi. Pensiamo, per esempio, che posso dire, alla metà del Cinquecento, per esempio, Leonard Fuchs, che è quello che darà il nome alla fucsia, Leonard Fuchs pubblica un libro nel quale dice: per la prima volta, questo libro è di studio, tassonomie di tutte le varie specie botaniche, eccetera, è un libro che ha illustrazioni riprese rigorosamente dal vero e non così di fantasia come in altre opere. Io sono andato e ho guardato specie per specie, fiore per fiore, pianta per pianta, e l'ho fatta riprodurre da grandi artisti, e miracolo, per la prima volta, e mai più, guardi che io ho una biblioteca non indifferente sull'argomento, per la prima volta lui pubblica questo libro, metà del Cinquecento, dove c'è Leonard Fuchs etatis sue, e c'è l'immagine di lui con l'abbigliamento del Cinquecento, eccetera, aveva tra i 60 e i 65 anni. Ma nella pagina successiva c'è una cosa unica al mondo: pictoris operae, per cui ci sono Fulmaurer, Maurer e Speckel, che sono relativamente uno raffigurato mentre sta copiando un fiore che sta in un bicchiere. Il secondo è uno che questo disegno riporta sulla tavoletta d'incisione. Eravamo ancora solo all'incisione sul legno, alla xilografia. E il terzo, Vitor Speckel, in basso, che ha in mano il coltello e sta incidendo sul legno. Ora questa cosa è incredibile, non si è mai più riproposta, anche perché poi io ho fatto un'analisi, perché questo fatto della presenza o meno, visto che stavo sempre a difendere la categoria, ho scoperto un enorme librone di una raccolta di cataloghi editoriali dove io ci ho fatto un articolo perché era troppo affascinante. Dice: allora, questo libro che un meraviglioso pittore ha ripreso, quest'altro dove il valente e virtuoso, i nomi mai, capito? I nomi mai. Escono fuori tre nomi, giusto, di uno che aveva fatto una cosa per la Divina Commedia o un altro che era famoso. E questo fatto dell'omissione è drammatico, non è stata mai d'aiuto. Addirittura nelle biblioteche, io ho avuto in mano libri dove il timbro della biblioteca era spiaccicato sopra un'illustrazione. Era per parlare di questo inizio dell'iconografia botanica che poi nel tempo si sviluppa, per cui abbiamo opere incredibili. E poi con l'avvento del colore e intanto più legni sovrapposti o addirittura più calcografie sovrapposte a diversi colori, cose splendide. Penso al giardino di Heistet, meraviglioso, di cui non esistono più i rami originali perché furono presi per fare le guerre, per fonderli, eccetera. E rimane quest'opera incredibile, perché poi ognuno voleva il suo giardino. Poi penso alle cose leggendarie come la guerra dei tulipani in Olanda. Veramente è un argomento appassionantissimo.

0: Paola Pallottina, ancora un attimo su questo tema. Lei che appunto con le parole ci sta facendo vedere tante cose, e questa è anche un po' la sfida della radio, no? Costruire delle immagini. Prova a disegnare a sua scelta un animale e un fiore con le parole, cioè da dove è partita, per esempio, per disegnare un animale particolare e un fiore particolare, da un'osservazione, da una suggestione, da una simpatia particolare per un fiore o per un animale.
1: Devo dire che la mia partenza,
0: facendo vedere tante cose, e questa è anche un po' la sfida della radio, no? Costruire delle immagini. Prova a disegnare a sua scelta un animale e un fiore con le parole, cioè da dove è partita, per esempio, per disegnare un animale particolare e un fiore particolare, da un'osservazione, da una suggestione, da una simpatia particolare per un fiore o per un animale.
1: Devo dire che la mia partenza

0: Io parto da una documentazione strepitosa. Per esempio, quando con Zanichelli hanno deciso di illustrare una serie di lemmi, a me mi hanno affidato gli animali. Beh, io per ogni animale, per ognuno dei 600 animali che ho fatto per lo Zingarelli, per il nuovo Zingarelli, avevo 10 fonti diverse. Fonti iconografiche, fonti fotografiche, fonti di schizzi, di cose, eccetera. Per cui, e intanto poi c'era il problema della scelta, non sarà stato molto moderno, ma la scelta migliore era quella da incisioncina, ossia un modo di eliminare tutte le distrazioni. Per esempio, se fai una fotografia di animale, l'animale lo vedi, sì, però vedi anche il boschetto dietro, le piante, le cose, eccetera. Per evitare questi disturbi, diciamo così, intorno, io sono tornata a farli come si facevano nel 700 e nell'800. Penso soltanto a opere incredibili, dove effettivamente loro che cosa facevano? Loro indagavano l'esemplare. Allora, prima di tutto, l'esemplare maschio è più bello dell'esemplare femmina, per cui raffiguravano in genere il maschio. Poi lo collocavano nell'habitat naturale di dove quella bestia viveva, dove... E allora io all'habitat ho rinunciato, ma sono rimasta a disegnare. Poi dovevano essere tutti all'interno di una misura data, perché poi andavano in fondo alla colonna del dizionario. Per cui li ho fatti tutti a china, tipo incisioncina, perciò con le ombreggiature fatte a tratteggio, eccetera.
1: Uno di questi 600 animaletti, ce lo dica.
0: Uno di questi 600 animaletti. Beh, devo dire che quello che mi è costato più fatica è stato l'orangutan, perché avevo molte fonti, però per richiuderlo in quello spazietto l'ho dovuto mettere un po' in gabbia.
1: Infatti. E un fiore? Una pianta?
0: No, i fiori e le piante le ha fatte il mio amico Maurizio Ossi, che poi...
1: No, però nella vita li ha fatti, non per la Zanichelli.
0: Ah beh, no, quelli erano tutti inventati pigliando spunto da cose medievali, da cose, sì, prevalentemente da cose medievali con piante un po' fantastiche.

0: Paola Pallottino, prima di arrivare a parlare di tutta la sua attività di storica dell'illustrazione, di quanto per questa lei ha fatto, mi piace dedicare uno spazio a lei poetessa, perché lei ha avuto sempre un grande interesse per la poesia, probabilmente è arrivata anche a fare la paroliera passando dalla poesia. Le sue biografie raccontano di questo incontro con Palazzeschi, suo vicino di casa, al quale lei aveva sottoposto dei suoi testi poetici. Ecco, inizi da lei bambina scrittrice di poesia, e poi se questo interesse per la poesia è continuato negli anni ed ha in qualche modo, non dico condizionato, ma comunque ha contribuito anche alle sue altre attività.
1: Lo sventurato Palazzeschi, che abitava all'ultimo piano della nostra casa via dei Redentoristi a Roma, era una mia preda, per cui io nemmeno mi ero posta il problema: non si deve disturbare un uomo della sua statura, eccetera eccetera. Io, impavida, scrivo a macchina su carta da pane, che allora c'era sta carta da pane gialla, le mie poesiole, poi faccio una firma con la matita rossa, poi lo arrotolo tutto, ci metto un fiocchetto e lo vado a depositare

0: passare davanti alla sua porta.
1: Quanti anni aveva lei?
0: Io sono del 39, era il 1957.
1: Non la sappiamo fare il conto, comunque era un adolescente.
0: Era un adolescente avanzata e miracolo, pazzeschi, mi scrive questa lettera pazzesca che io poi ho riprodotto varie volte sia in una raccolta, è una cosa che avevo fatto con Marcello Baraghini a Roma, 1.000 lire di testi di canzoni, cose così, però prima ci avevo messo questa lettera di Palazzeschi, mamma mia, lui dice delle cose talmente strabilianti e alte che io dico no, per carità, allontanate da me questo calice, non sono io quella, non ne voglio mezza, mica avevo capito tanto, ero pure scema. Lui mi dice delle cose specialissime, avendo capito benissimo che io potevo continuare a fare anche altre cose, ma che le avrei fatte, eccetera. Poi ho continuato, poi una volta quando eravamo in Tunisia con mio marito abbiamo conosciuto Fausto Amodè, quelli dei Dischi del Sole, eccetera, e proprio mi pare in quel periodo viene fuori De André con La Guerra di Piero e io dico, oh cavolo, vedi un po', non è detto che si debbano fare sempre papaveri e papere, si possono fare anche altre cose. Allora, da deficiente totale, piglio queste poesie che stavo facendo e le battezzo canzoni, che non si sa da dove usciva fuori questa cosa.
1: Beh, insomma, comunque il rapporto delle chansonnier francesi con i testi poetici probabilmente l'ha scoperto in quegli anni e poi l'ha portato avanti, perché ecco, no, qui adesso è il momento in cui...
0: Io sono venuta a Bologna e dei miei amici mi hanno detto, senti, guarda che a Bologna il nostro amico ci sta, Dalla, vai da lui, con capito, io con i miei pezzetti di carta, con le mie poesiole, e io vado da Dalla e abbiamo subito fraternizzato e lui ha cominciato a musicarle. Ma io quello che ignoravo completamente è che il mestiere del paroliere è un altro. Il paroliere è un signore che a fianco al pianista si mettono lì, il pianista fa bla bla bla bla e dice, ecco, questa è una cosa un po' invernale, un po' triste, eccetera, e quello comincia a metterci sopra, che poi ci mette sopra i numeri, dice 33, 43, 2, 12, 28, a seconda di quanto è lunga poi la... Anche perché, ecco, io questo mi picco che sono fissata con la metrica. Allora, un settenario deve essere un vero settenario, un endecasillabo, un vero endecasillabo. Questi che fanno le poesiole metà così, le mie, perché ai bambini... più che le favole, gli facevo delle cose in metrica, un po' come quei cantori siciliani, delle cose in metrica, ma soprattutto in endecasillabi, che sono la mia misura adorata, anche perché mi inventavo delle cose, delle finte Iliadi, delle finte Odissee, delle robe che a me mi piacevano tanto. Io so a memoria un'enorme quantità, benedico chi mi ha obbligato a imparare a memoria le poesie, perché le poesie fanno molta compagnia. E poi mi sono accorta che mi capita che riesco a memorizzare delle cose in metrica, delle cose poetiche che leggo, perché evidentemente proprio mi piace tanto. Dove eravamo rimasti?
1: Eravamo rimasti, lei va da Dalla con queste sue poesie, sì. Ma lui gliela rispetta questa metrica, questi testi.
0: Ecco, la cosa meravigliosa che mentre altri tagliuzzano, cosano, dicono... Lucio non mi ha mai, dico mai, fatto osservazione su nulla, dicendo allunga, l'accorcia... ha sempre fatto la musica. La tremenda vicenda invece dell'assassinio di Gesù Bambino alla RAI a Sanremo è stata, perché lì...
1: La racconti, perché magari non tutti la sanno.
0: Allora, io avevo scritto una canzone che mi sembrava cucita addosso a Dalla, perfetta, che era intitolata Gesù Bambino, ed era la storia di uno sventurato da Angiporti, eccetera, che viene chiamato Gesù Bambino dalla madre, e questa cosa diventa una caratteristica particolare in un ambiente assolutamente poco Gesù. Arrivati a Sanremo, io poi lo so da Lucio, telefonate continue anche a un'ora di notte, eccetera, che questi dicono la RAI se non se non intervenite su questo testo, la RAI non trasmette Sanremo, non trasmette tutto Sanremo, cosa che ovviamente Sanremo non si poteva permettere. Allora comincia questa cosa affannosa, cambia questo, cambia quello, io poi nemmeno lo sapevo, perfino il titolo non andava più bene, Gesù Bambino, Lucio non sapeva che fare, ci mette la sua data di nascita, ma così, e per me resta sempre Gesù Bambino. Poi dopo, vabbè, la cosa ha avuto comunque un grande successo, perché Lucio era molto ispirato, ha fatto questa cosa ballata, la canzone è decisamente bella, vincemmo il terzo premio. Poi mi hanno dato una targa, me la sono dimenticata in un bar mentre tornavamo a Bologna, ma la cosa che poi mi ha, devo dire, molto lusingata è stata che quell'anno, era il 71, per la prima volta era stato istituito un premio per il miglior testo da una giuria presieduta da Mario Soldati, e io ho avuto questo incontro con Mario Soldati che è stato stupendo, perché la statura che aveva, ma poi mi ha raccontato delle cose molto buffe, mi ha detto: ah, dice, no, ma le devo dire questa cosa bizzarra, perché a me uno mi ha contestato e ha detto: si vergogni dare il premio a uno che racconta una storia, che racconta di uno che va a letto con sua madre, quando mai? E dice: ma perché la gente ha il recepimento intermittente. Vi regalo questa perla di Mario Soldati. Per recepimento intermittente, lui dice, uno sta a sentire un pezzetto, poi non sta più a sentire e si inventa delle cose sue, poi sente l'ultimo pezzetto, poi appiccica tutto insieme e viene fuori un giudizio, appunto il famoso recepimento intermittente.

0: Paola Pallottino, lei, quindi abbiamo parlato di Lucio Dalla, approfittiamo anche per dire che poi lui era anche una persona, qui senza nessuna retorica, molto carina umanamente e anche molto colta, perché questo dobbiamo anche con grande interesse per l'arte. Poi lei ha scritto anche per Branduardi, ma ora andiamo invece, perché credo che insomma la lusinghi questa cosa, ma forse le sta anche un pochino stretta a questo punto rispetto a tutta l'attività, per cui doverosamente dovrebbe essere più celebre. Ecco, lei ha inventato, possiamo dirlo, una disciplina che in Italia non esisteva, cioè quella della storia dell'illustrazione. Abbiamo detto che lei per tanto tempo è stata illustratrice, ma poi ha un pochino virato verso la storia dell'illustrazione, che in Italia praticamente non aveva tradizione quasi.
1: Ma devo dire che nasce la cosa dal fatto che io vengo dalla professione. Allora io degli illustratori, lo status dell'illustratore lo conosco benissimo. L'editore è merda, il quale ti fa fare il disegno, ti fa fare 6 illustrazioni, poi le ricicla, ti paga 2 lire, si tiene almeno ai tempi prima che cominciassimo a mobilitarci eccetera e ottenere delle cose. Adesso le cose sono cambiate, ma un tempo l'editore si faceva, ti dava 2 lire, si teneva i disegni, faceva l'edizione Princeps, poi faceva un'edizione più piccola, poi faceva le ristampe e non ti dava più niente, capito? Che poi sono le stesse rimostranze adesso nell'ambito del cinema, delle serie eccetera, di questi che vengono riciclati all'infinito senza nemmeno più sapere quante volte è andata in onda una tua performance eccetera.
0: Quindi lei appunto rispetto a questa situazione ha sentito l'esigenza di mettere un po' di ordine.
1: Sì, io l'ho sentita dai tempi, ovviamente a Bologna non essendoci editoria, oppure essendo rispetto a Milano non c'è paragone, la cosa è andata avanti a Milano e lì sono successe svariate cose. Per esempio, noi qui a Bologna, diciamo, prima che se ne occupasse l'Accademia di Belle Arti, c'era un gruppo molto ben preparato di disegnatori cose mediche al Rizzoli. Lì c'era proprio una tradizione di disegno medico, anche perché per le operazioni, per esempio, non è che te puoi avere tutti quelli che stanno lì con la testa sul taglio dello sventurato eccetera, devi far vedere passaggio per passaggio come si deve comportare un chirurgo, e lì ci sono stati famosi disegnatori, e c'erano questo gruppo di molto simpatici disegnatori che decidemmo insieme di fare qualche cosa. Anziché fare la solita mostra, ognuno porta un disegnino, illustriamo un libro, e c'erano Il nome della rosa e 100 anni di solitudine, che erano, poi fu scelto Il nome della rosa. E tutti fecero i disegni e li abbiamo anche abbiamo fatto un cataloghino, li abbiamo esposti, è venuto anche lo zio Umberto a consolarci e a darci soprattutto una cosa che tutti poi quando sono stati pubblicati hanno detto per la prima volta noi, ci ha dato tutti i disegnini dei monaci che lui aveva fatto, perché poi disegnava benissimo, tutti i disegnini dei monaci eccetera che abbiamo pubblicato all'inizio di questo catalogo. E poi lui è venuto anche, io ho le foto di lui che viene alla mostra eccetera. È stata una cosa molto bella, ma non piaciuta molto a Milano.

0: Lei ha la storia comunque dell'illustrazione, forse semplifico, però insomma ha dedicato tre grandi opere, una in una prospettiva internazionale, una più italiana e una più specificatamente al femminile. Così, ecco, può un pochino ricostruire per noi un po' questi passaggi. Poi lei ha insegnato anche storia dell'illustrazione, lei ha fondato a Ferrara un museo dedicato all'illustrazione, quindi le sue attività sono state molteplici. Ecco, però insomma ci faccia un po' orientare in questa disciplina che appunto in Italia non aveva grande storia prima di lei.
1: Allora, è accaduto una cosa bizzarra. Io avevo pensato a un lavoro sull'illustrazione che avevo proposto a Giuseppe La Terza, e io ho ancora il ricordo di Giuseppe La Terza che era nel mio salotto in poltrona eccetera, e che dovevamo stringere e mandare il contratto eccetera, quando improvvisamente, per ragioni che non riesco a spiegarmi, lui mi manda una lettera e dice: ah no, però quest'opera noi non la possiamo fare. Boh. Io rimango malissimo e dico: ah sì, anziché seguire la vecchia regola della proposta all'editore X, passano sei mesi, poi quello dice no e lo mandi alle... Dico: adesso io mando a tutti gli editori che conosco la stessa proposta. Per cui mando questa proposta e parto per l'Inghilterra. Parto per l'Inghilterra, ricevo da Zanichelli, da Miro Togliotti, personaggio leggendario all'interno della Zanichelli, un messaggio, dice: ma questa cosa a noi sembra interessante, la porterò al prossimo consiglio. Io parto e quando ritorno nella mucchia della posta trovo la lettera di Miro Togliotti che dice: noi l'abbiamo accettata e la facciamo. Ed è nata così la storia dell'illustrazione italiana. Questa cosa poi non ha la leggendaria edizione emendata, non è stata mai fatta, finché poi così allora non erano più interessati a farlo e sono andata disgraziatamente con un altro editore di cui adesso non voglio parlare, e a quel punto però ho anche approfondito meglio la cosa eccetera, per cui la storia dell'illustrazione italiana non è un lavoro teorico, è un lavoro storico, parte dai primi editori post-gutenbergiani che vengono a lavorare in Italia e arriva fino alla metà degli anni 50, diciamo, finisce con l'avvento della televisione e questo è tutto. Altre cose ovviamente poi io ho portato avanti su singole figure di illustratori fino a che mi sono resa conto dell'esigenza di parlare delle donne, per cui ho scritto questo libro sulle illustratrici donne. È un libro bello e sventurato perché è uscito all'inizio del Covid, è uscito nel dicembre del 19.
0: Ci ricordi il titolo?
1: Il titolo è Le figure per dirlo, che a sua volta è una citazione, è Le figure per dirlo, storia delle illustratrici italiane, e parte dal 400, ma in realtà le prime cose firmate sono già del 600, fino al... sì, ho documentato fino a Beatrice Alemagna, la mia geniale bimba, a 2018.
0: Senta Paola Pallottino, in Italia rispetto a un panorama internazionale, diciamo, l'arte dell'illustrazione, oso dirlo, insomma la disciplina dell'illustrazione ha fatto più fatica ad affermarsi. Mi viene da pensare quanto poi fatica hanno fatto in Italia da sempre le cosiddette arti minori, che in tanti paesi, soprattutto in quelli anglosassoni, invece hanno una grande nobiltà. Ecco, è stato così anche.
1: Allora, voglio dire, noi godevamo di preziosi studi su tutta una serie di grandi illustratori. Penso appunto, lei ha nominato la Gran Bretagna, penso a tanti illustratori inglesi, ma voglio dire, anche per la Francia questo vale. La cultura fuori d'Italia si è sempre occupata dell'illustrazione, dell'immagine riprodotta eccetera, e noi siamo arrivati più tardi e loro hanno cominciato prima.
0: Le illustrazioni che hanno popolato la sua infanzia, cioè i primi libri illustrati di cui ha memoria nella biblioteca della sua famiglia, quelle che insomma le hanno già precocemente fatto nascere un interesse.
1: Devo dire che una delle caratteristiche dell'illustrazione è che tu non la puoi vedere contemporaneamente tutta, devi sfogliare pagina per pagina, perché 6 illustrazioni, 12 illustrazioni, ma arrivano in tempi. Io ho letto, io sono stata anche il bambino malato di Sartre, perché avevo la pleurite da bambina, poi non ho avuto più niente, sono stata molto fortunata, ma sono stata molto tempo a letto, per cui poi a letto io avevo la mia coccoina, le forbicine, le matite, pezzetti di carta, appiccicavo, cosavo, eccetera, e leggevo e rileggevo i libri amati. E andavo velocissima nei punti dove c'erano illustrazioni che non mi piacevano molto, e invece stavo lì a bearmi di quelle che mi piacevano di più. Devo dire che, per esempio, io non ho mai amato particolarmente Pinocchio, che peraltro avevo in una edizione originale ottocentesca, un po' masticata, un po' mancavano un po' di pagine all'inizio, un po' di pagine alla fine, eccetera. Però non era. Io devo dire che nella mia infanzia quello che ho adorato sono state Mary Poppins da una parte, che proprio è stato il mio grande amore, e anche i disegni di Mary Shepherd pure mi piacevano molto, e Piccole donne ovviamente, come tutte le bambine fantasiose, eravamo tutte Jo, e io lo sapevo assolutamente a memoria dalla prima all'ultima riga.
0: Lei ha anche parlato dei fumetti, anche i fumetti le interessano, e le graphic novel, che sono adesso una variante molto di successo del fumetto, nelle quali però insomma forse il testo ha dei bilanciamenti diversi rispetto ai fumetti.
1: Allora, diciamo, per quanto riguarda i fumetti, io leggevo il Corriere dei Piccoli da bambina, poi però c'erano gli albi Disney, gli albi d'oro, eccetera, per i quali, ecco, io per Disney ho avuto un amore sviscerato, ho adorato ogni immagine Disney, non solo dei personaggi di fumetti, ma anche altre cose, appunto, ripeto, questi albi d'oro che uscivano nel frattempo. Sì, è stato un grande amore. Fumetti leggicchiavo, ma poi sì, poi più di tanta roba non potevi avere. Mi piacevano molto delle storie che poi è inutile che ne parlo, perché poi non le ho mai seguite, le guardavo da lontano. Per quanto riguarda la graphic novel, sì, vabbè, è l'evoluzione dei tempi. Penso alla mia ex nuora, adorata ex nuora Francesca Germandi, che lavora a fumetti, ma è una regina del segno. Lei è la figlia del primo scultore astratto italiano, Quinto Germandi, e disegna divinamente bene. Per cui il fatto che si legga tra virgolette, diciamo la parola, mettiamo la parola tra virgolette, una graphic novel, va benissimo, è un prodotto come un altro. Dice, ma è un prodotto letterario? Ma sì, anche, perché no?

0: Abbiamo parlato di un padre importante, Paola Pallottino. Lei però ha avuto anche un suocero importante.
1: Sì, ma infatti dicevo, quello che non potrei mai fare per mio padre, perché l'archeologia non è nelle mie conoscenze, ho potuto fare per mio suocero Mario Pompei, che è stato padre di mio marito, che è stato un grande illustratore, scenografo, autore drammatico, autore di fiabe poi trasmesse in radio per anni e anni e ancora adesso, i cui materiali sopravvissuti poi, ricordiamoci questo, perché poi tutto si distrugge, ma questo mi ha consentito di poter fare diversi lavori su di lui, a cominciare dall'apertura del Museo dell'Illustrazione a Ferrara nel 93, con un catalogo che parlava di lui in vari ambiti e con un parterre de rois, perché da Rossana Bossaglia Bragaglia, c'era una quantità di nomi che hanno collaborato a questo catalogo. Adesso si è dato il caso che una mia ex allieva, che tra l'altro insegna la mia stessa disciplina però alle belle arti, Maria Letizia Pagliato, sta facendo insieme a docente di teatro Pier Francesco Giannangeli un mostra e catalogo su Mario Pompei, scenografo, solo limitatamente alla sua attività di scenografo, che dovrebbe inaugurarsi. Tra l'altro la prima è una piccola mostra limitatamente alle scenografie di musica e balletto, musica lirica e balletto, perché a Macerata c'è lo Sferisterio. Poi ci sarà un'altra grandissima mostra con tutto, anche tutte le scenografie per la prosa e per la rivista, che si farà a Iesi. E sempre a Iesi verrà presentata la primizia di questo Babbo Pallino, che era una commedia scritta da Pompei, che è stata rivisitata con bellissimi costumi eccetera, un po' ridotta perché c'erano anche troppi personaggi.
0: Paola Pallottino, a proposito di queste figure eclettiche, lei ha studiato anche Duilio Cambellotti molto, e ecco, forse anche questa è un'occasione per un pochino tessere nuovamente la fisionomia di questo artista che veramente è stato molto importante e tuttora ancora, a mio parere, un po' sottovalutato, perché oltre alle sue doti indiscusse, alla sua mano felice, è stato anche un promotore di iniziative sociali molto importanti.
1: Io ho cominciato a interessarmi a Duilio Cambellotti quando ho iniziato una collana con Cappelli intitolata 100 anni illustratori, il cui primo numero era proprio Duilio Cambellotti, che poi mio padre dice: ah, non ho capito perché si è andata a disturbare Argan, che all'epoca era sindaco di Roma, e dico: perché è la romanità di Argan e Cambellotti.
0: Una collana che aveva dei prefatori d'eccezione, ricordiamo.
1: Allora era Cambellotti, Sergio Tofano, Piero Bernardini, Mario Pompei, Carlo Chiostri e tanti altri.
0: Con prefatori
1: di primo ordine. E infatti il mio caro amico Paolo Poli fece la prefazione per Sergio Tofano, Argan per Cambellotti, addirittura Mario Luzzi per Piero Bernardini.
0: Ancora qualche parola su Cambellotti,
1: allora interrompo. Cambellotti è stata una scoperta, anche perché poi io, mio marito architetto aveva studiato con uno dei figli di Cambellotti, e io poi li ho conosciuti tutti e due, che conservavano le memorie del babbo, ma spesso avevano anche collaborato. E sai, entrare a casa Cambellotti, ragazzi, con la spiga sulla targhetta della porta eccetera, in questo ambiente che erano queste case fasciste immaginate per avere il forno, diciamo, in cantina, in sottoterra eccetera, e poi le cose in alto, per cui questi artisti lavoravano all'interno delle loro case, che erano già tutte immaginate in funzione proprio in funzione creativa. E così ho saputo tante cose di Cambellotti veramente appassionanti, non ultima poi ho fatto analisi di suite di illustrazioni come per esempio quelle fatte per l'Agro Romano, dove lui disegna gli animali meravigliosa, lui aveva un dono per gli animali. Allora una volta suo figlio fa, dice, sì, ma lui faceva altre cose oltre agli animali. Io dico, no, certo faceva tutto, però negli animali era un re, aveva una mano incredibile.

0: arriviamo un po' all'oggi. Quando sono arrivata ho visto che lei si muove molto agevolmente, non so quanto sui social, ma comunque con lo smartphone, con una certa disinvoltura. Ecco, cosa pensa però nell'ambito della sua disciplina, cioè dell'illustrazione, di queste rivoluzioni degli ultimi anni, no? Quanto sono fondate le paure rispetto al copyright, rispetto a cosa potrà fare e sta facendo già l'intelligenza artificiale rispetto all'illustrazione? Sono spauracchi che poi ricorrono nelle varie epoche, e diciamo la mano nel senso fisico del termine vince sempre, oppure stiamo vivendo un momento di svolta?
1: Allora, intanto non ricorrono, perché l'avvento dell'intelligenza artificiale è un unicum, difficilmente paragonabile ad altri eventi, per cui comunque è un grande evento. Certo, l'adoperiamo tutti, tra l'altro facendo dei consumi mostruosi, perché ogni volta che fai una domanda a questi pappoloni si consuma una quantità di energia. Anyway, il terrore dell'impiego malamente dell'intelligenza artificiale ne siamo perfettamente consapevoli, perché già si fa, voglio dire, pensiamo a tutta una serie di organizzazioni, eccetera, in cui l'impiego dell'intelligenza artificiale è veramente nefasto. Contemporaneamente però l'idea di... Ricordo un racconto di fantascienza molto bello, perché ho avuto un periodo di fantascienzite acuta, per cui ho scritto anche racconti di fantascienza, eccetera, e nei racconti brevissimi c'era questa storia del, come si può dire, non si può parlare di intelligenza artificiale, ma comunque era un computer mega galattico che, arrivati a quello, si sapeva tutto, eccetera eccetera. E allora c'è quello che sta per infilare la spina e fare la prima domanda, infila la spina, fa la prima domanda e dice: ma allora esiste Dio? E il computer risponde: adesso sì. E che fa parte dei racconti brevi che appassionantissimi. Allora è chiaro che bisogna avere misura, scaltrezza. Io ho fatto una serie, ma tutti i miei amici ce l'hanno, tutti ce l'abbiamo. Adesso poi pure questa parlata che non lo fai stare. Allora la tendenza è che tu rimanga a fare altre domande, e allora ci sono sempre queste risposte cretine dell'intelligenza artificiale che dice: però se vuoi io posso andare, e tu dici: no, basta, ma basta, non pussa via, non ne voglio più mezza, eccetera. Però qui stiamo giocando. Che l'intelligenza artificiale possa scrivere nello stile di, addirittura, quei casi molto divertenti di avvocati che gli aveva dato tutte nozioni sbagliate, inventate, citando, dice, come nel caso di, ma casi che non erano esistiti, se l'era inventati. Questo può accadere, certo, bisogna essere pacati, scaltri, attenti.
0: Però... disegnare alla maniera de?
1: Sì, ma... Allora pensiamo ai bravissimi falsari stupendi che disegnavano la maniera di... Non vedo grandi tragiche differenze, non in quell'ambito lì, sono altri gli ambiti che mi preoccupano. Per esempio, quello che trovo preoccupante al massimo è il rapporto con i giovanissimi, ossia non hai più una figura di riferimento, un adulto, lascia perdere la famiglia, i genitori, un adulto, figura di riferimento che possa in qualche modo capire qual è il tuo problema, eccetera. E questi hanno psichiatra che è l'intelligenza artificiale, e con conseguenze che spesso abbiamo visto abbastanza terrorizzanti.
0: Paola Pallottino, qual è alla luce anche di queste cose che abbiamo detto, lo stato di salute attuale dell'illustrazione? Fermiamoci a un panorama italiano. È un momento vivace, è un momento in cui ci sono delle persone da tenere sotto osservazione, perché sono dei talenti importanti.
1: Diciamo, l'illustrazione non è la pittura che tu ti svegli e dici: sai che c'è, faccio un quadro. L'illustrazione, se non hai la commessa, ossia un editore che ti chiama e ti commissiona certe cose, non esiste. Diciamo che ancora secondo me sono durate a lungo le conseguenze, il Covid, eccetera, eccetera. Adesso l'editoria si sta riprendendo, ma parliamo poi dell'editoria per la gioventù, perché l'altra va a ramengo. Sì, non è un panorama, non è un panorama così esaltante. Di novità assolute per quello che ho potuto sbirciare io non ne ho viste, però si stanno muovendo molte cose e comunque in qualche modo l'accettazione dell'illustrazione come disciplina che viene insegnata nelle Accademie di Belle Arti, di cui si tiene conto, per la quale si fanno concorsi, premi eccetera, favorisce lo sviluppo di una maggiore presa di coscienza e conseguente attività positiva e in crescita.
0: Siamo arrivati alla conclusione della nostra conversazione, che fatalmente ha un termine stabilito dall'orologio. Paola Pallottino, mi piace quando io ho a che fare con un artista, e lei lo è senz'altro, oltre che una storica, come anche ama definirsi. Mi piace, io sono molto attratta dalle mani. Quando ho intervistato anche Tullio Pericoli abbiamo fatto una lunga conversazione. Che cos'è per lei la mano?
1: Cosa sono le mani? Le manine laboriose sanno fare tante cose, sanno cucire, ricamare, le cose che ci dicevano da bambini. Ecco, delle mani mi piace tenere le unghie molto corte.
0: Grazie, mi sembra una buona conclusione. Grazie.
1: Prego.

E questa era la chiacchierata veramente illuminante, devo dire, di Monica D'Onofrio con l'illustratrice, storica dell'illustrazione, ma anche paroliera, come abbiamo sentito, Paola Pallottino, per questo nuovo episodio della Vita che mi diedi, che potrete riascoltare come sempre su Rai Play Sound, come tutti i nostri contributi. Ecco, mi è piaciuto particolarmente diversi spunti dalla cura degli aspetti metrici dei suoi testi e che è venuto fuori anche in questa piccola deliziosa accennata filastrocca da bambini con cui si è chiuso l'intervento, e anche il rapporto fra la sua curiosità e anche il suo coraggio e la sua statura di studiosa, appunto, con questo che era importante volume di questa collana 100 anni di illustratori, e anche evidentemente l'attenzione sulle illustratrici e anche l'attenzione però, ecco, ai problemi anche della contemporaneità, neanche a farla apposta. Paola Pallottino faceva menzione al consumo incredibile dell'intelligenza di energia da parte dell'intelligenza artificiale. Durante il GR abbiamo ascoltato le notizie di questo nuovo studio che paragonava i consumi anche semplicemente in Italia dell'intelligenza artificiale a quelli di una centrale nucleare. A questo evidentemente dobbiamo tutti un po' pensare quando la utilizziamo per scopi che non sono probabilmente assolutamente necessari. Ma ad ogni modo, con La vita che mi diedi si conclude, come ogni domenica, la puntata odierna di Radio 3 Suite, che ricordo è un programma a cura di Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. In console questa sera si sono alternati Francesco Napoleoni e Marina Baglivo, in regia c'era Gianni Grimaldi. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound. Renata Scognamiglio vi dà appuntamento a sabato prossimo. Domani al microfono torna Guido Barbieri. Adesso, come sempre, c'è Battiti, e quindi vi auguro una buona notte.

0: Ore 24.
1: Battiti.
2: Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Benvenuti qui su Radio 3 per i nostri 90 minuti di musica quotidiana che oggi ci riportano a Ravenna, la scorsa edizione di Transmissions, un festival nato nel 2008 e promosso da Bronson Produzioni. Festival che anche nel 2025 ha dato prova di uno sguardo ampio e indipendente. Qualche domenica fa, sempre da Transmissions, abbiamo ascoltato il concerto dei libanesi Sanam e stanotte invece sarà la volta di un doppio live con due set. Di fatto sono due estratti di quanto è stato suonato a Ravenna, due set che ci raccontano modi molto diversi di pensare la canzone, quello di Micah P. Henson e quello degli Index for Working Music. Per questi ultimi non so neanche se si possa veramente parlare di canzone. Comunque sia, iniziamo con il primo concerto. La band britannica la presenteremo più in là nella notte, quindi iniziamo con Micah P. Henson, musicista statunitense, cantautore che pesca dalle sonorità e dai linguaggi della cosiddetta americana, ovvero da quel bacino di musiche che comprende blues, soul, country, bluegrass e folk e altro ancora, che sarebbero poi le musiche che gli statunitensi considerano fondative della cultura musicale del paese. E in effetti sentirete tutto ciò nelle ballate proposte a Ravenna dal cantante chitarrista cresciuto in Texas, brani che vengono in parte dall'album The Tomorrow Man, pubblicato dall'etichetta italiana Ponderosa appena un mese prima del live che ascolteremo, ed è un disco dove di nuovo si apprezza la presenza fondamentale di Alessandro Asso Stefana, che aveva già prodotto il precedente I Lie to You. Alessandro Asso Stefana, che ascoltiamo questa notte insieme a Micah P. Henson. Stefana è alle tastiere e al banjo, con Paolo Mongardi alla batteria e il leader alla chitarra e alla voce, in questa registrazione effettuata al Teatro Rasi di Ravenna il 21 novembre del 2025. Prima di lasciarvi al live, vi ricordiamo che potete ascoltare e riascoltare Battiti, così come tutta Radio Rai, attraverso la piattaforma App Web Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3.

Do you think she should take it slow?

days I left you here.

0: Thank you so much, everybody.
1: Micah P. Henson, chitarra e voce, Alessandro Asso Stefana, tastiere e banjo e Paolo Mongardi, batteria, in questa registrazione effettuata al Teatro Rasi di Ravenna il 21 novembre del 2025 nel corso della edizione 2025 di Transmissions, il Festival Transmissions, concerto che si concludeva con 500 Miles, una canzone classica del country folk americano accreditata a Haley West, ma resa famosa soprattutto dal trio vocale Peter, Paul and Mary. Una degna chiusura per il set di Micah P. Henson, che ricordiamo è stato più lungo di quanto noi vi abbiamo proposto, e questo per fare spazio al secondo live di questa notte qui a Battiti, quello degli Index for Working Music, band britannica nata nel 2023. Sul retro del loro primo album è riportata la frase: Index for Working Music non è un sottomarino, è una nave che affonda. E questo può essere un buon viatico per introdurre il suono del gruppo, un suono scuro, claustrofobico, in una certa misura un suono un po' trascinato e con un chiaro riferimento alla psichedelia degli anni 60 in stile Velvet Underground, anche grazie alla presenza in questo live del violinista Taka Tsunamukai. Index for Working Music, che sono piuttosto prolifici, nel frattempo sono usciti altri due album a nome della band, sempre su Tough Love, e il repertorio proposto a Transmissions attinge da tutta la produzione discografica della band britannica. È decisamente presto per raccontare la programmazione della prossima edizione di Transmissions, però abbiamo le date dal 19 al 21 novembre 2026, sempre a Ravenna si terrà la prossima edizione di Transmissions. E allora ascoltiamo Index for Working Music in questa registrazione effettuata al Teatro Rasi di Ravenna il 22 novembre del 2025 con Max Oskarnold voce chitarra, Natalia Bruno voce e basso, Bobby Voltaire batteria, Edgar Smith al violoncello e Taka Tsunamukai al violino. Buon ascolto.

sedeva sul mare, scutto un veliero. Le barche

ora vicino, ora lontano. A un certo momento le parve che venisse proprio dal mare.

quel punto.

0: Thank you very much.
1: Grazie.
2: Index for Working Music, ovvero Max O'Scarn, voce chitarra, Natalia Bruno, voce basso, Bobby Voltaire, batteria, Edgar Smith, violoncello e Taka Tsunamukai al violino. In questa registrazione effettuata la scorsa edizione di Transmissions al Teatro Rasi di Ravenna il 22 novembre del 2025. Con questo arrivano anche i nostri saluti, quelli di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Vi diamo appuntamento con Battiti sempre nella notte di Radio 3, quotidianamente alle ore 24. Buonanotte, ciao.
3: Para todos la luz. Para todos todo.
4: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
5: Classico notturno.
6: Johann Sebastian Bach, preludio e fuga 18 in sol diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 887, Friedrich Haas, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga diciottesima in Sol diesis minore, Bachwerk Verzeichnis 887, Friedrich Haas, clavicembalo.
1: Fritz Kreisler, concerto in Do maggiore per violino, archi e organo nello stile di Antonio Vivaldi. Allegro moderato e maestoso, andante doloroso, allegro assai. Gil Shaham, violino. Orpheus Chamber Orchestra.

0: Di Fritz Kreisler avete ascoltato Concerto in Do maggiore per violino, archi e organo nello stile di Antonio Vivaldi. Gil Shaham, violino. Orpheus Chamber Orchestra.
1: Claude Debussy, Clair de Lune, numero 3 dalla Suite Bergamasque. Pianista Pascal Roget.

Di Claude Debussy avete ascoltato Clair de Lune, numero 3 dalla Suite Bergamasque. Pianista Pascal Roget.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Bedrich Smetana, Bagatelle e Impromptu, ciclo di 8 pezzi per pianoforte, composti nel 1844. Innocenza, scoramento, idillio, desiderio, gioia, favola, amore, discordia. Pianista Itka Cechova.